DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dal

0: 2012 Partecipiamo Taranto, la voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: to talk about.
1: Driving. I grandi successi.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la

0: Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione.

passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: 100.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a

0: soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con tre gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Buongiorno Taranto, buongiorno, in ritardo ieri, grande esordio del Taranto allo Iacovone e quindi niente, siamo andati allo stadio e abbiamo festeggiato. Stamattina iniziamo così, già è lunedì, ma non vi preoccupate perché anche se con più calma e più tranquillità vi accompagniamo lo stesso fino alle 9. Dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti e io sono Valentina Castellaneta. Oggi non potevamo che parlare del Taranto, dello Iacovone, di tutto quello che è successo ieri, e lo faremo con un contributo del nostro Francesco Friuli, che ieri ha raccontato quanto stava accadendo, ma anche con Domenico

0: Palmiotti, che ci parlerà dei progetti intorno allo stadio. E poi avremo anche Alfredo Ghionna, perché ieri durante la partita sono successe un sacco di robe e quindi ne parleremo insieme. E poi dopo parleremo di un'installazione, una foresta di semafori e non solo. Ma per sapere tutto restate con noi, e soprattutto come fate a cominciare la settimana senza sapere cosa accadrà per le vostre stelle e senza conoscere l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Allora, adesso che abbiamo saputo come vanno le nostre stelle, a me mi ha detto Maya che devo riposarmi, capirai, è lunedì mattina, ci siamo svegliate alle 5 e allora andiamo a conoscere il passato, diciamo, a approfondire ciò che è accaduto e cosa accadrà dalla rassegna stampa e dai nostri quotidiani locali. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con la questione carburanti, piano via i tetti da oggi, sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue anche tra i tassisti pronti allo stop. Infatti il ministro Urso ha detto che ci saranno delle misure sicuramente per quanto riguarda gli autotrasportatori, però giustamente i tassisti dicono anche noi abbiamo questo genere di problemi. E poi il Focus Puglia, allarme per i negozi che chiudono, i dati di Confesercenti e poi ancora i fondi europei, le città pugliesi tra le più virtuose.

0: promosse anche sul PNRR. E poi ancora l'analisi di Antonio Lupo, il caso ex Ilva, le necessità di regole certe. Il caso Ilva non riguarda soltanto Taranto, scrive Antonio Lupo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, o il futuro dello stabilimento, né soltanto la complessa questione delle emissioni di PM10 e PM2,5, oggetto della valutazione della Corte d'Appello di Milano, ora al vaglio delle sanzioni unite della Corte di Cassazione. Dopo il mio recente intervento pubblicato su questo giornale, ho ricevuto diverse sollecitazioni ad approfondire quei temi, ma oltre ai profili tecnici emerge anche una questione più generale: chi decide come deve funzionare un impianto o un'industria quando è già autorizzato? E questo è il commento di Antonio Lupo, che aveva scritto un editoriale anche piuttosto diciamo criticato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. E poi i vari bimbi appiccano un incendio in chiesa, la festa patronale di San Girolamo, il parroco niente processione. Poi scontri tra motociclisti, due morti a Santa Cesaria. E poi ancora il calcio, il dentista imprenditore tratta con De Laurentiis Bari, la tripla missione dell'americano che vuole anche la squadra. Taranto da record in eccellenza, l'abbiamo detto, un 3-1 bellissimo per l'esordio del Taranto nel nuovo Iacovone. Poi oggi c'è l'inserto speciale economia dedicato alla logistica e ai trasporti della Gazzetta del Mezzogiorno. E passiamo velocemente all'edicola del Sud: poche risorse ai comuni, terra di mezzo, tagliati fuori dai finanziamenti pubblici, lo sviluppo territoriale. Questa è un'inchiestina fatta dell'edicola del Sud. E poi la Fiera del Levante, archiviata l'edizione di Caro Ora Facciamo Rete. E poi obiettivo San Nicola e della Vittoria, torna il fondo USA che trattò il Bari. E ancora caldo record e fragilità sociali a rischio povertà energetica, è una denuncia. E poi a Canosa di Puglia, divisi sul Cinemuseo Allino Banfi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con i nostri giornali.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

tornati in diretta con la nostra rassegna stampa. Il Nuovo Quotidiano di Puglia nella sua prima pagina apre con la Fiera del Levante, fiera da record, ora nuovi padiglioni, svolta a Friuli, il futuro e la nautica, chiusa la campionaria di Bari, 260.000 presenze, il presidente subito altri spazi, il dato non è ancora definitivo, ma l'89esima edizione della Fiera del Levante dovrebbe aver chiuso i battenti, superando il record di visitatori dell'anno scorso, circa 260.000 presenze dopo le 250.000 del 2025. Ma si pensa al futuro, servono nuovi spazi, almeno 30.000 metri quadri in più, parla il presidente Frulli, nuova formula vincente, ora voglio portare la nautica. E poi il Taranto, spettacolo rosso-blu, sembra la Champions, il Taranto ritrova lo Iacovone, vince e vola, un 3-0 veramente bellissimo, e soprattutto un tifo ieri da Champions League, quello è vero, mentre io ero in tribuna est, quindi la vecchia gradinata, a un certo punto è passato un signore dicendo siamo bellissimi, e lo eravamo veramente. E poi ancora la tragedia nel Salento tra Otranto e Leuca, la polemica sui lavori, quella litoranea maledetta, scontro tra moto, due morti, torna l'allarme sicurezza. E c'è una notizia, è arrivata una mail da AIGI dell'indotto, mancanza di coordinamento e paralisi operativa, un allarme lanciato dal presidente di AIGI Nicola Convertino sulla complessa vertenza dell'acciaieria tarentina. Secondo l'associazione, il manifesto disallineamento tra governo e la gestione commissariale sta generando un'incertezza insostenibile per le imprese dell'appalto e i lavoratori. Il decreto di rifinanziamento destinato ad assicurare liquidità ha causato un blocco dei pagamenti per le ditte terze, che restano in attesa di una nota esplicitativa del ministro. A ciò si aggiunge il ritardo del decreto sulla cassa integrazione, mentre l'azienda comunica già tagli di personale senza paracadute sociali attivi. Insomma, questa è la situazione, ma dove adesso ci fermiamo, e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti oggi, e soprattutto parliamo di Taranto.

0: Ebbene, torniamo in diretta, siete sempre su Buongiorno Taranto. Buongiorno se ci ascoltate in radio sui 96.5 FM o in TV sul canale 94, non riesco a fare pace con i capelli stamattina. E buongiorno a chi ci guarda, no, chi ci ascolta in streaming o ci ascolta su Alexa e Google. Buongiorno a tutti, lunedì 28 di settembre. E, insomma, oggi non si può che parlare del Taranto che insomma ieri ha vinto contro il Novoli 3-0, due gol veramente belli e un rigore. Insomma, il nuovo Iacovone ha fatto il suo lavoro, adesso il Taranto sale a quota 12 e terzo in classifica, ma io non sono abbastanza titolata a parlarne quanto il nostro Francesco Friuli. Buongiorno Francesco.
1: Valentina e telespettatori, insomma, è stata una partita strana da raccontare, le emozioni sono state tantissime, è inutile girarci attorno. Ieri, per chi vede insomma quello che è stato anche commovente vedere il Taranto ritornare nel proprio stadio dopo due anni, la curva, 12.500 spettatori, il record assoluto in tutta l'eccellenza nazionale, una pagina di storia per questa città, seppur nel campionato di eccellenza. E Taranto ha vinto 3-0 contro il Novoli, mantenendo il passo delle migliori in campionato grazie ai gol di Lo Savio, Saraniti e poi di Taurino sul rigore sul finale di partita. Taranto l'ha vinta nel secondo tempo con merito, probabilmente con Tiozzo, il tecnico, che ha dato una mentalità differente nei secondi 45 minuti di gioco, molto vicino a quel modo suo di giocare quasi alla tedesca, pressing alto, cercare di trovare la via del gol con passaggi rapidi e in verticale. Bene Lupo, bene Osmanovic, bene il Taranto nel secondo tempo, da rivedere la prestazione della prima frazione di gioco. Ne parleremo questa sera durante Onda Rosso Blu, ci sarà un lungo speciale dove vi racconteremo, grazie all'aiuto anche di Michael Schino, quelle che sono state le emozioni di una giornata, quella di ieri, ripeto, davvero difficili da spiegare, e quindi sarà bellissimo insomma rivivere quei momenti con tante interviste esclusive. Quindi appuntamento alle 21 in diretta con Onda Rosso Blu, parleremo anche delle vittoria della Martina in Serie D, ma non solo, la linea che può tornare a te.
0: E allora, come avete sentito, stasera in Onda Rosso Blu si parlerà del Taranto, ma non solo, perché è una ricca giornata di calcio quella di ieri. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo avremo Domenico Palmiotti per parlare di tutti i progetti intorno a questo stadio Iacovone, che si ospita una squadra di eccellenza, ma insomma tra tifo e infrastrutture sembra essere qualcosa di più.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati!

0: nazionale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

adesso ci sarebbe voluta una tazzulella caffè come cantava Pino Daniele. Gis se l'è cantata tutta, anche fatto i movimenti della batteria. Bentornati, ben ritrovati agli ascoltatori su Radio Cittadella e Taranto TV. E allora torniamo a parlare di uno dei temi più caldi, perché ieri abbiamo visto un Iacovone bellissimo, anche se con qualche pecca per chi è stato quella che prima veniva chiamata la gradinata, che però niente di non risolvibile. Il futuro dello stadio Erasmo Iacovone e il nodo della gestione sono il tema che affrontiamo adesso con il giornalista Domenico.

0: Domenico Palmiotti, buongiorno Domenico.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori e ai telespettatori.
0: Ben ritrovato. Allora, nei giorni scorsi il Comune di Taranto è intervenuto su un'ipotesi di partenariato pubblico-privato con il gruppo Ladisa, mettendo al centro un concetto chiaro: la priorità assoluta è l'interesse pubblico e la vocazione sportiva degli impianti. Che cosa sta succedendo? È una frenata ai progetti di Ladisa, secondo te, o bisogna mettere delle condizioni precise?
1: Allora, facciamo anzitutto un po' di punto della situazione. Il gruppo Ladisa, a cui fa capo il Taranto Calcio, il gruppo dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, si è fatto avanti a marzo scorso con una proposta di project financing per lo stadio Iacovone, cioè il cosiddetto partenariato pubblico-privato. Questa proposta è stata esaminata dal Comune, al Comune non andava bene, il Comune ha avanzato una serie di integrazioni e osservazioni e ha chiesto appunto ai Ladisa di recepirle. Sono passati dei mesi, dopodiché ci siamo avvicinati ai giochi del Mediterraneo, il commissario Massimo Ferrarese ha portato avanti tutto il progetto dello stadio facendo tutti i lavori che erano previsti, in più ne ha aggiunti anche altri, come lo stesso Ferrarese ha detto, attraverso delle perizie di variante. Siamo arrivati a metà agosto, dove praticamente i Ladisa hanno avanzato un'altra proposta, però più estesa, che riguardava lo Iacovone ma riguardava anche altri impianti tipo il Parco Urbano dello Sport, il Pala Ricciardi, prevedeva anche dei parcheggi in due aree della città, Piazza Garibaldi e Piazza Archita, dei parcheggi interrati. Il Comune ha avanzato anche qui delle osservazioni dicendo che questa proposta appunto non andava bene, doveva essere un attimo corretta, rivista e integrata. E arriviamo a sabato scorso, quando diciamo i Ladisa fanno sapere solo attraverso un giornale che appartiene a loro.
0: Sì.
1: Perché non sono arrivati comunicati, annunci a nessun altro media, né sportivo né generalista, fanno sapere di aver ripresentato un altro progetto che però, secondo le prime osservazioni fatte da ambienti dell'amministrazione comunale, sembra ricalcare sostanzialmente la seconda proposta, cioè quella che prevedeva altri impianti e prevedeva anche i parcheggi.
0: Domenico, scusami, il parco urbano della Salinella non è stato già assegnato?
1: E infatti voglio dire questo, cioè il Comune che cosa dice nel suo intervento? Anzitutto gli impianti hanno una finalità sportiva e invece io, da quello che leggo, perché ovviamente bisogna che il Comune faccia tutte le valutazioni e si capiscano meglio questi progetti che hanno un ammontare complessivo di circa 80-82 milioni di euro, gli impianti devono continuare ad avere la loro finalità sportiva, punto primo. Secondo, le proposte devono essere di pubblico interesse, cioè devono corrispondere con gli obiettivi, le priorità di pubblico interesse che l'amministrazione si è dato. Terzo punto, ci sono già delle procedure in corso, in itinere, che non possono essere ovviamente interrotte o spazzate via, a meno che non ci siano dei motivi documentati, certificati, che portano a interrompere queste procedure. Ora, il 4 settembre, dopo la conclusione dei giochi del Mediterraneo, il Comune ha annunciato che all'esito dei primi bandi, dei primi avvisi lanciati quest'estate, che erano rivolti a soggetti senza scopo di lucro, per alcuni impianti tipo Parco Urbano dello Sport, tipo Centro Tennis Magna Grecia e Stadio di Talsano, erano stati già individuati i potenziali assegnatari, ovvero si era fatta una graduatoria, era risultato, c'erano dei soggetti che si erano classificati prima, Parco Urbano dello Sport e
0: Campi Magna Grecia.
1: E Campi Magna Grecia sono stati messi insieme,
0: sì,
1: dal Comune. Perché sono stati messi insieme? Perché entrambi hanno i campi da tennis.
0: Campi da tennis e padel.
1: Ed è stato già individuato il potenziale assegnatario, che è la società Mediterraneo, su cui adesso si stanno facendo le verifiche. Se le verifiche si concluderanno positivamente, ci sarà l'assegnazione alla società Mediterraneo, ci sarà la stipula del contratto. Ora, non mi pare, a meno che, ripeto, non ci siano gravi motivi documentati,

0: diventa cacciare via un potenziale assegnatario per far arrivare la Disa. La stessa cosa per il Pala Ricciardi. Il Pala Ricciardi non è stato assegnato, così come non è stato assegnato il Campo Valente. Però sul Pala Ricciardi e sul Campo Valente è in pista la FIDAL,
1: la Federazione Italiana di Atletica.
0: Italiana di Atletica Leggera, che fa capo al CONI, che col suo presidente si è dichiarato entusiasta del Pala Ricciardi.
1: Certo.
0: E anche gli atleti che sono venuti ne hanno parlato molto bene. Ovviamente mi sembra evidente che mettere questo impianto nelle mani della FIDAL, di un soggetto qualificato come la FIDAL, significa aprirlo a nuove prospettive, significa farlo entrare in un circuito più ampio. Quindi questo voler entrare da parte dei Ladisa in impianti che o sono stati o sono in corso di assegnazione
1: o sono già
0: delle trattative, dei negoziati in corso, mi sembra un po' singolare, una cosa che va un attimo verificata, e ha fatto bene l'amministrazione a mettere i paletti, a fissare, diciamo, le condizioni, non per mortificare o deprimere l'iniziativa privata, che è sempre ben accetta, ma appunto per ristabilire un quadro di chiarezza, altrimenti voglio dire, siamo di fronte a un gigantismo, siamo di fronte ad un'espansione.
1: Un assopiglia tutto. Grazie, certo, Domenico, esatto, per averci spiegato tutto. Insomma, bisognerà fare chiarezza ancora su questa situazione.
0: Ma certo, abbiamo sempre detto che dare questi impianti nelle mani di chi ha esperienze consolidate a livello nazionale è una garanzia. Non vedo perché nel caso del Pala Ricciardi si debba interrompere questo percorso, tanto più che, ripeto, l'amministrazione ha valutato positivamente la proposta della FIDAL. Invece adesso leggo di proposte che vorrebbero togliere i campi da tennis al Parco Urbano dello Sport, riconvertire il Pala Ricciardi, che è stato appena fatto, appena inaugurato, e già parliamo di riconversione. Insomma, andiamoci cauti e vediamo per bene come stanno le cose.
1: Grazie Domenico Palmiotti, e noi
0: grazie
1: adesso ci fermiamo, e quando torniamo continuiamo a parlare di Taranto, di calcio ovviamente.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
5: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
6: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
5: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
6: Il caso di Giulio Regeni. Oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo

0: che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
1: Lo sport in chiusura: Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione bellica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

Bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM e bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94 di Taranto TV. E allora adesso continuiamo a parlare della partita di ieri di Taranto-Novoli, una partita che ha visto trionfare il Taranto 3-0, ma ci ha visti anche bellissimo, in uno stadio pienissimo e di

0: tutto ciò che è accaduto intorno a questa partita noi ne parliamo con Alfredo Ghionna, radiocronista e giornalista di Due Mari TV. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori di Cittadella.
0: Alfredo è sempre felice, ma stamattina c'ha un sorriso a 34 denti, ce ne ha pure noi di più. Senti, è stata una serata bella ieri, è cominciata con un momento molto commovente, con l'arrivo della moglie di Iacovone, a Paola Raisi, che si è commossa per i cori della curva e per l'applauso che gli ha fatto tutto il pubblico di Taranto.
1: Sì, vabbè, Paola Raisi quando viene a Taranto viene sempre salutata con un abbraccio virtuale, ma anche reale, perché insomma ieri c'è stata proprio questa celebrazione, no? Perché è stata la sua prima volta nel nuovo stadio, e vedete queste immagini che sono davvero meravigliose, no? Questo pubblico debordante, e pensate, 12.500 presenze, ma perché? Perché la capienza è stata limitata a quello, per una precisa scelta societaria di non aprire gli anelli superiori. Immaginiamo se fossero stati aperti anche gli anelli superiori di Tribuna Est e Tribuna Ovest, che probabilmente sarebbe anche varcata la soglia delle 15.000 presenze. Comunque è stata una serata meravigliosa dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista del ricordo, dell'evento, della città, perché insomma ha segnato un nuovo inizio, salutato con una vittoria. Beh, quella è stata la ciliegina sulla torta, 3-0, è giusto così che il Taranto abbia vinto, ma è chiaro che il Taranto e questo impianto, ma soprattutto questo pubblico, stona in maniera clamorosa con questa categoria, perché di fronte non c'era il Real Madrid, non c'era il Barcellona, non c'era la Juve, il Milan, c'era il Novoli. Quindi parliamo di eccellenza pugliese. Ieri è stato stabilito il record assoluto di presenze, ma era molto semplice per una città come Taranto battere questo record di presenze in un campionato dilettantistico, però dobbiamo dire che ieri si sono poste le basi, si sono poste le premesse per una risalita. Adesso dicevo anche ad altri amici, ma anche fuori onda, prima di questo collegamento, non abbiamo più scuse. Insomma, il Taranto deve vincere questo campionato, deve vincere anche il prossimo. Attenzione, quello che sto dicendo non è mettere pressione. Il Taranto ha l'obbligo, non ha la possibilità o l'opzione di vincerlo il campionato. Deve per forza vincerlo. Con uno stadio del genere, con un pubblico del genere, la serie, l'eccellenza non ne parliamo, la serie D sta stretta, ma quasi quasi anche la serie C sta stretta. Quindi ci sono poste le basi, per ora bisogna, diciamo, rigare tutti insieme dritto verso la stessa strada, ma tutte le componenti, intendo società, tifoseria, istituzioni e perché no anche la stampa.
0: Ma infatti ieri era proprio la curva a chiederlo, hanno alzato uno striscione che recitava proprio: noi pretendiamo la promozione. Erano veramente molto, e poi devo dire la verità, c'è stato un ritrovato amore fra la curva e i giocatori. I giocatori ogni volta che hanno fatto il gol sono andati lì a salutare, poi ieri dopo la vittoria l'abbraccio che c'è stato anche alla squadra è stato bello, è stato forte, dopo le ultime, diciamo, dopo gli ultimi sprazzi della stagione dell'anno scorso non era così scontata come cosa.
1: Beh, diciamo Valentina che intanto sono calciatori dilettanti, perché alla fine questa è una categoria dilettantistica, che non avevano mai visto prima di ieri uno stadio, un pubblico del genere, quindi anche per loro la partita di ieri ha rappresentato un unicum, diciamo, anche perché ieri poi era la prima, è stata giocata in serale, è stato favorito l'accesso del pubblico. Io non so se dalla prossima partita, che probabilmente si disputerà di pomeriggio, domenica 11, potremmo parlare di questi numeri.
0: Sì, sarà meno gente, immagino, dici.
1: Sicuramente sarà meno gente, immagino intorno ai 4-5 mila, io mi auguro anche di più, assolutamente. Però ieri è stata una festa, appunto, e quindi anche gli stessi calciatori si sono sentiti protagonisti non di una partita di eccellenza, ma quasi di una partita di Europa League, di Champions League, di Premier League.
0: Infatti,
1: insomma,
0: all'inizio sembrava non la reggessero tutta questa pressione, o almeno la sensazione
1: ma
0: che abbiamo avuto
1: è stato, Vale.
0: così
1: vale,
0: è stato.
1: Così è stato, hai colto bene. Il Taranto infatti è sceso in campo un po' contratto perché, sai, un po' questo peso, questa responsabilità, non dico che ti schiacci, ma comunque ti mette delle pressioni inevitabili. Poi però la squadra si è sciolta, perché comunque bisogna dirlo, bisogna intanto dare a merito ai Ladisa di aver speso tanti soldi, sia l'anno scorso, purtroppo spesi male perché il campionato è andato male, quest'anno si sono ripetuti nei loro investimenti, speriamo che vadano a buon fine. Però la squadra è forte, voglio dire, le individualità sono di categoria superiore, e quindi poi è venuta fuori il maggior passo tecnico, la maggior esperienza di una squadra che ha battuto il Napoli, che attenzione non è una squadra malvagia per la categoria, ma chiaramente ha pagato dazio. Certo. Dobbiamo dire che però, analizzando la partita, anche loro hanno avuto l'occasione sullo 0-0 di passare in vantaggio, pronti via hanno preso un palo, una traversa, quindi insomma se la partita si fosse incanalata nel binario sbagliato io non so come sarebbe andata a finire, quindi diciamo che ieri ha girato tutto bene, compresa la presenza, come dicevi tu, di Paola Raisi, la vedova di Erasmo Iacovone, ma io vorrei sottolineare anche tanti compagni di squadra del compianto Erasmo. Su tutti mi piace ricordare Franco Selvaggi, che ha visto la partita insieme a noi giornalisti, non è stato giù nella tribuna VIP, nella tribuna autorità dove c'era la sala hospitality, ma ha preferito vederla con noi giornalisti su in tribuna stampa, nella tribuna stampa ieri inaugurata con il Taranto, intitolata al nostro amico compianto Cristian Cesario, al quale va il nostro ricordo. Ieri avrebbe voluto come un pazzo Cristian a vedere questa partita in questo stadio meraviglioso, e Franco Selvaggi, che è stato, come dicevamo, un campione del mondo dell'82, quindi insomma bagnato questo esordio anche dalla sua presenza, impreziosito dalla sua presenza. Beh, a questo punto insomma io direi che adesso testa sotto e pedalare, perché già da giovedì il Taranto sarà impegnato in un'importante sfida di Coppa Italia ad Ostuni, deve ribaltare il risultato negativo dell'andata, e poi domenica ci sarà il banco di prova importantissimo, perché il Taranto andrà a Canosa, è probabilmente l'avversario più credibile per il rossoblù per la vittoria del campionato.
0: E invece allo Iacovone ci rivediamo con l'Ugento. Grazie a Alfredo Chionna per essere stato con noi, con quel sorrisone che c'ha.
1: Grazie a te Valentina, grazie a tutti voi.
0: E un saluto a tua moglie, lo diciamo in diretta. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di un'analisi dell'Istat sulla povertà.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bella, questo è Buongiorno Taranto, bentornati anche in TV su Canale 94 Taranto TV. Adesso parliamo di Taranto, ma lo facciamo attraverso una mappa che non misura in chilometri ma in disuguaglianza sociale. L'Istat, in collaborazione con gli uffici scolastici del comune, ha fotografato la città analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato: una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui nasci o vivi determina ancora troppo spesso le tue opportunità di vita. A guidare questa classifica del disagio c'è l'area di Tamburi Lido Azzurro, con un indice record di 106,7. Qui la crisi non è un'astrazione, ma un dato quotidiano. Oltre 4 residenti su 10 si trovano in fasce di reddito molto basse, il 66% ha un livello di istruzione inferiore al diploma. Non solo, quasi il 38% dei giovani tra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria NEET, cioè ragazzi che non studiano e non lavorano e non sono in formazione. Spostandoci verso la Città Vecchia e il Borgo, registriamo un indice di 103,4. Qui emerge un'altra grande fragilità, quella degli anziani. Quasi il 15% vive solo e in affitto, mentre una famiglia su 4 non ha alcuna entrata da lavoro o da pensione. Poi c'è Paolo VI, quartiere periferico, che raggiunge quota 102,4. A Paolo VI si trocca uno dei picchi più drammatici sull'istruzione. Quasi il 57% della popolazione non ha completato gli studi secondari, unito da un'occupazione estremamente precaria e discontinua. Ma c'è un'altra fascia della medaglia. Dall'altra parte della mappa troviamo Italia Montegranaro, Saninella con 97,1, il dato migliore della città, seguito da Talsano, San Vito e Lama con il 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Cosa ci dice in conclusione questo studio dell'Istat? Ci dice che parlare di Taranto come un blocco unico è fondamentalmente un errore, se ci pensiamo. Esistono ferite territoriali profonde che richiedono interventi mirati da parte dell'amministrazione comunale, ma da parte di tutte le istituzioni. Se parliamo di scuola, lavoro stabile, politiche sociali, non possono più essere distribuiti a pioggia, ma devono ripartire proprio da dove il disagio sfoca il futuro dei più giovani. E adesso noi ci fermiamo, e magari se avete qualcosa da dirci su questo argomento potete inviarci un messaggio al 339 680 6868. Noi vi ascoltiamo. Adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di una foresta particolare fatta di semafori.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: hit, questi erano Maluma e Shakira con Agua. E allora noi adesso invece parliamo di una foresta, ma non fatta di alberi, fatta di semafori, ahimè. E quello che sta succedendo al quartiere Paolo VI e di che cosa si tratta lo capiamo dal servizio del nostro direttore Enzo Ferrari.
1: C'è un nuovo gioco in voga tra i tarantini: scommettere su come si snoderanno le linee BRT in alcuni tratti della città. Qui siamo al quartiere Paolo VI, in Viale del Turismo. Alle nostre spalle, più avanti, c'è il Politecnico, poi ancora più su si arriva all'ospedale Moscati. Ebbene, tra rotatorie dal disegno avveniristico, tagliate al centro, e foreste di semafori, davvero ci si può divertire a scommettere come si muoveranno i nuovi autobus e soprattutto quale sarà il destino del traffico automobilistico. Vedete cosa c'è qui in Viale del Turismo? Lungo il rettilineo, da una rotatoria all'altra, è sorta una vera e propria foresta semaforica. Abbiamo contato ben 48 semafori nell'arco di circa 300 metri. Immaginiamo che tutti questi semafori servano ad agevolare il percorso dei torpedoni, delle BRT e a rendere sicuri gli attraversamenti pedonali. Ma resta il dubbio che percorrere in auto Viale del Turismo possa trasformarsi in una lenta maratona, mentre oggi il traffico veicolare corre in assoluta fluidità, senza alcun rallentamento. Salendo ancora più su, verso l'ospedale Moscati, in via Pietro Nenni, un'altra sorpresa: ben tre pensiline, una accanto all'altra. Una singolarità che si aggiunge a quelle della pensilina sistemata accanto a quella Liberty in Città Vecchia o a quell'altra in viale Trentino, posizionata addirittura sotto il balcone di un'abitazione. È presumibile che queste tre pensiline siano il capolinea della linea rossa che attraverserà il quartiere Paolo VI, ma posizionarne tre, una accanto all'altra, al momento sembra una scelta un po' sopra le righe. Vedremo, quando il servizio entrerà in esercizio, se tutte queste scelte si riveleranno razionali e funzionali. Intanto nei cantieri si continua a lavorare, dovranno essere chiusi entro il 31 dicembre, poi a quanto pare l'entrata in esercizio del nuovo servizio, che dovrebbe rivoluzionare la mobilità cittadina, potrebbe slittare di qualche mese. In altre parole, dovremmo veder circolare i primi torpedoni intorno alla prossima primavera. Ma resta il dubbio: visti i restringimenti delle carreggiate e la cancellazione di centinaia di parcheggi, oltre alla foresta dei semafori, che ne sarà del traffico automobilistico? L'uso del mezzo pubblico, senz'altro da incentivare, deve restare una opportunità e non una costrizione. Viaggiare in auto non può trasformarsi in una penalizzazione per quanti, soprattutto per motivi di lavoro, sono costretti a muoversi con i mezzi privati.
0: Probabilmente invece l'uso del mezzo pubblico a Taranto e ai tarantini deve rappresentare una costrizione, altrimenti ho paura che non lo faremo, perché tanti ci hanno detto che non avrebbero utilizzato il mezzo pubblico e magari di questo si era accorto anche chi ha fatto questo progetto. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo saremo nel Medioevo, poi capirete perché, se restate con noi.

0: Allora, Cesare Cremonini con Paparazzi. Allora, siamo arrivati all'ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto. E allora, adesso andiamo nel Medioevo, perché in questo fine settimana a Lama si è tenuta la battaglia dell'undicesimo secolo, una ricostruzione storica della famosa battaglia dell'undicesimo secolo, appunto, con oltre 280 persone venute da tutta Italia, vestiti perfettamente in stile medievale. Neanche l'orologio ci avevano controllato, sì, perché non c'era l'orologio. Ho controllato, Gis sta ridendo, guarda che bisogna essere precisi nelle cose, non ho visto un cellulare, non ho visto un orologio, c'è una precisione, ragazzi, che spacca il capello. Comunque, per capire di che cosa vi sto parlando, guardiamo e ascoltiamo il servizio.
1: Un viaggio indietro nel tempo di ben 1000 anni tra la macchia mediterranea di Lama e la vista sul Mar Grande. Taranto torna ad essere teatro della grande storia della quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo, la rievocazione storica guidata dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine. La grande novità di questa edizione è proprio quello che potremmo definire il campo di battaglia. Sta nascendo infatti il Parco Storico Naturalistico Incontrata a Carelli, un'area strappata, come racconta il presidente dell'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine, Vito Maglie, all'abbandono e alla riqualificazione a colpo di piccone per accogliere oltre 200 rievocatori giunti da ogni parte d'Italia.
2: Impegnativo in una prospettiva di futuro legato a questo progetto che stiamo portando avanti del parco storico naturalistico, quindi un'area che si è autorigenerata, abbandonata, di un tratto di costa che si affaccia sul Mar Grande. Veramente un posto stupendo e che comunque ha avuto bisogno di fruibilità per portare questo evento, con tanto lavoro di piccone, come detto prima. E questa quindicesima edizione doveva partire in sordina, in realtà. C'è stata una richiesta, appunto, dei gruppi partecipanti per questo evento, che ormai è diventato un punto di riferimento della rievocazione storica, e quindi poi alla fine ci troviamo con circa 200 rievocatori che danno vita a questo episodio legato a una cronaca, insomma, di cronica storica di una battaglia avvenuta nel territorio tarantino, con una nostra libera interpretazione, ovviamente, tra bizantini e normanni, e parliamo dell'undicesimo secolo.
1: Cuore dell'evento è lo scontro in due atti tra le truppe bizantine a difesa del territorio e i contingenti normanni guidati da Roberto il Guiscardo. Ma oltre ai combattenti, il parco ospita lezioni di

0: danza medievale, spettacoli di falconeria, musica dal vivo e degustazioni di street food con sapori del passato. L'obiettivo, tuttavia, guarda lontano: trasformare questo spazio in un parco tematico permanente, a libero e responsabile accesso comunitario, unendo storia, archeologia, valorizzazione della flora locale come il lentisco.
1: E si prevedono una sentieristica, zone di benessere, zone d'ombra e una piccola ricostruzione di alcune case, piccole proprio, riferibili al periodo medievale, dall'11 al 14 secolo. E quindi è un parco tematico.
0: Insomma, io non vedo l'ora di vederlo questo parco tematico. È stata scelta quella zona perché un privato ha creduto in questa iniziativa, si sono messi insieme alcuni terreni demaniali e poi è andata avanti tutto il resto. Quando insomma anche la voglia di un privato di dare una mano a un'associazione a creare qualcosa di bello per Taranto è una buona notizia. E adesso noi ci fermiamo e fra poco ci ritroviamo sempre qui a Buongiorno Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ringraziare Gis Nicoletti per aver messo i Blur, sempre preferiti agli Oasis, i Blur, soprattutto da quando non mi hanno mandato il codice univoco a me, che li ascolto da quando avevo 13 anni, non hanno mandato il codice univoco, quindi fratelli Gallagher, andatevene al diavolo, adesso il mio cuore è solo di Damon Albarn. E dopo questa precisazione, non aspetterò l'8 luglio per il ripescaggio, io al concerto degli Oasis non ci vado più e lo boicotterò, andatevene al diavolo. E adesso, dopo questo uso privato di mezzo pubblico, andiamo a Statte a parlare dell'acquedotto romano, che tutti conosciamo come acquedotto romano, lo vedete scorrere a fianco all'Ilva, ma c'era molti anni prima dell'Ilva, è stato ristrutturato e poi adesso è tornato a una condizione, possiamo dire, un po' triste. E soprattutto è un'infrastruttura che portava l'acqua alla città e che è lì da mila anni e noi non ce ne occupiamo molto, invece se ne sono occupati a Statte con un incontro a lui dedicato, e ascoltiamo dal servizio di che cosa si tratta.
1: Le vie dell'acqua lungo il Triglio, tre serate dedicate all'acquedotto romano che portava l'acqua fino a Taranto. Gli incontri, organizzati dal Centro Studi Francesco Grisi, si sono tenuti nella biblioteca comunale di Statte e hanno catturato l'attenzione anche di un pubblico di giovanissimi. Nel corso delle serate, a riallacciare i fili della storia, della memoria e del mito, sono stati Rosaria Scialpi e Pierfranco Bruni. Dagli insediamenti magno-greci fino al 500, una vera e propria passeggiata nella storia di Taranto attraverso l'elemento acqua, con riferimenti alle leggende di Taras, Falanto, Arione e alla sacralità del fiume Tara. Con un salto nella contemporaneità, nell'ultima serata Pierfranco Bruni ha voluto ricordare alcuni grandi intellettuali e artisti tarantini, ingiustamente dimenticati o ridotti, come ha detto Bruni, a fenomeni di localismo. E allora ecco riaffiorare il talento di autori come Raffaele Carrieri, Giacinto Spagnoletti, Cosimo Fornaro, Pasquale Pinto, Cesare Giulio Viola, Michele Pierri e di un autentico mito del cinema come Rodolfo Valentino. Insomma, un ciclo di incontri pienamente riuscito e realizzato grazie al sostegno del Comune di Statte.
0: E allora è giusto dare attenzione all'acquedotto del Triglio, che tutti conoscono come acquedotto romano. E insomma, noi adesso siamo arrivati alla fine di questa trasmissione e di questo appuntamento con Buongiorno Taranto, però ci rivediamo domani mattina sempre puntuali alle 7:20, puntuali lo dovete dire a me, non a voi, perché stamattina per esempio ho fatto tardi, ma era colpa del Taranto e della partita. Se avete segnalazioni o qualcosa da raccontarci, inviateci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al nostro numero WhatsApp 339 680 6868. Noi vi ascolteremo, ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue, scriveteci. E ringrazio Gis Nicoletti in regia, ripeto, anche per avermi messo i Blur. E adesso la nostra informazione prosegue con Partecipiamo Taranto, giornale radio, e con il telegiornale delle 14 su Cittadella TV, ma oggi è lunedì e quindi c'è anche Onda Rosso Blu alle 21. Mi raccomando, restate con noi, buona giornata, ciao ciao.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
2: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino è Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione, fino all'epilogo più macabro.
3: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.

0: Terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
1: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
0: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: l'emozione di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, Karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore e comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Arisas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate. Procuratevi questi ingredienti per circa 4 persone: 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura la cronaca: una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni di reclusione per aver maltrattato alunni di 6 anni tra il 2014 e il 2025. Il giudice Federica Furio ha evidenziato un modello educativo basato su coercizioni, umiliazioni e paura. Le testimonianze dei bambini, confermate dall'incidente probatorio e dal riscontro di colleghe, hanno portato alla luce condotte gravi, come l'uso di scotch marrone sulla bocca per zittirli, bambini legati a sedie, porte e quaderni strappati appesi per derisione pubblica. L'insegnante minacciava inoltre le vittime e cercava di nascondere i segni prima dell'uscita. Oltre le conseguenze psicologiche ed emotive sui minori, la sentenza prevede anche una provvisionale di 5.000 euro per ciascuna famiglia costituita parte civile. Una città spaccata a metà è quanto emerge dall'analisi Istat dell'indice di disagio socio-economico a Taranto realizzata con il comune. Le criticità maggiori si concentrano nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, con un indice pari a 106,7, caratterizzato da un basso reddito nel 42% dei casi e istruzione ridotta per il 66%. Seguono Città Vecchia e Bordo con un indice di 103, tra fragilità di anziani e famiglie senza entrate, e Paolo VI con 102, segnato da dispersione scolastica e precarietà. Al contrario, si registrano quadri decisamente più favorevoli nei quartieri di Talsano e Italia Montegranaro Saninella, dove si registrano indici pari al 97,1. La crisi dell'ex Silva entra in una fase cruciale. Il 30 c'è l'udienza in corte d'appello a Milano sulla fermata, mentre nello stabilimento le materie prime sono quasi esaurite e i parchi minerali vuoti, portando al blocco totale dell'impianto. La cassa integrazione ha raggiunto ormai quota 3.500 lavoratori, coinvolgendo per la prima volta anche il settore dell'agglomerato. In assenza di liquidità e forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda avvierà il preriscaldo degli impianti, fase che precede lo spegnimento

0: posto definitivo. Anche il porto di Taranto vive uno stallo critico su quattro fronti: la riqualificazione dei 307 ex lavoratori TCT, bloccata dalla burocrazia regionale nonostante la proroga di 2 anni per indennità e agenzia, l'incertezza sulle norme per la manodopera temporanea, il contenzioso tra autorità portuale e il terminalista Ilport su obiettivi mancati e draggaggi incompleti, e il drastico taglio dei fondi per trasformare lo scalo in un hub per l'eolico offshore. Una combinazione di ritardi burocratici e tagli finanziari che compromette la ripartenza economica dell'infrastruttura. Voltiamo pagina e diamo uno sguardo al meteo. A Taranto si prevede un cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento di passaggio durante le ore centrali del pomeriggio. Le temperature rimarranno intorno ai 15-18 gradi nelle ore più fresche, mentre le massime raggiungeranno i 26-27 gradi nel corso della giornata. I venti soffieranno con intensità debole o moderata, mentre il mare si presenterà generalmente poco mosso. Non sono previste precipitazioni. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati a un nuovo app.

0: Appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
1: Music Express, in viaggio con la musica. Yeah.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: le notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Mirabella Visual Radio TV. Your radio. Talk about.

0: Cadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se son rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaja Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spires, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
2: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
3: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha accolto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
2: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
3: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
2: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Cittadella Meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, buongiorno, ben ritrovati. Buon lunedì. Siete sintonizzati su 96.5 FM streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, un particolare saluto ovviamente va a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, a tutti quanti voi che ci seguite. Un lunedì ricco di storie, di cultura, di bellezze, nostro territorio, tante cose, e mi raccomando, come sempre vi lancio i nostri contatti, così potete scriverci in diretta 339-780-6868, 099-4730-144. E adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Sfere Basta, lontano, questo è il suo nuovo singolo, new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94 Puglia e Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi, vi lancio di nuovo i nostri contatti, 339-70-6868, redazione @radiocittadella.it. Ovviamente potete scriverci e chiamarci anche lo 099-47-30-144 e siete ovviamente, potete seguirci da ovunque in Italia e all'estero, da dove preferite, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Adesso continuiamo con la musica. C'è lei, una splendida Miley Cyrus, che è tornata con un nuovo pezzo, un nuovo singolo che ci piace tantissimo. Adesso ce lo ascoltiamo. Let's go.

Miley Cyrus qui in diretta su 96.5 FM Radio Cittadella, Cittadella TV canale 94. Questa è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il Team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-7, 7-6-6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Cobolli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
2: I vostri messaggi.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Driving.
1: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ciao, baila, questo è il pezzo per il nostro Rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, ospiti in studio Alessandro Maruccia, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Fondatore e presidente del Museo dal Mare, adesso io direi intanto l'appuntamento del 2 ottobre alla Torre dell'Orologio, c'è in programma un incontro bellissimo di letture con

0: l'attrice Tiziana Risolo, l'incontro anche con Luisa Campatelli. So che c'è un bellissimo libro, un'antologia addirittura, che si chiama I Come Italia, un'antologia che attraversa città, piccoli centri e territori, raccontando il paese attraverso le storie che li abitano, li lasciano, tornano e poi oppure li riscoprono. Ci sono diverse cose da fare in questo appuntamento e siccome è I Come Italia pubblicata da Giulio Perrone editore nella collana L'Antologica, il viaggio di questo paese offre differenti sensibilità e punti di vista, quindi attraverseremo Taranto, Palermo, Napoli, Venezia, Roma, Milano, Parma, insieme a tante piccole cose, luoghi in cui prendono forma vicende, eccetera, le città e i territori. Io vorrei parlare proprio dei racconti, una serie di racconti che sono firmati da Margherita Duci a, insomma, sono diversi, Clelia Zarbà, Emanuele Tumminelli, poi abbiamo abbiamo Luisa Campatelli, poi abbiamo Maria Grazia Mantovani, Renato, insomma, tanti autori per questa antologia incredibile. Allora, venerdì 2 ottobre alle 18:30 al Museo del Mare ci sarà questo evento e all'incontro parteciperanno Luisa Campatelli, ricercatore Leonardo Romartire e te che sei il presidente, che mi sa che ci devi raccontare un po' di cose perché da tanto tempo che non ci vediamo, è passata l'estate, insomma, un piccolo in disparte dell'appuntamento che poi lanceremo bene perché il venerdì 2 ottobre alle 18:30 al Museo del Mare. Poi, tornando a noi, c'è stata una bella estate ricca, suppongo.
1: Sì, innanzitutto ringraziamo Luisa Campatelli per aver scelto la torre per presentare il suo lavoro. È l'ennesima presentazione che facciamo. Ormai la torre è diventato questo monumento misterioso che pare porti fortuna, ok? Al rintocco delle campane succedono cose belle.
0: Vengo oggi pomeriggio. Arrivo su. Mi ci vuole.
1: E quindi, insomma, siamo felici perché abbiamo fatto tante cose in questi, ormai ci avviamo nel terzo anno di attività e siamo molto felici per quello che siamo riusciti a fare con la nostra umiltà e poche risorse e tanta buona volontà. Questo ci contraddistingue.
0: È vero, quando una voglia di fare è così.
1: Sì. Siamo sempre stati, insomma, sul pezzo, poi la torre ci ha appassionato, quindi diciamo che ne abbiamo.
0: È un luogo magico,
1: è un
0: vero,
1: luogo veramente magico. Noi infatti siamo entrati lì perché lì sta nascendo, come sappiamo, è un museo tematico di mare, no? Che serve più che altro per avvicinare con degli strumenti che stiamo, è una narrazione, insomma, che stiamo costruendo e che è pronta di avvicinare le persone al mare dal punto di vista proprio identitario. Questo è il nostro core. Però nel frattempo la torre ci ha stregato, quindi ci siamo trovati costretti a colmare diverse carenze di informazioni proprio sulla storia della torre, della piazza. Più che altro abbiamo fatto ricerche perché ci interessava capire ma chi ci viveva nella torre, cosa ci facevano. Ci interessava rispondere a queste domande perché gli altri erano già note, ovviamente, no? Però quelli erano dei dettagli un po'
0: c'è
1: più storici,
0: c'è stata questa esigenza
1: un po'
0: di
1: più popolari, sì. Questi ci hanno interessato da subito perché dici alla risposta che cosa si faceva qui dentro, oppure ci c'è mai abitato qualcuno o le attività, non c'erano grandi informazioni. Adesso noi dopo 2 anni abbiamo raccolto con delle ricerche in archivio, siamo riusciti a raccogliere delle belle notizie che ci piace raccontare, non cambiano la storia però la arricchiscono, diciamo, no?
0: Assolutamente. Poi più elementi ci sono e meglio perché poi si dà spazio anche alle persone e a chi, intanto noi, di riscoprire qualcosa, addirittura di scoprire nuove cose, ma chi arriva, immagino che qualcuno che arriva da fuori trova molto affascinanti queste storie, in disparte del luogo proprio che in sé è affascinante.
1: E poi ti offre spunti proprio per raccontare bene quel pezzo di Taranto che noi conosciamo molto bene, che è Piazza Fontana e Torre dell'Orologio, e ti permette proprio, attraverso il monumento e la storia che siamo riusciti a ricostruire, ti permette proprio di raccontare l'identità proprio sociale, l'identità cittadina, almeno in quel quartiere che noi ormai ci sentiamo
0: a
1: del
0: casa.
1: Luogo.
0: Abbiamo
1: anche,
0: certo.
1: È meraviglioso anche scoprire come le dinamiche contemporanee non sono cambiate rispetto alle dinamiche del 1700, cioè per intenderci i signori anziani che siedono davanti alla torre si comportano, abbiamo scoperto nelle carte, comportano e fanno le stesse osservazioni del 1700, ma è meraviglioso.
0: Che bello.
1: Infatti dovete venire
0: allora,
1: tutti.
0: Dobbiamo venire tutti senza dubbio, proprio come come dire, un luogo a stare, no? Sì. Un luogo a ricevere anche tutta quell'energia che arriva, perché immagino, no, che chi è seduto là, magari adesso io immagino, non lo so, per quello che mi arriva adesso da te come informazione, si siedono, fanno le stesse, come dire, gli stessi discorsi, oggi piove, oggi non piove, oppure sì, chissà.

0: quanto hanno pescato i pescatori.
1: Sì, governo ladro.
0: Quello è da una vita. Veramente possiamo partire veramente da molto lontano.
1: Di tutto.
0: È bella questa cosa. Allora noi ci fermiamo un minutino, diamo spazio alla regia, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo sempre qui con Alessandro Maruccia. Tra poco.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura la cronaca: una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni di reclusione per aver maltrattato alunni di 6 anni tra il 2014 e il 2025. Il giudice Federica Furio ha evidenziato un modello educativo basato su coercizioni, umiliazioni e paura. Le testimonianze dei bambini, confermate dall'incidente probatorio e dal riscontro di colleghe, hanno portato alla luce condotte gravi, come l'uso di scotch marrone sulla bocca per zittirli, bambini legati a sedie, porte e quaderni strappati appesi per derisione pubblica. L'insegnante minacciava inoltre le vittime e cercava di nascondere i segni prima dell'uscita. Oltre le conseguenze psicologiche ed emotive sui minori, la sentenza prevede anche una provvisionale di 5.000 euro per ciascuna famiglia costituita parte civile. Una città spaccata a metà è quanto emerge dall'analisi Istat dell'indice di disagio socio-economico a Taranto realizzata con il comune. Le criticità maggiori si concentrano nel quartiere Tamburi Lido Azzurro con un indice pari a 106,7, caratterizzato da un basso reddito nel 42% dei casi e istruzione ridotta per il 66%. Seguono Città Vecchia e Bordo con un indice di 103 tra fragilità di anziani e famiglie senza entrate e Paolo VI con 102, segnato da dispersione scolastica e precarietà. Al contrario, si registrano quadri decisamente più favorevoli nei quartieri di Talsano e Italia Montegranaro Saninella, dove si registrano indici pari al 97,1. La crisi dell'ex Silva entra in una fase cruciale. Il 30 c'è l'udienza in corte d'appello a

Milano sulla fermata, mentre nello stabilimento le materie prime sono quasi esaurite e i parchi minerali vuoti, portando al blocco totale dell'impianto. La cassa integrazione ha raggiunto ormai quota 3.500 lavoratori, coinvolgendo per la prima volta anche il settore dell'agglomerato. In assenza di liquidità e forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda avvierà il preriscaldo degli impianti, fase che precede lo spegnimento definitivo. Anche il porto di Taranto vive uno stallo critico su quattro fronti: la riqualificazione dei 307 ex lavoratori TCT, bloccata dalla burocrazia regionale nonostante la proroga di 2 anni per indennità e agenzia, l'incertezza sulle norme per la manodopera temporanea, il contenzioso tra autorità portuale e il terminalista Ilport su obiettivi mancati e draggaggi incompleti, e il drastico taglio dei fondi per trasformare lo scalo in un hub per l'eolico offshore. Una combinazione di ritardi burocratici e tagli finanziari che compromette la ripartenza economica dell'infrastruttura. Voltiamo pagina e diamo uno sguardo al meteo. A Taranto si prevede un cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento di passaggio durante le ore centrali del pomeriggio. Le temperature rimarranno intorno ai 15-18 gradi nelle ore più fresche, mentre le massime raggiungeranno i 26-27 gradi nel corso della giornata. I venti soffieranno con intensità debole o moderata, mentre il mare si presenterà generalmente poco mosso. Non sono previste precipitazioni. È per questa edizione tutto, a risentirci.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Antonacci, Spirituale, questo è il pezzo nel new hit di questa settimana su Cittadella la radio e Cittadella TV. Adesso ci siamo noi, siamo tornati in onda, io e Alessandro Maruccia, ai microfoni Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e ricordiamo l'evento di venerdì 2 ottobre alle ore 18.30 Museo del Mare. Ovviamente ci sarà questa presentazione di un volume, di un'antologia, Taranto tra i luoghi, insomma, protagonisti di I come Italia. Questa è l'antologia di cui abbiamo parlato prima. Noi stiamo parlando poi di tante cose che fa l'associazione, no? Di una miriade di cose. È diventato un luogo veramente d'incontro, un luogo in cui un po' come dici tu, no? Quel luogo

0: arrivano le persone, porta fortuna, e quindi io veramente, come dicevo prima, ripropongo, vengo presto Alessandro. No, ma perché certamente, no? Quando, secondo me, io parlo così perché sento le cose, però quando sei in un luogo che ti racconta qualcosa e tu rendi quel luogo ancora più bello attraverso quello che state facendo voi, le ricerche, gli incontri, le cose, quel luogo poi ti restituisce.
1: Sì, e poi mi piace proprio sottolineare che è un luogo che non soltanto racconta, ma è dedito all'ascolto.
0: Bello, quindi,
1: questa visione ci piace, anche per questo ci piace quando creare sinergie, affrontare proprio anche gli argomenti degli altri, ospitare altre associazioni, altri progetti, perché
0: certo,
1: è uno scambio incredibile. Quindi ci piace proporre le nostre attività, i nostri eventi, ma ci piace soprattutto ospitare quelli degli altri, perché per noi è un privilegio proprio nostro innanzitutto.
0: Una domanda: al Museo del Mare si sono aggiunti altri pezzi in questo periodo?
1: Allora, il museo ha finalmente pronto da quest'inverno già il primo piano, che era quello che doveva nascere dedicato ai cimeli di antiquariato navale, che sono utili proprio a raccontare la narrazione, lo sviluppo, l'evoluzione della storia della navigazione dal punto di vista del marinaio, quindi anche tecnologica. E quindi quest'inverno, infatti, l'attività di quest'anno sarà incentrata soprattutto sull'attività di mare, sul racconto. Finalmente cominciamo a trattare il mare in maniera principale, insomma, incastonato sempre con tutto il resto, tutto quello che arriva.
0: Assolutamente, ma l'obiettivo vostro,
1: sì,
0: oltre a viverlo quotidianamente il mare,
1: sì,
0: è anche avere la possibilità di raccontarlo poi con gli strumenti giusti, con tutto quello che serve.
1: Sì, sì, sì, abbiamo degli oggetti molto belli che raccontano cose belle, oltre a...
0: Madonna, che bello, ragazzi. Allora, c'è anche, ovviamente, il 2 ottobre, venerdì, dalle 18.30 alle 18.30 ci sarà anche la possibilità di visitare la torre, giusto? Voi fate vedere?
1: Sì. Per chi arriva prima, non una visita completa, però un'occhiata la si può dare.
0: Certo.
1: E poi ricordiamo che ci sarà anche un evento molto bello, un'altra giornata della mostra di polpa e di vento, che è di Ezio Mitolo, che ha fatto questa meravigliosa mostra diffusa, suddivisa su idea di Parati Project, diffusa con un filo conduttore raccontato in 4 location. Noi siamo stati la terza location. Sabato 9 inaugura l'ultima in Palazzo Pantaleo. Ci sarà la quarta mostra di questo racconto, che vi consiglio di venire a percepire proprio tramite le opere, e sarà possibile anche da noi, saranno tutte aperte le sedi della mostra, sarà possibile anche da noi venire a vedere la 3 di 4 di Ezio Mitolo, una mostra meravigliosa che sta a un piano superiore della torre, che non vi voglio spoilerare.
0: E non spoileriamo, però se noi andiamo alla Torre dell'Orologio abbiamo la possibilità anche di vedere questo. Tra le altre cose, avete anche Metamorfosi di Livio Morabito, giusto, in esposizione?
1: Sì, dobbiamo fare una chiusura di Livio. È stata anche questa una mostra che abbiamo approntato per i Giochi del Mediterraneo come evento collaterale, delle foto pazzesche, foto pazzesche, meravigliose. Livio è un nostro concittadino, un grande artista,
0: è un visionario,
1: che
0: lui
1: vive,
0: no,
1: in Francia da anni, che io non conoscevo, e in assoluto mi ha fatto percepire la fotografia come forma d'arte nobile, proprio
0: bella,
1: è un grande,
0: bella. Quindi si possono vedere anche queste cose. Noi non possiamo spoilerare, perché la cosa che si fa è andare, alla Torre dell'Orologio in questa occasione, se volete, ma sempre, perché voi si può visitare sempre
1: sì, nell'attività invernale, tutti i giorni dalle 18 alle 20.
0: Dalle 18 alle 20 si può andare ogni giorno. In questo caso vi consigliamo venerdì, anche venerdì 2 ottobre alle 18.30. Alessandro, come sempre, grazie, perché ogni volta che torni, oltre a portare questa ventata di bellezza, di energia, ci racconti delle cose nuove e belle del nostro territorio.
1: Grazie a te, grazie a voi, perché fate, come si dice, complimenti per la trasmissione.
0: e complimenti per la trasmissione.
1: Soprattutto, Anna, tu sai che sono tuo fan, te lo devo dire proprio live, ci tengo. Sei fantastica.
0: Grazie Ale, ti
1: in questo lavoro e soprattutto nella tua forma d'arte, che
0: grazie,
1: è il canto, va bene?
0: Grazie,
1: ti avremo presto.
0: Lo apprezzo tanto, apprezzo le tue parole, mi vergogno, però
1: non
0: grazie.
1: Sei meraviglioso, sei bravissimo.
0: Grazie ad Alessandro Maruccia, linea alla regia. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Drive!

Five Makes Me Wonder. Questo è il pezzo che ci piace tanto, perché ripartiamo alla grande in questo lunedì. Ma è lunedì oggi, non sembra lunedì, sembra venerdì oggi, pensate. Immaginiamo, facciamo finta di pensare che invece del lunedì oggi ci troviamo al venerdì e che quindi poi faremo la nostra bella pausa. No, scherzo, è anche bello il lunedì perché possiamo fare tante nuove cose. Quando parte una nuova settimana io provo a immaginare sempre questo: ah bene, questa settimana farò una cosa nuova, farò qualcosa di nuovo, e lo faccio poi, perché non dico che mi obbligo, però mi pongo un obiettivo settimanale, quotidiano, non so se voi lo fate. E vorrei parlarvi di una cosa molto importante per me, che sono le parole. E ci sono delle parole italiane che un po' sono dimenticate e che meritano di tornare di moda. Ad esempio, da vatte la pesca a scilinguagnolo, sono parole rare, curiose, precisissime, che possono ancora funzionare benissimo nelle conversazioni di oggi. Altro che slang, reaction e vocali da 3 minuti. L'italiano aveva già una parola quasi per tutto. Il problema è che alcune sono finite in fondo al cassetto, eppure basta rispolverarle per rendere una conversazione molto più divertente, più interessante e anche parecchio più precisa, come fa notare anche scuola.net. Ad esempio, partiamo da uno, vatte la pesca. A posto di dire il solito boh, boh, dice perfettamente chi lo sa. Si può dire chi lo sa, vatte la pesca. Ah, che bello. Oppure c'è la parola ghiribizzo, ideale quando ti parte un'idea improvvisa un po' strana. Lo conferma anche il vocabolario Treccani, non è che mi sto inventando niente. Il vocabolario Treccani conferma: molte di queste parole non sono davvero morte, sono semplicemente diventate rare.

rare, antiquate o meno frequenti nell'uso quotidiano. Tra le parole vintage, vintage, vintage, che funzionano ancora benissimo, c'è scilinguagnolo, che oggi può indicare una parlantina particolarmente sciolta. Oppure c'è quella bellissima che è trasecolare. Trasecolare, che significa restare sbalorditi, praticamente quello che succede davanti a certe notizie che sembrano inventate. Oppure c'è mellifluo, perfetto per quel tono troppo dolce, così accomodante da sembrare poco sincero. E poi c'è gaglioffo. È gaglioffo, che è una di quelle parole che già il suono ha già il suono di una frecciatina, no? Può indicare una persona da poco, quello è un gaglioffo, o sciocca, o anche una persona poco raccomandabile, poi a seconda del contesto. Insomma, se si vuole alzare il livello della conversazione, c'è anche cicisbeo. Nel 700 indicava il cavalier servente che accompagnavano una dama sposata. Oggi può sopravvivere in chiave ironica, diciamo, per un corteggiatore molto presente. Poi c'è il zuzzurellone. E il zuzzurellone la sappiamo tutti. Zuzzurellone, sì, perfetto per l'adulto che resta giocoso, scherzoso e anche un po' bambino. Bene, ben vengano quegli adulti zuzzurelloni. E il bello è che non serve parlare come in un romanzo antico. Ah, eccetera. No, basta infilare ogni tanto la parola giusta al posto di una più prevedibile, magari in una chat. La chat lasciamo perdere, parliamo dal vivo, un aperitivo, una chiacchierata, una passeggiata, eccetera. E insomma, tra non lo so e vate la pesca, diciamo che la seconda, cioè vate la pesca, ha decisamente più personalità ed è quello che a noi piace. Adesso, detto questo, scrivetemi le parole rare che conoscete, che magari non ho menzionato. Adesso ci ascoltiamo loro due, Annalisa e Madame, con Amica.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
1: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
2: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata due giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
1: E voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ain't in LA. Questo è il pezzo non new hit di questa settimana su Cittadella alla radio, amici. E adesso, oggi è il 28 settembre e nasceva proprio oggi nel 1934 a Parigi Brigitte Anne-Marie Bardot. E Brigitte Bardot è dalla severa educazione di una famiglia borghese cattolica e dai rigorosi studi al conservatorio come ballerina classica, Bibi ha scalato poi rapidamente la ribalta, apparendo a soli 15 anni, pensate, sulla copertina di Elle. Ma è stata anche la settima arte a consacrarla a mito immortale. Infatti, dopo i primi ruoli, il vero tra virgolette terremoto planetario poi arriva nel 1956 con Piace a troppi, diretto proprio dal marito Roger Vadim, e quel film proprio la trasforma all'istante in un fenomeno culturale globale, capace di sdoganare il bikini e di incarnare una modernità dirompente e fatta di spontaneità, anticonformismo e di una libertà femminile allora inedita. Vi ricordo 1956, pensate solo alla data, inedita, insomma, una libertà femminile allora inedita che poi fa scuola in tutto il mondo. Ha alternato il grande cinema d'autore ad una fortunata anche carriera musicale, firmando dei sodalizi artistici audaci e memorabili come Bonnie and Clyde. Ve la ricordate Bonnie and Clyde? Assolutamente. Poi, insomma, l'apice del successo, la svolta radicale, perché nel 1974, a 40 anni, l'addio definitivo alle scene. Da quel momento lei ha votato l'intera esistenza ad una nuova vocazione, fondando la sua celebre associazione e trasformandosi in un attivista inflessibile per la tutela dei diritti degli animali. Insomma, tra gli amori leggendari, ribellioni e un'irriducibile coerenza, Brigitte Bardot resta una delle figure più affascinanti e rivoluzionarie del Novecento, un'artista strepitosa, un personaggio veramente incredibile. E poi, insomma, l'abbiamo seguita negli anni fino poi alla fine, e quindi questo proprio nacque il 28 settembre del 1934 a Parigi. E adesso, a proposito di bellezza e di eleganza, ci ascoltiamo lei, c'è Malika Ayane, che è un'altra artista italiana che continua a sfornare successi. In questo caso è uscito da poco, di recente, proprio a settembre, in questo mese, il suo ultimo album, e noi ci ascoltiamo questo pezzo che è molto molto bello, e lei è Malika Ayane, il brano si chiama Detto tra noi. Strano che

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: ragazzi, completamente questo il pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. E adesso parliamo di un viaggio nel tempo che continua e parliamo dell'edizione 2026 del premio Satirion per l'archeologia, un appuntamento imperdibile per celebrare chi con passione studia ed edizione riporta alla luce le radici della nostra storia e dà nuova voce al patrimonio culturale del nostro territorio. Io entro subito in video collegamento con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno ai telespettatori e agli ascoltatori. Sì, come dicevi, io sono alla conferenza stampa di presentazione del premio Satirion per l'archeologia, una presentazione che si sta svolgendo nella bellissima sede della Soprintendenza per il Patrimonio Subacqueo, anche se il premio poi il 3 ottobre si terrà al Castello Muscettola di Leporano. Quest'anno una premiata di eccellenza, Teresa Elena 54, che è una dirigente presso il Ministero della Cultura, un'archeologa importantissima, di cui ci ha parlato nell'intervista la direttrice del MARTA, Stella Folzone. Se vuoi l'ascoltiamo insieme.
0: Assolutamente, la sentiamo.
1: Direttrice Folzone, il premio Satirion quest'anno sappiamo già chi sono i premiati, però spazia tantissimo nelle arti, dalla composizione alla televisione.
2: Sì, questo premio è un premio internazionale e premia tante capacità che hanno saputo raccontare questo territorio, quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura e che è testimonial di un'azione degli archeologi non solo su questo territorio ma su tutta l'Italia meridionale, vantando una grande che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo e all'interno diciamo dei quadri ministeriali. E sicuramente per noi è un grande onore averla come premiarla, perché è una persona di grande rilievo e quindi l'attenzione per l'archeologia di questo territorio, che è un territorio che ha una sua valenza storica e archeologica importante, tutto appunto legato al premio Satirion, ma anche le professionalità legate alla cultura e alla promozione di questo territorio, perché io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio. E quindi è molto importante la sensibilità alle arti, alla comunicazione, alla televisione e tutto quello che rende vivo questo patrimonio.
0: Grazie. Ebbene, Valentina,

0: È molto molto bello tutto quello che ha detto la direttrice Stella Falzone. C'è altro che vuoi aggiungere?
1: Sì, i riconoscimenti speciali quest'anno vanno anche a Cosimo Damiano Lanza, che è un pianista, anche clavicembalista, l'ho detto bene, e compositore oltre che insegnante. Poi ci sono Monica Caradonna, giornalista e conduttrice TV di Linea Verde Rai, e Adriano Tegas, che è un cicloviaggiatore. E sarà una, insomma, edizione che ormai è arrivata alla sua 27ª edizione,
0: eh sì.
1: Molto importante e interessante.
0: È molto bello, è vero, in effetti è una cosa che da tanto tempo siamo abituati a vedere, a vivere il nostro territorio, e sicuramente la bellezza di dare dei riconoscimenti a chi con passione, con lo studio, con la dedizione porta alla luce le nostre radici, la nostra storia, e dà anche nuova voce al nostro patrimonio culturale, direi che è un appuntamento imperdibile. Valentina, ti ringrazio per questo collegamento in diretta, ti auguro buon lavoro, ti aspettiamo, a presto, ciao.
1: Anche a voi. A presto.
0: Bene, adesso la nostra Valentina Castellanetta, come avete visto, ci ha parlato del premio internazionale Satirion per l'archeologia, che è un premio molto molto molto importante. Poi c'è il comitato tecnico scientifico, formato da Antonio Zuno, soprintendente della SABAP, Brindisi Lecce Taranto, Angelo Michele Raguso, soprintendente della SN Sub, Stella Falzone, come abbiamo sentito, direttrice del Museo Martà, Annalisa Biffino, funzionario archeologico della SN Sub, e Giovanna Bonivento, archeologa classica. Quindi un grande appuntamento del nostro territorio, ed è proprio, insomma, presentato anche dalla Proloco Leporano APS per questa nuova edizione del premio internazionale Satirion per la archeologia, la prestigiosa manifestazione che celebra l'eccellenza nella tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico e culturale. Quindi l'appuntamento, ripetiamo per chi vorrà assistere, sabato 3 ottobre alle ore 20 nella splendida cornice del Castello Muscettola di Leporano. Noi adesso continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Alex Warren e il pezzo è Passenger.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura la cronaca: una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni di reclusione per aver maltrattato alunni di 6 anni tra il 2014 e il 2025. Il giudice Federica Furio ha evidenziato un modello educativo basato su coercizioni, umiliazioni e paura. Le testimonianze dei bambini, confermate dall'incidente probatorio e dal riscontro di colleghe, hanno portato alla luce condotte gravi, come l'uso di scotch marrone sulla bocca per zittirli, bambini legati a sedie, porte e quaderni strappati appesi per derisione pubblica. L'insegnante minacciava inoltre le vittime e cercava di nascondere i segni prima dell'uscita. Oltre le conseguenze psicologiche ed emotive sui minori, la sentenza prevede anche una provvisionale di 5.000 euro per ciascuna famiglia costituita parte civile. Una città spaccata a metà è quanto emerge dall'analisi Istat dell'indice di disagio socio-economico a Taranto realizzata con il comune. Le criticità maggiori si concentrano nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, con un indice pari a 106,7, caratterizzato da un basso reddito nel 42% dei casi e istruzione ridotta per il 66%. Seguono Città Vecchia e Bordo con un indice di 103, tra fragilità di anziani e famiglie senza entrate, e Paolo VI con 102, segnato da dispersione scolastica e precarietà. Al contrario, si registrano quadri decisamente più favorevoli nei quartieri di Talsano e Italia Montegranaro Saninella, dove si registrano indici pari al 97,1. La crisi dell'ex Ilva entra in una fase cruciale. Il 30 c'è l'udienza in corte d'appello a Milano sulla fermata, mentre nello stabilimento le materie prime sono quasi esaurite e i parchi minerali vuoti, portando al blocco totale dell'impianto. La cassa integrazione ha raggiunto ormai quota 3.500 lavoratori, coinvolgendo per la prima volta anche il settore dell'agglomerato. In assenza di liquidità e forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda avvierà il preriscaldo degli impianti, fase che precede lo spegnimento definitivo. Anche il porto di Taranto vive uno stallo critico su quattro fronti: la riqualificazione dei 307 ex lavoratori TCT, bloccata dalla burocrazia regionale nonostante la proroga di 2 anni per indennità e agenzia, l'incertezza sulle norme per la manodopera temporanea, il contenzioso tra autorità portuale e il terminalista Ilport su obiettivi mancati e draggaggi incompleti, e il drastico taglio dei fondi per trasformare lo scalo in un hub per l'eolico offshore. Una combinazione di ritardi burocratici e tagli finanziari che compromette la ripartenza economica dell'infrastruttura. Voltiamo pagina e diamo uno sguardo al meteo. A Taranto si prevede un cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento di passaggio durante le ore centrali del pomeriggio. Le temperature rimarranno intorno ai 15-18 gradi nelle ore più fresche, mentre le massime raggiungeranno i 26-27 gradi nel corso della giornata. I venti soffieranno con intensità debole o moderata, mentre il mare si presenterà generalmente poco mosso. Non sono previste precipitazioni. È per questa edizione tutto, a risentirci.

0: e Shakira ci avevano promesso un pezzo nuovo ed è arrivato, si chiama Agua, molto molto molto bello. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletta e la regia, la parte tecnica, ospite in studio Gaetano Mercinelli, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, noi siamo qui per parlare di un appuntamento importante. Allora, facciamo il punto della situazione, parliamo di Francesco d'Assisi. A 800 anni dalla sua morte, quindi ci sarà un incontro tra teatro, musica, immagini e narrazione. Si intrecceranno per raccontare Francesco nella sua umanità più profonda, un uomo che ha scelto, quello che ci hanno insegnato sempre, no? Un uomo che ha scelto di spogliarsi di tutto per ritrovare l'essenziale, la libertà e Dio. Questa rappresentazione intensa che vivrà in diversi luoghi, perché qui partiamo dall'1 ottobre Massafra, 2 ottobre Faggiano, 4 ottobre Grottaglie, 15 ottobre Concattedrale, 17 ottobre Teatro Tarentum, 18 ottobre Carosino, 24 ottobre Bari, 25 ottobre Talsano. Insomma, tutti questi giri saranno rappresentati da una messa in scena, da una suggestiva messa in scena intensa scritta da te con Franco Nacca nel ruolo di Francesco. Poi la voce narrante sarà la tua, le musiche di Michele Mancone alla tastiera, le immagini di Vincenzo Cesario. Adesso io più o meno immagino cosa farete, però ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, molto volentieri. Intanto c'è da dire che nasce questo evento, perché non so nemmeno se chiamarlo rappresentazione teatrale o un momento anche di intimo, diciamo, di riflessione su Francesco. Nasce da un'affezione, dall'affascinamento verso la figura di Francesco di Assisi. Mm. Ognuno ha il suo San Francesco, diciamo questo. Abbiamo provato a dare un altro taglio, a nostro avviso umano, delle sofferenze, dei momenti anche di solitudine, di crisi che Francesco sicuramente ha vissuto, e le fonti ne sono anche la testimonianza, per proporre quest'altro aspetto magari meno noto, meno conosciuto del nostro Francesco.
0: E qui non c'è nessuno che fa l'attore, giusto?
1: Allora, c'è l'attore in senso classico, no, c'è un gioco di luce e di ombre in cui c'è una figura di chi recita, che sarà o Franco Nacca, ma si alternerà con un altro attore, Emanuele Benefico, si alterneranno la parte di Francesco, ma si vedrà l'ombra di questo.
0: Questa è la prima volta che voi provate a fare una cosa del genere, giusto?
1: L'abbiamo in realtà già presentato in anteprima il 4 luglio a Pulsano. E non immaginavamo minimamente di avere questo ritorno di richieste così numeroso. Pensavamo di fare un paio di date, ma a tutt'oggi sono quasi una decina e stanno arrivando altre richieste, quindi la spia che Francesco attira.
0: Assolutamente, anche perché adesso diciamolo, no? Per i religiosi e non religiosi, qual è il focus di questo racconto, di questo viaggio?
1: Ma è un uomo. Lui stesso nel racconto dirà: non voglio essere considerato santo, perché sennò appaio troppo lontano da voi e voi non potete provare ad essere delle persone come me. Io provo a imitare qualcuno, ma consideratemi un uomo, un vostro fratello. Questo è un pochino. E si mette quindi a nudo, non solo materialmente, ma anche spiritualmente. E mi piace aggiungere anche una cosa, che con questo progetto non c'è un biglietto d'ingresso, però raccogliamo anche dei fondi per un'iniziativa di bambini a Nairobi in Africa.
0: Ah, bello, questo è importante. Parliamo insomma di un incontro che possa far riflettere anche, no?
1: Perché
0: uno cosa dice? San Francesco va e cerca di ritrovare l'essenziale, la libertà, ma intesa come?
1: Intesa nel quotidiano. Intesa nell'ascolto degli altri, intesa nel rinunciare ciò che è superfluo, intesa anche nella sua sofferenza da vedersi non sempre accettato già in vita dai suoi stessi compagni, quando lui lo criticavano per essere un po' troppo rigido, un po' troppo duro, e quindi si mette lui stesso in discussione, e uomo semplice chiede di non essere, nell'ultima parte della vita non è più lui il responsabile del movimento, va passato la palla, diciamo.
0: Assolutamente, no, perché sai cosa? Mi piace molto parlare dell'essenziale e della libertà in questo momento, no, storico, probabilmente il successo, no, anche di questi vostri incontri, di questo tour, che è un bel tour, è bello pieno, fitto di date, più date che stanno arrivando, significa che la gente un po' ha bisogno, no, della riflessione, perché oggi libertà la intendiamo con faccio quello che voglio. Invece non è così. O l'essenziale probabilmente è relativo. Però ci sono delle oggettività in queste due parole ancora oggi, no?
1: E le oggettività le abbiamo un po' perse. Un mio mito da giovane, da ragazzo, era, e non solo da ragazzo, era Battiato, che cercava il centro di gravità permanente.
0: Eh sì.
1: E un po' l'abbiamo perso queste cose, soprattutto le giovani generazioni. Però Francesco è come se un punto di riferimento che rimane comunque, al di là delle mode, al di là dei tempi, a quanto pare.
0: Questo sì, evidentemente sì. Come è nata questa cosa, Gaetano? Cioè, come tu hai scritto qualcosa, poi hai chiamato Franco Nacca, cosa fa nella vita?
1: Franco Nacca è attore, regista,
0: quindi c'è stata un po' la sua mano su,
1: c'è stata
0: sulla regia,
1: diciamo, di che c'è una regia condivisa.
0: Ok, tra te e lui, quindi voi avete immaginato questa cosa.
1: Anche con Michele, che ha provveduto a molte delle musiche, non sono tutte musiche originali, ci sono dei brani di alcuni autori molto conosciuti, ma altri scritti e musicati da noi. Abbiamo provato a dare un taglio agile, ma allo stesso tempo che ci auguriamo che lasci qualcosina.
0: E le immagini invece come
1: le immagini
0: arrivano?
1: Sono proiettate, sono immagini di Francesco, immagini di quadri, immagini di film che ci sono stati in questi anni, perché tanti registi si sono confrontati con la figura di Francesco, da Rossellini a Zeffirelli, la Cavani, citarne soltanto alcuni, e ognuno ha dato un loro aspetto, il Francesco etereo, il Francesco uomo, il Francesco pacifico, ognuno c'ha il suo Francesco.
0: Ognuno ha il suo Francesco, giustamente. Come dicevamo prima, non è un taglio spirituale, non è un taglio religioso questo, no? Di questo appuntamento. No. È una riflessione proprio su, come dici, sul santo, ma anche sull'uomo.
1: Sul santo, sull'uomo, ma con tutte queste cose hanno anche una loro spiritualità. Hanno
0: assolutamente.
1: Posso raccontare questo. Quando abbiamo fatto l'anteprima 2 mesi fa, c'erano parecchia gente. Sarà stato l'ambiente.

0: Niente, sarà stato quello che abbiamo proposto, ma si è riscontrato un silenzio carico di emozione che è difficilmente riscontrabile in momenti del genere.
1: Bellissimo, bellissimo, so che sarà così, anche perché insomma le richieste, no? Significa che la gente ha bisogno, ripeto, in questo momento di ritrovare un po' veramente
0: penso proprio di sì.
1: Il senso delle cose, quello che è l'essenziale e tutto quanto. Quindi noi vi ripetiamo le prossime date, poi ovviamente possono venire sulla tua pagina, già avete una pagina social?
0: Sta uscendo in questi giorni sui social, su tutti i social, da Facebook, WhatsApp, tutto quanto, sì, metteremo, okay. C'è già tutto, ma continueremo a mettere.
1: Allora, questa che vedete, la locandina, nudo, il santo e l'uomo, e poi li troverete tutti quanti insieme l'1 ottobre a Massafra, 2 ottobre a Fagiano, 4 ottobre Grottaglie, 15 ottobre con Cattedrale di Taranto, 17 ottobre Teatro Tarentum, 18 ottobre Carosino, 24 ottobre Bari, 25 ottobre Talsano, e poi giustamente se voi seguite sui social ci saranno anche le date aggiornate, perché esatto. So che stanno arrivando altre richieste. Gaetano, come sempre, grazie. Quando
0: grazie
1: torni qui ci racconti delle cose belle in Partecipiamo Taranto, sono felice di questo. Buon lavoro a te e a tutta la tua squadra per questo viaggio
0: occasione.
1: E alla prossima occasione ti aspettiamo sempre. Grazie mille, alla prossima. Grazie a Gaetano Mercinelli. Noi adesso sentiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
4: I vostri messaggi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
4: Driving.
3: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Rebecca, Lovely Day, questo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Quante persone, che bello parlare delle bellezze del nostro territorio, che ci sono, che esistono, che hanno forma, che prendono insomma tanta bellezza, dal premio Satirion al Museo del Mare, poi ancora, come avete visto, il tour che farà Gaetano Mercinelli insieme a, vi ripeto i nomi, Franco Nacca e poi Michele Mancone e Vincenzo Cesario. Quindi loro partono da questa cosa incredibile, da questa bellezza di questo San Francesco, proprio 800 anni e dopo la sua morte. Quindi insomma questo racconto molto molto bello, adesso in disparte di chi sarà o non sarà religioso o meno, a chi crede nel santo, a chi vuole capire l'uomo, secondo me è una bella cosa su cui riflettere e aprirsi. Pensate, 1226 2026, 800 anni, incredibile, che belle queste cose. Non so se perché a me piacciono questi racconti, mi piace vedere, no, in disparte di quello che può essere un credo, una fede. Poi è bello, no, studiare questi uomini che hanno fatto la differenza, che hanno fatto delle vite particolari, che hanno fatto delle scelte, perché no? Perché le scelte si fanno, non nella vita. Ognuno di noi è, come dire, portato a fare delle scelte. Difficilmente troviamo gente che non sa cosa fare, è molto difficile, non si può, non credo che sia una cosa nemmeno, come dire, possibile questa. Mentre è bello quando ci sono tutte queste cose. Poi domani ancora una bella puntata ci aspetta, amici, quindi qui restate perché ci sarà il TG, poi ci saranno tutti gli altri programmi, restate sintonizzati su 96.5 FM, potete ritrovare sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it tutti i nostri programmi, tutti i nostri video, li riguardate, rivedete le interviste, se avete delle informazioni da che volete riascoltare, anche la musica o le altre cose, potete trovarle ovviamente sui nostri siti. E adesso io ringrazio Gisberto Nicoletti e la regia della parte tecnica e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Grazie ancora a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e noi come al solito ci rivediamo domani, mi raccomando.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
2: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
3: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop ai processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
2: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
3: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
2: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salta anche China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
3: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Inizio di settimana caratterizzato

0: caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella. Cittadella. New hit.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Μπαρμπαρέλα, Visual Radio TV.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno, in ritardo ieri grande esordio del Taranto allo Iacovone e quindi niente, siamo andati allo stadio e abbiamo festeggiato. Stamattina iniziamo così, già è lunedì ma non vi preoccupate perché anche se con più calma e più tranquillità vi accompagniamo lo stesso fino alle 9. Dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti e io sono Valentina Castellaneta. Oggi non potevamo che parlare del Taranto, dello Iacovone, di tutto quello che è successo ieri, e lo faremo con un contributo del nostro Francesco Friuli, che ieri ha raccontato quanto stava accadendo, ma anche con Domenico Palmiotti, che ci parlerà dei progetti intorno al lo stadio. E poi avremo anche Alfredo Ghionna, perché ieri durante la partita sono successe un sacco di robe e quindi ne parleremo insieme. E poi dopo parleremo di un'installazione, una foresta di semafori e non solo, ma per sapere tutto restate con noi. E soprattutto, come fate a cominciare la settimana senza sapere cosa accadrà per le vostre stelle e senza conoscere l'oroscopo di Maya?
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore breve relax tra sfide lavorative, usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione

0: Lasciate in sospeso, è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Allora, adesso che abbiamo saputo come vanno le nostre stelle, a me mi ha detto Maya che devo riposarmi, capirai, è lunedì mattina, ci siamo svegliate alle 5 e allora andiamo a conoscere il passato, diciamo, a approfondire ciò che è accaduto e cosa accadrà dalla rassegna stampa e dai nostri quotidiani locali. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con la questione carburanti, piano via i tetti da oggi, sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue anche tra i tassisti pronti allo stop. Infatti il ministro Urso ha detto che ci saranno delle misure sicuramente per quanto riguarda gli autotrasportatori, però giustamente i tassisti dicono anche noi abbiamo questo genere di problemi. E poi il Focus Puglia, allarme per i negozi che chiudono, i dati di Confesercenti e poi ancora i fondi europei, le città pugliesi tra le più virtuose, promosse anche sul PNRR. E poi ancora l'analisi di Antonio Lupo, il caso Ex Ilva, le necessità di regole certe, il caso Ilva non riguarda soltanto Taranto, scrive Antonio Lupo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, o il futuro dello stabilimento, né soltanto la complessa questione delle emissioni di PM10 e PM2,5, oggetto della valutazione della Corte d'Appello di Milano, ora al vaglio delle sanzioni unite della Corte di Cassazione. Dopo il mio recente intervento pubblicato su questo giornale ho ricevuto diverse sollecitazioni ad approfondire quei temi, ma oltre ai profili tecnici emerge anche una questione più generale: chi decide come deve funzionare un impianto o un'industria quando è già autorizzato? E questo è il commento di Antonio Lupo, che aveva scritto un editoriale anche piuttosto diciamo criticato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. E poi i bari, i bimbi appiccano un incendio in chiesa, la festa patronale di San Girolamo, il parroco niente processione. Poi scontri tra motociclisti, due morti a Santa Cesaria. E poi ancora il calcio, il dentista imprenditore tratta con De Laurentiis Bari, la tripla missione dell'americano che vuole anche la squadra. Taranto da record in eccellenza, l'abbiamo detto, un 3-1 bellissimo per l'esordio del Taranto nel nuovo Iacovone. Poi oggi c'è l'inserto speciale economia dedicato alla logistica e ai trasporti della Gazzetta del Mezzogiorno. E passiamo velocemente all'edicola del Sud: poche risorse ai comuni, terra di mezzo, tagliati fuori dai finanziamenti pubblici, lo sviluppo territoriale, questa è un'inchiestina fatta dell'edicola del Sud. E poi la Fiera del Levante, archiviata l'edizione di Caro, ora fatta

0: facciamo rete. E poi obiettivo San Nicola e della vittoria torna il fondo USA che trattò il Bari. E ancora caldo record e fragilità sociali e rischio povertà energetica e una denuncia. E poi a Canosa di Puglia divisi sul Cinemuseo a Lino Banfi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con i nostri giornali.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

tornati in diretta con la nostra rassegna stampa. Il Nuovo Quotidiano di Puglia nella sua prima pagina apre con la Fiera del Levante, fiera da record, ora nuovi padiglioni, svolta a Friuli, il futuro e la nautica. Chiusa la campionaria di Bari, 260.000 presenze, il presidente subito altri spazi. Il dato non è ancora definitivo, ma l'89esima edizione della Fiera del Levante dovrebbe aver chiuso i battenti, superando il record di visitatori dell'anno scorso, circa 260.000 presenze dopo le 250.000 del 2025. Ma si pensa al futuro, servono nuovi spazi, almeno 30.000 metri quadri in più, parla il presidente Frulli. Nuova formula vincente, ora voglio portare la nautica. E poi il Taranto, spettacolo rosso-blu, sembra la Champions. Il Taranto ritrova lo Iacovone, vince e vola, un 3-0 veramente bellissimo, e soprattutto un tifo ieri da Champions League, quello è vero, mentre io ero in tribuna est, quindi la vecchia gradinata, a un certo punto è passato un signore dicendo siamo bellissimi, e lo eravamo veramente. E poi ancora la tragedia nel Salento tra Otranto e Leuca, la polemica sui lavori, quella litoranea maledetta, scontro tra moto, due morti, torna l'allarme sicurezza. E c'è una notizia, è arrivata una mail da Aigi dell'indotto: mancanza di coordinamento e paralisi operativa, un allarme lanciato dal presidente di Aigi Nicola Convertino sulla complessa vertenza dell'acciaieria tarantina. Secondo l'associazione, il manifesto disallineamento tra governo e la gestione commissariale sta generando un'incertezza insostenibile per le imprese dell'appalto e i lavoratori. Il decreto di rifinanziamento destinato ad assicurare liquidità ha causato un blocco dei pagamenti per le ditte terze, che restano in attesa di una nota esplicitativa del ministro. A ciò si aggiunge il ritardo del decreto sulla cassa integrazione, mentre l'azienda comunica già tagli di personale senza paracadute sociali attivi. Insomma, questa è la situazione, ma dove adesso ci fermiamo, e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti oggi, e soprattutto parliamo di Taranto.

0: bene, torniamo in diretta. Siete sempre su Buongiorno Taranto. Buongiorno se ci ascoltate in radio sui 96.5 FM o in TV sul canale 94. Non riesco a fare pace con i capelli stamattina. E buongiorno a chi ci guarda, no, chi ci ascolta in streaming o ci ascolta su Alexa e Google. Buongiorno a tutti, lunedì 28 di settembre. E, insomma, oggi non si può che parlare del Taranto che insomma ieri ha vinto contro il Novoli 3-0, due gol veramente belli e un rigore. Insomma, il nuovo Iacovone ha fatto il suo lavoro. Adesso il Taranto sale a quota 12 e terzo in classifica, ma io non sono abbastanza titolata a parlarne quanto il nostro Francesco Friuli. Buongiorno Francesco.
1: Valentina e telespettatori, insomma, è stata una partita strana da raccontare. Le emozioni sono state tantissime, è inutile girarci attorno. Ieri, per chi vede, insomma, quello che è stato, è stato anche commovente vedere il Taranto ritornare nel proprio stadio dopo due anni, la curva, 12.500 spettatori, il record assoluto in tutta l'eccellenza nazionale, una pagina di storia per questa città, seppur nel campionato di eccellenza. E Taranto ha vinto 3-0 contro il Novoli, mantenendo il passo delle migliori in campionato grazie ai gol di Lo Savio, Saraniti e poi di Taurino sul rigore sulle finali di partita. Taranto l'ha vinta nel secondo tempo con merito, probabilmente con Tiozzo, il tecnico, che ha dato una mentalità differente nei secondi 45 minuti di gioco, molto vicino a quel modo suo di giocare quasi alla tedesca, pressing alto, cercare di trovare la via del gol con

0: passaggi rapidi e in verticale. Bene Lupo, bene Zeosmanovic, bene il Taranto nel secondo tempo, da rivedere la prestazione della prima frazione di gioco. Ne parleremo questa sera durante Onda Rosso Blu, ci sarà un lungo speciale dove vi racconteremo, grazie all'aiuto anche di Michael Schino, quelle che sono state le emozioni di una giornata, quella di ieri, ripeto, davvero difficili da spiegare, e quindi sarà bellissimo insomma rivivere quei momenti con tante interviste esclusive. Quindi appuntamento alle 21 in diretta con Onda Rosso Blu. Parleremo anche delle vittorie del Martina in Serie D, ma non solo, la linea che può tornare a te.
1: E allora, come avete sentito, stasera in Onda Rosso Blu si parlerà del Taranto, ma non solo, perché è una ricca giornata di calcio quella di ieri. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo avremo Domenico Palmiotti per parlare di tutti i progetti intorno a questo stadio Iacovone, che si ospita una squadra di eccellenza, ma insomma tra tifo e infrastrutture sembra essere qualcosa di più.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: TS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: adesso ci sarebbe voluta una tazzulella e caffè come cantava Pino Daniele. Gis se l'è cantata tutta, anche fatto i movimenti della batteria. Bentornati, ben ritrovati agli ascoltatori su Radio Cittadella e Taranto TV. E allora torniamo a parlare di uno dei temi più caldi, perché ieri abbiamo visto un Iacovone bellissimo, anche se con qualche pecca per chi è stato quella che prima veniva chiamata la gradinata, che però niente di non risolvibile. Il futuro dello stadio Erasmo Iacovone e il nodo della gestione sono il tema che affrontiamo adesso con il giornalista Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori e ai telespettatori.
0: Ben ritrovato. Allora, nei giorni scorsi il Comune di Taranto è intervenuto su un'ipotesi di partenariato pubblico-privato con il gruppo Ladisa, mettendo al centro un concetto chiaro: la priorità assoluta è l'interesse pubblico e la vocazione sportiva degli impianti. Che cosa sta succedendo? È una frenata ai progetti di Ladisa, secondo te, o bisogna mettere delle condizioni precise?
1: Allora, facciamo anzitutto un po' di punto della situazione. Il gruppo Ladisa, a cui fa capo il Taranto Calcio, il gruppo dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, si è fatto avanti a marzo scorso con una proposta di project financing per lo stadio Iacovone, cioè il cosiddetto partenariato pubblico-privato. Questa proposta è stata esaminata dal Comune, al Comune non andava bene, il Comune ha avanzato una serie di integrazioni e osservazioni e ha chiesto appunto ai Ladisa di recepirle. Sono passati dei mesi, dopodiché ci siamo avvicinati ai giochi del Mediterraneo, il commissario Massimo Ferrarese ha portato avanti tutto il progetto dello stadio facendo tutti i lavori che erano previsti, in più ne ha aggiunti anche altri, come lo stesso Ferrarese ha detto, attraverso delle perizie di variante. Siamo arrivati a metà agosto, dove praticamente i Ladisa hanno avanzato un'altra proposta, però più estesa, che riguardava lo Iacovone ma riguardava anche altri impianti tipo il Parco Urbano dello Sport, il Pala Ricciardi, prevedeva anche dei parcheggi in due aree della città, Piazza Garibaldi e Piazza Archita, dei parcheggi interrati. Il Comune ha avanzato anche qui delle osservazioni dicendo che questa proposta appunto non andava bene, doveva essere un attimo corretta, rivista e integrata. E arriviamo a sabato scorso, quando diciamo i Ladisa fanno

0: sapere solo attraverso un giornale che appartiene a loro.
1: Sì.
0: Perché non sono arrivati
1: Comunicati.
0: comunicati annunci a nessun altro media, né sportivo né generalista, fanno sapere di aver ripresentato un altro progetto che però, secondo le prime come dire, osservazioni fatte da ambienti dell'amministrazione comunale, sembra ricalcare sostanzialmente la seconda proposta, cioè quella che prevedeva altri impianti e prevedeva anche i parcheggi. Che
1: Domenico,
0: cosa ha detto?
1: scusami, ma il parco urbano della Salinella non è stato
0: E
1: già assegnato?
0: infatti voglio dire questo, cioè il comune che cosa dice nel suo intervento? Anzitutto gli impianti hanno una finalità sportiva e invece io da quello che leggo, perché ovviamente bisogna che il comune faccia tutte le valutazioni e si capiscano meglio questi progetti che hanno un ammontare complessivo di circa 80-82 milioni di euro, gli impianti devono continuare ad avere la loro finalità sportiva, punto primo. Secondo, le proposte devono essere di pubblico interesse, cioè devono corrispondere con gli obiettivi, le priorità di pubblico interesse che l'amministrazione si è dato. Terzo punto, ci sono già delle procedure in corso, in itinere, che non possono essere ovviamente interrotte o spazzate via, a meno che non ci siano dei motivi documentati, certificati, che portano a interrompere queste procedure. Ora, il 4 settembre, dopo la conclusione dei giochi del Mediterraneo, il Comune ha annunciato che all'esito dei primi bandi, dei primi avvisi lanciati quest'estate, che erano rivolti a soggetti senza scopo di lucro, per alcuni impianti tipo Parco Urbano dello Sport, tipo Centro Tennis Magna Grecia e Stadio di Talzano, erano stati già individuati i potenziali assegnatari, ovvero si era fatta una graduatoria, era risultato. C'erano dei soggetti che si erano classificati prima, Parco Urbano dello Sport
1: Campi Magna Grecia. Sì.
0: e Campi Magna Grecia sono stati messi insieme dal comune. Perché sono stati messi insieme? Perché entrambi hanno i
1: I
0: campi da tennis,
1: campi da tennis e
0: appunto,
1: padel, appunto, sì.
0: ed è stato già individuato il potenziale assegnatario, che è la società Mediterraneo, su cui adesso si stanno facendo le verifiche. Se le verifiche si concluderanno positivamente, ci sarà l'assegnazione alla società Mediterraneo, ci sarà la stipula del contratto. Ora, non mi pare, a meno che, ripeto, non ci siano gravi motivi documentati, cacciare via un potenziale assegnatario per far arrivare la Disa. La stessa cosa per il Pala Ricciardi. Il Pala Ricciardi non è stato assegnato, così come non è stato assegnato il Campo Valente. Però sul Pala Ricciardi e sul Campo Valente è in pista la FIDAL, la
1: La
0: Federazione
1: Federazione Italiana di Atletica.
0: Italiana di Atletica Leggera, che fa capo Alconi, che col suo presidente si è dichiarato entusiasta del Pala Ricciardi, e
1: Certo.
0: anche gli atleti che sono venuti ne hanno parlato molto bene. Ovviamente mi sembra evidente che mettere questo impianto nelle mani della FIDAL, di un soggetto qualificato come la FIDAL, significa aprirlo a nuove prospettive, significa farlo entrare in un circuito più ampio. Quindi questo voler entrare da parte dei Ladisa in impianti che o sono stati o sono in corso di assegnazione
1: O
0: o
1: sono
0: su cui
1: stati
0: ci
1: già
0: sono già
1: assegnati.
0: delle trattative, dei negoziati in corso, beh, mi sembra un po' singolare, mi
1: È
0: sembra un po'
1: vero.
0: una cosa che va un attimo verificata, e ha fatto bene l'amministrazione a mettere i paletti, a fissare, diciamo, le condizioni, non per mortificare o deprimere l'iniziativa privata, che è sempre ben accetta, ma appunto per ristabilire un quadro di chiarezza. Altrimenti, voglio dire, siamo di fronte a un gigantismo, siamo di fronte ad
1: Una
0: un'espansione
1: somiglia a
0: così.
1: tutto. Grazie
0: Certo,
1: Domenico per
0: esatto.
1: averci
0: Grazie a voi.
1: spiegato tutto. Insomma, bisognerà fare chiarezza ancora su questa situazione.
0: Ma certo, abbiamo sempre detto che dare questi impianti nelle mani di chi ha esperienze consolidate a livello nazionale è una garanzia. Non vedo perché nel caso del Pala Ricciardi si debba interrompere questo percorso, tanto più che, ripeto, l'amministrazione ha valutato positivamente la proposta della Fidel. Invece adesso leggo di proposte che vorrebbero togliere i campi da tennis al parco urbano dello sport, riconvertire il Pala Ricciardi, che è stato appena

0: fatto appena inaugurate, già parliamo di riconversione. Insomma, andiamoci cauti e vediamo per bene come stanno le cose.
1: Grazie Domenico Palmiotti, noi
0: Grazie a
1: adesso
0: voi.
1: ci fermiamo e quando torniamo continuiamo a parlare di Taranto, di calcio ovviamente.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM e bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94 di Taranto TV. E allora adesso continuiamo a parlare della partita di ieri di Taranto-Novoli, una partita che ha visto trionfare il Taranto 3-0, ma ci ha visti anche bellissimo, in uno stadio pienissimo, e di tutto ciò che è accaduto intorno a questa partita noi ne parliamo con Alfredo Ghionna, radiocronista e giornalista di Due Mari TV. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori di Cittadella.
0: Alfredo è sempre felice, ma stamattina c'ha un sorriso a 34 denti, vabbè, ce ne ha pure uno di più. Senti, è stata una serata bella ieri, è cominciata con un momento molto commovente, con l'arrivo della moglie di Iacovone, a Paola Raisi, che si è commossa per i cori della curva e per l'applauso che gli ha fatto tutto il pubblico di Taranto.
1: Sì, vabbè, Paola Raisi quando viene a Taranto viene sempre salutata con un abbraccio virtuale ma anche reale, perché insomma ieri c'è stata proprio questa celebrazione, no? Perché è stata la sua prima volta nel nuovo stadio, e vedete queste immagini che sono davvero meravigliose, no? Questo pubblico debordante, e pensate, 12.500 presenze, ma perché? Perché la capienza è stata limitata a quello, per una precisa scelta societaria di non aprire gli anelli superiori. Immaginiamo se fossero stati aperti anche gli anelli superiori di Tribuna Est e Tribuna Ovest, che probabilmente sarebbe anche barcata la soglia delle 15.000 presenze. Comunque è stata una serata meravigliosa dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista del ricordo, dell'evento della città, perché insomma ha segnato un nuovo inizio, salutato con una vittoria. Beh, quella è stata la ciliegina sulla torta, 3-0, è giusto così che il Taranto abbia vinto, ma è chiaro che il Taranto e questo impianto, ma soprattutto questo pubblico, stona in maniera clamorosa con questa categoria, perché di fronte non c'era il Real Madrid, non c'era il Barcellona, non c'era la Juve, il Milan, c'era il Novoli. Quindi parliamo di eccellenza pugliese. Ieri è stato stabilito il record assoluto di presenze, ma era molto semplice per una città come Taranto battere questo record di presenze in un campionato dilettantistico, però dobbiamo dire che ieri si sono poste le basi, si sono poste le premesse per una risalita. Adesso dicevo anche ad altri amici, ma anche fuori onda, prima di questo collegamento, non abbiamo più scuse. Insomma, il Taranto deve vincere questo campionato, deve vincere anche il prossimo. Attenzione, quello che sto dicendo non è mettere pressione. Il Taranto ha l'obbligo, non ha la possibilità o l'opzione di vincerlo il campionato. Deve per forza vincerlo. Con uno stadio del genere, con un pubblico del genere, la serie, l'eccellenza non ne parliamo, la serie D sta stretta, ma quasi quasi anche la serie C sta stretta. Quindi ci sono poste le basi, per ora bisogna, diciamo, rigare tutti insieme dritto verso la stessa strada, ma tutte le componenti, intendo società, tifoseria, istituzioni e perché no anche la stampa.
0: Ma infatti ieri era proprio la curva a chiederlo, hanno alzato uno striscione che recitava proprio: noi pretendiamo la promozione. Erano veramente molto, e poi devo dire la verità, c'è stato un ritrovato amore fra la curva e i giocatori. Ogni volta che hanno fatto il gol sono andati lì a salutare, poi ieri dopo la vittoria l'abbraccio che c'è stato anche alla squadra è stato bello, è stato forte, dopo le ultime, diciamo, dopo gli ultimi sprazzi della stagione dell'anno scorso non era così scontata come cosa.
1: Beh, diciamo Valentina che intanto sono calciatori dilettanti, perché alla fine questa è una categoria dilettantistica, che non avevano mai visto prima di ieri uno stadio, un pubblico del genere, quindi anche per loro la partita di ieri ha rappresentato un unicum, diciamo, anche perché ieri poi era la prima, è stata giocata in serale, è stato favorito l'accesso del pubblico. Io non so se già dalla prossima partita, che probabilmente si disputerà di pomeriggio, domenica 11, potremo parlare di questi numeri.
0: Sì, sarà meno gente, dici.
1: Sicuramente ci sarà meno gente, immagino intorno ai 4-5 mila, io mi auguro anche di più, assolutamente. Però ieri è stata una festa, appunto, e quindi anche gli stessi calciatori si sono sentiti protagonisti non di una partita di eccellenza, ma quasi di una partita di Europa League, di Champions League, di Premier League,
0: Infatti
1: insomma.
0: all'inizio sembrava non la reggessero tutta questa pressione, o almeno la sensazione che
1: Ma
0: abbiamo
1: così è
0: avuto è
1: stato,
0: stata.
1: Vale.
0: Così è
1: Vale,
0: stato.
1: così è stato, hai colto bene. Il Taranto infatti è sceso in campo un po' contratto perché, sai, un po' questo peso, questa responsabilità, non dico che ti schiacci, ma comunque ti mette delle pressioni inevitabili. Poi però la squadra si è sciolta perché comunque bisogna dirlo, bisogna intanto dare a merito ai Ladisa di aver speso tanti soldi, sia l'anno scorso, purtroppo spesi male perché diciamo, il campionato è andato male. Quest'anno si sono ripetuti nei loro investimenti. Speriamo che vadano a buon fine. Però la squadra è forte, voglio dire, l'individualità sono di categorie superiore. E quindi poi è venuta fuori il maggior passo tecnico, la maggior, diciamo, esperienza di una squadra che ha battuto il Napoli, che, attenzione, non è una squadra malvagia per la categoria, ma chiaramente ha pagato dazio.
0: Eh
1: E dobbiamo
0: certo.
1: dire che però, analizzando la partita, anche loro hanno avuto l'occasione sullo 0-0 di passare in vantaggio. Pronti via, hanno preso un palo, una traversa. Quindi, insomma, se la partita si fosse incanalata nel binario sbagliato, io non so come sarebbe andata a finire. Quindi diciamo che ieri ha girato tutto bene, compresa la presenza, come dicevi tu, di Paola Raisi, la vedova di Erasmo Iacovone, ma io vorrei sottolineare

0: anche tanti compagni di squadra del compianto Erasmo. Su tutti mi piace ricordare Franco Selvaggi, che ha visto la partita insieme a noi giornalisti. Non è stato giù nella tribuna, diciamo VIP, nella tribuna autorità dove c'era la sala hospitality, ma ha preferito vederla con noi giornalisti su in tribuna stampa, nella tribuna stampa ieri inaugurata con il Taranto, intitolata al nostro amico compianto Cristian Cesario, a quale va il nostro ricordo. Ieri avrebbe sempre voluto come un pazzo Cristian a vedere questa partita in questo stadio meraviglioso, e Franco Selvaggi, che è stato, come dicevamo, un campione del mondo dell'82, quindi insomma bagnato questo esordio anche dalla sua presenza, impreziosito dalla sua presenza. Beh, a questo punto insomma io direi che adesso testa sotto e pedalare, perché già da giovedì il Taranto sarà impegnato in una importante sfida di Coppa Italia. Ostuni deve ribaltare il risultato negativo dell'andata, e poi domenica ci sarà il banco di prova importantissimo, perché il Taranto andrà a Canosa, è probabilmente l'avversario più credibile per i rossoblù per la vittoria del campionato.
1: E invece lo Ieco e voi ci rivediamo con l'Ugento. Grazie a Alfredo Chionna per essere stato con noi, con quel sorrisone che c'ha.
0: Grazie a te Valentina, grazie a tutti voi.
1: E un saluto a tua moglie, lo diciamo in diretta. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di un'analisi dell'Istat sulla povertà.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

è bella questa canzone, giusto, non avevo voglia di fermarla. E allora bentornati Radio Cittadella, questo è Buongiorno Taranto, bentornati anche in TV su Canale 94 Taranto TV. Adesso parliamo di Taranto, ma lo facciamo attraverso una mappa che non misura in chilometri ma in disuguaglianza sociale. L'Istat, in collaborazione con gli uffici scolastici del comune, ha fotografato la città analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato: una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui nasci o vivi determina ancora troppo spesso le tue opportunità di vita. A guidare questa classifica del disagio c'è l'area di Tamburi Lido Azzurro, con un indice record di 106,7. Qui la crisi non è un'astrazione, ma un dato quotidiano. Oltre 4 residenti su 10 si trovano in fasce di reddito molto basse, e il 66% ha un livello di istruzione inferiore al diploma. Non solo, quasi il 38% dei giovani tra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria NEET, cioè ragazzi che non studiano e non lavorano e non sono in formazione. Spostandoci verso la Città Vecchia e il Borgo, registriamo un indice di 103,4. Qui emerge un'altra grande fragilità, quella degli anziani. Quasi il 15% vive solo e in affitto, mentre una famiglia su 4 non ha alcuna entrata da lavoro o da pensione. Poi c'è Paolo VI, quartiere periferico, che raggiunge quota 102,4. A Paolo VI si trocca uno dei picchi più drammatici sull'istruzione. Quasi il 57% della popolazione non ha completato gli studi secondari, unito da un'occupazione estremamente precaria e discontinua. Ma c'è un'altra fascia della medaglia. Dall'altra parte della mappa troviamo Italia Montegranaro, Saninella con 97,1, il dato migliore della città, seguito da Talsano, San Vito e Lama con il 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Cosa ci dice in conclusione questo studio dell'Istat? Ci dice che parlare di Taranto come un blocco unico è fondamentalmente un errore, se ci pensiamo. Esistono ferite territoriali profonde che richiedono interventi mirati da parte dell'amministrazione comunale, ma da parte di tutte le istituzioni. Se parliamo di scuola, lavoro stabile, politiche sociali, non possono più essere distribuiti a pioggia, ma devono ripartire proprio da dove il disagio sfoca il futuro dei più giovani. E adesso noi ci fermiamo, e magari se avete qualcosa da dirci su questo argomento potete inviarci un messaggio al 339 680 6868. Noi vi ascoltiamo. Adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di una foresta particolare fatta di semafori.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: certo, questi erano Maluma e Shakira con Agua. E allora noi adesso invece parliamo di una foresta, ma non fatta di alberi, fatta di semafori, ahimè. E quello che sta succedendo al quartiere Paolo VI e di che cosa si tratta, lo capiamo dal servizio del nostro direttore Enzo Ferrari.
1: C'è un nuovo gioco in voga tra i tarantini: scommettere su come si snoderanno le linee BRT in alcuni tratti della città. Qui siamo al quartiere Paolo VI, in Viale del Turismo. Alle nostre spalle, più avanti, c'è il Politecnico, poi ancora più su si arriva all'ospedale Moscati. Ebbene, tra rotatorie dal disegno avveniristico, tagliate al centro, e foreste di semafori, davvero ci si può divertire a scommettere come si muoveranno i nuovi autobus e soprattutto quale sarà il destino del traffico automobilistico. Vedete cosa c'è qui in Viale del Turismo? Lungo il rettilineo, da una rotatoria all'altra, è sorta una vera e propria foresta semaforica.

0: abbiamo contato ben 48 semafori nell'arco di circa 300 metri. Immaginiamo che tutti questi semafori servano ad agevolare il percorso dei torpedoni, delle BRT e a rendere sicuri gli attraversamenti pedonali, ma resta il dubbio che percorrere in auto Viale del Turismo possa trasformarsi in una lenta maratona, mentre oggi il traffico veicolare scorre in assoluta fluidità senza alcun rallentamento. Salendo ancora più su, verso l'ospedale Moscati, in via Pietro Nenni, un'altra sorpresa. Ben 3 pensiline, una accanto all'altra. Una singolarità che si aggiunge a quelle della pensilina sistemata accanto a quella Liberty in Città Vecchia o a quell'altra in viale Trentino, posizionata addirittura sotto il balcone di un'abitazione. È presumibile che queste 3 pensiline siano il capolinea della linea rossa che attraverserà il quartiere Paolo VI, ma posizionarne 3, una accanto all'altra, al momento sembra una scelta un po' sopra le righe. Vedremo, quando il servizio entrerà in esercizio, se tutte queste scelte si riveleranno razionali e funzionali. Intanto nei cantieri si continua a lavorare, dovranno essere chiusi entro il 31 dicembre, poi a quanto pare l'entrata in esercizio del nuovo servizio, che dovrebbe rivoluzionare la mobilità cittadina, potrebbe slittare di qualche mese. In altre parole, dovremmo veder circolare i primi torpedoni intorno alla prossima primavera. Ma resta il dubbio, visti i restringimenti delle carreggiate e la cancellazione di centinaia di parcheggi, oltre alla foresta dei semafori, che ne sarà del traffico automobilistico? L'uso del mezzo pubblico, senz'altro da incentivare, deve restare una opportunità e non una costrizione. Viaggiare in auto non può trasformarsi in una penalizzazione per quanti, soprattutto per motivi di lavoro, sono costretti a muoversi con i mezzi privati.
1: Probabilmente invece l'uso del mezzo pubblico a Taranto e ai tarantini deve rappresentare una costrizione, altrimenti ho paura che non lo faremo, perché tanti ci hanno detto che non avrebbero utilizzato il mezzo pubblico e magari di questo si era accorto anche chi ha fatto questo progetto. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo saremo nel Medioevo, poi capirete perché essere state con noi. Come

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Allora, siamo arrivati all'ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto. E allora adesso andiamo nel Medioevo, perché in questo fine settimana a Lama si è tenuta la battaglia dell'undicesimo secolo, una ricostruzione storica della famosa battaglia dell'undicesimo secolo, appunto, con oltre 280 persone venute da tutta Italia, vestiti perfettamente in stile medievale. Neanche l'orologio ci avevano controllato, sì, perché non c'era l'orologio. Ho controllato, Gis sta ridendo, guarda che bisogna essere precisi nelle cose, non ho visto un cellulare, non ho visto un orologio, c'è una precisione, ragazzi, che spacca il capello. Comunque, per capire di che cosa vi sto parlando, guardiamo e ascoltiamo il servizio.
1: Un viaggio indietro nel tempo di ben 1000 anni tra la macchia mediterranea di Lama e la vista sul Mar Grande. Taranto torna ad essere teatro della grande storia della quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo, la rievocazione storica guidata dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine. La grande novità di questa edizione è proprio quello che potremmo definire il campo di battaglia. Sta nascendo infatti il parco storico naturalistico Incontrata a Carelli, un'area strappata, come racconta il presidente dell'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine, Vito Maglie, all'abbandono e alla riqualificazione a colpo di piccone per accogliere oltre 200 rievocatori giunti da ogni parte d'Italia.
2: Impegnativo in una prospettiva di futuro legato a questo progetto che stiamo portando avanti del parco storico naturalistico, quindi un'area che si è autorigenerata, abbandonata, di un tratto di costa che si affaccia sul Mar Grande. Veramente un posto stupendo e che comunque ha avuto bisogno di fruibilità per portare questo evento, con tanto lavoro di piccone, come detto prima. E questa quindicesima edizione doveva partire in sordina, in realtà. C'è stata una richiesta, appunto, dei gruppi partecipanti per questo evento, che ormai è diventato un punto di riferimento della rievocazione storica, e quindi poi alla fine ci troviamo con circa 200 rievocatori che danno vita a questo episodio legato a una cronaca, insomma, di cronica storica di una battaglia avvenuta nel territorio tarantino, con una nostra libera interpretazione, ovviamente, tra bizantini e normanni, e parliamo dell'undicesimo secolo.
1: Cuore dell'evento è lo scontro in due atti tra le truppe bizantine a difesa del territorio e i contingenti normanni guidati da Roberto il Guiscardo. Ma oltre ai combattenti, il parco ospita lezioni di danza medievale, spettacoli di falconeria, musica dal vivo e degustazioni di street food con sapori del passato. L'obiettivo, tuttavia, guarda lontano: trasformare questo spazio in un parco tematico permanente, a libero e responsabile accesso comunicario, unendo storia, archeologia, valorizzazione della flora locale come il lentisco.
2: E si prevedono una sentieristica, zone di benessere, zone d'ombra e una piccola ricostruzione di alcune case, piccole proprio, riferibili al periodo medievale, dall'undicesimo al quattordicesimo secolo. E quindi è un parco tematico.
0: Insomma, io non vedo l'ora di vederlo questo parco tematico. È stata scelta quella zona perché un privato ha creduto in questa iniziativa, si sono messi insieme alcuni terreni demaniali e poi è andato avanti tutto il resto. Quando, insomma, anche la voglia di un privato di dare una mano a un'associazione a creare qualcosa di bello per Taranto, è una buona notizia. E adesso noi ci fermiamo e fra poco ci ritroviamo sempre qui a Buongiorno Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

ringraziare Gis Nicoletti per aver messo i Blur, sempre preferiti agli Oasis, i Blur, soprattutto da quando non mi hanno mandato il codice univoco. A me, che li ascolto da quando avevo 13 anni, non hanno mandato il codice univoco. Quindi, fratelli Gallagher, andatevene al diavolo, adesso il mio cuore è solo di Damon Albarn. E dopo questa precisazione...

aspetterò l'8 luglio per il ripescaggio. Io al concerto degli Oasis non ci vado più e lo boicotterò. Andatevene al diavolo. E adesso, dopo questo uso privato di mezzo pubblico, andiamo a state a parlare dell'acquedotto romano, che tutti conosciamo come acquedotto romano, lo vedete

0: situazione, possiamo dire, un po' triste. E soprattutto è una infrastruttura che portava l'acqua alla città e che è lì da mila anni e noi non ce ne occupiamo molto, invece se ne sono occupati a Statte con un incontro a lui dedicato, e ascoltiamo dal servizio di che cosa si tratta.
1: Le vie dell'acqua lungo il Triglio, tre serate dedicate all'acquedotto romano che portava l'acqua fino a Taranto. Gli incontri, organizzati dal Centro Studi Francesco Grisi, si sono tenuti nella biblioteca comunale di Statte e hanno catturato l'attenzione anche di un pubblico di giovanissimi. Nel corso delle serate, a riallacciare i fili della storia, della memoria e del mito, sono stati Rosaria Scialpi e Pierfranco Bruni. Dagli insediamenti magno-greci fino al Cinquecento, una vera e propria passeggiata nella storia di Taranto attraverso l'elemento acqua, con riferimenti alle leggende di Taras, Falanto, Arione e alla sacralità del fiume Tara. Con un salto nella contemporaneità, nell'ultima serata Pierfranco Bruni ha voluto ricordare alcuni grandi intellettuali e artisti tarantini, ingiustamente dimenticati o ridotti, come ha detto Bruni, a fenomeni di localismo. E allora ecco riaffiorare il talento di autori come Raffaele Carrieri, Giacinto Spagnoletti, Cosimo Fornaro, Pasquale Pinto, Cesare Giulio Viola, Michele Pierri e di un autentico mito del cinema come Rodolfo Valentino. Insomma, un ciclo di incontri pienamente riuscito e realizzato grazie al sostegno del Comune di Statte.
0: E allora è giusto dare attenzione all'acquedotto del Triglio, che tutti conoscono come acquedotto romano, e insomma noi adesso siamo arrivati alla fine di questa trasmissione e di questo appuntamento con Buongiorno Taranto, e però ci rivediamo domani mattina sempre puntuali alle 7:20, puntuali lo dovete dire a me, non a voi, perché stamattina per esempio ho fatto tardi, ma era colpa del Taranto e della partita. Se avete segnalazioni o qualcosa da raccontarci, inviateci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al nostro numero WhatsApp 339 680 6868. Noi vi ascolteremo, ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue, scriveteci. E ringrazio Gis Nicoletti in regia, ripeto, anche per avermi messo le blur. E adesso la nostra informazione prosegue con Partecipiamo Taranto, giornale radio, e con il telegiornale delle 14 su Cittadella TV, ma oggi è lunedì e quindi c'è anche Onda Rosso Blu alle 21. Mi raccomando, restate con noi, buona giornata, ciao ciao.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: La perizia conferma il nesso di causalità tra la prestazione sanitaria e il danno. Il riferimento è a un caso di un intervento per appendicite al Giannuzzi di Manduria. Intanto, indagine Istat, il disagio socio-economico a Taranto nei quartieri periferici e nel borgo. Grande festa intanto ieri sera allo stadio Erasmo Iacovone, oltre 12.000 spettatori e l'emozionante presenza della moglie di Erasmo Iacovone, moglie appunto dell'indimenticato centroavanti, con un risultato pieno 3-0 per il Taranto contro il Napoli.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Abbiamo voluto dedicare la copertina del nostro telegiornale alla bellissima serata di gioia e commozione e partecipazione per il debutto del Taranto al nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. Dunque iniziamo così, buon pomeriggio a voi tutti. Oltre 12.000 spettatori e l'emozionante presenza di Paola Raisi, moglie dell'indimenticato centravanti al quale lo stadio è intitolato, una dimostrazione di straordinaria passione da parte dei tifosi. Noi torneremo a parlarne nel corso della nostra pagina sportiva. Ora parliamo però di sanità. Per farlo ci spostiamo nell'estremo versante orientale della provincia di Taranto, andiamo al Giannuzzi di Manduria. Gli lasciano un corpo estraneo nell'addome, ora chiede un risarcimento di 50.000 euro all'ASL. Il caso è quello di un giovane operato di appendicite, un'operazione che gli è costata un calvario durato 2 anni, ora il contenzioso giudiziario. Nel comportamento dei sanitari in relazione ai trattamenti chirurgici praticati durante l'intervento effettuato presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Manduria, si legge nella perizia chiesta dagli avvocati del giovane, si rilevano imprudenza e negligenza o comunque violazione delle regole dell'arte. Il ricorso è stato presentato per accertamento tecnico preventivo contro l'azienda sanitaria. La perizia conferma così l'esistenza di un nesso di causa tra la prestazione sanitaria, quindi la dimenticanza di una clip sematica all'interno del corpo, e il danno subito. Il riferimento è ad un paziente di Manduria, all'epoca dei fatti 17enne, che aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del Giannuzzi il 2 aprile del 2019, dove pochi giorni dopo era stato operato. Da qui è partito un calvario durato ben 2 anni per il giovane, che ha fatto ricorso per 6 volte al pronto soccorso tra Manduria, Grottaglie e Taranto a causa di fortissimi dolori all'addome che addirittura gli impedivano di dedicarsi alle sue attività quotidiane. Veniva sistematicamente dimesso e mandato a casa con antidolorifici. L'epilogo nella struttura ospedaliera di Manduria il 10 agosto del 2021, dove è stato finalmente sottoposto a TAC con contrasto, che ha rilevato la presenza di una formazione cilindrica a densità metallica, appunto la clip sematica. Quindi un nuovo intervento per procedere all'eliminazione del corpo estraneo dimenticato dai medici. 2 anni di sofferenze patite che non hanno permesso al giovane di esercitare il suo lavoro di cameriere, che lo hanno costretto a rinunciare anche al lavoro di conduttore cinofilo per la protezione civile, attività nella quale riponeva aspettative per il proprio futuro. Da qui la richiesta di un risarcimento pari a 50.000 euro al fine di riconoscere un ristoro al danno ritenuto dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio, difensore del paziente, biologico, morale ed economico. La perizia ora riconosce il prolungamento di un periodo di malattia rispetto a quello che sarebbe stata la normale guarigione post-intervento, da valutarsi in pochi giorni, ed il riconoscimento di un danno biologico per le aderenze che la presenza del corpo estraneo ha determinato nel corso del tempo fino alla rimozione dello stesso. Da Manduria ci spostiamo alla Terza, presso lo SMAIRM, dove è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. Sentite.
1: Stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Osmairm di La Terza, generale la mobilitazione e la totale assenza di relazioni sindacali registrata negli ultimi mesi, accompagnata da un atteggiamento che i sindacati definiscono elusivo rispetto alle numerose richieste di confronto avanzate su questioni contrattuali e organizzative, che determinano riflessi diretti sulle condizioni di lavoro. Non è più possibile rinviare un confronto che riguarda diritti,

0: organizzazione del lavoro e prospettive occupazionali, dichiarano unitariamente Cosimo Sardelli per FP-CGL, Flavia Ciraci per CISL-FP e Giovanni Maldarizzi per UIL-FP. Abbiamo posto all'attenzione dell'azienda diverse problematiche, ma non abbiamo ricevuto risposte adeguate né riscontrato la disponibilità ad avviare un percorso condiviso. Lo stato di agitazione nasce da questa situazione e dalla necessità di riportare le relazioni sindacali dentro un confronto serio e concreto. Tra le questioni ancora aperte c'è l'utilizzo stabile a tempo pieno di lavoratori part-time senza un confronto sulla possibile stabilizzazione dell'aumento dell'orario, così come la situazione dei lavoratori a tempo determinato impiegati da lungo tempo per rispondere a esigenze organizzative. Restano inoltre da affrontare le problematiche legate ai contratti e alle questioni relative all'impiego di ausiliari in attività proprie degli operatori sociosanitari, al riconoscimento dell'indennità per il lavaggio degli indumenti, dei buoni pasto e dei permessi studio. Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza. I sindacati chiedono un confronto sulle misure necessarie a ridurre il rischio di aggressioni alla luce degli episodi verificatisi e sulle criticità presenti nella gestione dei turni, compresi i cambi notte e mattina. Per le organizzazioni sindacali è necessario stabilire un confronto interno nei reparti, anche attraverso briefing periodici, per individuare criticità organizzative e costruire soluzioni condivise. Chiediamo allo SMAIRM un incontro urgente per affrontare tutte le questioni, concludono Sardelli, Ciraci e Maldarizzi, che richiameranno anche l'attenzione della Prefettura. Il disagio socio-economico a Taranto non cresce ovunque nella stessa misura, ma a macchia di leopardo, a dirlo è un'indagine di Istat con il comune. Le criticità maggiori si registrano nei quartieri periferici e nel borgo.
1: Una città a due destini, a Taranto la spaccatura sociale non è un'impressione, ma una mappa precisa tracciata dall'Istat e dagli uffici statistici del comune, che hanno fotografato il comune ionico analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato? Una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui si nasce o si vive determina ancora troppo spesso le opportunità di vita. Il livello massimo di criticità si registra nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, che superò nettamente la media con un indice di 106,7. Qui oltre il 42% dei residenti vive ancora con redditi bassi e più di 6 persone su 10 si sono fermate alla licenza media. Non solo, quasi il 38% dei giovani fra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Una vulnerabilità che cambia volto, ma resta alta in città vecchia e borgo, con un indice del 103,4. In questa zona a pesare sono soprattutto la solitudine degli anziani, spesso in affitto, e un preoccupante 24% di famiglie del tutto prive di entrate da lavoro o pensione. Stessa musica nella periferia di Paolo VI. Qui si tocca uno dei picchi più drammatici per la dispersione scolastica, con quasi il 57% della popolazione senza un titolo di studio superiore, unito a un'elevata percentuale di giovani che non studiano e non cercano lavoro. Di segno opposto la situazione a Rione, Italia Monte Granaro Salinella, che registra il valore di disagio più basso della città con il 97,1, seguito dall'area di Talsano San Vito Lama con un 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Numeri che mettono le istituzioni davanti a una realtà evidente. Per ricucire Taranto gli interventi sul lavoro, scuola, welfare non possono più essere uguali per tutti, ma devono ripartire da chi è rimasto più indietro.
0: Per quel che riguarda la grande vertenza ex Ilva, si avvicina alla prima scadenza giudiziaria, quella del 30 settembre, con l'udienza della Corte d'Appello di Milano. L'azienda spera nella sospensione del decreto di spegnimento dell'area a caldo. Sentiamo.
2: La prima scadenza è in arrivo. Mercoledì 30 settembre la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sull'istanza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia per sospendere i termini di spegnimento dell'area a caldo, in attesa che si pronunci la Corte di Cassazione. La scadenza successiva è infatti quella del 20 ottobre, qualche giorno prima del termine di spegnimento degli impianti. La Cassazione, a sezioni unite, dovrà decidere se è legittimo o meno il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha imposto il fermo dell'area a caldo. Secondo la linea degli avvocati Rizzo, Striano e Amenduni, che assistono i cittadini che hanno intrapreso il percorso giudiziario contro la

0: azienda siderurgica non vi sarebbero i presupposti per modificare il quadro esistente, dal momento che dal decreto di fermo ad oggi non sarebbero emersi fatti nuovi rilevanti per giustificare una sospensione del provvedimento. Non solo, i legali dei cittadini sostengono che se si è giunti a questo punto l'azienda deve prendersela con le sue stesse politiche imprenditoriali, definite miopi, omissive e dilatorie. E in definitiva nessuna perdita di un impianto, sostengono i due avvocati, può essere paragonata al rischio della perdita di altre vite umane. Fin qui i legali dei cittadini. Intanto lo stabilimento si avvia al fermo della produzione. Le scorte di materie prime sono in esaurimento e non sono state acquisite nuove forniture. Nei primi giorni di ottobre, dunque, gli impianti saranno messi in preriscaldo, fase questa che, salvo fatti nuovi, precede il definitivo spegnimento.
1: Continua intanto il percorso dello sviluppo della Blue Economy a Taranto per costruire un ecosistema formativo, moderno e attrattivo.
2: Sviluppare un piano d'azione integrato per connettere il mondo della formazione, le competenze territoriali e le prospettive occupazionali a medio e lungo termine. E questo è l'obiettivo strategico al centro degli incontri promossi dall'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy del Comune di Taranto, Francesco Cosa, per definire una visione condivisa, individuare strategie di impatto e mettere a terra azioni concrete per sviluppare l'economia del mare.
3: Quando si parla di Blue Economy, ovviamente a 360 gradi, dalle attività previste all'interno della immensa e strategica area portuale, piuttosto che legata all'eolico offshore, ma anche ai vecchi mestieri tradizionali come la mitilicoltura, come la piscicoltura, settori che ormai non vedono più, diciamo, risorse umane che si dedicano a questi antichi mestieri, ma anche alla stessa diportistica, al turismo, allo sport che genera lavoro. Ovviamente l'obiettivo è quello di captare il reale fabbisogno in questi ambiti e insieme alla Regione Puglia creare dei cataloghi formativi e quindi formare queste nuove figure professionali.
2: L'iniziativa punta ad analizzare il fabbisogno formativo e lavorativo legato ad un settore cruciale per il rilancio strategico dell'area ionica. Dopo il confronto con gli enti di formazione, la roadmap prosegue con il tavolo di lavoro riservato alle associazioni di categoria del territorio. Per Anda Furfaro, di Confindustria Taranto, questi cicli di interlocuzioni tecniche sono fondamentali per mappare con precisione le competenze attuali ed emergenti e definire insieme le reali esigenze delle imprese del comparto.
4: Nel mare non esiste soltanto la navigazione, ma c'è tanto anche da considerare al di sotto della linea del mare, quindi tutto il fondale è importantissimo per vari tipi di infrastrutture. E non ci dimentichiamo che nel mare si può parlare molto di energia alternativa, quindi di eolico offshore, anche di fotovoltaico marino, c'è tantissimo e tantissimo da fare. E dobbiamo pensare che i ragazzi del territorio devono essere sensibilizzati a questo argomento, perché per Taranto il mare è un'infrastruttura pronta.
2: Taranto si prepara così a costruire un ecosistema formativo moderno e attrattivo, in grado di guidare la transizione economica della città, trasformando le risorse della Blue Economy in nuove qualificate opportunità di occupazione per il territorio.
1: Una grande folla ha accompagnato la processione della Stella Maris, la Madonna dei Pescatori, una festa di popolo ritornata dopo 7 anni di assenza. Vediamo.
0: È tornata dopo 7 anni, un popolo in festa per celebrare la Stella Maris, la Madonna cara ai pescatori. Quanto fosse atteso il suo ritorno lo dimostra la folla che ha partecipato a questo grande momento di religiosità popolare. La cappella ricavata negli spazi della stazione ferroviaria traboccava di gente per la messa celebrata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
5: È una festa che ha radunato tante persone perché tutti sentiamo l'attrazione verso Maria, nostra Madre Celeste, che ci guida e ci guida particolarmente nei momenti di necessità. È lei la stella che orienta il nostro cammino e si nota nella devozione delle persone e della comunità.
0: Volti commossi, tanta emozione, e c'è chi ricorda gli anni in cui la Stella Maris era celebrata nel cuore di Porta Napoli, dove un tempo sorgevano le palazzine popolari.
6: Sono tantissimi ricordi. Guarda, mi porta indietro nel tempo, quando c'erano le case popolari dove io sono nato, vissuto, e questa è la Madonna veramente dei pescatori, la Madonna di tutta la gente di mare, è la Madonna dei nonni, dei miei

0: i genitori, qualcosa di bello, di qualcosa di straordinario. Ancora oggi riviviamo questo momento particolare, qualcosa di bello, veramente. Mi sento veramente contento di vederla vedere di nuovo uscire, anche se esce dalla chiesa della stazione.
1: La processione si è snodata attraverso il piazzale della stazione, per poi attraversare il ponte di pietra e dirigersi al molo Sant'Eligio per imbarcare il simulacro della Madonna a bordo del pescherezzo Tonio Figlio per la tradizionale processione a mare seguita da numerose imbarcazioni dei pescatori, protagonisti autentici della devozione verso la stella del mare. E ora, dopo questo grande ritorno, si pensa già al futuro, come spiega Nicola Melucci, artefice dei festeggiamenti in onore della Stella Maris.
2: È avvenuto questo evento sulla determinazione, io chiamo i ragazzi di allora, quando io me ne occupavo negli anni 70, 80, 90, e quindi che hanno voluto con volontà, determinazione, fede, riprendere questo cammino. Abbiamo anche proposto, nell'ultima riunione che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, nella stessa area c'è la possibilità di ricostruire la chiesa della Stella Maris. E abbiamo fatto un programma già di partenza, perché dovremmo fare non solo la manifestazione religiosa, ma riprendere quello che io facevo negli anni 70, la sagra della cozza del pesce terreno.
3: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo all'Istituto Don Bosco, questa mattina la festa di accoglienza.
1: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo si è diffuso anche tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco. Con la festa di fine accoglienza si è voluto rendere omaggio alla grande manifestazione sportiva che ha illuminato Taranto nelle scorse settimane. Un percorso che ha avuto come obiettivo quello di diffondere valori come inclusione, rispetto, sana competizione, come spiega la dirigente scolastica Floriana Bottiglia.
4: Abbiamo pensato di terminare il periodo dell'accoglienza con una grande manifestazione che ricorda un po' i giochi del Mediterraneo. Infatti, come scuola abbiamo fatto questo tipo di attività proprio per far sentire la nostra voce, per dire anche noi ci siamo, anche noi abbiamo accolto positivamente l'evento che ha visto coinvolta tutta la città di Taranto, e per cui abbiamo voluto partecipare, anche se in modo defilato, abbiamo voluto dire la nostra. A recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana, e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
3: Sarà intanto celebrato sabato prossimo, 3 ottobre, il premio Satirion per l'archeologia al Castello Muscettola di Leporano. Per conoscere i premiati ascoltiamo il servizio che segue.
5: Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
6: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
5: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo, cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo Angelo Raguso.
7: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consenso

0: anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione e della fruizione.
1: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
2: O come dicevo, il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna, che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario che è Adriano Tegas, che si definisce cicloviaggiatore storico perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
3: Il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria sarà presente presso la Camera dei Deputati nell'ambito di una importante iniziativa istituzionale mirata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane. Sentiamo.
4: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy provenienti da diverse regioni italiane in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendo con chiarezza, origine e autenticità.
3: Apriamo la nostra pagina sportiva con un giro di campo. Prima della partita a Taranto-Novoli, la vedova di Erasmo Iacovone, Paola Raisi, visibilmente commossa, è stata abbracciata dal calore dei tifosi rossoblù.
5: Signora Paola, è stato per noi emozionante vedere tutto questo. Per lei è qualcosa di particolare.
6: Veramente qualcosa di molto molto forte. Sono molto felice, molto contenta, contenta per questo bel inizio che abbiamo avuto e speriamo che si concluda in altrettanto modo. E ringrazio tutti, ringrazio i tifosi, ringrazio la società, ringrazio gli amici. Non ho parole per esprimere tutto l'affetto che mi dimostrate tutti continuamente. Grazie, grazie, grazie e sempre forza Taranto.
3: Passiamo ora al servizio sulla gara.
7: Terza vittoria consecutiva, 3 gol realizzati, 2 partite senza subire reti, la prima volta nel nuovo stadio Iacovone. Il Taranto di Luca Tiozzo batte 3-0 il Novoli e si prepara alla settimana probabilmente più importante di questo inizio di stagione. La formazione ionica dà continuità al progetto tattico del proprio allenatore, è 3-5-2, anche se all'inizio la squadra tarantina mette Soldani e Corvino alle spalle di

0: lo salvi in una sorta di 3-4-2-1. Parte meglio la formazione ospite che va a un passo dal vantaggio al quarto, calcio d'angolo, stranieri di testa, traversa. Risposta Taranto, ottavo minuto, Lupo probabilmente il migliore in campo, si libera e riesce a servire Corvino, piatto destro troppo debole. Al sedicesimo il Taranto va un passo dal vantaggio, Vukoya per Corvino, si gira ma spara addosso a Summa. Il primo storico gol del Taranto, lo Iacovone, arriva al 27esimo. C'è un taglio in verticale di Azio Osmanovic, lo Savio si gira in aria e batte Summa sul primo palo, esultanza sotto la curva nord. 32esimo, il nuovo è occasione per pareggiare con Ciaburra, lanciato in campo aperto. Bravissimo Raul Rombardo a evitare la capitolazione. Il Taranto cambia marcia nel secondo tempo. C'è prima un'azione al 49esimo di Corvino dalla distanza, Summa con i pugni. Il Taranto però cresce, fa girare il pallone. Entrano in campo Saraniti e Angiulli. Il gol di Saraniti giunge al minuto 77, riceve palla da Taurino, si gira al limite destro che trova la rete. Al 90esimo calcio di rigore in favore del Taranto con Azio Osmanovic che viene fermato irregolarmente all'ingresso dell'area di rigore, si presenta a Taurino, il pallone gli viene dato da Saraniti e il Tarantino trova il gol del 3-0. E adesso per il Taranto la settimana più importante, con il match di Coppa Italia contro l'Ostuni, da ribaltare l'1-1 in casa dell'andata, e la trasferta al San Sabino di Canosa contro la locale formazione che sembra avere in questo momento una marcia in più.
1: Ascoltiamo ora le dichiarazioni a caldo di Mister Tiozzo.
2: Il secondo tempo è vicino, però poi bisogna capire, dobbiamo essere onesti, dobbiamo capire anche il calo degli avversari, giusto? Perché poi anche qui anche loro hanno consumato energia nervosa. Giocare davanti a una cornice del genere, a un pubblico da Serie A, non è che accada tutti i giorni in eccellenza. Perciò poi il secondo tempo sono calati e noi abbiamo fatto quello che piace a me. A me piace tenere la palla, aggredire forte e cercare poi, quando non l'abbiamo, di avere una pressione alta. In quei 4, 5, 10 minuti, quanto sono bravi gli avversari, questo non lo so, in una partita cercare di star bassi, indirizzare il pressing e poi ritornare alti, forti sugli scarichi o sulle palle laterali. Questo è quello che vorrei io. Oggi i ragazzi a fine primo tempo l'abbiamo un attimo corretta e l'hanno fatto, credo, quasi perfettamente. Però poi bisogna avere la continuità. Se mi dite sogni una squadra del Taranto così per tutto il campionato come secondo tempo, metto firma subito. Però credo che queste sono prestazioni da calcio tedesco, inglese, francese e spagnolo, c'è tutto in questo secondo tempo. Perciò su Lupo non mi piace parlare dei singoli, voglio sottolineare secondo me un gesto che poi per me vale più di un gol, vale più di qualsiasi cosa, magari qualcuno di voi l'ha visto, però per me è troppo importante. Quando Andrea, che ha fatto gol, consegna la palla a un vostro concittadino che arriva qui 7-8 giorni fa e fa gol di rigore. Per me è un'altra cosa da scrivere nei libri, ok? Per me è straordinario quello che è successo. Questo lo voglio dire, magari alcuni di voi si sono accorti, alcuni no, però per me vale molto. Quando poi arriveremo ad avere un'alta moralità dentro lo spogliatoio, che è già altissima, ve l'ho detto la prima intervista, un gruppo veramente disponibile per bene, poi sarà anche più facile vincere anche le partite più dure.
1: Vediamo ora insieme i risultati, il quadro completo dei risultati della sesta giornata di campionato di Eccellenza Pugliese. Atletico Acquaviva Ugento 0-1, Nova Spinazzola Brilla Campi 0-2, Squinzano Cosmano 2-0, Taurisano Socertrani 3-2, Bitonto Bisceglie 1-2, Ostuni Galatina 1-0, Maglie Atletico Racale 2-1, Polimnia Calcio Canosa Calcio 0-4, Taranto Novoli 3-0. Dunque vediamo la classifica aggiornata dopo la sesta giornata di campionato. In vetta lo Squinzano con 16 punti, insegue Canosa con 15, Taranto in parità con Trani e Ostuni 12 punti, Taurisano 11, poi Bisceglie e Bitonto 10 punti, 9 punti per l'Atletico Acquaviva, 8 per Cosmano, Polimnia, Brilla, Campi, Atletico Raca, le 7 punti, Maglie 6, 4 punti per Ugento e Novoli, Galatina 3 punti, infine il nuovo Spinazzola con 0 punti. Passiamo ora alla gara tra Nardò e Martina, vediamo.
3: Il Martina torna subito alla vittoria dopo il passo falso contro la capolista Virtus Francavilla. Doccia fredda invece per il Nardò, che viene fuori dalla quinta di campionato con le ossa rotte. 0-3 il passivo sfavorevole ai Granata, che però giocano oltre mezz'ora di gara sotto di un gol e di due uomini prima di capitolare. Non passano nemmeno 8 minuti ed il Martina passa in vantaggio. Prima Silvestro impegna Galli su punizione. Sugli sviluppi del corner, Llanos colpisce di testa, il Nardò non riesce a salvarsi sulla linea. Padroni di casa che rispondono al 20esimo, sempre da calcio da fermo, con Trombino, sfera di poco a lato. Pericolosissima invece la formazione di La Terza, un minuto più tardi. Resuf supera Russo, che di tacco serve Cruz. La conclusione bacia il palo, scorre sulla linea e si spegne sul fondo. La partita è divertente. Al 26esimo il Nardò sfiora il pari con una magia del solito Trombino, che ci prova di tacco. Attento Colzani. 33esimo, caos in area Nardò. Rashidi respinge due volte, poi il tiro nello specchio e la gran risposta di Galli. Al 39esimo Ceccarini reagisce male dopo un fallo di Resuf. Per l'arbitro è rosso diretto, Nardò in 10. Nel recupero un'occasione per parte, Sacco impegna Colzani, Resuf sfida Galli, ma il risultato rimane 0-1 al termine della prima frazione. La ripresa si apre con un bel diagonale di Silvestro dopo 5 giri di orologio, ma Galli si stende e respinge. Al sesto la montagna da scalare del Nardò si trasforma nell'Everest. Brutto fallo da dietro di Vitale, il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso di giornata. Con il Nardò in 10, gli ospiti fanno le prove di raddoppio, le conduce Correnti con un tiro alto sopra la traversa. Con orgoglio gli uomini di Chianese spingono ancora, ma il bel tiro dalla distanza di Rashidi è respinto da Colzani. L'inevitabile però si realizza al 18esimo, contropiede Martina, Antinucci entra in area e segna lo 0-2. 7 minuti dopo arriva anche lo 0-3, Galli si salva su Mancini ma non può nulla sul tapin di Silvestro. Non accade più nulla, il Martina espugna il Giovanni Paolo II di Nardò e si porta a quota 9 punti in classifica. Il Nardò, vincente solo contro l'Ischia in questo avvio di stagione, rimane fermo in 13ª posizione. Tra una settimana, Martina Francavilla Insigni e Palmese Nardò.
1: Intanto la Polizia di Stato ha emesso e notificato il provvedimento di Daspo a 3 giovani, tutti originari di Martina Franca. I fatti si riferiscono al 20 settembre, quando si è tenuta appunto la gara di calcio all'interno dello stadio Tursi di Martina Franca. Al termine della partita, i 3 destinatari della misura di polizia, dopo un'animata lite verbale, sarebbero passati alle vie di fatto, provocando una violenta rissa. Ma ora vediamo insieme i risultati della quinta giornata di campionato di Serie D, girone H. Bisceglie Ischia 3-1, Ebolitana Melfi 1-0, Nocerina Palmese 3-0, Real Aversa Gravina 1-0, Real Florio Manfredonia 1-2, Francavilla Brindisi 0-1, Turris Fidelis Andria 2-0, Virtus Francavilla Gladiator 2-1, infine Nardò Martina Franca 0-3. Vediamo come cambia la classifica di conseguenza. Dunque la classifica aggiornata, eccola: in vetta la Virtus Francavilla con 15 punti, poi Bisceglie 12, Turris 11, Nocerina Real Aversa 10, Martina 9, in parità Manfredonia e Gravina con 8 punti, Real Florio e Ebolitana 7, 6 invece per Gladiator e Brindisi, in parità anche Melfi e Palmese con 4 punti, 3 punti per il Francavilla e il Nardò, infine Ischia e Fidelis Andria con 1 punto. Andiamo in chiusura con il nostro ultimo servizio, torniamo alla prima vittoria nel campionato di Serie B femminile della RPNet Dinamo Taranto, ascoltando il tecnico Fabio Palagiano.
4: Sapevo che poteva essere una partita sulla carta abbastanza facile, però noi ci siamo detti nello spogliatoio che qualsiasi squadra incontriamo, il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso, grande intensità difensiva, correre in contropiede e giocare bene in attacco passandoci la palla. quindi oggi poteva venire Battipaglia, poteva esserci un'altra squadra. La nostra partita doveva essere così. È chiaro che siamo anche stati facilitati un po' dalla gioventù delle ragazze di Battipaglia, però è anche vero che noi siamo comunque, abbiamo tante ragazze del 2005, del 2006, quindi di conseguenza sono contento soprattutto per quello che stiamo facendo in allenamento. Oggi è stata una partita importante, chiaramente fa morale, però le partite più importanti verranno in seguito, ma ecco, mi è piaciuto, come hai detto tu, l'atteggiamento della squadra che ha lottato ed è stata concentrata nonostante il divario nel punteggio per tutta la partita. Io purtroppo sono un allenatore che predilige la difesa e quindi di conseguenza loro sanno che se non difendono io posso arrabbiarmi seriamente in allenamento, e quindi per me è fondamentale difendere, ma se la squadra difende si diverte di più anche a correre in contropiede come loro comunque stasera hanno fatto. È chiaro che io ho gestito un po' anche le straniere perché insomma era normale. E che visto il divario ho dato spazio giustamente alle piccole che si stanno veramente comportando bene in allenamento e per loro è tanta esperienza. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, chiaramente stasera non è andato tutto perfetto, quindi tutte le cose che non sono andate bene chiaramente in allenamento proveremo ad aggiustarle. E, ripeto, l'aspetto difensivo per me è fondamentale, e loro devono imparare a essere squadra soprattutto in difesa, perché una squadra o difende o non difende. In attacco ci può essere una brutta giornata nel tiro, ma se difendi, difendi sempre, quindi di conseguenza per me è fondamentale questa cosa, quindi continueremo a lavorare su tutti gli aspetti. Adesso ci aspetta probabilmente un rinvio che farà Campobasso, che è un'altra squadra molto giovane, probabilmente giocheremo lunedì e non sabato, e quindi abbiamo forse qualche altro giorno per prepararci e per mettere ancora più benzina nel nostro motore.
1: Infine, nel campionato di Serie B interregionale maschile vince all'esordio la Valentino Basket Castellaneta, che batte per 81 a 72 il Civitanova Marche. Chiudiamo dunque così la nostra, il nostro spazio dedicato all'informazione. Noi però ci rivediamo tra pochissimo, come di consueto, con dopo il TG, oltre la notizia, quest'oggi una chiacchierata a largo raggio con l'avvocato Lele Di Ponzio, partendo dalla grande festa di ieri sera allo stadio Erasmo Iacovone, festa in termini di pubblico, di partecipazione, festa ovviamente anche per il risultato. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo

ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento, nel corso del quale parleremo di argomenti diversi, a partire dalla grande festa che si è tenuta ieri allo stadio Erasmo Iacovone, festa di pubblico, festa anche in termini di risultato per la squadra della nostra città. Per parlarne, noi abbiamo in collegamento l'avvocato Lele Di Ponzio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te, Deborah.
0: Ecco, partiamo da questa bellissima immagine dello stadio pieno, della squadra che torna a casa sostanzialmente.
1: Sì, è stata una serata bellissima. Parlavo ieri con alcuni miei amici che bisognerebbe veramente fare uno studio sociologico per capire come una comunità possa portare 12.000 per più di 12.000 persone per vedere una partita di quinta serie, di eccellenza. È stata veramente una serata bellissima, coronata poi dal risultato finale. Uno stadio meraviglioso, senza parole. Più lo vedevamo e più veramente non sembrava di essere a Taranto. E io sono stato particolarmente contento perché sono riuscito a riportare allo stadio mio padre di 90 anni. Credo che sia stata la sua ultima partita, però ci tenevo che vedesse questo stadio nuovo a fianco al suo Taranto, al nostro Taranto.
0: Che bella questa immagine, avvocato, e grazie per averla condivisa, insomma, con noi, con il nostro pubblico. Insomma, sono momenti sicuramente preziosi per tutta la città, ma mi viene da pensare, tutta questa partecipazione dei cittadini di Taranto, si può riportare in altri ambiti? Cioè, abbiamo tanta passione, tanta energia, tanto entusiasmo e abbiamo bisogno che tutto questo si sprigioni anche in altri ambiti, soprattutto in questa fase storica.
1: Sì, parlavi bene di energia. Abbiamo un'energia pazzesca, ma la dobbiamo convogliare in positività, non in negatività, perché poi io credo molto all'energia. L'energia negativa può essere veramente dannosa. Invece abbiamo la possibilità di davvero voltare pagina una volta per tutte. Ieri è stato un bel segnale. Speriamo appunto di convogliare questa energia anche in altri ambiti. Io penso anche ai lavori della BRT che tanto ci fanno alle volte dannare per il traffico, ma se abbiamo veramente la possibilità di cambiare abitudini, possiamo davvero cambiare la città. Sta a noi innanzitutto cambiare la città con il nostro atteggiamento. Quindi dici bene tu, bisogna convogliare questa energia su tutto, energia positiva.
0: Ecco, partiamo per esempio un riferimento a queste strutture, la bellissima struttura appunto dello stadio Iacovone, ma tante altre che sono l'eredità lasciata sul territorio dai giochi del Mediterraneo. Ecco, questo è un po' uno dei grandi temi di questo periodo, proprio la gestione di queste strutture, di questo importante lascito.
1: Sì, pensavo che abbiamo sofferto a livello sportivo in questi ultimi 2 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici. Il Taranto, ha subito comunque l'allontanamento dalla propria casa per quasi 2 anni. La Prisma Volley, di cui faccio ancora parte, l'anno scorso è stata privata del Palamazzola, si è

0: dovuta adattare al Palafium e non si riescono a sopportare serie, categorie di prestigio senza palazzetti. Oggi invece abbiamo queste strutture. Abbiamo il palazzetto, abbiamo lo stadio, abbiamo il campo di atletica, abbiamo lo stadio del nuoto. Siamo veramente all'avanguardia. Bisogna sfruttare però queste strutture anche con gli allenamenti delle squadre. Io penso alle squadre di atletica, ai nuotatori. Adesso abbiamo la piscina olimpionica, abbiamo un palazzetto dell'atletica. Dobbiamo sfruttare, non dobbiamo fare che diventino cattedrali inutilizzati perché sono stupende, sono meravigliose. Adesso abbiamo gli strumenti per crescere, adesso sta a noi crescere.
1: Ecco, siamo in una fase decisamente particolare, lo ripetiamo ogni giorno. Taranto è chiamata a interrogarsi sul proprio futuro, non a interrogarsi soltanto in questo momento, ma a fare finalmente. Si è perso tanto tempo, ora tempo non ce n'è più. A proposito proprio dello sport, qualcuno ha detto subito dopo, la chiusura, insomma, dei giochi del Mediterraneo che Taranto potrebbe rappresentare un punto di riferimento nel turismo, per il turismo sportivo, perché un contesto di questo tipo in Puglia pare che non ci sia, c'è un vuoto, quindi questo, ma anche altre opportunità che messe insieme possono in un certo qual modo dare delle risposte, sono le risposte che chiediamo in termini proprio di diversificazione economica.
0: Sì, che poi è sempre quello che che abbiamo chiesto, no? Non essere solo una città a vocazione industriale, ma avere proprio altre sinergie. E lo sport può essere sicuramente un'altra sinergia. Lo sport è una vera industria italiana. E allora avere la piscina olimpionica, credo che al sud non ce ne siano tante. Avere un palazzetto di atletica, avere il palazzetto per basket e pallavolo, avere uno stadio del genere, si può davvero pensare di ospitare manifestazioni che durino anche uno, due, tre giorni, non come i Giochi del Mediterraneo che ci hanno coinvolto per 20 giorni, però può creare un indotto importante. Si pensi anche solo alle squadre di atletica o di nuoto che vengono a utilizzare le strutture per allenarsi. Significa trasferirsi a Taranto per un determinato periodo e portare ovviamente un'economia sotto forma di consumo, di alberghi, di ristoranti, di negozi, di tutto verso la città. Quindi è davvero una possibilità per cambiare la nostra vocazione che evidentemente non può più essere solo industriale.
1: Ecco, ma con l'avvocato Lele Di Ponzio non parliamo solo di questo, parliamo anche di un altro argomento. Per introdurlo, seguiamo il servizio.
2: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità Made in Italy, provenienti da diverse regioni italiane, in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il Primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendone con chiarezza, origine e autenticità.
1: Quindi un mondo decisamente affascinante, quello dei vini, ne parliamo, continuiamo a parlare con l'avvocato Lele Di Ponzio, che è anche un sommelier dell'AIS, un mondo affascinante che ci permette però anche di parlare di un'altra interessante opportunità. opportunità per il nostro territorio, quella di ritornare a alimentare, a favorire questa fetta dell'economia che è quella appunto della, in genere parliamo dell'agroalimentare. Prego.
0: Sì, non voglio, ho il titolo di Sommelier Ice, ovviamente l'ho ottenuto per mera passione, perché nella vita faccio tutt'altro. Benedetto Covid in questo caso, perché mi permise di studiare, perché poi

0: battere qualsiasi forma di ignoranza e di influenza esterna, intelligenti pauca, visto in questo momento storico che stiamo vivendo. È sicuramente un settore importantissimo, quello vinicolo soprattutto, quello agroalimentare, e la Puglia ha una grande fortuna di avere una varietà pazzesca, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista vinicolo. Perché abbiamo un terreno vario, perché abbiamo le correnti che cambiano dal versante ionico al versante adriatico, perché abbiamo terra e mare. Quindi è sicuramente un settore dove si può investire, dove si può crescere. Mi ha fatto piacere il servizio che hai mandato in onda, là dove si parla appunto di tutela, perché il consorzio nasce per la tutela del prodotto, il disciplinare nasce proprio per tutelare il prodotto contro le contraffazioni e contro le facili sperequazioni di aziende che magari vogliono ottenere ottimi risultati con qualità bassa. Invece il consorzio tutela proprio il disciplinare e tutela quelle aziende che seguono il disciplinare e che garantiscono una qualità che la DOCG come per il primitivo dolce di Manduria o la DOC per il primitivo di Manduria garantisce poi per il consumatore. Quindi è un settore in crescita che ha sicuramente le sue problematiche, che però può essere d'aiuto ad una svolta proprio economica della regione Puglia e del territorio tarantino, che è quello che più a noi interessa da vicino.
1: Grazie all'avvocato Lele Di Ponzio per questo contributo importante a largo raggio. Abbiamo parlato di tante cose in pochi minuti. Grazie davvero per questo
0: Grazie a voi.
1: intervento e buon pomeriggio.
0: Lo stesso, arrivederci.
1: Noi chiudiamo qui questo nostro spazio pomeridiano. A voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
4: Vuoi davvero saperlo?
5: Lei è Verdi.
4: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
2: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
4: Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jenny. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Lui è Biagio Antonacci con Spiritualè, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alla fine di questa puntata alle 16, sempre con grande musica, non solo andando a ascoltare quelli che sono i nuovi successi, ma andando anche a ripescare quelle che sono le colonne sonore della nostra vita del passato. Oggi a Frequenze di Moda ritorna la rubrica Ti ho trovato da leggere con la nostra amica giornalista e docente Sara Trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, bentrovata Serena.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie, anche perché questo fresco di questi giorni mi sta aiutando.
0: Finalmente arriva una ventata di aria fresca su tutto il sud, perché siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, e immagino anche quell'arietta fresca in Basilicata, tutto quel verde.
2: Che bello.
0: Anche perché adesso cominciano le gite fuori porta dalla Puglia verso la Basilicata, no? Per il periodo dell'autunno, delle castagne.
2: È vero.
0: Però, amici lucani, stiamo arrivando
2: a invadervi, invadiamo.
0: non vi spaventate, però è così bello passeggiare nella natura della vostra regione. Oltre Sara, nella puntata di Frequenze di Moda continuiamo questo meraviglioso spazio dedicato ai giovani, alla musica, agli esordienti, con Animo. Con lui andremo a scoprire il suo nuovo brano, anzi il suo primo singolo, e un po' andremo a curiosare in quella che è la vita di un giovane, di un adolescente che ormai è professionista, no? Perché col primo singolo ti lanci anche
2: ormai
0: un po'.
2: Ormai sì, sei nel mondo della musica e gli auguriamo tanta fortuna.
0: Sì, non svelo neanche il nome del singolo perché lo voglio lanciare con lui.
2: Ok. La madrina di questo singolo.
0: Ma io ormai con Frequenze di Moda vado un po' a battezzare questi ragazzi. Mi sento un po' vecchiotta in questo senso, però è bello, no? Perché li aiuti, li sostieni.
2: Li porti per mano.
0: Ma sì, ma sono anche perché sono bravi, no? Finché esatto. Non fossero bravi dici uffa, ma invece sono veramente bravi. Devo dire che nelle loro canzoni, più o meno tutti i ragazzi che stanno andando in onda, ma guarda, poesia,
2: contenuti. Sono proprio curiosa, guarda.
0: Intanto rimani con noi per tutta la puntata.
2: Assolutamente sì.
0: E tu anche con le novità a proposito di poesia, di cultura, col mondo dell'editoria e del libro.
2: Eh sì, io ho letto tantissimo quest'estate.
0: Ho paura.
2: Ovviamente.
0: Sei andata al mare, in montagna, in Lucania, hai fatto qualcosa.
2: Certo.
0: Sai, noi sposiamo la lettura, però anche una gitarella fuori porta.
2: Ho fatto sempre con un libro nella borsa.
0: Noi ti abbiamo lasciato con l'ombrellone e il tuo spazio all'ombra sul balcone.
2: Esatto.
0: Poi ci racconti un po' come è andata anche oltre il balcone.
2: Va benissimo.
0: Va bene, perché queste Frequenze di Moda, noi le cose le raccontiamo a modo nostro.
2: Assolutamente.
0: Lei è Sara Trovato con la rubrica Ti ho trovato da leggere, e noi continuiamo questa puntata passando la linea alla regia. Let's go.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of this as the city?

0: rientriamo con Grace Jones, Slave to the Rhythm, essere schiavi del ritmo, mentre Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, direi Slave to the Book, non lo so se l'ho detto anche bene, però voglio dire schiava dei libri.
1: Schiava
0: in questo senso, dai, però è piacevole.
1: È assolutamente compagna.
0: Compagna
1: di questi
0: quanto
1: libri.
0: Quanto sei dolce, quanto sei politicamente corretta.
1: Sì. No, loro mi accompagnano sempre.
0: Loro mi incatenano perché ti piace, no? Ti incatena nel senso ti fanno stare seduta, sdraiata, al sole.
1: No, mi portano lontano. Io viaggio sempre con i libri, anche in aereo, porto sempre un libro. Magari poi dormo sull'aereo, però il libro deve stare accanto a me.
0: E invece ti volevo chiedere una cosa un po' da docente, no? Che tu c'hai a che fare ogni giorno con i ragazzi. Ma invece il loro rapporto con i libri, noi ogni tanto facciamo un po'. Sondiamo un po' la situazione, noi in questo momento ne parliamo spesso, ora inizio scuola, si rientra, in questo periodo di accoglienza, quando parlano delle loro avventure estive, il libro è presente?
1: No.
0: Come dobbiamo fare, prof?
1: No.
0: Come dobbiamo
1: pochissimi, pochissimi. Ma perché la vedono, come hai detto tu, una costrizione stare lì
0: fermi, sempre legato
1: seduti.
0: Un po' alla scuola, forse, più che un piacere?
1: No, nemmeno quello. Infatti, allora, dare a un bambino un libro da leggere, secondo me un ragazzo un libro da leggere, la vede come un compito. Non va bene. Il bambino deve entrare in libreria, si deve scegliere il libro, il ragazzo.
0: Quello che sia, sì, è un fumetto.
1: Qualunque
0: genere.
1: Deve farlo con passione, perché il libro deve essere un compagno, non deve essere una costrizione, non è il libro scolastico. Il problema è che questi ragazzi non sono più abituati, già ai tempi nostri era difficile trovare delle persone che amassero leggere, però noi quello avevamo la televisione,
0: dritto
1: con i programmi ogni tanto.
0: Perlomeno c'era un fumetto, qualcosa di questo
1: che ci faceva evadere.
0: Sì.
1: Loro hanno il telefono e col telefono evadono troppo facilmente.
0: E non si riesce neanche a farli leggere con i supporti che può essere, sai, i supporti per la lettura, il Kobo, il Kindle, no.
1: No, perché non sono abituati a rapportarsi, loro subiscono, loro guardano il telefono e subiscono. E questo è il problema. E questo subire passivamente non li fa parlare, no, o meglio, non li fa ragionare. Quindi vedono queste cose frivole.
0: Dove devono mettersi anche un po' in gioco, perché significa leggere, ragionare,
1: esatto.
0: Lavorare di fantasia,
1: esatto.
0: Di creatività, immaginare delle
1: cose. Serena, guarda, una grande difficoltà che riscontro a scuola quando vengono dati i compiti di fantasia, di immaginazione o di proiezione di se stessi nel futuro. Tabula rasa. Non ci riescono. E io infatti l'anno scorso all'interno, diciamo, delle ore, io sono di sostegno, per cui non sempre ho la possibilità di gestirmi tutta la classe, chiaramente.
0: Però sei sempre lì, diciamo.
1: Però sei sempre lì. E quindi con i colleghi, con la collega di italiano, avevamo deciso di fare un'ora di lettura. Per cui, diciamo, una sorta di biblioteca.
0: Di appuntamento, una rubrica fissa.
1: Una rubrica fissa, esattamente. E poi la biblioteca, quindi ognuno di loro proponeva qualcosa. Ecco, così ha funzionato. Non siamo mai riusciti a finire un libro.
0: Quindi l'approccio un po' più morbido, dove prendere un po' più di consapevolezza sulla scelta,
1: esatto,
0: su quello che è,
1: esatto,
0: la proposta.
1: Spingerli anche ad andare in libreria, conoscere le librerie, comprare qualcosa, decidere, mandare, no, di venire e dire: professoressa, abbiamo visto questo titolo, abbiamo visto questa copertina.
0: Immagino la commozione.
1: Due anni fa avevo una ragazza in classe, che adesso va appunto al secondo superiore, che si era innamorata di una catena di libri per adolescenti e li portava a scuola.
0: E perché poi c'è l'eccesso, tutto, o
1: esatto, e poi sotto al banco lei apriva il libro e leggeva. Allora poi mi guardava, perché sapeva che io sapevo, e mi faceva:
0: e noi anche sappiamo ora.
1: Allora io la guardavo e dicevo: adesso no.
0: Allora dico: ma prof, ma tu cosa vuoi? Dobbiamo leggere, adesso non va
1: però
0: bene.
1: Lui mi diceva complice, perché sapeva.
0: Sì.
1: Però
0: la tua passione.
1: Quella è stata una grande soddisfazione, avere un'alunna come me che si nascondeva il libro sotto il banco per leggere.
0: E sotto il banco qui di frequenze di moda.
1: Oggi
0: noi?
1: Ne ho portati due. Allora, uno che avevo già qui preannunciato, perché l'avevo appena comprato. Quindi l'ho letto.
0: Dai, faccio la sai che mi piace fare la valletta.
1: Sì. L'ho letto e devo dire che mi è piaciuto molto. Gianluca Gotto non lo conoscevo, me l'ha nominato per la prima volta un'amica collega. Però siccome io non sono molto attratta da questi libri che fanno da guida, diciamo, filosofica piuttosto che interiore, non avevo mai letto nulla.
0: Hai fatto un po' la snob.
1: Esatto.
0: Gianluca Gotto, lo leggono tutti, vogliono,
1: esatto,
0: andare a vedere al teatro, vai.
1: No, non mi va, non voglio leggere qualcosa di diverso, così. Però questa copertina mi ha attirato.
0: Anche perché, devo dire, se dobbiamo andare un po' sul... è bello mattoncino.
1: Sì, io sempre,
0: scusami,
1: niente.
0: Però è un po' una cosa che facciamo...

0: po' tutti, mamma mia, no?
1: Dice, no, no, no, no, non è stato questo, perché non mi spaventa questo. No, è stato proprio la copertina. Quando ho visto questa copertina mi ha proprio chiamata dalla vetrina, sono entrata e l'ho comprato di getto. All'inizio ho cominciato a dire un solito libro, il romanzetto, sì, va bene, ok. Invece poi mi ha rapita. Non smettevo più di leggere.
0: Ho capito, ma cioè,
1: mi ha rapita.
0: Allora, ci basterà mangiare il
1: vento. È bellissimo, è praticamente un romanzo in cui il protagonista molla tutto e va via, va a vivere a Singapore. La sua vita a Singapore chiaramente poi si riallaccia man mano a quella che è stata la sua vita passata e lui impara dalle religioni orientali, dalla filosofia orientale, delle sfumature e le vive in toto. Ma poi le riesce, grazie all'amore, sempre, riesce, eccolo qua, torna
0: no,
1: sempre.
0: No, torna, cioè, voglio dire, da quando sei a Frequenze di Moda con Ti ho trovato da leggere, allora, diciamo che il film Rouge, voglio dire, il
1: sempre
0: tema...
1: dell'amore.
0: Possiamo anche avere, non so, Hard Rock con il libro sull'amore, gira tutto intorno all'amore.
1: Ma guarda, muove il mondo, c'era qualcuno che lo diceva.
0: Allora, ci tocca chiedere all'editore se possiamo fare una trasmissione dedicata all'amore, sai quella? I messaggini tipo... con le cose con
1: sì, tipo strano amore,
0: ma non lo so, già chiamarla amore
1: amore, che detto con la nostra O chiusa
0: è ancora
1: è
0: più bello, no, o lo diciamo così o niente,
1: o noi lo diciamo amore. Comunque, insomma, lui riesce a ben mescolare quella che è la nostra filosofia occidentale con la filosofia orientale. Ed è un libro davvero bello, piacevole da leggere, un libro che tocca delle corde interne senza però diventare, diciamo, quello spirito guida, ecco, che è la cosa che a me non piace. Non, io odio quegli autori che si pongono come gli spiriti guida.
0: Allora, Sara, non dire mai qualcosa, io odio, non lo leggerò mai perché
1: non lo leggerò mai, non lo dico.
0: Perché ora
1: però dico che non mi piacciono,
0: sì,
1: ecco.
0: Anche per Gotto era così,
1: esatto,
0: okay.
1: Mi sono ricreduta,
0: quindi aspettiamo che Sara Trovato si ricreda sullo spirito guida, su tutto.
1: Adesso ovviamente, come sempre succede, adesso andrò a ritroso perché ho letto l'ultimo, ma adesso comincerò a leggere tutti gli altri.
0: Un po' come quella saga adolescenziale, cioè adesso me li devo leggere,
1: esatto,
0: tutti.
1: come la mia alunna.
0: Vedi che i ragazzi alla fine insegnano
1: sempre
0: tutto.
1: Da loro noi dobbiamo imparare sempre.
0: Allora, ci lanci il prossimo libro, poi noi ci andiamo con lo spazio, con la novità e la musica, poi torniamo con Sara Trovato perché c'è una prossima lettura. Diamo il titolo e la copertina.
1: Il vincitore del premio Strega.
0: Ah, beh, ci porti un premiato.
1: Eh sì.
0: Benissimo, Sara Trovato, quanto ho trovato da leggere. Torniamo con lei dopo la musica, il GR, l'informazione qui su Cittadella. Io sono Serena Mellone, questa è Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi del sito radiocittadella.it, e poi ci potete trovare anche sui social 96.500 per tutta la zona Taranto, perché andiamo in double plus, quindi con l'ascolto migliore. E infatti adesso diamo la linea alla regia e ascoltiamo le cose migliori.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Loro solo Maluma e Shakira con Agua, un'altra new hit qui su Cittadella che andrà in rotazione per tutta la settimana. Ma a proposito di musica, andiamo a testare, ma no, per testare no, perché ormai ragazzi è un po' di tempo che a Frequenze di Moda c'è questo angolo, questo caos creativo dove andiamo a presentare quelli che sono i giovani talenti anche con il loro primo singolo. Oggi vi presento un talento tutto, ragazzi, del sud, meridionale, perché lui è di Ragusa, quindi è un siciliano non puro, purissimo, che ha aperto addirittura i concerti di The Colors, quindi a questo punto siamo tutti invidiosi, e alla Trentino Music Arena, quindi ragazzi, cose non da poco, e oggi esce con il suo primo singolo ufficiale, quindi lo teniamo un po' a battesimo. Lui è Animo e la sua nuova canzone è Ti Prego Resta. Benvenuto Animo.
1: Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Come
1: grazie,
0: stai?
1: Grazie all'invito.
0: Come
1: tutto
0: stai?
1: Tutto bene, tutto bene.

0: Allora,
1: benissimo, benissimo. Voi come state?
0: Guarda, bene, perché si inizia a rinfrescare, perché qua ne abbiamo sofferto di caldo, quindi ti devo dire che dal punto di vista meteo finalmente tira una boccata d'aria fresca. Io non so adesso dalle tue parti, ecco, ci comprendiamo, no, a questo punto, perché
1: ci voleva. Ieri sera ho messo la giacchetta, sono uscito con la giacchetta.
0: È qui l'entusiasmo, capito? il brivido di felicità, ma anche esatto, il brivido di fresco.
1: Non ne potevo più.
0: E non sei l'unico. Animo, allora, il tuo nome è tutto un programma, quindi fondamentalmente sì, devo cominciare con una domanda che può essere semplice, no? Però in realtà sì, perché hai scelto proprio Animo come nome d'arte? Perché tu ti chiami Sergio, sì, vero?
1: Sì, mi chiamo Sergio Cannata, sì.
0: Esatto. E perché l'hai scelto? E cosa significa allora, chiaramente per te?
1: Esatto, allora è nata da un'introspezione interiore, più che altro perché inizialmente il mio nome d'arte non era questo, mi chiamavo Sergio col 3, cioè il mio nome d'arte era sempre Sergio, però era col 3, perché sono 2003.
0: Ok.
1: Ma appunto i miei amici mi chiamano tutti Stre, è un nome che fra i miei amici mi chiamano tutti Stre. Ma una sera ero nella mia città, ovvero a Ragusa, e non ho dormito quella sera perché volevo qualcosa di più importante che rappresentasse me stesso. E Animo è nato dall'introspezione interiore mia, cioè nel senso mi rivedo tantissimo in quello che scrivo. E appunto è nata dall'introspezione interiore che ho verso me stesso e riporto tutto in parole per questo Animo. Era nata, l'idea era Anima, però l'ho reso maschile e quindi Animo.
0: E quindi tutto ciò che tu poi riversi nella musica, nelle tue canzoni, il tuo
1: esatto,
0: la tua parte interiore, quindi il tuo animo.
1: Esattamente.
0: Tu sei giovanissimo, però veramente sì, hai cominciato a suonare quando eri molto piccolo, quindi intorno agli 8 anni, no?
1: Sì.
0: Tua madre
1: sì,
0: è stata la fautrice, diciamo, di inserirti, no? Di avviarti a questa passione, ed è passato del tempo e oggi esci con Ti Prego Resta, quindi il tuo primo singolo ufficiale, che va un po', no? a sottolineare sì, un momento importante della tua vita. E qual è stato soprattutto quello in cui hai capito che quella passione del bambino di 8 anni, poi del ragazzo, poteva diventare il tuo lavoro, ecco, la mia vita. Esatto, la tua vita.
1: È successo quando avevo 8 anni, i miei genitori mi hanno comprato un biglietto di un concerto. Io non sapevo che concerto era, sapevo solamente che era un concerto. Abbiamo preso un volo, siamo andati a Roma.
0: Ah, importante come cosa, voglio dire, come
1: sì,
0: momento.
1: Assolutamente sì, perché ho assistito al concerto di Vasco Rossi.
0: Cavolo, scusami, qui non stiamo parlando di me contro te, scusami sì, l'ironia. Ti hanno portato dal grande Vasco, cioè poesia pura,
1: sì,
0: rock estremo.
1: Mi hanno portato da Vasco. E lì ho provato un'emozione che non avevo mai provato in vita
0: mia. Ci credo, ragazzi.
1: Solamente parlarne mi vengono i brividi.
0: Anche a me.
1: Perché ho provato una sensazione che non avevo mai provato. Mi rivedevo molto nel chitarrista. Non a caso appunto io ho cominciato come chitarrista.
0: Ok.
1: Perché prima facevo parte di una band. E tutto questo mi ha dato proprio la spinta e l'energia per iniziare questo percorso.
0: Cioè tu hai 8 anni davanti a Vasco, no? Qual è stata la sensazione? Perché eri comunque molto piccolo davanti a un personaggio immenso.
1: Esatto, è una sensazione che non ti so spiegare bene, perché l'emozione è difficile spiegarle, però mi sono sentito spiazzato, emozionato e provo brividi in tutto il corpo. È una cosa che non riesco a spiegare bene a parole, ma ho provato quello, cioè ho capito che quello era, cioè volevo fare quello nella vita.
0: E quindi nonostante gli 8 anni hai avuto si è accesa un po' la luce, no, di quello che sarebbe stato il tuo percorso.
1: Assolutamente
0: ma
1: sì,
0: anche in quello che è il nuovo tuo singolo, Ti Prego Resta, che è un titolo molto forte, quindi che
1: sì,
0: parli di vulnerabilità, di paura di perdere ciò che si ama, ciò che ami,
1: sì,
0: ma è una
1: sì,
0: storia vera, cioè dedicata a qualcuno, o è un'introspezione magari di un momento della vita,
1: allora,
0: i tuoi coetanei?
1: Esatto, è una storia vera, però non mia, non personale, una storia di un mio amico che mi ha raccontato, stava male, e io l'ho portata nero su bianco, l'ho riportata
0: lui
1: in
0: lo sa?
1: Lui lo sa? Non glielo ho mai detto.
0: Cioè glielo stai dicendo
1: però
0: ora, però non so.
1: Sì, ascoltandola possibilmente lo capisce, sì, secondo me l'avrà capito.
0: L'avrà capito.
1: Non me l'ha mai chiesto.
0: Ok.
1: Sì.
0: Vabbè, questa è un po' la comunicazione tra ragazzi maschi, devo dire, eh?

0: Sto cioè noi siamo ragazze, siamo un po' più dirette, quindi sei voluto rimanere, no? Racconto di te, ma non te lo dico, perché poi però, fondamentalmente esatto, immagino può essere la storia di tanti,
1: tutti
0: no?
1: Si possono rivedere.
0: Esatto, esatto.
1: Esatto, che tutti immaginavo. Si possono rivedere in quello che scrivi, sì, esatto.
0: Ok, sei un ragazzo giovane, devo dire, posso aprire un po', anche abbastanza bello, carino, eh? Cioè adesso voglio dire, sembra una bella immagine, bisogna dire, quando andiamo al Cesare quel che di Cesare, no? Ma per te questa immagine... quanto conta? Perché lo stile, sai, un po' gli outfit, come presentarsi ai concerti, il look, ci stai attento? Hai un tuo stylist o per ora vai così con il tuo stile personale, con, insomma, con le tue... te fai da solo in definitiva?
1: Ci sto attentissimo perché ci tengo tantissimo, perché mio padre fa questo di mestiere, cioè nel senso, lui è un rappresentante di abbigliamento, sono cresciuto con questo mondo e quindi sto molto attento anche a come mi vesto, anche per esempio nell'intervista mi sono vestito un pochino più casual, nero, pure quando esco sto molto attento all'abbigliamento, cioè mi piace molto perché rappresenta me stesso, e cioè quindi... non esco a caso. Sì.
0: Cioè non ti butti nell'armadio ed esci, ci pensi perché dici come nella musica voglio rappresentare me stesso nella maniera più bella, esatto. Più adeguata, più realista possibile.
1: Ma la cosa che mi fa molto ridere è che io sono così anche a casa, cioè nel senso a casa non mi trovi mai in pantofole col pantaloncino, sono sempre vestito come pronto
0: a uscire. Stai sul pezzo come quello che ci lancerai, perché allora facciamo così, io ti saluto e ti ringrazio di essere a Frequenze di Moda, mi raccomando aggiornaci. Grazie, perché vogliamo rimanere veramente aggiornati su quello che fai, e lascio a te l'annuncio, diciamo, del tuo brano, che lo mandiamo in onda, insomma, che è il tuo primo singolo. Lui è Animo, tocca a te e vai in onda.
1: Grazie mille. Ciao, sono Sergio Cannata, in arte Animo, questa è Ti Prego Resta.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: One more time. No, sono stonatissima, sono i Daft Punk. E la dovevo fare, chi se ne frega che ho stonato.
1: Anche perché
0: Sara,
1: questa canzone non si può non ballare a cantare.
0: Non lo so, mi ricordo un po' i tempi.
1: Eh beh sì.
0: Ma non solo i tempi, è bella.
1: È bella, sempre
0: perché,
1: bella.
0: Sì,
1: bella.
0: Esattamente. Sai quando dici la mia playlist, ci sono anche loro? Quindi ci sono
1: ci
0: anche
1: sono
0: da
1: anche
0: funk.
1: Loro.
0: Sì, un tuffo.
1: Sei stata riportata indietro.
0: Mica poi tanto, sai, perché...
1: No, assolutamente. A ieri.
0: Ma... Torniamo a prima. Con la tua rubrica Ti ho trovato da leggere di Sara Trovato. Da Gianluca Gotto a Michele Mari è un attimo. Per citare queste frasi un po' da social, no? È un attimo. Perché?
1: Allora, non potevo non leggere il vincitore del premio Strega Giovani e del premio Strega, perché ne ha vinti due di premi, Michele Mari, che se noi ci dovessimo basare sul fatto che è vincitore premio Strega Giovani...
0: Aspetta, sto facendo riesci a... Sei vigile urbano dalla regia destra, sinistra, spostati. Un po' Alberto Sordi nel film,
1: sì,
0: del
1: esatto,
0: vintage.
1: Vigili.
0: È la scatta il vintage. Allora, dicevamo Michele Mari.
1: Vincitore del premio Strega Giovani e premio Strega. Allora, un premio Strega Giovani, dice, sarà un esordiente.
0: Qui casca l'asino.
1: Michele Mari è navigatissimo, è un nome importantissimo nell'ambito della letteratura.

0: esatto, vintage.
1: È la scatta del vintage. Allora, dicevamo Michele Mari,
0: vincitore del premio Strega Giovani e premio Strega. Allora, un premio Strega Giovani, ci sarà un esordiente,
1: qui casca l'asino.
0: Michele Mari è navigatissimo, è un nome importantissimo nell'ambito della letteratura, o meglio della lettura.
1: E perché mi ordisce così con...
0: Perché ti spiego, perché se tu leggi Convitati di Pietà ti rimanda un po' al Don Juan.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Vi sono tutti.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Abbiamo voluto dedicare la copertina del nostro telegiornale alla bellissima serata di gioia e commozione e partecipazione per il debutto del Taranto al nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. Dunque iniziamo così, buon pomeriggio a voi tutti. Oltre 12.000 spettatori e l'emozionante presenza di Paola Raisi, moglie dell'indimenticato centravanti al quale lo stadio è intitolato, una dimostrazione di straordinaria passione da parte dei tifosi. Noi torneremo a parlarne nel corso della nostra pagina sportiva. Ora parliamo però di sanità. Per farlo ci spostiamo nell'estremo versante orientale della provincia di Taranto, andiamo al Giannuzzi di Manduria. Gli lasciano un corpo estraneo nell'addome, ora chiede un risarcimento di 50.000 euro all'ASL. Il caso è quello di un giovane operato di appendicite, un'operazione che gli è costata un calvario durato 2 anni, ora il contenzioso giudiziario. Nel comportamento dei sanitari in relazione ai trattamenti chirurgici praticati durante l'intervento effettuato presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Manduria, si legge nella perizia chiesta dagli avvocati del giovane, si rilevano imprudenza e negligenza o comunque violazione delle regole dell'arte. Il ricorso è stato presentato per accertamento tecnico preventivo contro l'azienda sanitaria. La perizia conferma così l'esistenza di un nesso di causa tra la prestazione sanitaria, quindi la dimenticanza di una clip sematica all'interno del corpo, e il danno subito. Il riferimento è ad un paziente di Manduria, all'epoca dei fatti 17enne, che aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del Giannuzzi il 2 aprile del 2019, dove pochi giorni dopo era stato operato. Da qui è partito un calvario durato ben 2 anni per il giovane, che ha fatto ricorso per 6 volte al pronto soccorso tra Manduria, Grottaglie e Taranto a causa di fortissimi dolori all'addome che addirittura gli impedivano di dedicarsi alle sue attività quotidiane. Veniva sistematicamente dimesso e mandato a casa con antidolorifici. L'epilogo nella struttura ospedaliera di Manduria il 10 agosto del 2021, dove è stato finalmente sottoposto a TAC con contrasto che ha rilevato la presenza di una formazione cilindrica a densità metallica, appunto la clip sematica. Quindi un nuovo intervento per procedere all'eliminazione del corpo estraneo dimenticato dai medici. 2 anni di sofferenze patite che non hanno permesso al giovane di esercitare il suo lavoro di cameriere, che lo hanno costretto a rinunciare anche al lavoro di conduttore cinofilo per la protezione civile, attività nella quale riponeva aspettative per il proprio futuro. Da qui la richiesta di un risarcimento pari a 50.000 euro al fine di riconoscere un ristoro al danno ritenuto dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio, difensore del paziente, biologico, morale ed economico. La perizia ora riconosce il prolungamento di un periodo di malattia rispetto a quello che sarebbe stata la normale guarigione post intervento, da valutarsi in pochi giorni, ed il riconoscimento di un danno biologico per le aderenze che la presenza del corpo estraneo ha determinato nel corso del tempo fino alla rimozione dello stesso. Da Manduria ci spostiamo alla Terza, presso lo SMAIRM, dove è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. Sentita.
1: Stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Osmairm di La Terza. Generale la mobilitazione e la totale assenza di relazioni sindacali registrata negli ultimi mesi, accompagnata da un atteggiamento che i sindacati definiscono elusivo rispetto alle numerose richieste di confronto avanzate su questioni contrattuali e organizzative, che determinano riflessi diretti sulle condizioni di lavoro. Non è più possibile rinviare un confronto che riguarda diritti, organizzazione del lavoro e prospettive occupazionali, dichiarano unitariamente Cosimo Sardelli per FP-CGL, Flavia Ciraci per CISL-FP e Giovanni Maldarizzi per UIL-FP. Abbiamo posto all'attenzione dell'azienda diverse problematiche, ma non abbiamo ricevuto risposte adeguate né riscontrato la disponibilità ad avviare un percorso condiviso. Lo stato di agitazione nasce da questa situazione e dalla necessità di riportare le relazioni sindacali dentro un confronto serio e concreto. Tra le questioni ancora aperte c'è l'utilizzo stabile a tempo pieno di lavoratori part-time senza un confronto sulla possibile stabilizzazione dell'aumento.

0: aumento dell'orario, così come la situazione dei lavoratori a tempo determinato impiegati da lungo tempo per rispondere a esigenze organizzative. Restano inoltre da affrontare le problematiche legate ai contratti e alle questioni relative all'impiego di ausiliari in attività proprie degli operatori sociosanitari, al riconoscimento dell'indennità per il lavaggio degli indumenti, dei buoni passo e dei permessi studio. Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza. I sindacati chiedono un confronto sulle misure necessarie a ridurre il rischio di aggressioni alla luce degli episodi verificatisi e sulle criticità presenti nella gestione dei turni, compresi i cambi notte e mattina. Per le organizzazioni sindacali è necessario stabilire un confronto interno nei reparti, anche attraverso briefing periodici, per individuare criticità organizzative e costruire soluzioni condivise. Chiediamo allo SMAIRM un incontro urgente per affrontare tutte le questioni, concludono Sardelli, Ciraci e Maldarizzi, che richiameranno anche l'attenzione della prefettura. Il disagio socio-economico a Taranto non cresce ovunque nella stessa misura, ma a macchia di leopardo, a dirlo è un'indagine di Istat con il comune. Le criticità maggiori si registrano nei quartieri periferici e nel borgo.
1: Una città a due destini, a Taranto la spaccatura sociale non è un'impressione, ma una mappa precisa tracciata dall'Istat e dagli uffici statistici del comune, che hanno fotografato il comune ionico analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato? Una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui si nasce o si vive determina ancora troppo spesso le opportunità di vita. Il livello massimo di criticità si registra nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, che superò nettamente la media con un indice di 106,7. Qui oltre il 42% dei residenti vive ancora con redditi bassi e più di 6 persone su 10 si sono fermate alla licenza media. Non solo, quasi il 38% dei giovani fra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Una vulnerabilità che cambia volto, ma resta alta in città vecchia e borgo, con un indice del 103,4. In questa zona a pesare sono soprattutto la solitudine degli anziani, spesso in affitto, e un preoccupante 24% di famiglie del tutto prive di entrate da lavoro o pensione. Stessa musica nella periferia di Paolo VI. Qui si tocca uno dei picchi più drammatici per la dispersione scolastica, con quasi il 57% della popolazione senza un titolo di studio superiore, unito a un'elevata percentuale di giovani che non studiano e non cercano lavoro. Di segno opposto la situazione a Rione, Italia Monte Granaro Salinella, che registra il valore di disagio più basso della città con il 97,1, seguito dall'area di Talsano San Vito Lama con un 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Numeri che mettono le istituzioni davanti a una realtà evidente. Per ricucire Taranto, gli interventi sul lavoro, scuola, welfare non possono più essere uguali per tutti, ma devono ripartire da chi è rimasto più indietro.
0: Per quel che riguarda la grande vertenza ex Ilva, si avvicina alla prima scadenza giudiziaria, quella del 30 settembre, con l'udienza della Corte d'Appello di Milano. L'azienda spera nella sospensione del decreto di spegnimento dell'area a caldo. Sentiamo.
2: La prima scadenza è in arrivo. Mercoledì 30 settembre la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sull'istanza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia per sospendere i termini di spegnimento dell'area a caldo, in attesa che si pronunci la Corte di Cassazione. La scadenza successiva è infatti quella del 20 ottobre, qualche giorno prima del termine di spegnimento degli impianti. La Cassazione, a sezioni unite, dovrà decidere se è legittimo o meno il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha imposto il fermo dell'area a caldo. Secondo la linea degli avvocati Rizzo Striano e Amenduni, che assistono i cittadini che hanno intrapreso il percorso giudiziario contro l'azienda siderurgica, non vi sarebbero i presupposti per modificare il quadro esistente, dal momento che dal decreto di fermo ad oggi non sarebbero emersi fatti nuovi rilevanti per giustificare una sospensione del provvedimento. Non solo, i legali dei cittadini sostengono che se si è giunti a questo punto, l'azienda deve prendersela con le sue stesse politiche imprenditoriali, definite miopi, omissive e dilatorie. E in definitiva, nessuna perdita di un impianto, sostengono i due avvocati, può essere paragonata al rischio della perdita di altre vite umane. Fin qui i legali dei cittadini. Intanto lo stabilimento si avvia al fermo della produzione. Le scorte di materie prime sono in esaurimento e non sono state acquisite nuove forniture. Nei primi giorni di ottobre, dunque, gli impianti saranno messi in preriscaldo, fase questa che, salvo fatti nuovi, precede il definitivo spegnimento.
0: Continua intanto il percorso dello sviluppo della Blue Economy a Taranto per costruire un ecosistema formativo, moderno e attrattivo.
3: Sviluppare un piano d'azione integrato per connettere il mondo della formazione, le competenze territoriali e le prospettive occupazionali a medio e lungo termine. E questo è l'obiettivo strategico al centro degli incontri promossi dall'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy del Comune di Taranto, Francesco Cosa, per definire una visione condivisa, individuare strategie di impatto e mettere a terra azioni concrete per sviluppare l'economia del mare.
4: Quando si parla di Blue Economy, ovviamente a 360 gradi, dalle attività previste all'interno della immensa e strategica area portuale, piuttosto che legata all'eolico offshore, ma anche ai vecchi mestieri tradizionali come la mitilicoltura, come la piscicoltura, settori che ormai non vedono più, diciamo, risorse umane che si dedicano a questi antichi mestieri, ma anche alla stessa diportistica, al turismo, allo sport che genera lavoro. Ovviamente l'obiettivo è quello di captare il reale fabbisogno in questi ambiti e insieme alla Regione Puglia creare dei cataloghi formativi e quindi formare queste nuove figure professionali.
3: L'iniziativa punta ad analizzare il fabbisogno formativo e lavorativo legato ad un settore cruciale per il rilancio strategico dell'area ionica. Dopo il confronto con gli enti di formazione, la roadmap prosegue con il tavolo di lavoro riservato alle associazioni di categoria del territorio. Per Anda Furfaro, di Confindustria Taranto, questi cicli di interlocuzioni tecniche sono fondamentali per mappare con precisione le competenze attuali ed emergenti e definire insieme le reali esigenze delle imprese del comparto.
5: Nel mare non esiste soltanto la navigazione, ma c'è tanto anche da considerare al di sotto della linea del mare, quindi tutto il fondale è importantissimo per vari tipi di infrastrutture. E non ci dimentichiamo che nel mare si può parlare molto di energia alternativa, quindi di eolico offshore, anche di fotovoltaico marino, c'è tantissimo e tantissimo da fare. E dobbiamo pensare che i ragazzi del territorio devono essere sensibilizzati a questo argomento, perché per Taranto il mare è un'infrastruttura pronta.
3: Taranto si prepara così a costruire un ecosistema formativo moderno e attrattivo, in grado di guidare la transizione economica della città, trasformando le risorse della Blue Economy in nuove e qualificate opportunità di occupazione per il territorio.
0: Una grande folla ha accompagnato la processione della Stella Maris, la Madonna dei Pescatori, una festa di popolo ritornata dopo 7 anni di assenza. Vediamo.
2: È tornata dopo 7 anni, un popolo in festa per celebrare la Stella Maris, la Madonna cara ai pescatori. Quanto fosse atteso il suo ritorno lo dimostra la folla che ha partecipato a questo grande momento di religiosità popolare. La cappella ricavata negli spazi della stazione ferroviaria traboccava di gente per la messa celebrata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
6: È una festa che ha radunato tante persone perché tutti sentiamo l'attrazione verso Maria, nostra Madre Celeste, che ci guida e ci guida particolarmente nei momenti di necessità. E lei è la stella che orienta il nostro cammino e si nota nella devozione delle persone, della comunità.
2: Volti commossi, tanta emozione e c'è chi ricorda gli anni in cui la Stella Maris era celebrata nel cuore di Porta Napoli, dove un tempo sorgevano le palazzine popolari.
7: Sono tantissimi ricordi. Guarda, mi porta indietro nel tempo quando c'erano le case popolari dove io sono nato, vissuto, e questa è la Madonna veramente dei pescatori, è la Madonna di tutta la gente di mare, è la Madonna dei nonni, dei miei genitori, qualcosa di bello, qualcosa di straordinario. Ancora oggi riviviamo questo momento particolare, qualcosa di bello, veramente. Mi sento veramente contento di vederla vedere di nuovo uscire, anche se esce dalla, dalla chiesa della stazione.
2: La processione si è snodata attraverso il piazzale della stazione per poi attraversare il ponte di pietra e dirigersi al molo Sant'Eligio per imbarcare il simulacro della Madonna a bordo del pescherezzo Tonio Figlio. Per la

0: tradizionale processione a mare seguita da numerose imbarcazioni dei pescatori, protagonisti autentici della devozione verso la stella del mare. E ora, dopo questo grande ritorno, si pensa già al futuro, come spiega Nicola Melucci, artefice dei festeggiamenti in onore della Stella Maris.
1: È avvenuto questo evento sulla determinazione, io chiamo i ragazzi di allora, quando io me ne occupavo negli anni 70, 80, 90, e quindi che hanno voluto con volontà, determinazione, fede, riprendere questo cammino. Abbiamo anche proposto, nell'ultima riunione che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, nella stessa area c'è la possibilità di ricostruire la chiesa della Stella Maris. E abbiamo fatto un programma già di partenza, perché dovremmo fare non solo la manifestazione religiosa, ma riprendere quello che io facevo negli anni 70, la sagra della cozza e del pesce terreno.
2: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo all'Istituto Don Bosco, questa mattina la festa di accoglienza.
0: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo si è diffuso anche tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco. Con la festa di fine accoglienza si è voluto rendere omaggio alla grande manifestazione sportiva che ha illuminato Taranto nelle scorse settimane. Un percorso che ha avuto come obiettivo quello di diffondere valori come inclusione, rispetto, sana competizione, come spiega la dirigente scolastica Floriana Bottiglia.
3: Abbiamo pensato di terminare il periodo dell'accoglienza con una grande manifestazione che ricorda un po' i giochi del Mediterraneo. Infatti, come scuola abbiamo fatto questo tipo di attività proprio per far sentire la nostra voce, per dire anche noi ci siamo, anche noi abbiamo accolto positivamente l'evento che ha visto coinvolta tutta la città di Taranto, e per cui abbiamo voluto partecipare, anche se in modo defilato, abbiamo voluto dire la nostra. A recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana, e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
2: Sarà intanto celebrato sabato prossimo, 3 ottobre, il premio Satirion per l'archeologia al Castello Muscettola di Leporano. Per conoscere i premiati ascoltiamo il servizio che segue.
4: Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
5: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
4: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area e della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo a cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo Angelo Raguso.
6: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione e della fruizione.
4: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
7: O come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché lui è un leporano.

0: Veronese Doc, Leporano e Taranto, e poi abbiamo la nostra Monica Caradonna che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario che è Adriano Tegas, che si definisce ciclo viaggiatore storico perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
1: Il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria sarà presente presso la Camera dei Deputati nell'ambito di una importante iniziativa istituzionale mirata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane. Sentiamo.
2: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy provenienti da diverse regioni italiane in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendo con chiarezza, origine e autenticità.
1: Apriamo la nostra pagina sportiva con un giro di campo. Prima della partita a Taranto-Novoli, la vedova di Erasmo Iacovone, Paola Raisi, visibilmente commossa, è stata abbracciata dal calore dei tifosi rossoblù.
3: Signora Paola, è stato per noi emozionante vedere tutto questo. Per lei è qualcosa di particolare.
4: È qualcosa di molto molto forte. Sono molto felice, molto contenta, per questo bell'inizio che abbiamo avuto, e speriamo che si concluda in altrettanto modo. E sono felicissima, ringrazio tutti, ringrazio i tifosi, ringrazio la società, ringrazio gli amici. Non ho parole per esprimere tutto l'affetto che mi dimostrate tutti continuamente. Grazie, grazie, grazie. E sempre forza Taranto.
1: Passiamo ora al servizio sulla gara.
5: Terza vittoria consecutiva, 3 gol realizzati, 2 partite senza subire reti, la prima volta nel nuovo stadio Iacovone. Il Taranto di Luca Tiozzo batte 3-0 il Novoli e si prepara alla settimana probabilmente più importante di questo inizio di stagione. La formazione ionica dà continuità al progetto tattico del proprio allenatore, è 3-5-2, anche se all'inizio la squadra tarantina mette Soldani e Corvino alle spalle di Lo Savio in una sorta di 3-4-2-1. Parte meglio la formazione ospite, che va a un passo dal vantaggio al quarto, calcio d'angolo, Stranieri di testa traversa. Risposta Taranto, 8° minuto, Lupo, probabilmente il migliore in campo, si libera e riesce a servire Corvino, piatto destro troppo debole. Al 16° il Taranto va un passo dal vantaggio, Vukoja per Corvino, si gira ma spara addosso a Summa. Il primo storico gol del Taranto, lo Iacovone, arriva al 27esimo. C'è un taglio in verticale di Azios Manovic.

0: lo Savio si gira in aria e batte Suma sul primo palo, esultanza, sotto la curva nord. 32esimo, il nuovo è occasione per pareggiare con Ciaburra, lanciato in campo aperto, bravissimo Raul Rombardo a evitare la capitolazione. Il Taranto cambia marcia nel secondo tempo. C'è prima un'azione al 49esimo di Corvino dalla distanza, Suma con i pugni. Il Taranto però cresce, fa girare il pallone, entrano in campo Saraniti e Angiulli. Il gol di Saraniti giunge al minuto 77, riceve palla da Taurino, si gira al limite destro che trova la rete. Al 90esimo calcio di rigore in favore del Taranto con Azio Osmanovic che viene fermato irregolarmente all'ingresso dell'area di rigore, si presenta a Taurino, il pallone gli viene dato da Saraniti e il tarantino trova il gol del 3-0. E adesso per il Taranto la settimana più importante, con il match di Coppa Italia contro l'Ostuni, da ribaltare l'1-1 in casa dell'andata, e la trasferta al San Sabino di Canosa contro la locale formazione che sembra avere in questo momento una marcia in più.
1: Ascoltiamo ora le dichiarazioni a caldo di mister Tiozzo.
2: Il secondo tempo è vicino, però poi bisogna capire, dobbiamo essere onesti, dobbiamo capire anche il calo degli avversari, giusto? Perché poi anche qui anche loro hanno consumato energia nervosa, giocare davanti a una cornice del genere, a un pubblico da Serie A, non è che accada tutti i giorni in eccellenza. Perciò poi il secondo tempo sono calati e noi abbiamo fatto quello che piace a me. A me piace tenere la palla, aggredire forte e cercare poi quando non l'abbiamo di avere una pressione alta. In quei 4, 5, 10 minuti, quanto sono bravi gli avversari, questo non lo so, in una partita cercare di star bassi, indirizzare il pressing e poi ritornare alti, forti sugli scarichi o sulle palle laterali. Questo è quello che vorrei io. Oggi i ragazzi a fine primo tempo l'abbiamo un attimo corretta e l'hanno fatto credo quasi perfettamente. Però poi bisogna avere la continuità. Se mi dite sogni una squadra del Taranto così per tutto il campionato come secondo tempo, metto firma subito. Però credo che queste sono prestazioni da calcio tedesco, inglese, francese e spagnolo. C'è tutto in questo secondo tempo. Perciò su Lupo non mi piace parlare dei singoli. Voglio sottolineare secondo me un gesto che poi per me vale più di un gol, vale più di qualsiasi cosa, magari qualcuno di voi l'ha visto, però per me è troppo importante. Quando Andrea, che ha fatto gol, consegna la palla a un vostro concittadino che arriva qui 7-8 giorni fa e fa gol di rigore, per me è un altro cosa da scrivere nei libri, ok? Per me è straordinario quello che è successo, questo lo voglio dire, magari alcuni di voi si sono accorti, alcuni no, però per me vale molto. Quando poi arriveremo ad avere un'alta moralità dentro lo spogliatoio, che è già altissima, ve l'ho detto la prima intervista, è un gruppo veramente disponibile per bene, poi sarà anche più facile vincere anche le partite più dure.
1: Vediamo ora insieme i risultati, il quadro completo dei risultati della sesta giornata di campionato di eccellenza pugliese. Atletico Acquaviva Ugento 0-1, Nova Spinazzola Brilla Campi 0-2, Squinzano Cosmano 2-0, Taurisano Socertrani 3-2, Bitonto Bisceglie 1-2, Ostuni Galatina 1-0, Maglie Atletico Racale 2-1, Polimnia Calcio Canosa Calcio 0-4, Taranto Novoli 3-0. Dunque vediamo la classifica aggiornata dopo la sesta giornata di campionato. In vetta lo Squinzano con 16 punti, insegue Canosa con 15, Taranto in parità con Trani e Ostuni 12 punti, Taurisano 11, poi Bisceglie e Bitonto 10 punti, 9 punti per l'Atletico Acquaviva, 8 per Cosmano, Polimnia, Brilla, Campi, Atletico Racale 7 punti, Maglie 6, 4 punti per Ugento e Novoli, Galatina 3 punti, infine il nuovo Spinazzola con 0 punti. Passiamo ora alla gara tra Nardò e Martina, vediamo.
3: Il Martina torna subito alla vittoria dopo il passo falso contro la capolista Virtus Francavilla. Doccia fredda invece per il Nardò che viene fuori dalla quinta di campionato con le ossa rotte. 0-3 il passivo sfavorevole ai Granata che però giocano oltre mezz'ora di gara.

0: botto di un gol e di due uomini prima di capitolare. Non passano nemmeno 8 minuti ed il Martina passa in vantaggio. Prima Silvestro impegna Galli su punizione. Sugli sviluppi del corner, Liano scolpisce di testa, il Nardò non riesce a salvarsi sulla linea. Padroni di casa che rispondono al 20esimo, sempre da calcio da fermo, con Trombino, sfera di poco a lato. Pericolosissima invece la formazione di La Terza, un minuto più tardi. Resuf supera Russo, che di tacco serve Cruz. La conclusione bacia il palo, scorre sulla linea e si spegne sul fondo. La partita è divertente. Al 26esimo il Nardò sfiora il pari con una magia del solito Trombino, che ci prova di tacco. Attento Colzani. 33esimo, caos in area Nardò. Rashidi respinge due volte, poi il tiro nello specchio e la gran risposta di Galli. Al 39esimo Ceccarini reagisce male dopo un fallo di Resuf. Per l'arbitro è rosso diretto, Nardò in 10. Nel recupero un'occasione per parte, Sacco impegna Colzani, Resuf sfida Galli, ma il risultato rimane 0-1 al termine della prima frazione. La ripresa si apre con un bel diagonale di Silvestro dopo 5 giri di orologio, ma Galli si stende e respinge. Al sesto la montagna da scalare del Nardò si trasforma nell'Everest. Brutto fallo da dietro di Vitale, il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso di giornata. Con il Nardò in 10, gli ospiti fanno le prove di raddoppio, le conduce Correnti con un tiro alto sopra la traversa. Con orgoglio gli uomini di Chianese spingono ancora, ma il bel tiro dalla distanza di Rashidi è respinto da Colzani. L'inevitabile però si realizza al 18esimo, contropiede Martina, Antinucci entra in area e segna lo 0-2. 7 minuti dopo arriva anche lo 0-3. Galli si salva su Mancini, ma non può nulla sul tapin di Silvestro. Non accade più nulla, il Martina espugna il Giovanni Paolo II di Nardò e si porta a quota 9 punti in classifica. Il Nardò, vincente solo contro l'Ischia in questo avvio di stagione, rimane fermo in 13ª posizione. Tra una settimana, Martina Francavilla Insigni e Palmese Nardò.
1: Intanto la Polizia di Stato ha emesso e notificato il provvedimento di DASPO a 3 giovani, tutti originari di Martina Franca. I fatti si riferiscono al 20 settembre, quando si è tenuta appunto la gara di calcio all'interno dello stadio Tursi di Martina Franca. Al termine della partita, i 3 destinatari della misura di polizia, dopo un'animata lite verbale, sarebbero passati alle vie di fatto, provocando una violenta rissa. Ma ora vediamo insieme i risultati della 5ª giornata di campionato di Serie D, girone H. Biceglie Ischia 3-1, Ebolitana Melfi 1-0, Nocerina Palmese 3-0, Real Aversa Gravina 1-0, Real Florio Manfredonia 1-2, Francavilla Brindisi 0-1, Turris Fidelis Andria 2-0, Virtus Francavilla Gladiator 2-1, infine Nardò Martina Franca 0-3. Vediamo come cambia la classifica di conseguenza. Dunque, la classifica aggiornata, eccola: in vetta la Virtus Francavilla con 15 punti, poi Biceglie 12, Turris 11. Nocerina Real Aversa 10, Martina 9, in parità Manfredonia e Gravina con 8 punti, Real Florio e Ebolitana 7, 6 invece per Gladiator e Brindisi, in parità anche Melfi e Palmese con 4 punti, 3 punti per il Francavilla e il Nardò, infine Ischia e Fidelis Andria con 1 punto. Andiamo in chiusura con il nostro ultimo servizio, torniamo alla prima vittoria nel campionato di Serie B femminile della RPNet Dinamo Taranto, ascoltando il tecnico Fabio Palagiano.
2: Sapevo che poteva essere una partita sulla carta abbastanza facile, però noi ci siamo detti nello spogliatoio che qualsiasi squadra incontriamo, il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso, grande intensità difensiva, correre in contropiede e giocare bene in attacco passandoci la palla. Quindi oggi poteva venire battipaglia, poteva esserci un'altra squadra, la nostra partita doveva essere così. È chiaro che siamo anche stati facilitati un po' dalla gioventù delle ragazze di battipaglia, però è anche vero che noi siamo comunque, abbiamo tante ragazze del 2005, del 2006, quindi di conseguenza sono contento soprattutto per quello che stiamo facendo in allenamento. Oggi è stata una partita importante, chiaramente fa morale, però le partite più importanti verranno in seguito, ma ecco, mi è piaciuto, come hai detto tu, l'atteggiamento della squadra che ha lottato ed è stata concentrata.

0: nonostante il divario nel punteggio per tutta la partita. Io purtroppo sono un allenatore che predilige la difesa e quindi di conseguenza loro sanno che se non difendono io posso arrabbiarmi seriamente in allenamento e quindi per me è fondamentale difendere, ma se la squadra difende si diverte di più anche a correre in contropiede come loro comunque stasera hanno fatto. È chiaro che io ho gestito un po' anche le straniere perché insomma era normale. Che visto il divario ho dato spazio giustamente alle piccole che si stanno veramente comportando bene in allenamento e per loro è tanta esperienza. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, chiaramente stasera non è andato tutto perfetto, quindi tutte le cose che non sono andate bene, chiaramente in allenamento proveremo ad aggiustarle. Ripeto, l'aspetto difensivo per me è fondamentale, loro devono imparare a essere squadra, soprattutto in difesa, perché una squadra o difende o non difende. In attacco ci può essere una brutta giornata nel tiro, ma se difendi, difendi sempre. Quindi di conseguenza per me è fondamentale questa cosa, quindi continueremo a lavorare, su tutti gli aspetti. Adesso ci aspetta probabilmente un rinvio che farà Campobasso, che è un'altra squadra molto giovane, probabilmente giocheremo lunedì e non sabato, e quindi abbiamo forse qualche altro giorno per prepararci e per mettere ancora più benzina nel nostro motore.
1: Infine, nel campionato di Serie B interregionale maschile vince all'esordio la Valentino Basket Castellaneta che batte per 81 a 72 il Civitanova Marche. Chiudiamo dunque così il nostro spazio dedicato all'informazione. Noi però ci rivediamo tra pochissimo, come di consueto, con dopo il TG, oltre la notizia, quest'oggi una chiacchierata a largo raggio con l'avvocato Lele Di Ponzio, partendo dalla grande festa di ieri sera allo stadio Erasmo Iacovone, festa in termini di pubblico, di partecipazione, festa ovviamente anche per il risultato. A tra poco.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento, nel corso del quale parleremo di argomenti diversi, a partire dalla grande festa che si è tenuta ieri allo stadio Erasmo Iacovone, festa di pubblico, festa anche in termini di risultato per la squadra della nostra città. Per parlarne, noi abbiamo in collegamento l'avvocato Lele Di Ponzio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te, Deborah.
0: Ecco, partiamo da questa bellissima immagine dello stadio pieno della squadra che torna a casa sostanzialmente.
1: Sì, è stata una serata bellissima. Parlavo ieri con alcuni miei amici che bisognerebbe veramente fare uno studio sociologico per capire come una comunità possa portare 12.000 per più di 12.000 persone per vedere una partita di quinta serie, di eccellenza. È stata veramente una serata bellissima, coronata poi dal risultato finale. Uno stadio meraviglioso, senza parole. Più lo vedevamo e più veramente non sembrava di essere a Taranto. E io sono stato particolarmente contento perché sono riuscito a riportare allo stadio mio padre di 90 anni. Credo che sia stata la sua ultima partita, però ci tenevo che vedesse questo stadio nuovo a fianco al suo Taranto, al nostro Taranto.
0: Che bella questa immagine, avvocato, e grazie per averla condivisa, insomma, con noi, con il nostro pubblico. Insomma, sono momenti sicuramente preziosi per tutta la città, ma mi viene da pensare, tutta questa partecipazione dei cittadini di Taranto, si può riportare in altri ambiti? Cioè, abbiamo tanta passione, tanta energia, tanto entusiasmo e abbiamo bisogno che tutto questo si sprigioni anche in altri ambiti, soprattutto in questa fase storica.
1: Sì, parlavi bene di energia. Abbiamo un'energia pazzesca, ma la dobbiamo convogliare in positività, non in negatività, perché poi io credo molto all'energia. L'energia negativa può essere veramente dannosa. Invece abbiamo la possibilità di davvero voltare pagina una volta per tutte. Ieri è stato un bel segnale. Speriamo appunto di convogliare questa energia anche in altri ambiti. Io penso anche ai lavori della BRT che tanto ci fanno alle volte dannare per il traffico, ma se abbiamo veramente la possibilità di cambiare abitudini, possiamo davvero cambiare la città. Sta a noi innanzitutto cambiare la città con il nostro atteggiamento. Quindi dici bene tu, bisogna convogliare questa energia su tutto, energia positiva.
0: Ecco, partiamo per esempio un riferimento a queste strutture, la bellissima struttura appunto dello stadio Iacovone, ma tante altre che sono l'eredità lasciata sul territorio dai giochi del Mediterraneo. Ecco, questo è un po' uno dei grandi temi di questo periodo, proprio la gestione di queste strutture, di questo importante lascito.
1: Sì, pensavo che abbiamo sofferto a livello sportivo in questi ultimi 2 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici. Il Taranto, ha subito comunque l'allontanamento dalla propria casa per quasi 2 anni. La Prisma Volley, di cui faccio ancora parte, l'anno scorso è stata privata del Palamazzola, si è dovuta adattare al Palafium e non si riescono a sopportare, serie, categorie di prestigio senza palazzetti. Oggi invece abbiamo queste strutture. Abbiamo il palazzetto, abbiamo lo stadio, abbiamo il campo di atletica, abbiamo lo stadio del nuoto. Siamo veramente all'avanguardia. Bisogna sfruttare però queste strutture anche con gli allenamenti delle squadre. Io penso alle squadre di atletica, ai nuotatori. Adesso abbiamo la piscina olimpionica, abbiamo un palazzetto dell'atletica. Dobbiamo sfruttare, non dobbiamo fare che diventino cattedrali inutilizzati perché sono stupende, sono meravigliose. Adesso abbiamo gli strumenti per crescere, adesso sta a noi crescere.
0: Ecco, siamo in una fase decisamente particolare, lo ripetiamo ogni giorno. Taranto è chiamata a interrogarsi sul proprio futuro, non a interrogarsi soltanto in questo momento, ma a fare finalmente. Si è perso tanto tempo, ora tempo non ce n'è più. A proposito proprio dello sport, qualcuno ha detto subito dopo, la chiusura, insomma, dei giochi del Mediterraneo che Taranto potrebbe rappresentare un punto di riferimento nel turismo, per il turismo giornalismo sportivo, perché un contesto di questo tipo in Puglia pare che non ci sia, c'è un vuoto, quindi questo, ma anche altre opportunità che messe insieme possono in un certo qual modo dare delle risposte, sono le risposte che chiediamo in termini proprio di diversificazione economica.
1: Sì, che poi è sempre quello che ci siamo, che abbiamo chiesto, no? Non essere solo una città a vocazione industriale, ma avere proprio altre sinergie. E lo sport può essere sicuramente un'altra sinergia, lo sport è un'azienda, una vera industria italiana. E allora avere la piscina olimpionica, credo che al sud non ce ne siano tante. Avere un palazzetto di atletica, avere il palazzetto per basket e pallavolo, avere uno stadio del genere, si può davvero pensare di ospitare manifestazioni che durino anche uno, due, tre giorni, non come i Giochi del Mediterraneo che ci hanno coinvolto per 20 giorni, però può creare un indotto importante. Si pensi anche solo alle squadre di atletica o di nuoto che vengono a utilizzare le strutture per allenarsi. Significa trasferirsi a Taranto per un determinato periodo e portare ovviamente un'economia sotto forma di consumo, di alberghi, di ristoranti, di negozi, di tutto verso la città. Quindi è davvero una possibilità per cambiare la nostra vocazione, che evidentemente non può più essere solo industriale.
0: Ecco, ma con l'avvocato Lele Di Ponzio non parliamo solo di questo, parliamo anche di un altro argomento. Per introdurlo seguiamo il servizio.
2: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy, provenienti da diverse regioni italiane, in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendo con chiarezza origine e autenticità.
0: Quindi un mondo decisamente affascinante, quello dei vini. Ne parliamo, continuiamo a parlare con l'avvocato Lele Di Ponzio, che è anche un sommelier dell'AIS, un mondo affascinante che ci permette però anche di parlare di un'altra interessante opportunità per il nostro territorio, quella di ritornare a alimentare, a favorire questa fetta dell'economia che è quella appunto della, in genere parliamo dell'agroalimentare. Prego.
1: Sì, non voglio, ho il titolo di sommelier AIS, ovviamente l'ho ottenuto per mera passione, perché nella vita faccio tutt'altro. Benedetto Covid in questo caso, perché mi permise di studiare, perché poi si studia per superare l'esame.
0: Si studia sempre.
1: Detto ciò, sì, si studia sempre, anche giusto, altrimenti la cultura è un'ottima arma per combattere qualsiasi forma di ignoranza e di influenza esterna. Intelligenti pauca, visto in questo momento storico che stiamo vivendo. È sicuramente un settore importantissimo, quello vinicolo soprattutto, quello agroalimentare, e la Puglia ha una grande fortuna di avere una varietà pazzesca sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista vinicolo. Perché? Perché abbiamo un terreno vario, perché abbiamo le correnti che cambiano dal versante ionico a versante adriatico, perché abbiamo terra e mare. Quindi è sicuramente un settore dove si può investire e dove si può crescere. Mi ha fatto piacere il servizio che hai mandato in onda, là dove si parla appunto di tutela, perché il consorzio nasce per la tutela del prodotto, il disciplinare nasce proprio per tutelare il prodotto contro le contraffazioni e contro le facili sperequazioni di aziende che magari vogliono ottenere ottimi risultati con qualità bassa. Invece il consorzio tutela proprio il disciplinare e tutela quelle aziende che seguono il disciplinare e che garantiscono una qualità che la DOCG come per il primitivo dolce di Manduria o la DOC per il primitivo di Manduria garantisce poi per il consumatore. Quindi è un settore in crescita che ha sicuramente le sue problematiche, che però può essere d'aiuto ad una svolta proprio economica della regione Puglia e del territorio tarantino, che è quello che più a noi interessa da vicino.
0: Grazie all'avvocato Lele Di Ponzio per questo contributo importante a largo raggio. Abbiamo parlato di tante cose in pochi minuti. Grazie davvero per questo
1: Grazie a voi.
0: intervento e buon pomeriggio.
1: Lo stesso, arrivederci.
0: Noi chiudiamo qui questo nostro spazio pomeridiano. A voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Il giorno dopo sei soltanto cenere.
1: Quanto tempo pensa che le resti?
0: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
7: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
8: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
9: Tu salverai il mondo.
6: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
10: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
3: Cazzo. Scriviamo la storia.
11: La conoscono già la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia.
12: Cazzo.
3: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: capo, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.

0: Ehi, capo!
1: Oh mio Dio, congratulazioni!
2: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
2: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
4: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
2: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
4: Finiamo il lavoro.
2: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
2: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
6: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
7: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
8: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
7: Beh, neanche io. Andiamo!
9: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
8: La tua Lola è fortissima.
10: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
11: Fatti gli affari tuoi!
10: No!
7: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
9: Non si trova l'isola dei ricordi.
7: Aiuta! Amiche per la vita!
9: Lei trova voi.
12: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
13: Non ci credo.
12: Avanti, andiamo.
13: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
1: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate.

0: 7. Buona visione.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo? Lei
4: è Verity.
2: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
3: Ha una condizione.
4: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.

0: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
1: Cosa sappiamo su Col Reed?
2: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
1: Che fine ha fatto?
2: Se ne sono perse le tracce.
3: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
4: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
5: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
6: Tu chi cazzo sei?
3: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
5: È in trappola.
3: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
2: Chiamata di soccorso.
1: Il codice?
2: Attacco, signore.
1: Un attacco.

0: Uniti.
1: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile Tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre.
4: Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
6: No, tesoro, fa male!
4: Usa questo!
6: Metti subito giù quel coso!
9: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
10: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
11: E quello cos'è?
12: È un tappeto.
11: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
12: Oh mio Dio!
13: Zoti, ricordi di Pineok?
14: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
15: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
15: Hai della tequila?

0: po' di musica?
1: Che musica ti piace, Oak?
2: Che genere è, Shade?
1: Che genere è, Shade?
2: Lei lo adora.
3: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
1: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
0: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
1: L'hai sentito in un podcast?
0: Sì, e allora?
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi?
0: Noi?
1: Anche io.
0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Partecipiamo a Taranto.
8: Partecipiamo a Taranto.
7: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
8: Partecipiamo a Taranto.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
8: Cittadella.
7: La radio e la TV di Taranto.
6: Rosso di sera.
9: Rosso di sera.
6: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
10: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Nostro ospite questa sera Fabio Paolillo, che è il segretario della Confartigianato. Ben ritrovato, Fabio.
11: Ben ritrovati a voi, grazie per l'invito.
10: E allora, abbiamo una puntata ricca di argomenti da affrontare. Innanzitutto parleremo, insolitamente, in apertura della nostra trasmissione, di calcio, del Taranto, perché ieri c'è stato questo grande ritorno allo stadio Iacovone, e lo faremo collegandoci con il collega Fulvio Paglialunga, giornalista della RAI, giornalista tarantino della RAI. Poi parleremo, e qui entra in campo sicuramente Fabio Paolillo, del caro carburanti. Quanto costa alle imprese questo aumento, questa impennata dei prezzi del carburante? Ma parleremo anche delle vicende degli operatori portuali e poi dell'ILVA. La questione ILVA, tra due giorni si discute in corte d'appello il ricorso dell'azienda, il primo ricorso dell'azienda, poi se ne riparlerà il 20 ottobre in Cassazione, e per concludere poi l'avvertenza degli operatori del verde urbano, del verde comunale. Oggi ci sono stati momenti di tensione in consiglio comunale, poi vedremo le immagini di ciò che è successo in consiglio comunale. Ma Piero Caffio dalla regia mi dice che è pronto il collegamento con Fulvio Paglialunga. Buonasera e ben trovato, Fulvio.
12: Ciao Enzo, buonasera a tutti.
10: Buonasera. Buonasera. Piacere di vederti, non ci vediamo e non ci sentiamo da un po' di tempo.
12: Beh, sì.
10: Allora,
12: sì.
10: Fulvio, c'è un doppio motivo per questa tua presenza in trasmissione. Innanzitutto sta per uscire il tuo nuovo libro, Nel nome del pallone. Ci parlerai quindi di questa nuova pubblicazione, di questo tuo nuovo lavoro. E poi c'è il grande ritorno del Taranto al nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. Fulvio, che sensazioni hai avuto nel rivedere il Taranto in uno stadio così? Uno stadio da Serie A, però una squadra che, ahinoi, milita ancora nei campionati inferiori, ma abbiamo visto ieri un pubblico strepitoso, oltre 10.000 presenze, e sicuramente un fatto storico per la categoria. Fulvio.
12: Sì, ho visto ieri un'atmosfera pazzesca, uno stadio incredibile da ogni punto di vista. Sembrava di essere altrove, sembrava di essere in un... Io c'ho un ritorno in cuffia.
10: Ancora?
12: Riprovo? No, ora non più.
10: Ok.
12: No, in realtà ancora sì, ma meno. E dicevo, era un'atmosfera pazzesca, uno stadio che io non avevo personalmente visto, perché non c'ero stato per i giochi del Mediterraneo, perché ero qui a Roma a lavorare. Però era, e ovviamente parliamo di un'altra cosa, perché una cosa è il tuo pubblico, una cosa è la tua squadra, una cosa è una manifestazione anche internazionale. E è stato bellissimo, perché sembrava, come dicevo, sembrava di essere realmente altrove, di essere capitati per caso in una partita di un campionato inglese, in qualcosa del genere, in qualcosa che non avevamo visto a Taranto, che non

0: capitato di vedere. Perché quello stadio, quel pubblico, il pubblico siamo abituati a vederlo, però è chiaro che anche in quella situazione, in quell'ambiente tutto sembra nuovo. Ed era una straordinaria sensazione, ma lo dico perché sembrava tutto molto più bello. Cioè, diciamoci la verità, il calcio d'eccellenza è un calcio abbastanza faticoso da vedere, da valutare, e invece ieri sembrava quasi una bella partita, ecco, probabilmente perché c'era la nostra squadra, probabilmente perché eravamo così vicini, perché c'era quel clima, e ho avuto la sensazione. Prima di arrivare allo stadio pensavo a tutte le volte che Taranto è stata in un grande evento che molti anni fa banalmente poteva essere il posticipo in notturna di una partita di Serie C, che sembrava l'evento. All'epoca ne facevano una sola in TV, era abbastanza difficile, quando la trasmetteva Rai Sport era un evento, o altre partite in cui comunque c'era una grande attenzione, un grande pubblico. Mi sono ricordato come la pressione in quei casi sia stata sempre controproducente e abbia sempre prodotto qualcosa di noioso, quando non di negativo. E invece ieri, quando sono entrato, ho avuto proprio quella sensazione di invincibilità, che dava lo stadio, l'atmosfera e la voglia di crederci. Quindi credo che sia stata una giornata indimenticabile. Per tanti motivi è una giornata positiva per il risultato, ma ecco, a un certo punto forse il risultato poteva essere uno qualunque, sarebbe stata una giornata indimenticabile lo stesso. Però meglio così, perché così abbiamo ancora modo di crederci.
1: Ecco Fulvio, allora riviviamo in 30 secondi l'atmosfera di ieri sera allo stadio Erasmo Iacovone con Paola Raisi che ha fatto il giro il giro di campo e abbiamo visto un'esplosione di affetto da parte del pubblico e questo poi ci serve anche per parlare del tuo libro. Piero Caffio, mandiamo in onda quella clip con i momenti dell'ingresso di Paola Raisi allo stadio.

0: Fulvio, davvero sembravano immagini di un'altra categoria, di un'altra città, invece era proprio Taranto, lo stadio Iacovone. Ecco, questo affetto che esiste ancora, penso che sia, voglio dire, non dimenticabile questo amore, questo tributo di affetto verso la figura di Erasmo Iacovone. E abbiamo visto come è stata accolta Paola Raisi, accompagnata dal presidente del Taranto. Tu nel tuo libro, il tuo libro già ha un titolo che ha qualcosa quasi di religioso, Nel nome del pallone, no? In questi tributi di affetto c'è quasi qualcosa di religioso, Fulvio?
1: Il libro parla esattamente di quello, di come il calcio possa essere sia di fatto una religione per molti degli aspetti che accomunano una religione al calcio, al modo di vivere, almeno al modo di vivere inteso come lo vivo io, come lo vivono molti di noi, ma naturalmente non poteva nascere da chi non l'ha vissuta questa cosa. Io l'ho vissuta, io sono vissuto tanti anni a Taranto, sono tuttora tifoso del Taranto, sono venuto ieri a vedere la partita del Taranto a costo di viaggiare di notte in pullman per tornare oggi in tempo per andare al lavoro a Roma. Ed è esattamente questa la religiosità. C'è una parte ovviamente dedicata a Iacovone all'interno del libro, senza allungarmi sulla storia di Iacovone che abbiamo già raccontato tante volte, però in quello che è successo, in quello che abbiamo visto, nel ricordo di Iacovone continuo, nell'idea che Iacovone sia conosciuto da chi non ha anagraficamente non ha potuto conoscerlo. Io stesso avevo un anno quando è morto,

0: Iacone, e in quel ricordo, in quell'evocazione, persino nel fatto che il primo gol nel nuovo stadio, intitolato Iacovone, nella via intitolata Erasmo Iacovone, sia stato segnato dal numero 9 del Taranto, è
1: C'è
0: quello che ci
1: qualcosa di
0: porta a
1: mistico
0: credere.
1: quasi in questa situazione, no?
0: C'è qualcosa di mistico, ma noi lo sappiamo quanto c'è di mistico in Erasmo Iacovone, è un patrono della città, è qualcosa che trascende anche l'aspetto calcistico, cioè non c'è un Tarantino per quanto disinteressato al calcio, per quanto magari tifoso di un'altra squadra che non sappia chi è, che non sappia chi è Erasmo Iacovone. Ecco, in questo credere, in questo avere, scusate, in questo avere una persona di riferimento, in questo gridare al cielo il suo nome, c'è cioè esattamente quello che accomuna il calcio alla preghiera. Credi in qualcosa, chiami, urli il suo nome al cielo, se segna il giocatore che porta il suo numero di maglia, ritrovi la moglie, sembra esattamente, una preghiera, sembra esattamente un'invocazione, sembra esattamente che tu stia chiamando un santo, e Taranto si riunisce per i santi e per il calcio e soprattutto per Erasmo Iacovone. Quindi essere, diciamo, nato e cresciuto a Taranto, nato e cresciuto in uno stadio, probabilmente mi ha dato da subito quell'approccio al calcio che è esattamente così. Del resto, tifare per una squadra di eccellenza, di cui oggi parla tutta Italia, ma sempre eccellenza è. Tifare per una squadra di eccellenza è già un atto di fede fortissimo, e noi lo facciamo da bambini, e quello rinasce, è il nostro giuramento, il nostro battesimo, la prima volta allo stadio, la prima maglia messa addosso. Io sono padre di due figli, uno ancora troppo piccolo, ma l'altro più grande era ieri con me, e una delle prime cose che gli ho regalato è stata la maglia del Taranto. Il piccolo è uscito dall'ospedale da un ospedale di Roma con la maglia di Iacovone addosso. Cioè, noi abbiamo questi riti che proprio rendono il calcio uguale a una religione. Nel libro, ovviamente, portando l'esperienza mia, ma raccontando una serie di altre storie del calcio internazionale, del calcio mondiale, racconto esattamente questa cosa qui: come il calcio abbia i suoi riti, le sue chiese, le sue preghiere, i suoi santi, i suoi martiri, i suoi sacerdoti, i suoi pellegrinaggi, tutto quello che effettivamente ci fa pensare che noi crediamo che chi vive il calcio in modo intenso, al punto da legare il suo stato d'animo alla squadra, vive il calcio esattamente come una religione. Penso ai tifosi del Torino. Io sono stato a Torino il giorno dell'anniversario di Superga per scrivere quella parte lì, e ho visto una processione, ho visto dei fedeli, ho visto della gente che guardava il cielo, ho visto esattamente quello che si guarda quando si va in una chiesa, quando si va in una processione religiosa. Quindi non c'è niente che lo distanzi, anzi, per numeri, visto che il calcio ha all'incirca 3 miliardi di appassionati, è realmente la religione più numerosa.
1: Fulvio, quando esce il tuo libro? È ormai imminente l'uscita.
0: Il mio libro esce mercoledì 30 settembre, è già acquistabile negli store digitali, in libreria arriva il 30 settembre.
1: Fulvio, al di là del calcio, vista a 500-600 km di distanza, Taranto, che effetto fa oggi?
0: L'effetto di una città che da sola non ce la fa, che ha bisogno di idee. E le idee possono venire da chiunque. Noi ci siamo per anni rinchiusi in una specie di provincialismo. E, per fare un esempio, adesso noi, ecco, torniamo alla partita di ieri un secondo, torniamo a una squadra messa su da una proprietà barese a uno stadio portato a termine da un commissario del governo brindisino. Ecco, è una città che ha bisogno di fare rete e di non isolarsi, perché di richiamare le intelligenze che sono andate via, di essere di nuovo attrattiva.
1: È una
0: E
1: città che ha
0: tutte le
1: bisogno di una
0: occasioni
1: classe
0: non vanno
1: dirigente,
0: perse.

0: dubbio, secondo te?
1: Per questo la classe dirigente in questo momento vincente è quella che stiamo prendendo in prestito.
0: Infatti. Fulvio, c'è il nodo degli impianti, la gestione degli impianti bellissimi che ci hanno lasciato in eredità i giochi del Mediterraneo, a partire proprio dallo stadio Iacovone. C'è la proposta della società proprietaria del Taranto, dei fratelli Ladisa, che insomma è una proposta abbastanza impegnativa, con qualche diciamo incongruenza, perché ci hanno messo dentro anche impianti che in realtà sono già stati assegnati ad altre società. Come pensi che possa risolversi questa vicenda, questa faccenda della gestione degli impianti? O come debba risolversi?
1: Non sono così informato da poter dire nel dettaglio, da potermi esprimere nel dettaglio, ma è chiaro che nella gestione degli impianti serve una fortissima volontà politica. Gli impianti devono essere, che sono straordinari, vanno sfruttati in tutti i modi, vanno sfruttati anche in questo caso creando rete e non creando tante piccole isole, perché tante piccole isole portano che prima o poi l'abitante di un'isola si scoccia, si annoia, va via e quell'isola rimane deserta. Quindi va fatta rete. La posta dell'Odisa mi sembra che tenda proprio a questo, cioè a creare qualcosa di più della gestione, della semplice gestione degli impianti. Ci sono degli impianti che sono stati già assegnati, ecco, abbiamo una classe politica, è ora che lo faccia, che si comporti da tale e che prenda in mano la situazione e capisca qual è il modo migliore perché Taranto sfrutti questa occasione. Adesso Taranto non può perdere nessuna occasione, non può perdere l'occasione degli impianti del gioco del Mediterraneo, non può perdere dal punto di vista calcistico l'occasione dello stadio nuovo, della vittoria, di questo entusiasmo. Cioè Taranto non può buttare via niente, non può perdere un giorno, ma per fare questo c'è bisogno di essere più aperti e di avere realmente una volontà politica a risolvere la questione e non ammettersi davanti. Cioè la politica è tale quando riesce a mettersi alle spalle, quasi a non farsi vedere, e quando risolve i problemi e invece di portarne.
0: Grazie Fulvio Paglialunga, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie davvero per questa tua partecipazione a Rosso di Sera e magari avremo modo di sentirci per le prossime occasioni. Grazie ancora Fulvio.
1: Grazie, ciao.
0: Fabio Paolillo, quindi abbiamo sentito le riflessioni di un giornalista tarantino che vive da tempo fuori, a Roma, per la RAI, e ha dato insomma ci ha offerto alcune riflessioni sulla condizione della città. Dice, ha detto delle cose importanti. Dice, abbiamo una proprietà di calcio che è barese, i giochi nel Mediterraneo, gli impianti costruiti con un commissario arrivato da Brindisi, dalla provincia di Brindisi. Dice, Taranto ha bisogno quindi di una classe dirigente.
2: Beh, lo diciamo tutti da parecchio. Il problema è che a Taranto non mancano le parole, non mancano i convegni, non mancano i protocolli d'intesa, però il problema è che non c'è mai il giorno dopo, che non si dà mai seguito a quello che si dice, quello che ha detto il dottor Paglialunga, è lo specchio della città. Noi non abbiamo, possibile che noi non abbiamo, una città industriale, la terza città più grande, più popolata del Mezzogiorno, non abbiamo uno spessore industriale capace di replicare alle proposte che vengono da fuori.
0: A proposito di proposte che arrivano da fuori, qui siamo al confine tra fuori e dentro,
2: sì,
0: la proposta
2: ormai
0: del Taranto Calcio, no, di acquisire la gestione degli impianti. Una tua opinione sulla gestione degli impianti, sulla proposta che ha fatto il Taranto, no, che hanno fatto i Ladisa?
2: Noi non dobbiamo buttare via niente, il problema sono le alternative. Se non ci sono alternative, stiamo parlando di impresa grande, impresa seria, va bene così. Se invece ci sono delle alternative locali che escono definitivamente fuori, non si giochi a nascondino, si escono fuori i soldi e soprattutto i progetti, le intenzioni, cioè i programmi, e si partecipi. Altrimenti noi siamo come abbiamo fatto fino adesso, cioè noi siamo quelli che apriamo le porte a tutti e poi ci lamentiamo dopo. Però abbiamo questo progetto, aspettiamo gli altri, se no anche lui diciamo solo parole.
0: Ecco, però c'è qualche perplessità perché qui non si parla più soltanto dello stadio, ma di un progetto molto più ampio. Intendiamoci, è legittimo che un'impresa, una società decida di fare profitto, no?
2: Beh, però, come diceva Paglialunga, qui si mettono a rete gli impianti e non è male, perché c'è la possibilità che gli impianti si possano sostenere uno con l'altro e se salta uno non rimangono cattedrali del deserto, è già accaduto, l'abbiamo già visto. Quindi sono progetti e delle buone idee che però credo che si possano anche realizzare a Taranto con i tarantini, perché gli imprenditori tarantini non mancano. Perché
0: Ma sono un po'
2: quando vogliono
0: timidi,
2: escono e
0: cos'è?
2: scrivono sul giornale anche, quindi si facessero avanti con le loro idee. No, non è questione di timidezza, sicuramente non è questione di timidezza, non ho capito che questione è, ma non è timidezza perché nel loro campo sono validi, sono dei grandi imprenditori, non sono tanti ma ne abbiamo.
0: A proposito di imprese, tocchiamo alcuni tasti dolenti, il caro carburanti, quindi passiamo al secondo tema della nostra serata. Avete fatto già una stima dei costi, di
2: Sì.
0: quanto costa alle imprese questa impennata dei prezzi?
2: Costa ed è costata moltissimo. L'energia, il costo dell'energia è uno dei costi primari di una qualsiasi impresa, soprattutto se parliamo di un'impresa di autotrasporto, di trasporto o di consegne, lo è ancora di più. Ma tutte le imprese viaggiano, chi ha, insomma, la propria rete di macchine, di furgoni. E tutto questo l'abbiamo subito, noi siamo prima di questo ribasso gentilmente concesso dal governo, noi abbiamo visto personalmente il gasolio nella stessa stazione, che oggi c'è un altro prezzo, a 2,45, per dire, era arrivato quasi a 2,5, 2,5. Quindi vuol dire stare fuori dal mondo. Tutti noi facciamo rifornimento e sappiamo quanto alla fine. Non è più la cifra dei litri che mettiamo, voi immaginate in
0: Avete
2: un'impresa.
0: dato una cifra voi come
2: Beh,
0: confartigianato?
2: certamente, noi abbiamo fatto un calcolo, da febbraio a settembre c'è un aumento della produzione, del costo netto della materia prima del 54% per un autotrasportatore. Un autotrasportatore, il 54% vuol dire che se fai 4 pieni al mese, sono 500 euro. Moltiplichiamolo per 4 mesi e ti escono bei soldini, poi dipende da quanti mezzi già hai, se hai per 5 mezzi devi fare per 5. Tutti questi soldi è un extra, non extra profitto, ma è un'extra perdita che tu hai che non ti viene ricompensata dal contratto che hai, perché i contratti non sono flessibili, non sono agganciati all'aumento del
0: Dei
2: gasolio.
0: costi, sì. Dall'aumento del gasolio passiamo ai dolori del porto invece. Proprio questa sera, nelle sale della UIL al Piazzale Bestat, c'è stata una riunione degli operatori portuali organizzata da UIL Trasporti. La nostra Valentina Castellaneta ha intervistato Carmelo Sasso, il segretario della UIL Trasporti. Piero Caffio, possiamo andare in onda l'intervista. Sentiamo cosa dice Carmelo Sasso.
3: Carmelo Sasso, siamo di nuovo davanti alla scadenza. Questo 31 dicembre è sempre una data che rincorrete per il porto. È l'ennesima volta che Lima sta per terminare.
4: Sì, come dicevo una vecchia canzone, ricominciamo. Quando arriva l'autunno, un anno sì, un anno no, certe volte anche tutti gli anni, cominciamo questa rincorsa delle attività di lavoro che nel porto non si sono mai create, della protezione di questi lavoratori e soprattutto, oltre che della protezione a livello reddituale di questi lavoratori, soprattutto per cercare di non perdere quella clausola sociale di legge che li lega a doppio filo a quel lavoro che purtroppo nel nostro porto non siamo ancora riusciti a creare in questi lunghi anni. Siamo seriamente preoccupati anche perché le notizie degli ultimi giorni continuano a essere sempre negative e quindi allungamento dei tempi per la realizzazione dei dragaggi che mettono ulteriormente in una posizione di forza un operatore come quello di Hillport, che è un operatore inadempiente, che però ha la possibilità di rimproverare al territorio di non aver fatto quello che è il suo dovere. Abbiamo tutte le altre attività che erano pronte per partire, tipo Vestas, che è la piastra logistica, che ha ricevuto da

0: non hanno la concessione che finora è riuscita a mettere solo l'insegna e non è ancora operativa. Non abbiamo chiarezza su quello che avverrà per la questione dell'hub dell'eolico, che è stato persino depotenziato e definanziato, e non abbiamo nessuna certezza, nessuna indicazione temporale e di fattibilità neanche sull'investimento di cantieri di Puglia, sulla cantieristica navale che si sarebbe dovuto insediare sull'ex yard Bellelli dopo la scappata di Ferretti. Quindi continuiamo a rincorrere da anni quelle nuove attività che purtroppo poi a Taranto purtroppo non riusci, ripeto, non riusciamo mai a finalizzare, mai a mettere a terra. Per risolvere il problema di queste persone noi abbiamo bisogno di posti di lavoro.
1: La Regione Puglia deve iniziare la formazione, inizia la formazione se non si sa che cosa serve, poi la formazione non è iniziata, dice il governo, e questi lavoratori non possono essere, sembra un cane che si morde la coda.
0: Sì, attualmente la formazione è finanziata e quasi tutta dal punto di vista della Regione Puglia è deliberata. Il Centro per l'Impiego, l'ARPA Puglia, sede di Taranto, nei giorni scorsi ha fatto un grosso lavoro per risentire e ricolloquiare tutti questi 320 lavoratori. Hanno firmato tutti nuovamente il patto di servizio, quindi sostanzialmente siamo nella fase che i corsi possono partire. Da quello che ci è dato sapere dal netto di un'interrogazione parlamentare, di un'interrogazione al Consiglio regionale che verrà discussa nei prossimi giorni, quello che noi sappiamo è che mancano giusto un paio di delibere, poi manca tecniche sulla questione e poi manca il fatto che appunto in Nuova Puglia attivi la piattaforma sulla quale i lavoratori dovranno andarsi a iscrivere, dopodiché noi per quanto di nostra competenza siamo pronti da tempo e abbiamo fatto un lavoro di 2 o 3 anni anche sui cataloghi per cercare appunto di allineare le possibilità formative a quelle che erano le nuove linee di sviluppo che purtroppo qui non si concretizzano mai.
2: Paolillo, allora, il porto che dovrebbe, ce lo diciamo da anni, dovrebbe essere, diciamo, la svolta per diversificare lo sviluppo economico della città, e invece sembra di ritornare sempre al punto di partenza, anche addirittura più indietro del punto di partenza in alcune situazioni. In questi giorni abbiamo vissuto la polemica del definanziamento dell'hub per l'eolico.
3: Su questa storia noi siamo molto molto arrabbiati perché ogni mese, ogni anno noi ci troviamo sempre a ritrovare dati negativi su forse una delle più grandi risorse e infrastrutture, risorse naturali e infrastrutture che ha questo territorio, che non c'è, cioè è un porto particolare che ci invidiano tutti, con chi parli parli.
2: Come spazi.
3: Come spazi, ma anche come fondali, perché noi poi ci siamo fissati con quei fondali, ma noi i fondali ce li abbiamo, no? Cioè non li utilizziamo nemmeno per le caratteristiche che noi abbiamo. Però siamo anche stanchi di doverci, anche come diceva Carmelo, cioè dover tornare sempre a fare anche interviste raccontando una fotografia che è peggiore di quella dell'anno prima, ma non c'è mai nulla che scatti che ci possa migliorare questa situazione. E allora noi ci chiediamo perché non dobbiamo utilizzare il porto? Perché Brindisi, abbiamo fatto uno studio, un confronto con Brindisi, Brindisi ha una crisi, una transizione che se non peggio della nostra, perché hanno chiuso la centrale a carbone, cioè è una città anch'essa industriale che sta vivendo le sue vicissitudini di transizioni. Beh, il porto di Brindisi, al netto del turismo, funziona, non strafunziona, ma funziona. Cioè, ha posti di lavoro, produce, ha servizi, noi non li abbiamo. Se parliamo di Bari, che praticamente è in confronto al nostro è un porticciolo, Bari funziona. Quindi la cosa che vogliamo
2: Non
3: capire
2: c'è più
3: è,
2: spazio a Bari per fare altre
3: sì,
2: attività. Perché?
3: appunto, e quindi qualcosa che arriva a noi perché non c'è spazio dagli altri, questo pure si è capito. Adesso noi vogliamo semplicemente capire come territorio, ma se questo è un progetto a lungo termine che qualcuno all'esterno di Taranto ha deciso che Taranto deve morire perché ha delle infrastrutture fantastiche, aveva una acciaieria, perché aveva un'acciaieria del genere e ce l'hanno fatta ridurre in quel modo là, senza fare prima quello che oggi continuiamo a dire, ci hanno tolto tutto, ci stanno togliendo tutto. Quindi secondo me qui è da cominciare a misurare voce per voce quello che si fa e quello che non si fa. E quello che non si fa bisogna cominciare.

0: cominciarlo a fare. E se ci sono persone che non sono in grado di poter portare avanti questo progetto, non ci riferiamo soltanto al presidente, perché l'autorità portuale non è fatta solo del presidente, ma c'hanno degli organismi dove, se voi andate a vedere, ci sono da anni sempre le stesse persone, no? Allora tutti noi dobbiamo misurare i risultati di della rappresentanza o degli apporti che noi portiamo. Se Paolillo non funziona, dobbiamo cambiare Paolillo. Cioè, questo territorio deve cominciare a ragionare in questo modo, se no la spirale non si sa dove va a finire, perché qua è un pozzo senza fine. Noi stiamo scendendo sempre di più e non vediamo mai la fine dell'incubo.
1: Io direi a questo punto di dare la linea alla regia Piero Caffio per un paio di minuti di pubblicità, poi torneremo di nuovo in studio e toccheremo un altro argomento, l'aeroporto di Grottaglie, perché è stato pubblicato il bando rivolto alle compagnie aeree eventualmente interessate a garantire voli di linea da e per Grottaglie, ma poi parleremo anche della complessa vicenda Ilva, lo faremo con l'onorevole Dario Iaia, che sarà collegato con noi. Intanto linea a Piero Caffio e alla regia.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Bentrovati, seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Fabio Paolillo, segretario di Confartigianato, nostro ospite, e noi dal 1 ottobre cambiamo ufficialmente denominazione, diventiamo Taranto TV. E questo ci servirà per
3: motivo di orgoglio questo.
2: Caratterizzare l'identità territoriale della nostra emittente. E torniamo a parlare delle infrastrutture. Abbiamo detto il porto, una delle infrastrutture più importanti in Italia sotto questo aspetto, però completamente fermo. Basta, lo dicevamo nel fuori onda, basta farsi un tratto di statale 106 per vedere il deserto, dove un tempo invece c'erano container, c'erano tubi, c'erano i prodotti industriali.
3: C'era gente che lavorava.
2: E c'era gente che lavorava soprattutto. Adesso non c'è più quasi nessuno. E davvero è malinconico vedere, passando sulla 106, il porto completamente deserto, quasi completamente
3: arrugginito.
2: Deserto. Però si apre un'altra finestra, quella dell'aeroporto di Grottaglie, perché proprio oggi è stato pubblicato da parte di Aeroporti di Puglia il bando rivolto alle compagnie aeree eventualmente interessate a gestire voli di linea da e per Grottaglie. Cosa ne pensi? Perché ci sono anche diciamo perplessità su questo bando.
3: Ma mi sembra che sia stato presentato come un atto dovuto. Io non so fino a quanto il territorio o chi la classe dirigente del territorio ci credi davvero, però lo dobbiamo fare con convinzione. Il problema dove noi ci siamo dedicati è: va bene, ok, metti che ce li danno questi voli civili, ma la città è pronta, si è preparata, se si sviluppa il turismo, abbiamo i collegamenti dall'aeroporto, qui l'ultimo miglio è pronto, è preparato, abbiamo come sono le attività ricettive, abbiamo sviluppato servizi per il turismo, perché io credo che l'aeroporto possa incrementare soprattutto il discorso del turismo su TAP. Sono tutte risposte con punti interrogativi, sono tutte domande con un punto interrogativo che non troviamo risposte. Dobbiamo cominciare a lavorare. Quindi noi vorremmo arrivare contemporaneamente a un nuovo tentativo di voli di linee per diverse destinazioni da e per Taranto. E soprattutto far trovare una città, un territorio pronto dal punto di vista turistico per ricevere più persone possibili.
2: Non sarà semplice attivare i voli di linea da e per Grottaglie, perché vediamo che c'è anche una certa resistenza da parte delle altre province pugliesi. Leggevo qualche giorno fa un'intervista di un docente universitario, esperto in materia di trasporti, il quale diceva è impossibile pensare ad una regione con 4 aeroporti, no? Quindi sono questi segnali che arrivano da altre province, da Brindisi, da Bari, insomma non sarà semplicissimo.
3: Ricordiamoci sempre che noi parliamo dell'aeroporto di Grottaglie sempre in prossimità di campagne elettorali, quindi anche questo va messo nella statistica. E effettivamente sono 4 aeroporti, potrebbero essere tanti, però l'aeroporto di Grottaglie c'ha una bella pista bella lunga, può essere utile.
2: Ecco, come il porto, un'infrastruttura importante.
3: Potrebbe essere utile da tanti punti di vista, basta mettersi d'accordo con la politica, cioè è chiaro che Bari e Brindisi devono darci qualcosa.
2: E allora sentiamo l'onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia, che è collegato con noi. Buonasera onorevole.
4: Buonasera a voi.
2: Allora, non so se ha avuto modo di ascoltare proprio le ultime parole di Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che a proposito dell'aeroporto, del porto, diceva serve che la politica abbia diciamo uno scatto e più incisività per mettere a terra queste potenzialità che ci sono. Onorevole.
4: Ma noi ci siamo.

0: Nel senso che se si parla di politica in generale, senza andare ad individuare le responsabilità anche di natura amministrativa, diventa un discorso un po' generico. Allora, quello che noi abbiamo sostenuto da sempre come Fratelli d'Italia è di essere assolutamente favorevoli all'apertura ai voli civili passeggeri dell'aeroporto Arlotta, l'aeroporto Taranto-Grottaglie. Detto questo, abbiamo ripetuto negli anni che la competenza dal punto di vista dell'apertura ai voli civili passeggeri dell'aeroporto Arlotta, così come degli altri tre aeroporti concessi in concessione ad Aeroporti di Puglia, era appunto di Aeroporti di Puglia della Regione Puglia. Ora, finalmente, Aeroporti di Puglia, su input della Regione e del Presidente della Regione, Antonio De Caro, ha deciso finalmente di bandire questa gara, questa manifestazione di interesse per individuare i vettori, ma se non vogliamo che sia soltanto una manovra elettorale, e ha ragione Fabio Paolillo in questo caso, occorre che la Regione Puglia, e questa è una cosa che diciamo anche da anni, ci metta anche delle risorse per aiutare e per incentivare i vettori a decidere di venire a volare dal Taranto Grottaglie. Così come la Regione Puglia ha saputo fare bene per quanto riguarda l'aeroporto di Foggia, impegnando 12 milioni di euro. Quindi,
1: Quindi,
0: per
1: onorevole,
0: evitare che la manovra.
1: stiamo già dicendo che questo bando è destinato ad andare
0: Ma
1: deserto?
0: certo, ci saranno dei problemi. Allora, intanto un passo avanti è stato fatto perché sinora qualche comitato, diciamo, un po' non competente, ecco, diciamo così. E anche qualche politico locale sosteneva che la competenza fosse del Ministero dei Trasporti, sono stati presentati degli emendamenti, si è voluto confondere la questione della continuità territoriale degli oneri di servizio pubblico con i vettori e la manifestazione di interesse e gli aiuti che Puglia avrebbe potuto dare da anni per far volare da Grottaglie. È chiaro che un vettore, o comunque una società che comunque deve fare degli utili, deve avere un interesse a fare questo tipo di investimento su Grottaglie. Vedremo quello che accadrà, ma io credo che sarà necessario che la Regione Puglia impegni delle risorse in prima battuta. In seconda battuta, che dia un input alla conferenza dei servizi per il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, vale a dire delle risorse pubbliche per aiutare i vettori, in questo caso anche nazionali. Risorse nazionali, ma occorre che la conferenza di servizi venga integrata, venga conclusa e che ci sia anche l'assenso da parte della Commissione europea. Sono due piani completamente diversi. Da una parte c'è la continuità territoriale e il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, dall'altra parte c'è la manifestazione di interesse con le risorse che la Regione Puglia e gli aeroporti di Puglia può mettere a disposizione, non preoccupandosi soltanto dell'aeroporto di Bari, ma in qualche occasione pensando anche a Taranto.
1: Onorevole, c'era Paolillo, voleva intervenire.
2: Buonasera
0: Sì. Buonasera.
2: onorevole, e volevo soltanto attestare che insomma l'onorevole Iaia è qualche tempo che insomma sta battendo sull'aeroporto di Grottaglie e lo fa in rappresentanza non solo della maggioranza di governo, ma credo anche proprio come governo. E io posso dare un suggerimento perché ormai sono tantissimi anni che sta in piedi questa storia. Onorevole, proviamo a giocare a carte scoperte. Cioè, riunitevi in
0: Sì.
2: una stanza tutti gli enti che vi dovete riunire e uscitene solo quando trovate l'accordo, o sì o no. L'importante è che si decida una volta per tutte, non si tenga sempre in sospeso questo
0: Fabio,
2: discorso.
0: scusami, sì, no, ho capito perfettamente, però guardate, sarà anche la mia deformazione professionale, quindi non riesco ad essere politico al 100%, diciamo così, ma se per il riconoscimento della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, il Ministero dei Trasporti ha scritto più volte, e se volete poi vi fornirò anche le missive alla Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia, chiedendo che cosa intendano fare nell'ambito della conferenza dei servizi e la Regione Puglia non ha mai risposto. Noi ci possiamo anche sedere in una stanza, ma si continuerà a giocare. Aeroporti di Puglia non ha mai voluto, e ora secondo me è stata costretta dal Presidente De Caro a pubblicare questa manifestazione di interesse, questo bando, non ha mai voluto che si volasse da Grottaglie perché Aeroporti di Puglia e il Presidente Vasile hanno sempre sostenuto che l'aeroporto di Grottaglie dovesse essere destinato ai voli cargo. Punto, questa è la situazione. Secondo aspetto, la Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, che è il concessionario, vuole effettivamente dare questa possibilità al territorio di Taranto e della Basilicata, allora deve non solo pubblicare questo bando, così come sta facendo Aeroporti di Puglia dopo anni, noi lo ripetiamo almeno da 2 anni, 2 anni, 2 anni e mezzo. Io ho fatto anche una conferenza stampa, il direttore Ferrari si ricorderà proprio su questo tema, e dovrà mettere le risorse e deve semplicemente copiare ciò che è stato fatto per Foggia. Non capisco perché per gli altri territori queste cose si possono fare e per Taranto queste cose non si possono mai fare. Ecco, io questa cosa non riesco a comprenderla.
2: Quindi possiamo dire che c'è, giustamente, perché va visto da tanti punti di vista, c'è un sistema di protezione dei territori di Brindisi e Bari? Ho
0: Ma non si
2: l'apertura di
0: tratta, ma
2: Grottaglia
0: no,
2: indipendente da
0: allora,
2: Brindisi e Bari?
0: no, l'impostazione secondo me non è questa, nel senso che noi non dobbiamo ragionare in termini di contrapposizione tra gli aeroporti. La legge prevede la concessione ad una società, in questo caso Aeroporti di Puglia, perché gli aeroporti devono essere interconnessi tra loro. Cioè il sistema aeroportuale non è composto soltanto da Bari, da Foggia, da Brindisi e da Grottaglie, è composto da 4 aeroporti che devono essere connessi tra loro. Il sistema aeroportuale è composto da 4 aeroporti, non da un solo aeroporto, perché se noi ragioniamo in termini di un solo aeroporto, quello di Bari sarà in conflitto con Brindisi, quello di Brindisi sarà in conflitto con Foggia e così via, e con Taranto. Noi dobbiamo ragionare in termini di sistema degli aeroporti, un sistema interconnesso, non per niente esiste un solo concessionario, non esistono 4 concessionari. Cioè noi non dobbiamo, Fabio, cadere in questo tranello della conflittualità, perché è proprio quello che, scusatemi, la politica di sinistra barese vuole, lo scontro tra i territori, lo scontro tra i poveri. Non deve essere così, perché poi alla fine lo vediamo per quanto riguarda il porto, lo vediamo per quanto riguarda l'aeroporto. A Bari le cose vanno sempre bene, da noi ci sono sempre problemi, chissà perché.
1: Onorevole, faccio l'avvocato del diavolo, ma sono
0: Sì.
1: sostenibili 4 aeroporti in una sola regione? Aeroporti per voli
0: Ma
1: civili?
0: questo è uno studio ed un compito che spetta ad Aeroporti di Puglia. Cioè, Aeroporti di Puglia ha commissionato questo studio, che dopo 1 anno e mezzo è venuto fuori, quindi anche su questo ci sarebbe molto da dire, proprio per capire se è sostenibile e quali sono i voli. Quindi se da Brindisi ci sono determinate linee, immagino che da Taranto dovremmo prevedere delle linee differenti, fermo restando che l'aeroporto di Bari, così come il porto di Bari, non hanno nessun problema da questo punto di vista. Però deve essere fatto un quadro generale, quindi se Brindisi, se Grottaglie, Taranto Grottaglie deve essere un doppione di Brindisi come linee e come rotte, io la vedo difficile.
1: Onorevole, cambiamo argomento perché fra 2 giorni c'è l'udienza in Corte d'Appello a Milano per discutere l'istanza dell'ILVA, dell'ex ILVA, affinché vengano sospesi i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo. È una situazione incandescente, per usare un termine appropriato in questo caso. Ci sono le imprese dell'appalto che rischiano di essere le prime ad essere colpite da questa crisi. Il governo ha assunto degli impegni importanti, però appunto continuiamo a vivere nell'incertezza, almeno fino al 20 ottobre, quando si pronuncerà poi la Corte di Cassazione.
0: Sì, il 30 settembre c'è questa udienza importante, la Corte d'Appello sostanzialmente deve decidere in ordine alla sospensione dell'esecuzione del decreto di luglio. Abbiamo registrato oggi il parere contrario da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello. Devo dire, tutto questo mi meraviglia dal punto di vista giuridico, perché se è vero come è vero che il 20 ottobre è fissata l'udienza davanti alla Corte di Cassazione, sezioni unite, per decidere in merito a quel decreto, quindi per decidere in merito allo spegnimento 8 giorni dopo, 7 giorni dopo, dell'aria a caldo, quindi con la conseguenza irreversibile per quanto riguarda gli altiforni, questo pronunciamento, questo parere contrario da parte della Corte della Procura Generale presso la Corte d'Appello mi lascia un po' sorpreso, ma in tutta questa vicenda le questioni sono anche particolari dal punto di vista giudiziario, perché a luglio la Corte d'Appello si è pronunciato con questo decreto, quindi

0: con i 60 giorni dati alla, ad Acciaierie d'Italia per spegnere gli altiforni. Dopo 2 mesi si riuniranno si riunirà la Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi un'udienza molto importante in tempi rapidissimi, e questa cosa si verifica veramente molto di rado, è un caso quasi unico, per decidere in merito ai principi stabiliti in questo decreto. In tutto questo contesto, il governo si sta muovendo per salvaguardare, così come ha fatto sinora, gli stipendi per quanto riguarda i lavoratori, perché poi è facile parlare. Ma le conseguenze, di tutte queste decisioni, anche giudiziarie, si vanno a ripercuotere sulle famiglie dei lavoratori. Io so che oggi, durante il Consiglio Comunale di Taranto, ci sono stati dei problemi, no? Delle proteste da parte dei lavoratori del Verde, e parliamo di
1: Ne parleremo tra
0: quanti?
1: poco, ne
0: 100,
1: parleremo tra poco, sì.
0: 100, 100 lavoratori, forse anche meno. Voi immaginate 9.120 lavoratori in cassa integrazione più 4.000 circa sempre in cassa integrazione a 0 ore per quanto riguarda l'indotto, più tutte le conseguenze che questa scelta comporta. Ora, noi ci siamo, il governo ha avuto diversi incontri anche con i sindacati, sta lavorando per quanto riguarda le politiche del lavoro e anche per quanto riguarda gli investimenti che dovrebbero arrivare. È chiaro che anche ai fini della gara, lo spegnimento o meno dell'area a caldo ha delle conseguenze importanti. Quindi io direi a questo punto che conviene, se vogliamo essere seri, aspettare la decisione del 30 da parte della Corte d'Appello e poi, insomma, si prenderanno
1: Onorevole, siamo
0: determinate
1: arrivati
0: decisioni.
1: dopo 14 anni, siamo arrivati del tutto impreparati ad affrontare questo momento, o sbaglio?
0: Ma impreparati no, è una situazione molto particolare, sono stati fatti tanti errori che, devo dire, noi abbiamo anche ereditato, abbiamo garantito in questi 4 anni la continuità produttiva, in realtà 2 anni a disposizione, perché 2 anni li abbiamo impiegati per mandare via ArcelorMittal e la Morselli, perché non bisogna neanche dimenticare, l'eredità che abbiamo avuto da questo punto di vista. Abbiamo continuato a garantire i lavoratori. Da quello che mi risulta, anche i dati per quanto riguarda le emissioni sono assolutamente a norma, però c'è stata assunta questa decisione, per cui noi la rispettiamo. Vediamo adesso le sezioni della Cassazione che cosa decideranno. E poi ricordo che c'è una gara in corso con un partecipante allo Stato che è Jindal, e poi siamo in attesa anche di capire se gli acciaieri italiani, questa cordata, presenterà o meno un'offerta con scadenza allo Stato della gara che è fissata il 15 ottobre.
1: Ecco, a proposito della cordata italiana, sembra più interessata alla sola area a freddo, il che
0: Sì, è così.
1: ridurrebbe Taranto ad un piccolo stabilimento, insomma, da più grande acciaieria d'Europa ad una officina, dice Fabio Paolillo.
0: Certo, ci sarebbe un ridimensionamento importante, ha ragione Fabio. È chiaro che si andrebbe nella direzione delle altre acciaierie d'Italia. L'unico altoforno, l'unica area a caldo oggi esistente in Italia è quella di Taranto, con la realizzazione dell'acciaio primario, per cui si andrebbe in quella direzione, nella direzione della realizzazione dei forni elettrici, che dovrebbero essere realizzati dai privati, però voi sapete bene che per realizzare un forno elettrico ci vuole un anno e mezzo circa. La risposta dal punto di vista occupazionale non è certamente quella dei 9.000 rotti dipendenti di oggi diretti e i 5.000 circa dell'indotto, quindi chiaramente si dovrebbero mettere in campo delle misure di accompagnamento, quindi di cassa integrazione con integrazione salariale, contributi a favore delle aziende che assorbono dipendenti dell'indotto, quindi una serie di misure anche in materia di lavoro che garantiscano questo bacino sino a quando non si arriva alla rioccupazione totale o parziale.
1: Ecco, onorevole, ma in questa direzione non è stato un controsenso definanziare l'hub per l'eolico al porto?
0: Ma lì il ministro è intervenuto e ha spiegato molto bene. È chiaro, quelle risorse avrebbero dovuto essere spese ed impegnate entro dicembre 2026. Non mi pare che ci siano assolutamente le condizioni, quindi in queste situazioni avvengono dei finanziamenti parziali. Il ministro Pichetto ha anche chiarito che poi le risorse verranno messe di nuovo a disposizione. Il problema più che altro è non tanto avere quello delle risorse a disposizione quanto di partire con i progetti, perché si parla di progetti, si parla di risorse, ma poi alla fine tutto rimane immobile.
1: Grazie onorevole Iaia, avremo modo di risentirci, aggiornarci sugli sviluppi.
0: Grazie.

0: gruppi,
1: grazie a voi.
0: Di questa complessa situazione che vive.
1: Grazie, non... un saluto. Buonasera. Un saluto.
0: Buonasera, onorevole Iaia. Quindi questa situazione che non riguarda solo lo stabilimento siderurgico in sé, ma coinvolge un intero territorio. Ma torniamo a quello a cui ha fatto riferimento l'onorevole Iaia, la situazione degli operatori del verde pubblico, perché oggi

0: rabbia dei lavoratori, degli operai che insomma hanno protestato in modo piuttosto vivace contro il Consiglio Comunale, in particolare contro la giunta, l'amministrazione comunale e la giunta comunale. Piero Caffio, possiamo mandare in onda le immagini e così poi le commentiamo con Fabio Paolillo e con il nostro prossimo ospite. Paolillo, immagini che si commentano da sé.
1: Beh, sono per lo specchio della città e in questo momento è così. Noi siamo vertenza fatta per sole ormai. E anche qui ci sono degli errori che vengono da lontano, che vengono dalla precedente amministrazione, che decise di fare improvvisamente dei mega bandi di gara, perché noi se non facciamo le cose gigantesche non è tanto. E quindi fece il bando di gara per il verde pubblico dividendo la zona, cioè dividendo in due la competenza, e quindi poi ogni ditta che ha vinto si è strutturata e ha dovuto assumere molti dipendenti. Quei soldi non ci sono più e quindi quei dipendenti non avranno più il lavoro. Questo è il
0: fatto. È collegato con noi l'ex vice sindaco di Taranto, Paolo Castronovi, segretario provinciale del Partito Socialista. Buonasera Castronovi.
2: Buonasera direttore, buonasera.
1: Ciao Paolo.
2: Buonasera Fabio.
0: E allora, diceva Fabio Paolillo, queste situazioni arrivano da lontano perché c'è stato quel mega bando.
2: Ma ha sbagliato l'indirizzo però.
0: Ha sbagliato l'indirizzo, perché?
2: Certo.
1: L'aggiustiamo.
2: Perché quella platea dei lavoratori in origine lavorava con Amiu e faceva il servizio di verde urbano in maniera, diciamo, molto artigianale, perché non c'era la professionalità di un'azienda che avesse questo come sua mission. L'amministrazione Melucci, prima che arrivassi io, devo dire la verità, ma non per escludere le responsabilità assolutamente, decise di dividere in due la città. Prima era un unico appalto in capo all'Amio, divise in due la città utilizzando quella platea e dividendo la somma tra chi gestiva i cigli stradali e le siepi e chi invece andava a operare all'interno delle scuole, delle strutture comunali. Questa cosa all'inizio ha decisamente migliorato l'attività, perché c'erano aziende che erano strutturate per fare questa attività, quindi avevano all'interno agro

0: agronomi, giardinieri professionisti che potevano, come dire, aiutare nella gestione del verde urbano. Per cui non è proprio così. Il problema, se volete, lo analizziamo, ma è molto successivo a questo appalto.
1: Sentiamo.
0: Perché nell'ultima gara, quella quando io ero presidente della Commissione Ambiente, ci fu un forte ribasso da parte delle aziende che poi hanno vinto, tant'è che per una serie di ricorsi che sono stati fatti sulla gara stessa, l'affidamento ha subito uno slittamento. La cosa vera, il problema reale è che la platea storica dei lavoratori di questo appalto era di circa, se non ricordo male, 54 persone. Adesso sento che le persone sono più di 90. E evidentemente nel frattempo questa platea è aumentata e bisogna capire perché è aumentata, chi l'ha autorizzata, le ragioni per cui
1: di solito questi rigonfiamenti degli organici arrivano sempre sotto campagna elettorale, di solito. No,
0: l'ha detto lei però, direttore, non l'ho detto
1: lo
0: io,
1: dico
0: eh.
1: Io lo dico io, non vorrei... Castronovi, come si esce da questa situazione?
0: Guardate, io nella scorsa consigliatura, devo dire proprio collaborando con uno dei sindacati che oggi segue questi lavoratori, proposi una cosa abbastanza, diciamo, non semplice nella realizzazione, ma semplice come concetto, che era quella di internalizzare all'interno delle società partecipate questi appalti. Significa che, così come viene per il servizio di raccolta urbana, quindi con l'affidamento diretto attraverso una relazione che consente di dimostrare l'economicità del servizio rispetto al mercato, si può affidare questo servizio all'interno di una delle società partecipate, che poteva essere AMIU, ma io dicevo di più pensando a Chima Servizi, perché l'idea che avevamo come amministrazione comunale era quella di strutturare meglio le partecipate nella costruzione di una holding e addirittura di una quarta partecipata, per migliorare la gestione generale delle partecipate. Quindi questo servizio all'interno di una partecipata intanto avrebbe consentito un risparmio, che è quello del reddito d'impresa, perché ovviamente la partecipata non fa reddito ma gestisce il servizio, e avrebbe dato anche più dignità ai lavoratori. Questa era una delle motivazioni. Perché continuare a stare con questa spada di Damocle dell'appalto è davvero deprimente, anche per persone che ormai sono più di 20 anni che lavorano per questo servizio.
1: Grazie Paolo Castronovi, siamo in chiusura, grazie per questo intervento.
0: Grazie a voi.
1: Paolillo, siamo in chiusura, 30 secondi per chiudere rispetto a questa vicenda.
2: Ricordo Paolillo che va all'amministrazione comunale, sindaco Melucci, e dice: perché il non facciamo più quadranti e quindi
1: dividere la città in più zone.
2: La città in più zone e consentiamo la partecipazione di piccole imprese.
1: La risposta
2: del territorio,
1: quale fu?
2: Il bando
1: gigantesco.
2: Perché,
1: va bene.
2: Perché frazionavi anche l'assorbimento del, perché una piccola impresa con 5, 6, 7 dipendenti ha più possibilità di farcela quando le cose non funzionano rispetto a, e il caso Ilva è emblematico, no?
1: Grazie Fabio Paolillo, grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia, e grazie a voi che ci avete seguiti. L'appuntamento con Rosso di Sera per domani, sempre alle ore 19.
2: Buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Gli lasciano un corpo estraneo nell'addome, ora chiede un risarcimento di 50.000 euro all'ASL. Il caso è quello di un giovane operato di appendicite, un'operazione che gli è costata un calvario durato 2 anni, ora il contenzioso giudiziario. Nel comportamento dei sanitari in relazione ai trattamenti chirurgici praticati durante l'intervento effettuato presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Manduria, si legge nella perizia chiesta dagli avvocati del giovane, si rilevano imprudenza e negligenza o comunque violazione delle regole dell'arte. Il ricorso è stato presentato per accertamento tecnico preventivo contro l'azienda sanitaria. La perizia conferma così l'esistenza di un nesso di causa tra la prestazione sanitaria, quindi la dimenticanza di una clip sematica all'interno del corpo, e il danno subito. Il riferimento è ad un paziente di Manduria, all'epoca dei fatti 17enne, che aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del Giannuzzi il 2 aprile del 2019, dove pochi giorni dopo era stato operato. Da qui è partito un calvario durato ben 2 anni per il giovane, che ha fatto ricorso per 6 volte al pronto soccorso tra Manduria, Grottaglie e Taranto a causa di fortissimi dolori all'addome che addirittura gli impedivano di dedicarsi alle sue attività quotidiane. Veniva sistematicamente dimesso e mandato a casa con antidolorifici. L'epilogo nella struttura ospedaliera di Manduria il 10 agosto del 2021, dove è stato finalmente sottoposto a TAC con contrasto, che ha rilevato la presenza di una formazione cilindrica a densità metallica, appunto la clip sematica. Quindi un nuovo intervento per procedere all'eliminazione del corpo estraneo dimenticato dai medici. 2 anni di sofferenze patite che non hanno permesso al giovane di esercitare il suo lavoro di cameriere, che lo hanno costretto a rinunciare anche al lavoro di conduttore cinofilo per la Protezione Civile, attività nella quale riponeva aspettative per il proprio futuro. Da qui la richiesta di un risarcimento pari a 50.000 euro al fine di riconoscere un ristoro al danno ritenuto dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio, difensore del paziente, biologico, morale ed economico. La perizia ora riconosce il prolungamento di un periodo di malattia rispetto a quello che sarebbe stata la normale guarigione post-intervento, da valutarsi in pochi giorni, ed il riconoscimento di un danno biologico per le aderenze che la presenza del corpo estraneo ha determinato nel corso del tempo fino alla rimozione dello stesso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Osmairm di La Terza, a generare la mobilitazione e la totale assenza di relazioni sindacali registrata negli ultimi mesi, accompagnata da un atteggiamento che i sindacati definiscono elusivo rispetto alle numerose richieste di confronto avanzate su questioni contrattuali e organizzative, che determinano riflessi diretti sulle condizioni di lavoro. Non è più possibile rinviare un confronto che riguarda diritti, organizzazione del lavoro e prospettive occupazionali, dichiarano unitariamente Cosimo Sardelli per FP-CGL, Flavia Ciraci per CISL-FP e Giovanni Maldarizzi per UIL-FP. Abbiamo posto all'attenzione dell'azienda diverse problematiche, ma non abbiamo ricevuto risposte adeguate né riscontrato la disponibilità ad avviare un percorso condiviso. Lo stato di agitazione nasce da questa situazione e dalla necessità di riportare le relazioni sindacali dentro un confronto serio e concreto. Tra le questioni ancora aperte c'è l'utilizzo stabile a tempo pieno di lavoratori part-time senza un confronto sulla possibile stabilizzazione dell'aumento dell'orario, così come la situazione dei lavoratori a tempo determinato impiegati da lungo tempo per rispondere a esigenze organizzative. Restano inoltre da affrontare le problematiche legate ai contratti e alle questioni relative all'impiego di ausiliari in attività proprie degli operatori sociosanitari, al riconoscimento dell'indennità per il lavaggio degli indumenti, dei buoni pasto e dei permessi studio. Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza. I sindacati chiedono un confronto sulle misure necessarie a ridurre il rischio di aggressioni alla luce degli episodi verificatisi e sulle criticità presenti nella gestione dei turni, compresi i cambi notte mattina. Per le organizzazioni sindacali è necessario stabilire un confronto interno nei reparti, anche attraverso briefing periodici, per individuare criticità organizzative e costruire soluzioni condivise. Chiediamo allo SMAIRM un incontro urgente per affrontare tutte le questioni, concludono Sardelli, Ciraci e Maldarizzi, che richiameranno anche l'attenzione della prefettura.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: una città a due destini, a Taranto la spaccatura sociale non è un'impressione, ma una mappa precisa tracciata dall'Istat e dagli uffici statistici del comune, che hanno fotografato il comune ionico analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato? Una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui si nasce o si vive determina ancora troppo spesso le opportunità di vita. Il livello massimo di criticità si registra nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, che superò nettamente la media con un indice di 106,7. Qui oltre il 42% dei residenti vive ancora con redditi bassi e più di 6 persone su 10 si sono fermate alla licenza media. Non solo, quasi il 38% dei giovani fra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Una vulnerabilità che cambia volto ma resta alta in Città Vecchia e Borgo, con un indice del 103,4. In questa zona a pesare sono soprattutto la solitudine degli anziani, spesso in affitto, e un preoccupante 24% di famiglie del tutto prive di entrate da lavoro o pensione. Stessa musica nella periferia di Paolo VI. Qui si tocca uno dei picchi più drammatici per la dispersione scolastica, con quasi il 57% della popolazione senza un titolo di studio superiore, unito a un'elevata percentuale di giovani che non studiano e non cercano lavoro. Di segno opposto la situazione a Rione, Italia Monte Granaro Salinella, che registra il valore di disagio più basso della città con il 97,1, seguito dall'area di Talsano San Vito Lama con un 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Numeri che mettono le istituzioni davanti a una realtà evidente. Per ricucire Taranto, gli interventi sul lavoro, scuola, welfare non possono più essere uguali per tutti, ma devono ripartire da chi è rimasto più indietro.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La prima scadenza è in arrivo. Mercoledì 30 settembre la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sull'istanza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia per sospendere i termini di spegnimento del raccaldo, in attesa che si pronunci la Corte di Cassazione. La scadenza successiva è infatti quella del 20 ottobre, qualche giorno prima del termine di spegnimento degli impianti. La Cassazione, a sezioni unite, dovrà decidere se è legittimo o meno il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha imposto il fermo dell'aria a caldo. Secondo la linea degli avvocati Rizzo Striano e Amenduni, che assistono i cittadini che hanno intrapreso il percorso giudiziario contro l'azienda siderurgica, non vi sarebbero i presupposti per modificare il quadro esistente, dal momento che dal decreto di fermo ad oggi non sarebbero emersi fatti nuovi rilevanti per giustificare una sospensione del provvedimento. Non solo, i legali dei cittadini sostengono che se si è giunti a questo punto, l'azienda deve prendersela con le sue stesse politiche imprenditoriali, definite miopi, omissive e dilatorie. E in definitiva, nessuna perdita di un impianto, sostengono i due avvocati, può essere paragonata al rischio della perdita di altre vite umane. Fin qui i legali dei cittadini. Intanto lo stabilimento si avvia al fermo della produzione. Le scorte di materie prime sono in esaurimento e non sono state acquisite nuove forniture. Nei primi giorni di ottobre, dunque, gli impianti saranno messi in preriscaldo, fase questa che, salvo fatti nuovi, precede il definitivo spegnimento.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Sviluppare un piano d'azione integrato per connettere il mondo della formazione, le competenze territoriali e le prospettive occupazionali a medio e lungo termine. E questo è l'obiettivo strategico al centro degli incontri promossi dall'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy del Comune di Taranto, Francesco Cosa, per definire una visione condivisa, individuare strategie di impatto e mettere a terra azioni concrete per sviluppare l'economia del mare.
8: Quando si parla di Blue Economy, ovviamente a 360 gradi, dalle attività previste all'interno della immensa e strategica area portuale, piuttosto che legata all'eolico offshore, ma anche ai vecchi mestieri tradizionali come la mitilicoltura, come la pescicoltura, settori che ormai non vedono più, diciamo, risorse umane che si dedicano a questi antichi mestieri, ma anche alla stessa diportistica, al turismo, allo sport, che genera lavoro. Ovviamente l'obiettivo è quello di captare il reale fabbisogno in questi ambiti e insieme alla Regione Puglia creare dei cataloghi formativi e quindi formare queste nuove figure professionali.
7: L'iniziativa punta ad analizzare il fabbisogno formativo e lavorativo legato ad un settore cruciale per il rilancio strategico dell'area ionica. Dopo il confronto con gli enti di formazione, la roadmap prosegue con il tavolo di lavoro riservato alle associazioni di categoria del territorio. Per Anda Furfaro di Confindustria Taranto, questi cicli di interlocuzione

0: interlocuzioni tecniche sono fondamentali per mappare con precisione le competenze attuali ed emergenti e definire insieme le reali esigenze delle imprese del comparto.
1: Nel mare non esiste soltanto la navigazione, ma c'è tanto anche da considerare al di sotto della linea del mare, quindi tutto il fondale è importantissimo per vari tipi di infrastrutture. E non ci dimentichiamo che nel mare si può parlare molto di energia alternativa, quindi di eolico offshore, anche di fotovoltaico marino, c'è tantissimo e tantissimo da fare. E dobbiamo pensare che i ragazzi del territorio devono essere sensibilizzati a questo argomento, perché per Taranto il mare è un'infrastruttura pronta.
0: Taranto si prepara così a costruire un ecosistema formativo moderno e attrattivo, in grado di guidare la transizione economica della città, trasformando le risorse della Blue Economy in nuove qualificate opportunità di occupazione per il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È tornata dopo 7 anni, un popolo in festa per celebrare la Stella Maris, la Madonna cara ai pescatori. Quanto fosse atteso il suo ritorno lo dimostra la folla che ha partecipato a questo grande momento di religiosità popolare. La cappella ricavata negli spazi della stazione ferroviaria traboccava di gente per la messa celebrata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
4: È una festa che ha radunato tante persone, perché tutti sentiamo l'attrazione verso Maria, nostra Madre Celeste, che ci guida e ci guida particolarmente nei momenti di necessità. E lei è la stella che orienta il nostro cammino e si nota nella devozione delle persone, della comunità.
3: Volti commossi, tanta emozione, e c'è chi ricorda gli anni in cui la Stella Maris era celebrata nel cuore di Porta Napoli, dove un tempo sorgevano le palazzine popolari.
5: Sono tantissimi ricordi. Guarda, mi porta indietro nel tempo, quando c'erano le case popolari dove io sono nato, vissuto, e questa è la Madonna veramente dei pescatori, è la Madonna di tutta la gente di mare, è la Madonna dei nonni, dei miei genitori, qualcosa di bello, qualcosa di straordinario. Ancora oggi riviviamo questo momento particolare, qualcosa di bello, veramente. Mi sento veramente contento di vederla vedere di nuovo uscire, anche se esce dalla chiesa della stazione.
3: La processione si è snodata attraverso il piazzale della stazione, per poi attraversare il ponte di pietra e dirigersi al molo Sant'Eligio per imbarcare il simulacro della Madonna a bordo del peschereccio Tonio Figlio per la tradizionale processione a mare, seguita da numerose imbarcazioni dei pescatori, protagonisti autentici della devozione verso la Stella del Mare. E ora, dopo questo grande ritorno, si pensa già al futuro, come spiega Nicola Melucci, artefice dei festeggiamenti in onore della Stella Maris.
6: È avvenuto questo evento sulla determinazione, io chiamo i ragazzi di allora, quando io me ne occupavo negli anni 70, 80, 90, e quindi che hanno voluto con volontà, determinazione, fede, riprendere questo cammino. Abbiamo anche proposto, nell'ultima riunione che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, nella stessa area c'è la possibilità di ricostruire la chiesa della Stella Maris. E abbiamo fatto un programma già di partenza, perché dovremmo fare non solo la manifestazione religiosa, ma riprendere quello che io facevo negli anni 70, la sagra della cozza e del pesce terrestre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo si è diffuso anche tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco. Con la festa di fine accoglienza si è voluto rendere omaggio alla grande manifestazione sportiva che ha illuminato Taranto nelle scorse settimane. Un percorso che ha avuto come obiettivo quello di diffondere valori come inclusione, rispetto, sana competizione, come spiega la dirigente scolastica Floriana Bottiglia.
7: Abbiamo pensato di terminare il periodo dell'accoglienza con una grande manifestazione che ricorda un po' i giochi del Mediterraneo. Infatti, come scuola abbiamo fatto questo tipo di attività proprio per far sentire la nostra voce, per dire anche noi ci siamo, anche noi abbiamo accolto positivamente l'evento che ha visto coinvolta tutta la città di Taranto, e per cui abbiamo voluto partecipare, anche se in modo defilato, abbiamo voluto dire la nostra.

0: nostra. A recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
3: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
2: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area e della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo a cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo Angelo Raguso.
4: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione e della fruizione.
2: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
5: O come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna, che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario che è Adriano Tegas, che si definisce ciclo viaggiatore storico, perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy provenienti da diverse regioni italiane, in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendone con chiarezza origine e autenticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Terza vittoria

0: consecutiva, 3 gol realizzati, 2 partite senza subire reti, la prima volta nel nuovo stadio Iacovone. Il Taranto di Luca Tiozzo batte 3-0 il Novoli e si prepara alla settimana probabilmente più importante di questo inizio di stagione. La formazione ionica dà continuità al progetto tattico del proprio allenatore, è 3-5-2, anche se all'inizio la squadra tarantina mette Soldani e Corvino alle spalle di Lo Savio in una sorta di 3-4-2-1. Parte meglio la formazione ospite, che va un passo dal vantaggio al quarto, calcio d'angolo, Stranieri di testa, traversa. Risposta Taranto, 8° minuto, Lupo, probabilmente il migliore in campo, si libera e riesce a servire Corvino, piatto destro troppo debole. Al 16° il Taranto va un passo dal vantaggio, Vukoja per Corvino, si gira ma spara addosso a Summa. Il primo storico gol del Taranto, lo Iacovone, arriva al 27°. C'è un taglio in verticale di Azio Osmanovic, Lo Savio si gira in aria e batte Summa sul primo palo, esultanza sotto la curva nord. 32° il Novoli occasione per pareggiare con Ciaburra, lanciato in campo aperto, bravissimo Raul Rombardo a evitare la capitolazione. Il Taranto cambia marcia nel secondo tempo. C'è prima un'azione al 49° di Corvino dalla distanza, Summa con i pugni. Il Taranto però cresce, fa girare il pallone, entrano in campo Saraniti e Angiulli. Il gol di Saraniti giunge al minuto 77, riceve palla da Taurino, si gira al limite destro che trova la rete. Al 90° calcio di rigore in favore del Taranto con Azio Osmanovic che viene fermato irregolarmente all'ingresso dell'area di rigore, si presenta a Taurino, il pallone gli viene dato da Saraniti e il tarantino trova il gol del 3-0. E adesso per il Taranto la settimana più importante, con il match di Coppa Italia contro lo Ostuni, da ribaltare l'1-1 in casa dell'andata, e la trasferta al San Sabino di Canosa contro la locale formazione che sembra avere in questo momento una marcia in più.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il secondo tempo è vicino, però poi bisogna capire, dobbiamo essere onesti, dobbiamo capire anche il calo degli avversari, giusto? Perché poi anche qui anche loro hanno consumato energia nervosa, giocare davanti a una cornice del genere, a un pubblico da Serie A, non è che accada tutti i giorni in eccellenza, perciò poi il secondo tempo sono calati e noi abbiamo fatto quello che piace a me. A me piace tenere la palla, aggredire forte e cercare poi quando non l'abbiamo di avere una pressione alta. In quei 4, 5, 10 minuti, quanto sono bravi gli avversari, questo non lo so, in una partita cercare di star bassi, indirizzare il pressing e poi ritornare alti, forti sugli scarichi o sulle palle laterali. Questo è quello che vorrei io. Oggi i ragazzi a fine primo tempo l'abbiamo un attimo corretta e l'hanno fatto credo quasi perfettamente. Però poi bisogna avere la continuità. Se mi dite sogni una squadra del Taranto così per tutto il campionato come secondo tempo, metto firma subito. Però credo che queste sono prestazioni da calcio tedesco, inglese, francese e spagnolo, c'è tutto in questo secondo tempo. Perciò su Lupo non mi piace parlare dei singoli, voglio sottolineare secondo me un gesto che poi per me vale più di un gol, vale più di qualsiasi cosa, magari qualcuno di voi l'ha visto, però per me è troppo importante. Quando Andrea, che ha fatto gol, consegna la palla a un vostro concittadino che arriva qui 7-8 giorni fa e fa gol di rigore, per me è un'altra cosa da scrivere nei libri, ok? Per me è straordinario quello che è successo, questo lo voglio dire, magari alcuni di voi si sono accorti, alcuni no, però per me vale molto. Quando poi arriveremo ad avere un'alta moralità dentro lo spogliatoio, che è già altissima, ve l'ho detto la prima intervista, un gruppo veramente disponibile per bene, poi sarà anche più facile vincere anche le partite più dure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Martina torna subito alla vittoria dopo il passo falso contro la capolista Virtus Francavilla. Doccia fredda invece per il Nardò, che viene fuori dalla quinta di campionato con le ossa rotte. 0-3 il passivo sfavorevole ai Granata, che però giocano oltre mezz'ora di gara sotto di un gol e di due uomini prima di capitolare. Non passano nemmeno 8 minuti ed il Martina passa in vantaggio. prima Silvestro impegna Galli su punizione. Sugli sviluppi del corner, Llanos colpisce di testa, il Nardò non riesce a salvarsi sulla linea. Padroni di casa che rispondono al 20esimo, sempre da calcio da fermo, con Trombino, sfera di poco a lato. Pericolosissima invece la formazione di La Terza, un minuto più tardi. Resuf supera Russo, che di tacco serve Cruz. La conclusione bacia il palo, scorre sulla linea e si spegne sul fondo. La partita è divertente, al 26esimo il Nardò sfiora il pari con una magia del solito Trombino, che ci prova di tacco, attento Colzani. 33esimo, caos in area Nardò, Rashidi respinge due volte, poi il tiro nello specchio e la gran risposta di Galli. Al 39esimo Ceccarini reagisce male dopo un fallo di Resuf. Per l'arbitro è rosso diretto, Nardò in 10. Nel recupero un'occasione per parte, Sacco impegna Colzani, Resuf sfida Galli, ma il risultato rimane 0-1 al termine della prima frazione. La ripresa si apre con un bel diagonale di Silvestro dopo 5 giri di orologio, ma Galli si stende e respinge. Al sesto la montagna da scalare del Nardò si trasforma nell'Everest. Brutto fallo da dietro di Vitale, il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso di giornata. Con il Nardò in 10, gli ospiti fanno le prove di raddoppio, le conduce Correnti con un tiro alto sopra la traversa. Con orgoglio gli uomini di Chianese spingono ancora, ma il bel tiro dalla distanza di Rashidi è respinto da Colzani. L'inevitabile però si realizza al 18esimo, contropiede Martina, Antinucci entra in area e segna lo 0-2. 7 minuti dopo arriva anche lo 0-3. Galli si salva su Mancini, ma non può nulla sul tapin di Silvestro. Non accade più nulla, il Martina espugna il Giovanni Paolo II di Nardò e si porta a quota 9 punti in classifica. Il Nardò, vincente solo contro l'Ischia in questo avvio di stagione, rimane fermo in 13ª posizione. Tra una settimana, Martina Francavilla Insigni e Palmese Nardò.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sapevo che poteva essere una partita sulla carta abbastanza facile, però noi ci siamo detti nello spogliatoio che qualsiasi squadra incontriamo, il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Grande intensità, difensiva, correre in contropiede e giocare bene in attacco passandoci la palla. Quindi oggi poteva venire battipaglia, poteva esserci un'altra squadra. La nostra partita doveva essere così. È chiaro che siamo anche stati facilitati un po' dalla gioventù delle ragazze di battipaglia, però è anche vero che noi siamo comunque, abbiamo tante ragazze del 2005, del 2006, quindi di conseguenza sono contento soprattutto per quello che stiamo facendo in allenamento. Oggi è stata una partita importante, chiaramente fa morale, però le partite più importanti verranno in seguito, ma ecco, mi è piaciuto, come hai detto tu, l'atteggiamento della squadra che ha lottato ed è stata concentrata nonostante il divario nel punteggio per tutta la partita. Io purtroppo sono un allenatore che predilige la difesa e quindi di conseguenza loro sanno che se non difendono io posso arrabbiarmi seriamente in allenamento e quindi per me è fondamentale difendere, ma se la squadra difende si diverte di più anche a correre in contropiede come loro comunque stasera hanno fatto. È chiaro che io ho gestito un po' anche le straniere perché insomma era normale. E che visto il divario ho dato spazio giustamente alle piccole che si stanno veramente comportando bene in allenamento e per loro è tanta esperienza. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, chiaramente stasera non è andato tutto perfetto, quindi tutte le cose che non sono andate bene chiaramente in allenamento proveremo ad aggiustarle. E, ripeto, l'aspetto difensivo per me è fondamentale, e loro devono imparare a essere squadra soprattutto in difesa, perché una squadra o difende o non difende, in attacco ci può essere una brutta giornata nel tiro, ma se difendi, difendi sempre, quindi di conseguenza per me è fondamentale questa cosa, quindi continueremo a lavorare su tutti gli aspetti. Adesso ci aspetta probabilmente un rinvio che farà Campobasso, che è un'altra squadra molto giovane, probabilmente giocheremo lunedì e non sabato e quindi abbiamo forse qualche altro giorno per prepararci e per mettere ancora più benzina nel nostro motore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento, nel corso del quale parleremo di argomenti diversi, a partire dalla grande festa che si è tenuta ieri allo stadio Erasmo Iacovone, festa di pubblico, festa anche in termini di risultato per la squadra della nostra città. Per parlarne, noi abbiamo in collegamento l'avvocato Lele Di Ponzio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te, Deborah.
0: Ecco, partiamo da questa bellissima immagine dello stadio pieno della squadra che torna a casa sostanzialmente.
1: Sì, è stata una serata bellissima. Parlavo ieri con alcuni miei amici che bisognerebbe veramente fare uno studio sociologico per capire come una comunità possa portare 12.000 per più di 12.000 persone per vedere una partita di quinta serie, di eccellenza. È stata veramente una serata bellissima, coronata poi dal risultato finale. Uno stadio meraviglioso, senza parole. Più lo vedevamo e più veramente non sembrava di essere a Taranto. E io sono stato particolarmente contento perché sono riuscito a riportare allo stadio mio padre di 90 anni. Credo che sia stata la sua ultima partita, però ci tenevo che vedesse questo stadio nuovo a fianco al suo Taranto, al nostro Taranto.
0: Che bella questa immagine, avvocato, e grazie per averla condivisa, insomma, con noi, con il nostro pubblico. Insomma, sono momenti sicuramente preziosi per tutta la città, ma mi viene da pensare, tutta questa partecipazione dei cittadini di Taranto, si può riportare in altri ambiti? Cioè, abbiamo tanta passione, tanta energia, tanto entusiasmo e abbiamo bisogno che tutto questo si sprigioni anche in altri ambiti, soprattutto in questa fase storica.
1: Sì, parlavi bene di energia. Abbiamo un'energia pazzesca, ma la dobbiamo convogliare in positività, non in negatività, perché poi io credo molto all'energia. L'energia negativa può essere veramente dannosa. Invece abbiamo la possibilità di davvero voltare pagina una volta per tutte. Ieri è stato un bel segnale. Speriamo appunto di convogliare questa energia anche in altri ambiti. Io penso anche ai lavori della BRT che tanto ci fanno alle volte dannare per il traffico, ma se abbiamo veramente la possibilità di cambiare abitudini, possiamo davvero cambiare la città. Sta a noi innanzitutto cambiare la città con il nostro atteggiamento.

0: Quindi dici bene tu, bisogna convogliare questa energia su tutto, energia positiva.
1: Ecco, partiamo per esempio un riferimento a queste strutture, la bellissima struttura appunto dello stadio Iacovone, ma tante altre che sono l'eredità lasciata sul territorio dai giochi del Mediterraneo. Ecco, questo è un po' uno dei grandi temi di questo periodo, proprio la gestione di queste strutture, di questo importante lascito.
0: Sì, pensavo che abbiamo sofferto a livello sportivo in questi ultimi 2 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici. Il Taranto, ha subito comunque l'allontanamento dalla propria casa per quasi 2 anni. La Prisma Volley, di cui faccio ancora parte, l'anno scorso è stata privata del Palamazzola, si è dovuta adattare al Palafium e non si riescono a sopportare, serie, categorie di prestigio senza palazzetti. Oggi invece abbiamo queste strutture. Abbiamo il palazzetto, abbiamo lo stadio, abbiamo il campo di atletica, abbiamo lo stadio del nuoto. Siamo veramente all'avanguardia. Bisogna sfruttare però queste strutture anche con gli allenamenti delle squadre. Io penso alle squadre di atletica, ai nuotatori. Adesso abbiamo la piscina olimpionica, abbiamo un palazzetto dell'atletica. Dobbiamo sfruttare, non dobbiamo fare che diventino cattedrali inutilizzati perché sono stupende, sono meravigliose. Adesso abbiamo gli strumenti per crescere, adesso sta a noi crescere.
1: Ecco, siamo in una fase decisamente particolare, lo ripetiamo ogni giorno. Taranto è chiamata a interrogarsi sul proprio futuro, non a interrogarsi soltanto in questo momento, ma a fare finalmente. Si è perso tanto tempo, ora tempo non ce n'è più. A proposito proprio dello sport, qualcuno ha detto subito dopo, la chiusura, insomma, dei giochi del Mediterraneo che Taranto potrebbe rappresentare un punto di riferimento nel turismo, per il turismo sportivo, perché un contesto di questo tipo in Puglia pare che non ci sia, c'è un vuoto, quindi questo, ma anche altre opportunità che messe insieme possono in un certo qual modo dare delle risposte, sono le risposte che chiediamo in termini proprio di diversificazione economica.
0: Sì, che poi è sempre quello che ci siamo, che abbiamo chiesto, no? Non essere solo una città a vocazione industriale, ma avere proprio altre sinergie. E lo sport può essere sicuramente un'altra sinergia. Lo sport è un'azienda, una vera industria italiana. E allora avere la piscina olimpionica, credo che al sud non ce ne siano tante. Avere un palazzetto di atletica, avere il palazzetto per basket e pallavolo, avere uno stadio del genere, si può davvero pensare di ospitare manifestazioni che durino anche 1, 2, 3 giorni, non come i Giochi del Mediterraneo che ci hanno coinvolto per 20 giorni, però può creare un indotto importante. Si pensi anche solo alle squadre di atletica o di nuoto che vengono a utilizzare le strutture per allenarsi. Significa trasferirsi a Taranto per un determinato periodo e portare ovviamente un'economia sotto forma di consumo, di alberghi, di ristoranti, di negozi, di tutto verso la città. Quindi è davvero una possibilità per cambiare la nostra vocazione che evidentemente non può più essere solo industriale.
1: Ecco, ma con l'avvocato Lele Di Ponzio non parliamo solo di questo, parliamo anche di un altro argomento. Per introdurlo, seguiamo il servizio.
2: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy, provenienti da diverse regioni italiane, in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà, varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendone con chiarezza origine e autenticità.
1: Quindi un mondo decisamente affascinante, quello dei vini. Ne parliamo, continuiamo a parlare con l'avvocato Lele Di Ponzio, che è anche un sommelier dell'AIS, un mondo affascinante che ci permette però anche di parlare di un'altra interessante opportunità per il nostro territorio, quella di ritornare a alimentare, a favorire questa fetta dell'economia, che è quella appunto della, in genere parliamo dell'agroalimentare. Prego.
0: Sì, non voglio, ho il titolo di sommelier AIS, ovviamente l'ho ottenuto per mera passione, perché nella vita faccio tutt'altro. Benedetto Covid in questo caso, perché mi permise di studiare, perché poi si studia per superare l'esame.
1: Si studia sempre.
0: Detto ciò, sì, si studia sempre, anche giusto, altrimenti la cultura è un'ottima arma per combattere qualsiasi forma di ignoranza e di influenza esterna. Intelligenti pauca, visto in questo momento storico che stiamo vivendo. È sicuramente un settore importantissimo, quello vinicolo, soprattutto quello agroalimentare, e la Puglia ha una grande fortuna di avere una varietà pazzesca, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista vinicolo. Perché abbiamo un terreno vario, perché abbiamo le correnti che cambiano dal versante ionico al versante adriatico, perché abbiamo terra e mare, quindi è sicuramente un settore dove si può investire e dove si può crescere. Mi ha fatto piacere il servizio che hai mandato in onda, là dove si parla appunto di tutela, perché il consorzio nasce per la tutela del prodotto, il disciplinare nasce proprio per tutelare il prodotto contro le contraffazioni e contro le facili sperequazioni di aziende che magari vogliono ottenere ottimi risultati con qualità bassa. Invece il consorzio tutela proprio il disciplinare e tutela quelle aziende che seguono il disciplinare e che garantiscono una qualità che la DOCG, come per il primitivo dolce di Manduria, o la DOC per il primitivo di Manduria, garantisce poi per il consumatore. Quindi è un settore in crescita, che ha sicuramente le sue problematiche, che però può essere d'aiuto ad una svolta proprio economica della regione Puglia e del territorio tarantino, che è quello che più a noi interessa da vicino.
1: Grazie all'avvocato Lele Di Ponzio per questo contributo importante a largo raggio. Abbiamo parlato di tante cose in pochi minuti. Grazie davvero per questo intervento e buon pomeriggio.
0: Lo stesso, arrivederci.
1: Noi chiudiamo qui questo nostro spazio pomeridiano. A voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
4: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dai, Yoda! Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
0: Avanti, andiamo.
6: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Perché è venuta da me oggi?
6: Non ho mai avuto un orgasmo!
5: Se vuole godere, dovrà impegnarsi!
6: Non funziona.
5: Imparare a lasciarsi andare!
7: Sì, sì, sì!
5: Lo dica forte e chiaro!
6: Io voglio godere!
5: E ne parli con suo marito.
8: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
6: No!
9: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
10: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No!
10: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
12: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi!

0: preoccupi, mica usiamo lei.
1: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì,
0: serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù quel coso!

0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo.
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
3: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così!
8: Bang, bang, bang!
14: Woo! Woo!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
17: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
18: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
19: Buonasera a tutti, gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso Blu, le 21 di quest'oggi. Per chi ci segue in diretta di lunedì, vi ricordo il nuovo orario, mentre invece in replica il martedì

alle ore 15. All'inizio di questa puntata di Onda Rosso Blu parleremo del Taranto che ha vinto, ma ci sarà uno speciale proprio sul nuovo stadio Erasmo Iacovone, realizzato con la collaborazione tecnica di Michael Schino. In regia quest'oggi c'è anche Piero Caffio, che ringrazio per questa puntata. Potete mandare già adesso i vostri messaggi via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, quindi al 339-680-6868, per poter raccontare su quello che è stato il Taranto nella giornata di ieri contro il Novoli, ma parlare anche del Martina che è tornato alla vittoria vincendo per 3-0 contro il Nardò. Avremo ospiti sia di casa Taranto sia di casa Martina. Faremo il nostro consueto passaggio nel campionato di promozione e poi faremo anche una sintesi di quelli che sono stati i principali appuntamenti sportivi negli altri sport, in particolar modo nel basket femminile e maschile e nel calcio A5 maschile, quindi nel futsal maschile. Dunque, partiamo con lo speciale, quindi adesso ci andiamo a vedere lo speciale. Abbiamo raccolto un po' di interviste nella zona che era a nostra disposizione nella giornata di ieri, le immagini, la musica, ma soprattutto le emozioni nello speciale realizzato sul ritorno a casa del Taranto.

0: Un momento emozionante è stato l'ingresso della Taranto in campo. Vincenzo Corallo è uno di quelli che li ha vissuti sotto tutti i profili, il Taranto, da una parte, da quella curva a qui. È stato strano vedere il Taranto entrare dal centro, già questo è emozionante.
1: Sì, Francesco, ritorniamo finalmente nella nostra casa ed è un'emozione incredibile. Quella città di Taranto, la tifoseria risponde sempre presente e questo è un motivo di orgoglio. Oggi essere tarantini ci rende ancora più orgogliosi. Adesso tocca alla squadra, ritorniamo ad avere la nostra casa, bisogna macinare i punti e bisogna assolutamente uscire da questa categoria, perché un palcoscenico del genere, una città come la nostra, non può assolutamente stare in questo campionato.
0: Qual è stata l'emozione più grande? Entrare dentro lo stadio o arrivare e vederlo così?
1: No, Francesco, non ti dico che durante i lavori, quasi ogni giorno, perché ho la fortuna di lavorare in città, mi recavo qui a cantiere per vedere passo dopo passo come questo stadio riprendeva vita. Oggi entrare qui dentro è stata un'emozione fortissima, perché immagino, mi proietto già nel futuro, un Taranto in categorie più consone e perché no, anche tifoserie avversarie, squadre avversarie che possano, come dire, rendere grande questa cornice.
0: Andiamo verso Francesco Leggeri. Andiamo verso Francesco Leggeri. È un altro di quelli che gli ha vissuti in tutte le sue salse, no? Lo Iacovone. Non è i giochi del... L'abbiamo visto i giochi del Mediterraneo, ma adesso è un altro.
2: È un'altra cosa. I giochi del Mediterraneo eravamo ospiti, ci sentivamo ospiti perché eravamo portati di qua e di là e controllati. Qui comandiamo noi, nel vero senso della parola, perché Taranto è nostra, Taranto è dei tarantini. E la voglia di vedere riemergere questa squadra è tanto. È bello sentire la propria lingua, detta in mille modi, per raccontare questa bella storia, perché per quanto funesta nell'eccellenza, ma deve essere sempre bella, perché comunque il calcio è compagnia, il calcio è attrazione, il calcio è vita per noi che mastichiamo questo tipo di sport e che ci piace raccontare il bello. E questo deve essere tutte le domeniche, speriamo che tutta questa gente venga sempre, perché questa squadra ha bisogno di essere incoraggiata, oltre alla dirigente che chiaramente deve fare ancora meglio di quello che sta facendo.
0: Io ti devo fare una domanda, perché, e poi è una domanda che faccio anche agli altri colleghi: qual è stato il momento più emozionante? Entrare, vederlo dall'esterno, l'ingresso in campo, quale ti ha dato più emozione?
2: Mi sta sorprendendo ancora sempre di più il cambio delle luci prima, quei giochi mi hanno portato un po' indietro ai giochi del Mediterraneo, ma nello stesso tempo la novità, il fatto di poter rivedere tutto quanto. In questo momento io nel riquadro, e magari se il cameraman tuo si gira un attimo, c'è Paola Raisi, che è inquadrata, che parla con Rosanna Sangineto, che è una collaboratrice del Taranto. Anche questa emozione, vedere la moglie di Iacovone qui a Taranto, che è protagonista di questo momento, ogni momento, anche con te che parlo, Francesco Friuli, che ci conosciamo da anni, vivere questi momenti diventa davvero bello.
0: Sì, perché poi l'emozione ti fa pensare a tante cose in questo momento, quindi davvero diventa difficile esprimerle. Ad esempio, io quando sono entrato ho provato un'emozione particolare ricordando Cristian. Ricordando Cristian.
2: Certo, ci mancherebbe, poi Cristian è nel nostro cuore, magari... Lui che ha lavorato tanto per questo stadio, che come noi scriveva, raccontava, viveva i momenti e ci dicevamo: Cristian, quando arriva lo stadio nuovo, come sarà bello. Cristian, un bacio lassù.
0: Un bacio lassù e un bacio anche davanti alla tua postazione, alla postazione stampa, perché è lì, eccolo qui.
2: Saremmo stati qui vicini.
0: E lo abbiamo qui vicino, Cristian. Allora, andiamo dall'altra parte, così andiamo a vedere, ci stiamo muovendo all'interno della sala stampa, poi andremo verso l'alto, da Luigi Carrieri. Stiamo un po' andando da una parte all'altra della zona stampa con Caterina Cerino, che insomma ti chiedo, tu che sei stata parte dell'ufficio stampa del Taranto, no? Al di là dei giochi del Mediterraneo, che emozione hai provato quando sei entrata?
3: Allora, una doppia valenza per me questa serata. La prima, che è quella del cuore, che è per un amico, io sono qui perché so che un nostro amico comune sarebbe stato emozionato e orgoglioso di rappresentare i suoi colori in una serata del genere. E poi la meraviglia di vedere uno spettacolo del genere con tutta questa gente, una festa, per una partita di eccellenza, tra parentesi. Non è neanche una partita di cartello, quindi voglio dire, se ci fosse stato il Canosa, lo Squinzano, il Trani, magari forse no, sarebbe stata una partita di cartello. C'è il Novoli che, con tutto il rispetto, ovviamente si giocherà la partita, e non oso immaginare l'emozione del direttore sportivo, della società, perché comunque credo che sia per loro motivo di orgoglio in più essere nella nuova casa.
0: Davanti a noi c'è Paola Raisi, Graziano Gori e Franco Dellisanti, proprio sotto la nostra postazione. Eccolo qui con il nostro Michael Schino che sta inquadrando questo capannello praticamente nella parte centrale, ma giusto per farvi capire che quello che stiamo vedendo è un momento non solo storico, ma fa venire i brividi. Gori, Iacovone con la moglie e Franco Dellisanti. Lì davanti abbiamo un Taranto che stava andando in Serie A.
3: Sì, è un pezzo di storia, una storia importante, ed è una storia che deve avere una continuità, e io credo che questa società, questi ragazzi, questa dirigenza abbiano tutte le carte in regola per tenere fede a quella che è la storia del Taranto Calcio.
0: Assolutamente, assolutamente. Grazie Caterina. Io continuo nel mio giro qui in sala stampa, nella nuova tribuna stampa. Noi andiamo, questa è la nostra postazione di quest'oggi. Eccoci qui, Alfredo e poi Luigi. Allora Alfredo, tu l'hai seguito i giochi del Mediterraneo con Trenorba, noi abbiamo fatto il nostro con Taranto TV. Ora ti faccio una domanda che ho fatto anche agli altri: qual è stata la tua prima emozione vedendo lo stadio del Taranto quest'oggi?
1: Ma è vero, è tutto vero, perché se è un sogno non svegliatemi, è davvero una grande soddisfazione, una grande gioia, non tanto il ritorno a casa, ma il modo come si torna a casa, con questo impianto meraviglioso, questo impianto che davvero è l'invidia di tutta l'Italia, perché è l'impianto, è lo stadio forse più moderno d'Italia, è il più nuovo ovviamente. Ora noi abbiamo le basi per progettare una pronta scalata che si spera più veloce possibile. Non me ne volere, Francesco, abbiamo già perso un anno e quell'anno non ci viene restituito. Però adesso basta, adesso non abbiamo più scuse, adesso abbiamo lo stadio e abbiamo questo meraviglioso pubblico. Mi sembra un pubblico non da Serie A, ma da Europa League, da Champions League.
0: Sì, ricordiamo che per la Champions il Como ha avuto 10.000 tifosi, qui ce ne sono 12.000, giusto per dare un numero che
1: no,
0: non...
1: Ma al di là di questo, guardare proprio l'effetto visivo di quella curva, mi sembra di vedere la curva del Paris Saint-Germain, perché i colori sono quelli.

0: dire, lo stadio è simile, e quindi mi sembra di essere allo Iacovone, sì, ma al Parco dei Principi anche, quindi è un paragone azzardato, però ci sta tutto, Francesco.
1: No, nessuno azzardato, lo sai, campo libero le emozioni quest'oggi, perché dobbiamo...
0: Mi sono sbilanciato, mi sono lasciato andare troppo.
1: Ma va bene, dai, va bene, oggi è un giorno di festa. Vado da Luigi Carrieri, diciamo, tanti amici, no, che sono qui. Luigi è uno di quelli che ne ha vissute tante, è uno di quelli che è stato con le lacrime agli occhi di Taranto Catania, è uno di quelli che ne ha viste di cotte e di crude. Questa com'è? Bella cotta, però.
2: Ah, è un'atmosfera incredibile, difficilmente descrivibile. Siamo veramente in un'altra dimensione calcistica. È solamente il calcio d'inizio di Taranto Novoli ci aprirà gli occhi, quindi facendoci credere di non essere in altre categorie, ma purtroppo essere in eccellenza.
1: Ti sei emozionato quando? Entrando, io mi sono emozionato mentre stavo facendo un'altra intervista, vedendo la moglie di Iacovone, Gori e Franco Degli Santi, un Taranto da Serie A.
2: Ma guarda, Francesco, io già di carattere sono abbastanza, non mi faccio prendere dalle emozioni più di tanto, e quindi, diciamo, comincio ad avere una certa età in cui le emozioni difficilmente affiorano. C'è il piacere di fare parte di una serata del genere, e ripeto, è una cornice di pubblico incredibile, ed è veramente inverosimile pensare che il Taranto sia in un campionato di eccellenza. È una distonia, un'anomalia allucinante che deve essere ripristinata nel giro di poche stagioni, perché voglio essere provocatore, non è giusto giocare in eccellenza in uno stadio così.
1: No, grazie Luigi, no, non è assolutamente giusto. Però il Taranto l'anno scorso la fish l'ha avuta e non l'ha sfruttata appieno, ecco, possiamo dire questo. Poi è chiaro, molti tifosi, quando stavamo entrando, li vedevamo al limite tra l'emozione e quello che poteva essere, no, un nuovo ingresso, no, nel proprio stadio. C'è chi non l'ha vissuto con i giochi del Mediterraneo, c'è chi lo sta vivendo quest'oggi, c'è chi lo vive in maniera differente, perché è chiaro che prima di questo momento in cui abbiamo fatto le interviste ci sono stati, c'è stata la commozione di tutti quanti noi per la preghiera verso Cristian Cesario, verso coloro che non ci sono più, che ci stanno vedendo in maniera differente in questo momento. Però questa, come dicevo, è una giornata di festa, e tale deve essere, e speriamo davvero di divertirci. Direttore, qual è stata l'emozione appena sei arrivato e hai visto le bandiere rosso-blu?
3: Ah, ma è vero, pensavo che stessi... No, tanta, guarda, indescrivibile. Una sola parola in questo pre-partita: emozione. E basta. Tutto il resto è andato in secondo piano. Ovviamente tra poco inizierà la partita e ci concentreremo su quella, perché i calciatori devono pensare alla partita, non alla festa. Però guarda, io sono venuto qui, in questa area, in questa zona, negli anni 70, quando giocava Iacovone. Io ho vissuto quello stadio in tubi innocenti e tavole, no? Fino a metà degli anni 80. Poi ho vissuto la prima demolizione, il nuovo stadio, lo Iacovone bis, e adesso trovarsi nello Iacovone ter è stata una cosa bellissima, commovente. Per me ha un significato enorme.
1: Li stiamo sentendo i tifosi. C'era stata una battuta prima, sembra di essere al Parco dei Principi.
3: No, siamo allo Iacovone, questo lo possiamo dire con orgoglio. E i due maxi schermi, la mancanza di barriere, vederlo pieno, non ho parole, veramente non ho parole. Sono emozionato, molto emozionato.
1: Tu sai, e lo dico col cuore in mano, ognuno di noi quando è entrato qui ha portato un pezzo della sua vita. noi l'abbiamo vissuta insieme un

0: un percorso con persone che ci guardano diversamente adesso dall'alto. È stato un po' dire, ma guarda un po' come voi vi dovete godere questo spettacolo dall'alto.
1: Sì, io penso a mio padre, avrebbe voluto vederlo e sicuramente in questo momento lo sta vedendo da lassù. Penso a Erasmo Iacobone, penso anche a tutti gli altri calciatori del Taranto che non ci sono più, come Ciccio Scoppa, Tonino D'Angelo, quelli Beatrice che ci ha lasciati quando aveva soltanto 39 anni. E tanti altri ovviamente, Romanzini, Giovannone, e questo ci dà speranza, cioè vedere questo stadio, vedere questa gente, oltre 12.000 spettatori, perché poi al momento non se ne possono vedere di più, perché comunque lo stadio ne può avere fino a oltre 20.000, però ci dà speranza perché il calcio a Taranto è vivo, è vita. Come dicevi tu.
2: È un'emozione incredibile oggi vedere questo stadio e soprattutto la partecipazione e il fatto che la curva è stata emozionante, l'applauso e il ricordo di Jacopo. Ancora adesso sono i primi, te lo merita.
0: L'emozione per questo ingresso del nuovo Taranto nel suo stadio rinnovato.
3: Beh, questo è il terzo stadio che inauguro, cominciato con quello di Maggio, poi quello di Fasano e adesso questo. Speriamo che questo rispecchi quello che sono le aspettative e la squadra sia all'altezza di questo percorso.
0: Franco, ne abbiamo viste tante, però vederlo così lo stadio con queste tinte rosso blu è particolare, meglio del Parco dei Principi.
4: Emozionati davvero, è retorico, è davvero. Speriamo, certamente non è da questa categoria, è stato del genere, merita qualcosa.
0: Un pensiero per la curva.
4: Ma sono solamente meravigliosi, perché il tifo che hanno fatto è solamente da pelle d'oca.
0: Signora Paola, è stato per noi emozionante vedere tutto questo, per lei è qualcosa di particolare.
5: Sì, per me moltissimo, perché io mi sono emozionata tantissimo e ho provato veramente qualcosa di molto molto forte. Sono molto felice, molto contenta, sono contenta per questo bell'inizio che abbiamo avuto e speriamo che si concluda in altrettanto modo. E sono felicissima, ringrazio tutti, ringrazio i tifosi, ringrazio la società, ringrazio gli amici, non ho parole per esprimere tutto l'affetto che mi dimostrate tutti continuamente, grazie, grazie, grazie e sempre forza Taranto.
0: Questa è la serata delle prime volte. Io non ti ho mai intervistato e quindi c'è sempre una prima volta. Allora, direttore, per te che ne hai viste tante, che emozioni hai provato quando sei entrato?
6: Beh, quello che ho detto oggi, oggi erano tutti qui per tifare Taranto e per Taranto. Per noi un po' age significa tornare indietro nel tempo. E negli favolosi anni 70, quando c'era un certo Erasmo Iacobone, un mito. Ebbene, Taranto questa sera più di 12.000 per una partita di eccellenza regionale, significa che questa città ha voglia di risorgere. Le emozioni sono veramente tantissime. E poi uno stadio così bello, uno tra i più belli d'Italia, poi tu, i tanti amici, una bella serata.
0: Ecco, noi ne abbiamo vissute tante insieme, no? E vado a memoria, non ti vedevo allo stadio, non c'eravamo insieme allo stadio dai tempi, da vecchi tempi, ecco, mettiamola così. Rivederti è stato anche un tuffo nel passato, quando si raccontava un Taranto che sperava di fare quel salto di qualità, adesso serve farlo.
6: Ora dobbiamo farlo, abbiamo

0: tutti gli argomenti per farlo: lo stadio, il pubblico, le persone per bene, tante. È un momento bello per Taranto, approfittiamone, stiamo insieme.
1: Ecco, ti chiedo, la speranza adesso è di avere lo stadio completamente agibile, ovviamente, perché poi noi dobbiamo fare anche i giornalisti, no? Speriamo di rivederlo con i 21.000.
0: Sì, ora abbiamo visto sopra le gradinate vuote e naturalmente speriamo di vedere al più presto lo stadio nella sua completezza, e già così è un gioiello. E poi io ho fatto un calcolo prima, noi siamo in eccellenza, Serie D, Serie C, Serie B, Serie A, progetto 2030.
1: quindi saremo ecosostenibili.
2: Ciao colleghi.
0: Ciao.
3: E allora abbiamo concluso, insomma, con questa risata finale con i colleghi, ma anche con personaggi che hanno scritto la storia del calcio a Taranto. Quindi voglio rinnovare il ringraziamento a Michael Schino per quanto riguarda la parte tecnica della realizzazione, insomma, del servizio. E, è stato, come detto, emozionante ieri. Abbiamo raccontato poi nel telegiornale di oggi quelle che sono state appunto le emozioni. Se è possibile, a questo punto, in attesa di poterci collegare con il primo ospite della serata, andrei a vedere i risultati della classifica del campione di eccellenza pugliese, in modo tale che facciamo anche un quadro totale. Eccola qui, con l'Ugento che ha vinto 1-0 sul campo dell'Acquaviva, Brilla Campi che ha vinto 2-0 sul campo dello Spinazzola, 2-0 tra Squinzano e Cosmano Sport Foggia, Taurisano batte Soccer Trani per 3-2, vittoria esterna dell'Unione Calcio Bisceglie 2-1 sul campo del Bitonto, l'Ostuni, sempre più sorpresa di questo campionato di mister Solidoro, che sarà il prossimo avversario del Taranto ma in Coppa Italia, ha battuto 1-0 il Galatina, Maglie batte Ragale 2-1 sul campo del Polimena, la vittoria del 4-0 del Canosa, e poi il Taranto che ha vinto, come detto, 3-0 contro il Novoli, per una classifica che vede questa volta aggiornata per bene la classifica, perché c'è stato anche il completamento, come ricordavamo giovedì scorso, del match del Trani nel corso dei nostri TG. Squinzano 16 punti, Canosa 15, Taranto, Trani e Ostuni 12. Questo è il trenino che si è andato a formare, e poi quello che dicevamo anche nella scorsa puntata è quello che fondamentalmente ci si aspettava prima della settima giornata, perché la prossima sarà quella di Canosa contro Taranto. Taurisano 11, Unione Calcio Bisceglie e Bitonto 10, 9 per l'Acquaviva, 8 Cosmano Sport Foggia, 7 Polimnia, Briglia Campi e Racale, 6 per il Maglie, 4 Ugento e Novoli, 3 Galatina, 0 lo Spinazzola. Diciamo il trenino, lo Squinzano neopromosso che ha un punto di vantaggio sul Canosa, che ne ha persa solo una di partita al momento. Ci sono soltanto due squadre che non hanno perso nessuna partita, una di queste è il Taranto, appunto, con 12 punti. Il Trani è stato fermato, il Trani è l'altra formazione, insomma, che è stata fermata ieri, ed è la seconda sconfitta il Trani. L'altra squadra che non ha perso è lo Squinzano, che ha 16 punti, 5 vittorie e un pareggio per la formazione capolista, insomma, del torneo. Il Taranto l'ha vinta, record ieri per quanto riguarda l'eccellenza generale totale, dell'eccellenza a livello nazionale, degli oltre 12.000 spettatori. Un Taranto che ha vinto, ha convinto, è stata una squadra che nel secondo tempo, ma nel primo ha lasciato dei dubbi, li abbiamo anche sviscerati con mister Tiozzo, ha fatto bene però sugli esterni con un buon lavoro, tra parentesi, anche di Azio Osmanovic, uno di quelli che, insomma, lo scorso anno ha vissuto proprio l'esperienza di giocare con il Taranto nel campionato di eccellenza, ed è stato, insomma, Azio Osmanovic uno di quelli che si è commosso anche entrando nella zona stampa ieri. Come giustamente dice il titolo, Ostuni e Canosa, il Taranto li ha nel mirino, perché è chiaro che parleremo della sfida di ieri tra pochissimo, ma ci concentreremo anche su quelli che sono i prossimi appuntamenti. Perché? Perché questa è una settimana decisiva per il Taranto dal punto di vista della Coppa Italia, molto importante per quanto riguarda invece il passaggio del campionato domenica prossima con il Canosa. Stiamo vedendo proprio le immagini relative alla partita di ieri, che era iniziata, come detto, con un primo tempo con dei punti interrogativi, con il Taranto che rischia

0: sembrava di andare sotto dopo 4 minuti di gioco con quella traversa che è stata colpita da parte del Novoli, poi pian piano la formazione ionica ha cercato di non di accelerare, ecco, mettiamola così, ma con un po' di errorini che ci sono stati, soprattutto ecco, uno di questi proprio di Corvino, che aveva avuto la possibilità di poter colpire in porta. Poi dicevamo, il Taranto ha trovato il gol del vantaggio. Da quel momento in avanti la formazione ionica ha incominciato insomma ad alzare la propria autostima anche. Ovviamente è entrato poi Angiulli nel corso della partita, e Federico Angiulli, che abbiamo in collegamento, è entrato al minuto 66. Angiulli e ha dato, l'abbiamo commentato, ecco. Federico, buonasera a te innanzitutto.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: E quindi dicevo, poi è entrato Angiulli, ha dato una spinta, lo dico io, Federico, non ti preoccupare, ha dato una spinta in più, e il Taranto, insomma, con le variazioni tra primo e secondo tempo, le variazioni anche a partita in corso, nella seconda parte ha convinto, ecco, mettiamola così. Allora Federico, partiamo da dove? Noi abbiamo fatto nella prima parte uno speciale parlando del pubblico, eccetera. Ti lascio, insomma, dire qualcosina su quello che è stato il tuo approccio andando verso la panchina e poi entrando in campo. Queste due emozioni, no? Perché siete entrati comunque in campo, e tu poi, quando sei entrato sul terreno di gioco, che cosa hai provato?
1: Sicuramente un'emozione forte. Aspettavamo da tanti mesi questa situazione. I tifosi ovviamente ancora da più tempo, i miei compagni che erano qui dall'anno scorso ci hanno trasmesso la passione che c'è in questa città verso la squadra, e quindi è stato sicuramente emozionante. Ancora prima dell'inizio della partita, arrivare al campo con 2 ore d'anticipo, vedere già molta gente allo stadio. Io ho avuto la fortuna in carriera di giocare in piazze importanti e prestigiose, ma ieri mi sono venuti veramente i brividi, perché è una cosa che non capita tutti i giorni, specialmente in eccellenza. Già non capita in categorie superiori, figuriamoci qua. Questo fa capire la passione di questa gente, e poi l'emozione di entrare in campo e giocare davanti a questa gente, di portare a casa una vittoria importante. È stato tutto bellissimo, e speriamo che sia un grande punto di partenza per il prosieguo della stagione.
0: Allora Federico, analizziamo, ecco, anche la gara di ieri, quella contro il Novoli, 3-0. Al di là del risultato, due partite consecutive, ne parlavo proprio con Tiozzo nel post partita, che il Taranto non prende gol, è un numero che mettiamo lì e lo fissiamo. C'è un altro numero, quello che il Taranto fino ad ora comunque ha fatto 7 partite totali, 6 in campionato, 1 in Coppa Italia, con 4 vittorie e 3 pareggi, 16 gol fatti, 6 subiti. Parlo di numeri totali tra campionato e Coppa Italia, ribadisco, perché 1-1 è finita la sfida contro lo Stuni. Ieri era importante vincere in quel modo, perché secondo te, vista anche la tua esperienza?
1: Perché primo ci dà una grossa iniezione di fiducia, poi non era facile comunque dopo aver giocato tante partite a porte chiuse, ripeto, in una categoria come questa, giocare così davanti a così tanta gente, un pubblico così caloroso e così piacevolmente rumoroso, non era scontato. Fuori in una prestazione potevano tremare le gambe, ci poteva essere un po' d'ansia diciamo da prestazione, ma sono stati bravi, concentrati a fare una prestazione nel primo tempo essenziale, e nel secondo tempo, quando sono calati un pochino gli avversari, a far uscire fuori tutta la nostra qualità, e anche grazie ai cambi freschi a chiudere la partita. È importante perché comunque la nostra gente non ci vedeva dal vivo da parecchio tempo, e sicuramente offrire una prestazione del genere carica di entusiasmo anche la piazza per le partite che verranno. Noi sappiamo che non abbiamo fatto assolutamente niente, la vittoria di ieri è solo un piccolissimo tassello in quello che dovrà essere il nostro percorso, però ecco, sicuramente è una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo.
0: Senti, noi abbiamo rivisto per un attimo c'eravamo io e Michael Schino sul tiro di tuo, quello finale, diciamo, perché se entrava anche quello veniva giù lo stadio. Se Michael può farlo rivedere ora, io ti dico, ma come ti è venuto di tirare da lì? No, credimi, perché tu hai visto il portiere in maniera simpatica, ecco, te lo chiedo, cioè hai visto il portiere fuori, oppure hai detto vabbè, adesso la tento così, insomma, perché il portiere stava non messo malissimo, forse non se l'aspettava nemmeno lui che arrivasse il tiro.

0: Eccolo qui il tiro di Angioli.
1: No, sinceramente, qualche minuto prima mi era capitato di vederlo fuori e ho chiamato palla a un mio compagno, non mi ricordo bene a chi, però ecco, la palla non mi è arrivata, quindi non sono riuscito a fare quello che avevo pensato. Nell'occasione dopo, senza guardarlo, quando mi è capitato di stoppare la palla, avere, diciamo, campo aperto davanti, ho pensato potesse essere di nuovo fuori dai pali, questa volta invece era piazzato un po' meglio e quindi è riuscito a fare la parata. Diciamo, peccato perché sarebbe stato la ciliegina sulla torta su una serata perfetta, però va benissimo così, la vittoria, il gol di Saraniti, di Taurino, di Lo Savio, che hanno comunque attaccanti, hanno sempre bisogno di segnare, quindi è una bellissima giornata lo stesso. Sarebbe stata perfetta ancora di più con il mio gol, ma va bene lo stesso.
0: Federico, archiviamo per un attimo la partita contro il Novoli e per un attimo il campionato. È chiaro che giovedì il Taranto parte con una situazione di svantaggio, visto l'1-1 dell'andata, con lo Ostuni che ha pareggiato fuori casa. Ci arriva un Taranto diverso rispetto a quello dell'andata, in che senso e in che modo, secondo te?
1: Beh, ripeto, sicuramente la fiducia che abbiamo nei nostri mezzi è in fase crescente perché abbiamo molte certezze, abbiamo giocatori importantissimi che stanno entrando nel massimo della loro condizione, abbiamo un'identità, quindi sicuramente siamo consapevoli dei nostri punti di forza, allo stesso tempo rispettiamo tantissimo l'avversario, che è un avversario temibile, come l'abbiamo visto nella gara d'andata, un avversario che sta al fatto suo, però ecco, noi andiamo lì con l'obbligo di vincere, ci proveremo in tutti i modi perché il proseguo del cammino in Coppa è importantissimo per la nostra stagione. Sappiamo che la Coppa in questa categoria può essere fondamentale per la promozione, che è un risultato che noi vogliamo a tutti i costi, e quindi andremo lì col coltello fra i denti, indipendentemente da chi giocherà, indipendentemente dallo schieramento dell'avversario, cercando di imporre il nostro gioco e di mettere in pratica appunto quello che ci insegna il mister e usa facendo leva su appunto fiducia e entusiasmo che abbiamo preso in queste partite.
0: Mi chiede Angelo, che saluto, che cosa è cambiato mentalmente, secondo te, nell'approccio con Mister Tiozzo?
1: Ma sicuramente il mister è arrivato e fin dal primo giorno ha cercato di far leva su quelli che sono i suoi ideali. Ha puntato forte su queste cose, capendo anche il momento della squadra che comunque era un attimo di difficoltà, quindi è arrivato a livello umano, si è posto benissimo, in punta di piedi, ha cercato di toccare le corde giuste, soprattutto sul livello mentale, consapevole del fatto che aveva comunque a livello tecnico una rosa di valore. E ecco, poi noi ci abbiamo messo del nostro a seguirlo in tutto e per tutto. E una cosa importante che spesso viene detta in maniera scontata, che il gruppo è la forza di una squadra, specialmente una squadra che ha così tanti giocatori, il gruppo deve fare la differenza perché spesso ci sono giocatori forti, fortissimi, che giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra, addirittura forse in categoria superiore, che vanno in panchina e anche in tribuna, e quindi rimanere coesi, non fare musi lunghi e cercare di rimanere tutti dalla stessa parte, essere contenti anche quando uno che gioca al posto tuo fa bene, o quando va in tribuna, essere contento del risultato della squadra è un punto di forza che questa squadra ha sicuramente, e quindi questo è stato sicuramente merito di chi ha costruito la squadra anche prima, delle correzioni fatte in corso da Montervino, delle scelte fatte dal mister e del valore umano di questa squadra, di questi ragazzi, che questo non si può assolutamente contestare, al di là dell'aspetto tecnico e tattico, che quello ovviamente è il campo che lo fa parlare, però a livello umano questa squadra ha valori importanti che potranno fare la differenza in questo cammino.
0: Carmelo ci scrive: siete più squadra, mi è sembrato questo. Aggiungo un dettaglio: l'episodio del calcio di rigore con Saraniti che dà la palla a Taurino. Questo l'ha sottolineato anche Tiozzo in sala stampa, ma lo sottolineo anche io. È stato un bel gesto. Siete più squadra, ci dice Carmelo. Ti do la possibilità, insomma, di rispondere.
1: No, sicuramente parto dall'episodio di Andrea, è stato un bellissimo gesto perché poteva, dopo comunque partite in cui non riusciva a sbloccarsi, poteva puntare a fare una doppietta, e invece non ci ha pensato minimamente, ha lasciato la palla a Taurino sapendo che comunque anche lui, essendo un attaccante, aveva bisogno di sbloccarsi, specialmente essendo di Taranto, Questa prima partita in questo stadio sarebbe stata sicuramente un'emozione fortissima per lui e gli ha regalato un ricordo che sarà per tutta la vita. Quindi, infatti, Leonardo l'ha ringraziato subito, è stato un gesto bellissimo. E questo sicuramente siamo molto più amalgamati, anche perché comunque la squadra è stata costruita anche con diversi elementi che sono arrivati a preparazione in corso, tipo sottoscritto o a campionato già iniziato. Quindi l'amalgama è una cosa che, per forza di cose, viene col tempo, con lo stare insieme. Questa squadra ha proprio piacere nello stare insieme, si sta creando un gruppo bellissimo e questo si vede anche in campo.
0: Senti, la partita contro il Canosa in campionato, ed ecco qui che arriva la domanda sul campionato in conclusione, Federico, rappresenta una cartina al tornasole. Questo lo dicevamo il giorno in cui sono stati svelati i calendari. Adesso ha un significato particolare perché, rivedendo un attimo la classifica, il Taranto ha 4 dalla vetta, ma ha meno 3 rispetto al Canosa. Questa partita cosa ci potrà dire? Quella con il Canosa. Siamo all'inizio del campionato, siamo d'accordo, però in questo momento sicuramente il Taranto non può perdere altro terreno.
1: Sicuramente è il primo vero scontro diretto, quindi sarà un banco di prova importante che potrà dirci a che livello siamo ora, la maturità che abbiamo ora. Sicuramente sappiamo l'importanza della partita, sappiamo anche che per forza di cose, essendo la settima giornata, non può essere considerata una partita decisiva. Sicuramente una partita importantissima per il valore che ha sia di classifica che di blasone, appunto per un esame per vedere a che livello siamo e l'affronteremo con il massimo della voglia, ripeto, rispettando sempre un avversario forte, esperto, però noi dobbiamo far leva sui nostri punti di forza, andare lì e cercare di fare una partita da Taranto.
0: Grazie, grazie Federico Angiulli per essere stato con noi. Federico, buon lavoro e in bocca al lupo. Voi avete ripreso, insomma, la preparazione oggi, giusto per la partita di Coppa. Chi ha giocato ha fatto scarico, chi ha giocato meno, insomma, allenato come gruppo diviso, insomma, giustamente, perché giovedì si torna in campo e poi domenica la partita alle 16:30 al San Sabino di Canosa. Buon lavoro, ciao Federico.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito. Ciao ciao.
0: Allora, vediamo il prossimo turno se possibile con la nostra regia Mecoschino e Piero Caffio. Eccolo qui. Dicevamo il prossimo turno prevede la partita più importante, lo scontro diretto tra Canosa e Taranto. Probabilmente le due favorite. Quello che dicevamo, da un lato la squadra che il Canosa ha cambiato, sì, ma non tantissimo, e soprattutto non ha cambiato la guida tecnica rispetto all'anno scorso quando è arrivato poi a Canosa De Candia. Dall'altra il Taranto, quella che qualitativamente è la più importante del campionato d'eccellenza. Il resto della giornata: Ragale Polimnia, Brillacampi Acquaviva, Cosmano Sport Foggia contro Maglie, Galatina Squinzano, Novoli Spinazzolo, Soccer Trani contro Ostuni. Questa è un'altra partita interessante perché il Trani deve vincere per rimanere in scia. Dall'altra parte l'Ostuni è una squadra che non sta avendo paura, anzi lo vediamo, è tra le big. Ugento contro Bitonto, Unione Calcio Bisceglie contro Taurisano e Canosa contro Taranto. Ricordo che la gara si gioca alle 16:30 al San Sabino di Canosa. Insomma, sarà una partita delicata per entrambe le formazioni. Cambiamo argomento. Il Martini è tornato a vincere. Martini è tornato a vincere, ha vinto a Nardò 3-0. Possiamo anche vedere le immagini relative alla partita in modo tale da commentare in attesa di avere l'ospite a nostra disposizione in casa Martino. Un ringraziamento per quanto riguarda il Taranto alla società, a Peppe Di Cera come ufficio stampa per averci permesso di avere Federico Angiulli quest'oggi in diretta. Dicevamo le immagini del Martina, adesso con anche qui un ringraziamento alla società del Martina e anche a tutti coloro, ecco, che ci aiutano, insomma, come Donato Miccoli e non solo dell'ufficio stampa. Insomma, tre gol scaccia pensiero negativo. Pensiero negativo era quello, non scaccia pensieri, scaccia pensiero, quello negativo che il Martina un po' aveva dopo la scorsa partita con la Virtus Francavilla, però adesso il Martina ha messo dentro 3 gol, soprattutto aver trovato quella voglia di trovare sotto porta la realizzazione della finalizzazione e poter essere, come già accaduto nelle 2 vittorie consecutive.

0: locomotive che la formazione martinese aveva piazzato, ecco, mettiamola così, a ridosso tra la seconda e la terza giornata, aver trovato quella continuità anche nel gioco, tant'è che adesso il Martina ha 9 punti in classifica, una classifica tranquilla. Io ricordo sempre che il Martina vuol fare un campionato tranquillo, poi cammin facendo, insomma, si vede quello che potrà essere la stagione della formazione biancazzurra. Martina che era stato, era passato in vantaggio e poi ha avuto la anche in inferiorità numerica il Nardola Forza per cercare, per provare a riequilibrare la sfida, ma è stata brava la formazione martinese a chiudere il discorso e a portare, insomma, il punteggio sul 3-0 e poter vincere la partita. Ricordo i gol: Lanos al minuto 7 del primo tempo, nella ripresa in 7 minuti il Martina l'ha chiusa con i gol al minuto 63 di Antinucci e al 70esimo di Silvestro. Queste sono state le altre due marcature della formazione pugliese, come ha detto, adesso 9 punti in classifica. Abbiamo adesso il prossimo ospite, dunque dovremmo avere Edoardo Colpani con noi. Ciao Edoardo, buonasera a te.
1: Buonasera.
0: Allora, Colzani, scusate, con noi. Ciao Edo, buonasera a te. Allora, Edo, partiamo così. Era bene vincere in quel modo, tre gol, reazione della squadra, bravi a saper superare le difficoltà ieri.
1: Sì, ieri sicuramente è stata una grande partita fatta da parte nostra, anche perché domenica scorsa contro il Francavilla abbiamo perso e dovevamo avere una grande reazione. Penso che ieri con la partita che abbiamo fatto abbiamo dimostrato e che abbiamo ancora voglia di continuare così con queste prestazioni, di continuare sempre a dare il massimo e di arrivare il più in alto possibile.
0: Tu sei giovane, però in Puglia, insomma, la stai vivendo, ecco, la Puglia in questo modo, in Serie D, con due piazze che danno la possibilità ai giovani di crescere. Ecco, l'hai avuta l'anno scorso, la stai avendo anche quest'anno.
1: Sì, cioè, l'anno scorso a Gravina è stato dove sono imparato molto, dove ho avuto la possibilità anche di giocare la maggior parte delle partite, di mettermi in mostra, anche perché ho trovato un gruppo eccezionale sia come staff sia come gruppo di ragazzi, di calciatori. E quest'anno sto trovando lo stesso tipo di gruppo sia a livello di staff, sia a livello di gruppo, come detto prima, di calciatori. E come detto prima, negli anni prima si possono fare grandissime cose, sia dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista del singolo, in questo caso il mio.
0: Senti, la partita con la Virtus Francavilla è stato un po' un misto, no? Da un lato ci sono rimasti dei punti interrogativi su un gol, dall'altro si è parlato anche di te, insomma, è inutile che io ci giri intorno. Forse fare quel tipo di palla, cioè dimostrare sul campo che un giovane si può riscattare, basta davvero poco, e aver fiducia in quella persona, sono due segnali: da un lato dello staff tecnico, credo nel calciatore, dall'altro del calciatore, dimostrare la propria forza. Sei d'accordo?
1: Sì, no, sono d'accordo, anche perché questo inizio di campionato da parte mia non è stato come, diciamo, so quello che posso dare alla squadra, l'aiuto che posso dare, ma come hai detto te, ho avuto grande fiducia da parte di mister La Terza, di mister, i mister portieri, ma anche da parte del gruppo squadra, perché anche ieri, nella seconda parata che ho fatto la tutela verso la fine del primo tempo, sono venuti lì tutti ad abbracciarmi, anche negli spogliatoi, e questo per me fa tanto e conta tanto, soprattutto in questi momenti dove magari con la testa sei un po' giù, non riesci a stare sempre sul pezzo, e secondo me la fiducia, l'aiuto dei compagni, cioè lo staff, secondo me fa molto e aiuta molto a ritornare ai livelli che uno sa che può dare, che è l'aiuto che può dare alla squadra.
0: Senti, hai parlato del gruppo, fondamentale sempre, la società del presidente della Carbonara ha sempre puntato su questo, è stato forse questo uno degli elementi che ti ha spinto, no, a venire qui a Martina?
1: Sì, quando ho chiamato il presidente mi ha spiegato che era un gruppo giovane ed è quello che ho trovato.

0: un gruppo che ha voglia di fare, ha tanta voglia di vincere, di arrivare in alto, e questo mi ha convinto a fare questa scelta quest'estate.
1: Il fatto di aver vinto ieri vi ha liberato un po' la testa di quel pensiero, no?
0: Sì,
1: Quando, perché nel
0: ma
1: titolo ho messo cattivo pensiero, non pensieri, pensiero uno c'era. Dimmi tu.
0: sì, no, ci ha dato molta forza, ci ha liberato, anche perché sapevamo che anche contro la Virtus, la penultima partita che abbiamo perso, per l'occasione che abbiamo creato potevamo vincerla, e sappiamo quello che possiamo dare tutti. E abbiamo fatto una settimana proprio a 3.000, non mollare mai, tutti sul pezzo, da primo all'ultimo ragazzo. E questa vittoria sicuramente ci ha dato grande fiducia e grande forza per continuare a questo livello e a dare sempre il massimo.
1: Nel prossimo turno giocherete con il Francavilla in Sydney, che sta un po' zoppicando, ecco, mettiamola così, in questo inizio di campionato. L'avversario giusto al Tursi, secondo te?
0: Ma ogni partita è a sé, ogni squadra di questo girone, mi sono accorto l'anno scorso, anche se magari è in basso, alta classifica, è comunque una partita importante, comunque una guerra, noi dobbiamo entrare con la testa giusta, con la stessa cattiveria che abbiamo messo ieri, questa domenica, e sicuramente ci troveremo grande soddisfazione.
1: Edo, qual è l'obiettivo tuo personale in questa stagione?
0: Ah, sicuramente è quello magari di ripetere i numeri dell'anno scorso e migliorarli, dare sempre il massimo e sicuramente dare sempre il massimo, come ho detto, e anche di squadra arrivare più in alto possibile, perché no, anche magari puntare a vincere questo campionato.
1: Però sempre profilo basso, eh? Insomma, questo è quello,
0: Certo.
1: la società è quello. Sì, ok, divertiamoci, vediamo come, però sempre profilo basso. Su questo
0: Certo.
1: campionato, tornando un attimo sulla classifica, se possibile, chiedo alla regia, invece, sorpresa, Bisceglie, quella di Serie D, ovviamente, questa è di eccellenza. Torniamo sulla classifica di Serie D appena sarà possibile, eccolo qui. Sorpresa Virtus, non si ferma mai. Bisceglie, altra sorpresa del campionato. Poi la Turris che il Martino ha affrontato, sta confermando quello che è il suo valore. Per il resto, le altre squadre?
0: Oh, beh, come detto prima, questo campionato, soprattutto questo girone, è imprevedibile, perché abbiamo visto l'anno scorso il Barletta, che noi abbiamo giocato a novembre ed era dietro di noi, e poi alla fine ha vinto il campionato. Quindi ogni partita, come detto, è a sé, può anche essere tra la prima e l'ultima in classifica, ma non vuol dire che quella che è prima in classifica davanti vinca. E come detto, ogni partita è a sé e ogni partita è sempre una guerra. Non si sa mai come può finire. Può essere favorita una, può essere favorita l'altra, ma magari le carte in gioco cambiano e non si sa mai.
1: Grazie Edoardo Colzani per essere stato con noi. Edoardo, buon lavoro e in bocca al lupo per la stagione.
0: Grazie mille, Crepi. Buona serata, grazie, buon lavoro.
1: E allora, abbiamo sentito Edoardo Colzani, abbiamo visto il prossimo turno in Serie D, lo andiamo a rivedere insieme se è possibile, così abbiamo anche la possibilità, insomma, di poter entrare poi nel campionato di promozione. Brindisi Aversa, il Brindisi si gioca tanto in questa partita, Gravina contro Virtus Francavilla, vedremo che cosa accadrà a questa Virtus che veramente sembra inarrestabile in questo inizio del campionato. C'è qualche problema ad Andria, nonostante il cambio tecnico e ancora la formazione andriese non è riuscita a dimostrare il suo valore, gioca contro il Real Forio. Gladiator Turris, poi Ischia. Oh, a proposito dell'Ischia, voglio fare un in bocca al lupo. Diamo un secondo in studio, voglio fare un in bocca al lupo personale perché è tutto fatto, manca soltanto l'ufficialità. Non l'abbiamo nemmeno chiesta e speriamo che abbia questa possibilità. Ciro Danucci, quindi sarà il nuovo allenatore dell'Ischia, che insomma. Avrà questa possibilità Danucci di tornare in Serie D, così come aveva detto, un po' aspettato la chiamata del Taranto Danucci, però non è arrivata e adesso avrà la possibilità di dimostrare con l'Ischia. Quindi in bocca al lupo, questo lo facciamo tutti noi della redazione a Ciro Danucci, che lo ripetiamo, con noi è stato sempre chiaro, schietto, ci siamo sempre confrontati anche in maniera con idee diverse, però ce le siamo sempre dette in faccia, quasi da uomini veri, ecco, mi permetto di dire, anzi senza quasi, da uomini veri.

0: Andiamo a vedere il prossimo turno, sempre in Serie D, e poi vediamo il campionato di promozione. Come stavamo dicendo, Ischia contro Ebolitana, Manfredonia Bisceglie, Martina Franca Villensini, come dicevamo, Melfi Nocerina, Palmese contro Nardò. Rapidamente andiamo a vedere il campionato di promozione. Si è giocata la quarta giornata di campionato. Abbiamo anche due interviste. Dobbiamo ringraziare gli uffici stampa del Ginosa e del Grottaglie per permetterci, insomma, di poter vedere e sentire anche i protagonisti. Il Ruffano ha vinto 3-1 contro il Sava in trasferta. Latiano Trepuzzi 0-0. Il Grottaglie pareggia ancora 3-3 contro lo Sporting Oria. 2-2 tra San Vito e Tricase. Matino batte Locorotondo 2-1. Aleverano vittoria del Ginosa, seconda consecutiva per 3-1. Il Ginosa che aveva anche passato il turno di Coppa Italia, 3-0 tra Erchie e Mesania, 2-2 tra Taviano e Manduria. Classifica dopo 4 turni di campionato qui nel raggruppamento B del campionato di promozione: Erchie e Latiano con 10 punti, 8 Taviano, 7 Ruffano, Tricase a 6, invece troviamo Sava e Ginosa, 5 punti per San Vito e Oria, 4 Grottaglie e Trepuzzi, 3 punti per Locorotondo, Manduria e Leverano, così come il Matino a un punto c'è il Mesagne. Andiamo ad ascoltare Vincenzo Pizzuli, l'allenatore del Ginosa, con un ringraziamento all'ufficio stampa della squadra ginosina. Sentiamo.
1: Allora, siamo qui dallo stadio comunale di Leverano, dove da poco finita la gara tra Leverano e Ginosa, terminata 3-1 per i biancazzurri ospiti. Siamo qui col mister Vincenzo Pizzulli. Allora, mister, una vittoria meritata, una gara dominata in lungo e per largo dal Ginosa nel primo tempo. Ha annichilito l'avversario, ha segnato 3 gol in poco più di mezz'ora, e poi nel secondo tempo è un po' ha contenuto, è un po' calato, è venuto fuori il Leverano, però i biancazzurri comunque hanno contenuto bene gli attacchi avversari. Un tuo commento sulla gara.
2: Sì, buonasera. Oggi i ragazzi stanno dando dimostrazione di come con il tempo, con il lavoro, possiamo raggiungere un livello ottimale della squadra. Non a caso sono un po' di settimane che le prestazioni sono sempre in crescendo da un punto di vista fisico, tecnico, tattico. La squadra oggi ha approcciato alla grande, ha dimostrato di avere dei valori, delle qualità importanti, è un gruppo coeso, è un bel momento. In questo la squadra si è ripresa alla grande dopo le prime due sconfitte, nelle quali comunque c'erano già delle potenzialità. Ora stiamo tirando fuori le nostre qualità che sono importanti, e il primo tempo è stato di livello sicuramente il migliore in questa stagione, ma devo anche lavorare sulle piccole difficoltà che possiamo incontrare. Nel secondo tempo siamo stati ingenui nel caso dell'espulsione, abbiamo poi dovuto soffrire in uomini in meno e l'abbiamo portato comunque a casa. Sono soddisfatto e devo rivolgere i complimenti ai ragazzi, perché anche oggi hanno dimostrato di tenere tanto alla maglia, di tenere a questa causa, e i risultati aiutano poi a creare entusiasmo. Vogliamo vivere l'onda di questo entusiasmo per altre prestazioni positive nelle prossime partite.
1: Allora, come hai detto bene tu, i tuoi ragazzi, quindi il Ginosa, nonostante sia una squadra giovane, sta crescendo partita do dopo partita. Questo è il quarto risultato utile consecutivo tra campionato e coppa. Domenica vi aspetta una gara diciamo difficile sulla carta, perché arriva il Latiano. Che era capolista, ora non so se è ancora capolista. Comunque, come approccerà il Ginosa questa gara di domenica?
2: Sì, dobbiamo innanzitutto valutare la condizione di alcuni elementi. Speriamo di recuperare Cutuli. Spero e credo che arriverà forse qualche calciatore. Vediamo in settimana quello che succede. Noi non cambieremo di una virgola quello che è il nostro lavoro. È un lavoro fatto di intensità, di ritmo, di sacrificio per arrivare pronti la domenica. Il Latiano è sicuramente una squadra che ci darà filo da torcere. Noi siamo in crescendo. Non è facile affrontare il Ginosa in questo momento. Voglio anche rimarcare la prestazione di giovedì, dove tutti i ragazzi si sono superati in abnegazione, in sacrificio, anche in qualità, perché sono ragazzi che hanno qualità importanti. importanti. Non è facile vincere a Leverano, e come non era facile uscire indenni da Grottaglie e poi vincere ai rigori. Ci credevamo su questi ragazzi, ci credevamo dall'inizio, non ci poniamo limiti contro nessun avversario, dobbiamo tenere ben fermo quello che è il nostro obiettivo, ovviamente volare bassi, però ora è giusto che i ragazzi anche oggi si godano la vittoria e possano tornare a casa contenti di quello che stanno facendo. Vogliamo rendere orgogliosi la città, vogliamo rendere orgogliosa la società, la presidente, i direttori che ci tengono alla nostra squadra, vogliamo essere il fiore all'occhiello di questo paese. E questi

0: campionato invece ha perso ai rigori in Coppa Italia durante la scorsa settimana.
1: Siamo qui con il mister Francesco Scandamaglia. Mister, una grande prestazione della tua squadra, però non è bastato nemmeno oggi per portare a casa dei punti. Un pensiero sulla partita.
2: La squadra lotta sempre, non è solo questa partita che dimostra di essere una buona compagine, di avere veramente tanta grinta, tanta gamba e tanta voglia di portare i 3 punti. Purtroppo oggi di nuovo ci siamo sbloccati, quindi abbiamo fatto 3 gol e potevamo farne ancora altri, ma ripeto. È un periodo che ci è presa la faringite, non lo so, e non riusciamo a vincere. Oggi sicuramente meritavamo, come le altre volte, tantissimo, ma non voglio esprimermi perché oggi sembrava che giocavamo 12 contro 11 e 2 rigori assegnati, uno praticamente inesistente, il primo è il dubbio. Non so proprio che cosa, cioè, non posso rimproverare niente a nessuno perché i miei ragazzi sono sempre sul pezzo, hanno sempre, chi entra o chi gioca al primo minuto ha sempre un qualcosa in più degli altri. Questo è quello che mi fa dispiacere, non riesco a regalare una vittoria sia alla società che ai tifosi che sono incommiabili, proprio veramente non so perché.
1: Prendiamo comunque il lato positivo, la squadra continua a mostrare segnali di crescita anche nelle partite precedenti, vediamo qualcosa in più, però probabilmente oggi è stata la miglior partita delle frontali della stagione. Sono comunque segnali positivi al di là del risultato.
2: Ma è chiaro che piano piano renderemo sempre più condizione, il gruppo si amalgama sempre di più, come forse sono sempre ripetitivo, ma siamo partiti pesantissimo, quindi è ovvio che più passa il tempo, più la squadra migliora.
1: Mister, un'ultima parola dedicata ai tifosi, anche oggi hanno mostrato un attaccamento come tutte le altre gare, non solo interne ma anche esterne.
2: No, io ho sempre detto che questi tifosi, Groccaglia ha una grande tifoseria di cuore. Proprio per questo a noi ci aiuta tantissimo, dentro e fuori, sono encomiabili. Ripeto, io sono dispiaciuto perché non riusciamo a dare quella gioia della vittoria. Abbiamo assaporata fino a 5 minuti dalla fine e poi, non so, è andata così.
0: Adesso cambiamo sport, ancora un pareggio per la New Taranto, 5-5 in trasferta contro il CUS Molise a Campobasso, manca ancora il primo successo per la formazione rossoblu che possiamo dire ha avuto un avvio stentato in questo inizio di campionato. Abbiamo ascoltato, andiamo a sentire uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, che ha vinto lo scorso anno il campionato con la formazione di Torino, sia Mattia Raguso. Sentiamo.
3: Mattia Raguso, una partenza ancora non soddisfacente, soprattutto per i risultati ottenuti e maturati negli ultimi minuti. Quanto rammarico c'è da parte vostra?
4: Sì, sicuramente c'è rammarico perché negli ultimi minuti, nelle 3 partite comunque abbiamo avuto la possibilità di portare a casa il bottino pieno, invece siamo con 2 punti in classifica, ma siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo e siamo sicuri che continuando così ci toglieremo delle buone soddisfazioni.
3: Sabato arriva un'altra trasferta, la seconda consecutiva, però arriva una settimana tipo dopo il turno infrasettimanale. Come state e quanta voglia c'è di tornare a casa con i 3 punti dalla difficile trasferta di fabbrica?
4: Sì, sicuramente in questo momento dobbiamo cercare di lavorare in settimana al meglio perché abbiamo avuto comunque una partenza abbastanza forte, nel senso che abbiamo giocato 3 partite in una settimana e adesso abbiamo la possibilità di lavorare sulle nostre forze e migliorare gli errori che abbiamo commesso e spero che la trasferta possa essere fruttuosa portandoci a casa i 3 punti.
3: Invece riavvolgendo il nastro.

0: e guardando anche il bicchiere mezzo pieno, si è tornati da Campobasso con un punto, nonostante la vita, diciamo, ce la siamo un po' complicata praticamente da soli negli ultimi minuti, però poi la reazione della squadra negli ultimi secondi e 2 secondi dalla fine ha portato un punto a casa, appunto.
1: Sì, è stata una partita un po' folle, nel senso che gli ultimi 3 minuti comunque non siamo riusciti a tenere alta la concentrazione nel portiere di movimento e ci siamo complicati un po' la vita dopo un'ottima partita, secondo me. Però abbiamo avuto, nonostante tutto, abbiamo avuto la forza di riacciuffare il pareggio e quindi siamo comunque soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare e penso che i punti a casa ce li porteremo e faremo un bel campionato.
2: Per il basket femminile invece vince le Arepinette Dinamo Taranto all'esordio per la De Florio. Per le Arepinette Dinamo Taranto possiamo ascoltare Martina Mondano.
3: Sì, io mi sono trovata benissimo appena ho messo piede in questa città, infatti sono molto contenta e sono felice, avevo paura perché era la prima volta che andavo via da casa. Invece qui ho trovato praticamente un'altra famiglia, cioè sin da subito, è una cosa indescrivibile, non so veramente come descriverlo appunto, è casa, è casa. E beh sì, è stata una partita intensa a livello di corsa, allora, le avversarie erano giovani, sono giovani. E quindi correvano, abbiamo corso anche noi tanti contropiedi e questo era l'obiettivo dell'allenatore. Quindi insomma tanti canestri in contropiede, poi anche canestri costruiti in arresti e tiri con i giochi, quindi comunque è andato tutto per il meglio, ecco.
2: E concludiamo con il Valentino Basket Castellaneta che ha vinto la prima partita nel campionato di Serie B interregionale di basket maschile. La formazione valentiniana quindi ha conquistato i primi 2 punti della stagione in trasferta a Civitanova con il punteggio di 81 a 72. Dopo un primo tempo equilibrato, Castellaneta ha preso il largo andando sul più 9. Nell'ultimo quarto poi la Valentino Basket ha raggiunto anche il più 15, gestendo poi il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Top score della formazione castellanetana sono stati Modena e Sessi con 13 punti. Un successo importante per la formazione di coach Mollica e i suoi ragazzi che iniziano così con il piede giusto la stagione. Sabato prossimo la prima partita interna, secondo turno di campionato, alla tensostruttura di Mastro Chicco, perché il palatifo è ancora in fase di ristrutturazione, sarà derby contro il basket Corato. Le immagini che state vedendo sono relative proprio al secondo quarto di gara. Chiudiamo qui la puntata di Onda Rosso Blu. Grazie a Michael Schino per quanto riguarda la parte tecnica e Piero Caffio. A tutti quanti voi grazie per averci seguito. Appuntamento con Onda Rosso Blu tra 7 giorni. Grazie, arrivederci.
4: Onda Rosso Blu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
5: Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no,

0: di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Gli lasciano un corpo estraneo nell'addome, ora chiede un risarcimento di 50.000 euro all'ASL. Il caso è quello di un giovane operato di appendicite, un'operazione che gli è costata un calvario durato 2 anni. Ora il contenzioso giudiziario. Nel comportamento dei sanitari in relazione ai trattamenti chirurgici praticati durante l'intervento effettuato presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Manduria, si legge nella perizia chiesta dagli avvocati del giovane, si rilevano imprudenza e negligenza o comunque violazione delle regole dell'arte. Il ricorso è stato presentato per accertamento tecnico preventivo contro l'azienda sanitaria. La perizia conferma così l'esistenza di un nesso di causa tra la prestazione sanitaria, quindi la dimenticanza di una clip sematica all'interno del corpo, e il danno subito. Il riferimento è ad un paziente di Manduria, all'epoca dei fatti 17enne, che aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del Giannuzzi il 2 aprile del 2019, dove pochi giorni dopo era stato operato. Da qui è partito un calvario durato ben 2 anni per il giovane, che ha fatto ricorso per 6 volte al pronto soccorso tra Manduria, Grottaglie e Taranto a causa di fortissimi dolori all'addome che addirittura gli impedivano di dedicarsi alle sue attività quotidiane. Veniva sistematicamente dimesso e mandato a casa con antidolorifici. L'epilogo nella struttura ospedaliera di Manduria il 10 agosto del 2021, dove è stato finalmente sottoposto a TAC con contrasto, che ha rilevato la presenza di una formazione cilindrica a densità metallica, appunto la clip sematica. Quindi un nuovo intervento per procedere all'eliminazione del corpo estraneo dimenticato dai medici. 2 anni di sofferenze patite che non hanno permesso al giovane di esercitare il suo lavoro di cameriere, che lo hanno costretto a rinunciare anche al lavoro di conduttore cinofilo per la Protezione Civile, attività nella quale riponeva aspettative per il proprio futuro. Da qui la richiesta di un risarcimento pari a 50.000 euro al fine di riconoscere un ristoro al danno ritenuto dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio, difensore del paziente, biologico, morale ed economico. La perizia ora riconosce il prolungamento di un periodo di malattia rispetto a quello che sarebbe stata la normale guarigione post intervento, da valutarsi in pochi giorni, ed il riconoscimento di un danno biologico per le aderenze che la presenza del corpo estraneo ha determinato nel corso del tempo fino alla rimozione dello stesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Osmairm di La Terza, generale la mobilitazione e la totale assenza di relazioni sindacali registrata negli ultimi mesi, accompagnata da un atteggiamento che i sindacati definiscono elusivo rispetto alle numerose richieste di confronto avanzate su questioni contrattuali e organizzative, che determinano riflessi diretti sulle condizioni di lavoro. Non è più possibile rinviare un confronto che riguarda diritti, organizzazione del lavoro e prospettive occupazionali, dichiarano unitariamente Cosimo Sardelli per FP-CGL, Flavia Ciraci per CISL-FP e Giovanni Maldarizzi per UIL-FP. Abbiamo posto all'attenzione dell'azienda diverse problematiche, ma non abbiamo ricevuto risposte adeguate né riscontrato la disponibilità ad avviare un percorso condiviso. Lo stato di agitazione nasce da questa situazione e dalla necessità di riportare le relazioni sindacali dentro un confronto serio e concreto. Tra le questioni ancora aperte c'è l'utilizzo stabile a tempo pieno di lavoratori part-time senza un confronto sulla possibile stabilizzazione dell'aumento dell'orario, così come la situazione dei lavoratori a tempo determinato impiegati da lungo tempo per rispondere a esigenze organizzative. Restano inoltre da affrontare le problematiche legate ai contratti e alle questioni relative all'impiego di ausiliari in attività proprie degli operatori sociosanitari, al riconoscimento dell'indennità per il lavaggio degli indumenti, dei buoni pasto e dei permessi studio. Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza. I sindacati chiedono un confronto sulle misure necessarie a ridurre il rischio di aggressioni alla luce degli episodi verificatisi e sulle criticità presenti nella gestione dei turni, compresi i cambi notte mattina. Per le organizzazioni sindacali è necessario stabilire un confronto interno nei reparti.

0: anche attraverso briefing periodici per individuare criticità organizzative e costruire soluzioni condivise. Chiediamo allo SMAIRM un incontro urgente per affrontare tutte le questioni, concludono Sardelli, Ciraci e Maldarizzi, che richiameranno anche l'attenzione della prefettura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una città a due destini. A Taranto la spaccatura sociale non è un'impressione, ma una mappa precisa tracciata dall'Istat e dagli uffici statistici del comune, che hanno fotografato il comune ionico analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato? Una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui si nasce o si vive determina ancora troppo spesso le opportunità di vita. Il livello massimo di criticità si registra nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, che superò nettamente la media con un indice di 106,7. Qui oltre il 42% dei residenti vive ancora con redditi bassi e più di 6 persone su 10 si sono fermate alla licenza media. Non solo, quasi il 38% dei giovani fra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Una vulnerabilità che cambia volto, ma resta alta in Città Vecchia e Borgo, con un indice del 103,4. In questa zona a pesare sono soprattutto la solitudine degli anziani, spesso in affitto, e un preoccupante 24% di famiglie del tutto prive di entrate da lavoro o pensione. Stessa musica nella periferia di Paolo VI. Qui si tocca uno dei picchi più drammatici per la dispersione scolastica, con quasi il 57% della popolazione senza un titolo di studio superiore, unito a un'elevata percentuale di giovani che non studiano e non cercano lavoro. Di segno opposto la situazione a Rione, Italia Monte Granaro Salinella, che registra il valore di disagio più basso della città con il 97,1, seguito dall'area di Talsano San Vito Lama con un 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Numeri che mettono le istituzioni davanti a una realtà evidente. Per ricucire Taranto, gli interventi sul lavoro, scuola, welfare non possono più essere uguali per tutti, ma devono ripartire da chi è rimasto più indietro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La prima scadenza è in arrivo. Mercoledì 30 settembre la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sull'istanza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia per sospendere i termini di spegnimento del raccaldo, in attesa che si pronunci la Corte di Cassazione. La scadenza successiva è infatti quella del 20 ottobre, qualche giorno prima del termine di spegnimento degli impianti. La Cassazione, a sezioni unite, dovrà decidere se è legittimo o meno il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha imposto il fermo dell'aria a caldo. Secondo la linea degli avvocati Rizzo Striano e Amenduni, che assistono i cittadini che hanno intrapreso il percorso giudiziario contro l'azienda siderurgica, non vi sarebbero i presupposti per modificare il quadro esistente, dal momento che dal decreto di fermo ad oggi non sarebbero emersi fatti nuovi rilevanti per giustificare una sospensione del provvedimento. Non solo, i legali dei cittadini sostengono che se si è giunti a questo punto, l'azienda deve prendersela con le sue stesse politiche imprenditoriali, definite miopi, omissive e dilatorie. E in definitiva, nessuna perdita di un impianto, sostengono i due avvocati, può essere paragonata al rischio della perdita di altre vite umane. Fin qui i legali dei cittadini. Intanto lo stabilimento si avvia al fermo della produzione, le scorte di materie prime sono in esaurimento e non sono state acquisite nuove forniture. Nei primi giorni di ottobre, dunque, gli impianti saranno messi in preriscaldo, fase questa che, salvo fatti nuovi, precede il definitivo spegnimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sviluppare un piano d'azione integrato per connettere il mondo della formazione, le competenze territoriali e le prospettive occupazionali a medio e lungo termine. E questo è l'obiettivo strategico al centro degli incontri promossi dall'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy del Comune di Taranto, Francesco Cosa, per definire una visione condivisa, individuare strategie d'impatto e mettere a terra azioni concrete per sviluppare l'economia del mare.
5: Quando si parla di Blue Economy, ovviamente a 360 gradi, dalle attività previste all'interno della immensa e strategica area portuale, piuttosto che legata all'eolico offshore, ma anche ai vecchi mestieri tradizionali come la mitilicoltura, come la pescicoltura, settori che ormai non vedono più, diciamo, risorse umane.

0: che si dedicano a questi antichi mestieri, ma anche alla stessa diportistica, al turismo, allo sport che genera lavoro. Ovviamente, l'obiettivo è quello di captare il reale fabbisogno in questi ambiti e insieme alla Regione Puglia creare dei cataloghi formativi e quindi formare queste nuove figure professionali.
1: L'iniziativa punta ad analizzare il fabbisogno formativo e lavorativo legato ad un settore cruciale per il rilancio strategico dell'area ionica. Dopo il confronto con gli enti di formazione, la roadmap prosegue con il tavolo di lavoro riservato alle associazioni di categoria del territorio. Per Anda Furfaro, di Confindustria Taranto, questi cicli di interlocuzioni tecniche sono fondamentali per mappare con precisione le competenze attuali ed emergenti e definire insieme le reali esigenze delle imprese del comparto.
2: Nel mare non esiste soltanto la navigazione, ma c'è tanto anche da considerare al di sotto della linea del mare, quindi tutto il fondale, importantissimo per vari tipi di infrastrutture. E non ci dimentichiamo che nel mare si può parlare molto di energia alternativa, quindi di eolico offshore, anche di fotovoltaico marino, c'è tantissimo, tantissimo da fare. E dobbiamo pensare che i ragazzi del territorio devono essere sensibilizzati a questo argomento perché per Taranto il mare è un'infrastruttura pronta.
1: Taranto si prepara così a costruire un ecosistema formativo moderno e attrattivo, in grado di guidare la transizione economica della città, trasformando le risorse della Blue Economy in nuove qualificate opportunità di occupazione per il territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È tornata dopo 7 anni, un popolo in festa per celebrare la Stella Maris, la Madonna cara ai pescatori. Quanto fosse atteso il suo ritorno lo dimostra la folla che ha partecipato a questo grande momento di religiosità popolare. La cappella ricavata negli spazi della stazione ferroviaria traboccava di gente per la messa celebrata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
5: È una festa che ha radunato tante persone perché tutti sentiamo l'attrazione verso Maria, nostra Madre Celeste, che ci guida e ci guida particolarmente nei momenti di necessità. E lei è la stella che orienta il nostro cammino e si nota nella devozione delle persone e della comunità.
4: Volti commossi, tanta emozione e c'è chi ricorda gli anni in cui la Stella Maris era celebrata nel cuore di Porta Napoli, dove un tempo sorgevano le palazzine popolari.
6: Sono tantissimi ricordi. Guarda, mi porta indietro nel tempo quando c'erano le case popolari dove io sono nato, vissuto. E questa è la Madonna veramente dei pescatori, è la Madonna di tutta la gente di mare, è la Madonna dei nonni, dei miei genitori, qualcosa di bello, qualcosa di straordinario. Ancora oggi riviviamo questo momento particolare, qualcosa di bello, veramente. Mi sento veramente contento di vederla vedere di nuovo uscire, anche se esce dalla chiesa della stazione.
4: La processione si è snodata attraverso il piazzale della stazione, per poi attraversare il ponte di pietra e dirigersi al molo Sant'Eligio per imbarcare il simulacro della Madonna a bordo del peschereccio Tonio Figlio per la tradizionale processione a mare seguita da numerose imbarcazioni dei pescatori, protagonisti autentici della devozione verso la stella del mare. E ora, dopo questo grande ritorno, si pensa già al futuro, come spiega Nicola Melucci, artefice dei festeggiamenti in onore della Stella Maris.
7: È avvenuto questo evento sulla determinazione, io chiamo i ragazzi di allora, quando io me ne occupavo negli anni 70, 80, 90, e quindi che hanno voluto con volontà, determinazione, fede, riprendere questo cammino. Abbiamo anche proposto nell'ultima riunione che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, nella stessa area c'è la possibilità di ricostruire la chiesa della Stella Maris. E abbiamo fatto un programma già di partenza perché dovremmo fare non solo la manifestazione religiosa, ma riprendere quello che io facevo negli anni 70, la sagra della cozza e del pesce terrestre.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo si è diffuso anche tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco. Con la festa di fine accoglienza si è voluto rendere omaggio alla grande manifestazione sportiva che ha illuminato Taranto nelle scorse settimane.

0: settimane. Un percorso che ha avuto come obiettivo quello di diffondere valori come inclusione, rispetto, sana competizione, come spiega la dirigente scolastica Floriana Bottiglia.
1: Abbiamo pensato di terminare il periodo dell'accoglienza con una grande manifestazione che ricorda un po' i giochi del Mediterraneo. Infatti, come scuola abbiamo fatto questo tipo di attività proprio per far sentire la nostra voce, per dire anche noi ci siamo, anche noi abbiamo accolto positivamente l'evento che ha visto coinvolta tutta la città di Taranto e per cui abbiamo voluto partecipare, anche se in modo defilato, abbiamo voluto dire la nostra. A recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
4: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
3: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area e della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo a cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo Angelo Raguso.
5: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione e della fruizione.
3: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
6: O come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna, che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario che è Adriano Tegas, che si definisce ciclo viaggiatore storico perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy provenienti da diverse regioni italiane, in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendone con chiarezza origine e autenticità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Terza vittoria consecutiva, 3 gol realizzati, 2 partite senza subire reti, la prima volta nel nuovo stadio Iacovone. Il Taranto di Luca Tiozzo batte 3-0 il Novoli e si prepara alla settimana probabilmente più importante di questo inizio di stagione. La formazione ionica dà continuità al progetto tattico del proprio allenatore, è 3-5-2, anche se all'inizio la squadra tarantina mette Soldani e Corvino alle spalle di Lo Savio in una sorta di 3-4-2-1. Parte meglio la formazione ospite, che va un passo dal vantaggio al quarto, calcio d'angolo, Stranieri di testa, traversa. Risposta Taranto, 8° minuto, Lupo, probabilmente il migliore in campo, si libera e riesce a servire Corvino, piatto destro troppo debole. Al 16° il Taranto va un passo dal vantaggio, Vukoja per Corvino, si gira ma spara addosso a Summa. Il primo storico gol del Taranto, lo Iacovone, arriva al 27°. C'è un taglio in verticale di Azio Osmanovic, Lo Savio si gira in aria e batte Summa sul primo palo, esultanza sotto la curva nord. 32° il nuovo è occasione per pareggiare con Ciaburra, lanciato in campo aperto, bravissimo Raul Rombardo a evitare la capitolazione. Il Taranto cambia marcia nel secondo tempo. C'è prima un'azione al 49° di Corvino dalla distanza, Summa con i pugni. Il Taranto però cresce, fa girare il pallone, entrano in campo Saraniti e Angiulli. Il gol di Saraniti giunge al minuto 77, riceve palla da Taurino, si gira al limite destro che trova la rete. Al 90° calcio di rigore in favore del Taranto con Azio Osmanovic, che viene fermato irregolarmente all'ingresso dell'area di rigore. Si presenta a Taurino, il pallone gli viene dato da Saraniti e il tarantino trova il gol del 3-0. E adesso per il Taranto la settimana più importante, con il match di Coppa Italia contro lo Ostuni, da ribaltare l'1-1 in casa dell'andata, e la trasferta al San Sabino di Canosa contro la locale formazione che sembra avere in questo momento una marcia in più.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il secondo tempo è vicino, però poi bisogna capire, dobbiamo essere onesti, dobbiamo capire anche il calo degli avversari, giusto? Perché poi anche qui anche loro hanno consumato energia nervosa. Giocare davanti a una cornice del genere, a un pubblico da Serie A, non è che accada tutti i giorni in eccellenza. Perciò poi il secondo tempo sono calati e noi abbiamo fatto quello che piace a me. A me piace tenere la palla, aggredire forte e cercare poi, quando non l'abbiamo, di avere una pressione alta. In quei 4, 5, 10 minuti, quanto sono bravi gli avversari, questo non lo so, in una partita cercare di star bassi, indirizzare il pressing e poi ritornare alti, forti sugli scarichi o sulle palle laterali. Questo è quello che vorrei io. Oggi i ragazzi a fine primo tempo l'abbiamo un attimo corretta e l'hanno fatto, credo, quasi perfettamente. Però poi bisogna avere la continuità. Se mi dite sogni una squadra del Taranto così per tutto il campionato come secondo tempo, metto firma subito. Però credo che queste sono prestazioni da calcio tedesco, inglese, francese e spagnolo, c'è tutto in questo secondo tempo. Perciò su Lupo non mi piace parlare dei singoli, voglio sottolineare secondo me un gesto che poi per me vale più di un gol, vale più di qualsiasi cosa, magari qualcuno di voi l'ha visto, e però per me è troppo importante. Quando Andrea, che ha fatto gol, consegna la palla a un vostro concittadino che arriva qui 7-8 giorni fa e fa gol di rigore, per me è un'altra cosa da scrivere nei libri, ok? Per me è straordinario quello che è successo, questo lo voglio dire, magari alcuni di voi si sono accorti, alcuni no, però per me vale molto. Quando poi arriveremo ad avere un'alta moralità dentro lo spogliatoio, che è già altissima, ve l'ho detto nella prima intervista, è un gruppo veramente disponibile per bene, e poi sarà anche più facile vincere anche le partite più dure.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il Martina torna subito alla vittoria dopo il passo falso contro la capolista Virtus Francavilla. Doccia fredda invece per il Nardò, che viene fuori dalla quinta di campionato con le ossa rotte. 0-3 il passivo sfavorevole ai Granata, che però giocano oltre mezz'ora di gara sotto di un gol e di due uomini prima di capitolare. Non passano nemmeno 8 minuti ed il Martina passa in vantaggio. Prima Silvestro impegna Galli su punizione. Sugli sviluppi del corner, Liano scolpisce di testa, il Nardò non riesce a salvarsi sulla linea. Padroni di casa che rispondono al 20esimo, sempre da calcio da fermo, con Trombino, sfera di poco a lato. Pericolosissima invece la formazione di La Terza, un minuto più tardi. Resuf supera Russo, che di tacco serve Cruz. La conclusione bacia il palo, scorre sulla linea e si spegne sul fondo. La partita è divertente, al 26esimo il Nardò sfiora il pari con una magia del solito Trombino, che ci prova di tacco, attento Colzani. 33esimo, caos in area Nardò, Rashidi respinge due volte, poi il tiro nello specchio e la gran risposta di Galli. Al 39esimo Ceccarini reagisce male dopo un fallo di Resuf, per l'arbitro è rosso diretto, Nardò in 10. Nel recupero un'occasione per parte, Sacco impegna Colzani, Resuf sfida Galli, ma il risultato rimane 0-1 al termine della prima frazione. La ripresa si apre con un bel diagonale di Silvestro dopo 5 giri di orologio, ma Galli si stende e respinge. Al sesto la montagna da scalare del Nardò si trasforma nell'Everest. Brutto fallo da dietro di Vitale, il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso di giornata. Con il Nardò in 10, gli ospiti fanno le prove di raddoppio, le conduce Correnti con un tiro alto sopra la traversa. Con orgoglio gli uomini di Chianese spingono ancora, ma il bel tiro dalla distanza di Rashidi è respinto da Colzani. L'inevitabile però si realizza al 18esimo, contropiede Martina, Antinucci entra in area e segna lo 0-2. 7 minuti dopo arriva anche lo 0-3. Galli si salva su Mancini, ma non può nulla sul tapin di Silvestro. Non accade più nulla, il Martina espugna il Giovanni Paolo II di Nardò e si porta a quota 9 punti in classifica. Il Nardò, vincente solo contro l'Ischia in questo avvio di stagione, rimane fermo in 13ª posizione. Tra una settimana, Martina Francavilla Insigni e Palmese Nardò.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Sapevo che poteva essere una partita sulla carta abbastanza facile, però noi ci siamo detti nello spogliatoio che qualsiasi squadra incontriamo, il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Grande intensità difensiva, correre in contropiede e giocare bene in attacco passandoci la palla. Quindi oggi poteva venire battipaglia, poteva esserci un'altra squadra. La nostra partita doveva essere così. È chiaro che siamo anche stati facilitati un po' dalla gioventù delle ragazze di battipaglia, però è anche vero che noi siamo comunque, abbiamo tante ragazze del 2005, del 2006, quindi di conseguenza sono contento soprattutto per quello che stiamo facendo in allenamento. Oggi è stata una partita importante, chiaramente fa morale, però le partite più importanti verranno in seguito, ma ecco, mi è piaciuto, come hai detto tu, l'atteggiamento della squadra che ha lottato ed è stata concentrata nonostante il divario nel punteggio per tutta la partita. Io purtroppo sono un allenatore che predilige la difesa e quindi di conseguenza loro sanno che se non difendono io posso arrabbiarmi seriamente in allenamento, e quindi per me è fondamentale difendere, ma se la squadra difende si diverte di più anche a correre in contropiede come loro comunque stasera hanno fatto. È chiaro che io ho gestito un po' anche le straniere perché insomma era normale che, visto il divario, ho dato spazio giustamente alle piccole che si stanno veramente comportando bene in allenamento, e per loro è tanta esperienza. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, chiaramente stasera non è andato tutto perfetto, quindi tutte le cose che non sono andate bene, chiaramente in allenamento proveremo a ad aggiustarle. E, ripeto, l'aspetto difensivo per me è fondamentale, e loro devono imparare a essere squadra soprattutto in difesa, perché una squadra o difende o non difende, in attacco ci può essere una brutta giornata nel tiro, ma se difendi, difendi sempre, quindi di conseguenza per me è fondamentale questa cosa, quindi continueremo a lavorare su tutti gli aspetti. Adesso ci aspetta probabilmente un rinvio che farà Campobasso, che è un'altra squadra molto giovane, probabilmente giocheremo lunedì e non sabato, e quindi abbiamo forse qualche altro giorno per prepararci e per mettere ancora più benzina nel nostro motore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento, nel corso del quale parleremo di argomenti diversi, a partire dalla grande festa che si è tenuta ieri allo stadio Erasmo Iacovone, festa di pubblico, festa anche in termini di risultato per la squadra della nostra città. Per parlarne, noi abbiamo in collegamento l'avvocato Lele Di Ponzio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te, Deborah.
0: Ecco, partiamo da questa bellissima immagine dello stadio pieno della squadra che torna a casa sostanzialmente.
1: Sì, è stata una serata bellissima. Parlavo ieri con alcuni miei amici che bisognerebbe veramente fare uno studio sociologico per capire come una comunità possa portare 12.000 per più di 12.000 persone per vedere una partita di quinta serie, di eccellenza. È stata veramente una serata bellissima, coronata poi dal risultato finale. Uno stadio meraviglioso, senza parole. Più lo vedevamo e più veramente non sembrava di essere a Taranto. E io sono stato particolarmente contento perché sono riuscito a riportare allo stadio mio padre di 90 anni. Credo che sia stata la sua ultima partita, però ci tenevo che vedesse questo stadio nuovo a fianco al suo Taranto, al nostro Taranto.
0: Che bella questa immagine, avvocato, e grazie per averla condivisa, insomma, con noi, con il nostro pubblico. Insomma, sono momenti sicuramente preziosi per tutta la città, ma mi viene da pensare, tutta questa partecipazione dei cittadini di Taranto si può riportare in altri ambiti? Cioè, abbiamo tanta passione, tanta energia, tanto entusiasmo e abbiamo bisogno che tutto questo si sprigioni anche in altri ambiti, soprattutto in questa fase storica.
1: Sì, parlavi bene di energia. Abbiamo un'energia pazzesca, ma la dobbiamo convogliare in positività, non in negatività, perché poi io credo molto all'energia. L'energia negativa può essere veramente dannosa. Invece abbiamo la possibilità di davvero voltare pagina una volta per tutte. Ieri è stato un bel segnale. Speriamo appunto di convogliare questa energia anche in altri ambiti. Io penso anche ai lavori della BRT che tanto ci fanno alle volte dannare per il traffico, ma se abbiamo veramente la possibilità di cambiare abitudini, possiamo davvero cambiare la città. Sta a noi innanzitutto cambiare la città con il nostro atteggiamento. Quindi dici bene tu, bisogna convogliare questa energia su tutto, energia positiva.
0: Ecco, partiamo per esempio un riferimento a queste strutture, la bellissima struttura appunto dello stadio Iacovone, ma tante altre che sono l'eredità lasciata sul territorio dai giochi del Mediterraneo. Ecco, questo è un po' uno dei grandi temi di questo periodo, proprio la gestione di queste strutture, di questo importante lascito.
1: Sì, pensavo che abbiamo sofferto a livello sportivo in questi ultimi 2 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici. Il Taranto, ha subito comunque l'allontanamento dalla propria casa per quasi 2 anni. La Prisma Volley, di cui faccio ancora parte, l'anno scorso è stata privata del Palamazzola, si è dovuta adattare al Palafium e non si riescono a sopportare, serie, categorie di prestigio senza palazzetti. Oggi invece abbiamo queste strutture. Abbiamo il palazzetto, abbiamo lo stadio, abbiamo il campo di atletica, abbiamo lo stadio del nuoto. Siamo veramente all'avanguardia. Bisogna sfruttare però queste strutture anche con gli allenamenti delle squadre. Io penso alle squadre di atletica, ai nuotatori. Adesso abbiamo la piscina olimpionica, abbiamo un palazzetto dell'atletica. Dobbiamo sfruttare, non dobbiamo fare che diventino cattedrali inutilizzati perché sono stupende, sono meravigliose. Adesso abbiamo gli strumenti per crescere, adesso sta a noi crescere.
0: Ecco, siamo in una fase decisamente particolare, lo ripetiamo ogni giorno, Taranto è chiamata a interrogarsi sul proprio futuro, non a interrogarsi soltanto in questo momento, ma a fare finalmente. Si è perso tanto tempo, ora tempo non ce n'è più. A proposito proprio dello sport, qualcuno ha detto subito dopo, la chiusura, insomma, dei giochi del Mediterraneo che Taranto potrebbe rappresentare un punto di riferimento nel turismo, per il turismo giornalismo sportivo, perché un contesto di questo tipo in Puglia pare che non ci sia, c'è un vuoto, quindi questo, ma anche altre opportunità che messe insieme possono in un certo qual modo dare delle risposte, sono le risposte che chiediamo in termini proprio di diversificazione economica.
1: Sì, che poi è sempre quello che ci siamo, che abbiamo chiesto, no? Non essere solo una città a vocazione industriale, ma avere proprio altre sinergie. E lo sport può essere sicuramente un'altra sinergia, lo sport è una vera industria italiana. E allora avere la piscina olimpionica, credo che al sud non ce ne siano tante. Avere un palazzetto di atletica, avere il palazzetto per basket e pallavolo, avere uno stadio del genere, si può davvero pensare di ospitare manifestazioni che durino anche uno, due, tre giorni, non come i Giochi del Mediterraneo che ci hanno coinvolto per 20 giorni, però può creare un indotto importante. Si pensi anche solo alle squadre di atletica o di nuoto che vengono a utilizzare le strutture per allenarsi. Significa trasferirsi a Taranto per un determinato periodo e portare ovviamente un'economia sotto forma di consumo, di alberghi, di ristoranti, di negozi, di tutto verso la città. Quindi è davvero una possibilità per cambiare la nostra vocazione, che evidentemente non può più essere solo industriale.
0: Ecco, ma con l'avvocato Lele Di Ponzio non parliamo solo di questo, parliamo anche di un altro argomento. Per introdurlo seguiamo il servizio.
2: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy provenienti da diverse regioni italiane in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il Primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini, garantendo con chiarezza origine e autenticità.
0: Quindi un mondo decisamente affascinante, quello dei vini. Ne parliamo, continuiamo a parlare con l'avvocato Lele Di Ponzio, che è anche un sommelier dell'AIS, un mondo affascinante che ci permette però anche di parlare di un'altra interessante opportunità per il nostro territorio, quella di ritornare a alimentare, a favorire questa fetta dell'economia che è quella appunto della, in genere parliamo dell'agroalimentare. Prego.
1: Sì, non voglio, ho il titolo di sommelier AIS, ovviamente l'ho ottenuto per mera passione, perché nella vita faccio tutt'altro. Benedetto Covid in questo caso, perché mi permise di studiare, perché poi si studia per superare l'esame.
0: Si studia sempre.
1: Detto ciò, si studia sempre, anche giusto, altrimenti la cultura è un'ottima arma per combattere qualsiasi forma di ignoranza e di influenza esterna. Intelligenti pauca, visto in questo momento storico che stiamo vivendo. È sicuramente un settore importantissimo, quello vinicolo soprattutto, quello agroalimentare, e la Puglia ha una grande fortuna di avere una varietà pazzesca, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista vinicolo. Perché? Perché abbiamo un terreno vario, perché abbiamo le correnti che cambiano dal versante ionico al versante adriatico, perché abbiamo terra e mare. Quindi è sicuramente un settore dove si può investire e dove si può crescere. Mi ha fatto piacere il servizio che hai mandato in onda, là dove si parla appunto di tutela, perché il consorzio nasce per la tutela del prodotto. Il disciplinare nasce proprio per tutelare il prodotto contro le contraffazioni e contro le facili sperequazioni di aziende che magari vogliono ottenere ottimi risultati con qualità bassa. Invece il consorzio tutela proprio il disciplinare e tutela quelle aziende che seguono il disciplinare e che garantiscono una qualità che la DOCG come per il primitivo dolce di Manduria o la DOC per il primitivo di Manduria garantisce poi per il consumatore. Quindi è un settore in crescita che ha sicuramente le sue problematiche, che però può essere d'aiuto ad una svolta proprio economica della regione Puglia e del territorio tarantino, che è quello che più a noi interessa da vicino.
0: Grazie all'avvocato Lele Di Ponzio per questo contributo importante a largo raggio. Abbiamo parlato di tante cose in pochi minuti. Grazie davvero per questo
1: Grazie a voi. Lo
0: intervento e buon pomeriggio.
1: stesso, arrivederci.
0: Noi chiudiamo qui questo nostro spazio pomeridiano. A voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Cazzo, porco! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
12: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
13: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Cazzo. Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
5: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
8: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo!
5: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: legge. Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
6: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
3: Dobbiamo solo...

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
10: Metti subito giù qualcosa!
16: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
15: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
18: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
19: Rosso di sera.
20: Rosso di sera.
19: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
21: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Nostro ospite questa sera Fabio Paolillo, che è il segretario della Confartigianato. Ben ritrovato, Fabio.
22: Ben ritrovati a voi, grazie per l'invito.
21: E allora, abbiamo una puntata ricca di argomenti da affrontare. Innanzitutto parleremo, insolitamente, in apertura della nostra trasmissione, di calcio, del Taranto, perché ieri c'è stato questo grande ritorno allo stadio Iacovone, e lo faremo collegandoci con il collega Fulvio Paglialunga, giornalista della RAI, giornalista tarantino della RAI. Poi parleremo, e qui entra in campo sicuramente Fabio Paolillo, del caro carburanti. Quanto costa alle imprese questo aumento, questa impennata dei prezzi del carburante? Ma parleremo anche delle vicende degli operatori portuali e poi dell'ILVA. La questione ILVA, tra due giorni

0: Si discute in corte d'appello il ricorso dell'azienda, il primo ricorso dell'azienda, poi se ne riparlerà il 20 ottobre in Cassazione e per concludere poi la vertenza degli operatori del verde urbano, del verde comunale. Oggi ci sono stati momenti di tensione in Consiglio Comunale, poi vedremo le immagini di ciò che è successo in Consiglio Comunale. Ma Piero Caffio dalla regia mi dice che è pronto il collegamento con Fulvio Paglialunga. Buonasera e ben trovato Fulvio.
1: Ciao Enzo, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Buonasera, piacere rivederti, non ci vediamo e non ci sentiamo da un po' di tempo.
1: Beh, sì.
0: Allora, Fulvio,
1: Direi di sì.
0: c'è un doppio motivo per questa tua presenza in trasmissione. Innanzitutto sta per uscire il tuo nuovo libro Nel nome del pallone. Ci parlerai quindi di questa nuova pubblicazione, di questo tuo nuovo lavoro. E poi c'è il grande ritorno del Taranto al nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. Fulvio, che sensazioni hai avuto nel rivedere il Taranto in uno stadio così? Uno stadio da Serie A, però una squadra che, ahinoi, milita ancora nei campionati inferiori, ma abbiamo visto ieri un pubblico strepitoso, oltre 10.000 presenze, sicuramente un fatto storico per la categoria. Fulvio.
1: Sì, ho visto ieri un'atmosfera pazzesca, uno stadio incredibile da ogni punto di vista. Sembrava di essere altrove, sembrava di essere in un. Io ho un ritorno in cuffia.
0: Ancora? Ok.
1: Riprovo? No, ora non più. No, in realtà ancora sì, ma meno. E dicevo. Era un'atmosfera pazzesca, uno stadio che io non avevo personalmente visto perché non c'ero stato per i Giochi del Mediterraneo, perché ero qui a Roma a lavorare, e però era. E ovviamente parliamo di un'altra cosa, perché una cosa è il tuo pubblico, una cosa è la tua squadra, una cosa è una manifestazione anche internazionale. È stato bellissimo perché sembrava, come dicevo, sembrava di essere realmente altrove. Di essere capitati per caso in una partita di un campionato inglese, in una cosa in qualcosa del genere, in qualcosa che non avevamo visto a Taranto, che non eravamo abituati a vedere. Perché quello stadio, il pubblico siamo abituati a vederlo, però è chiaro che anche in quella situazione, in quell'ambiente tutto sembra nuovo. Ed era una straordinaria sensazione, ma lo dico perché sembrava tutto molto più bello. Cioè, diciamoci la verità, il calcio d'eccellenza è un calcio abbastanza faticoso da vedere, da valutare, e invece ieri sembrava quasi una bella partita, ecco, probabilmente perché c'era la nostra squadra, probabilmente perché eravamo così vicini, perché c'era quel clima, e ho avuto la sensazione. Prima di arrivare allo stadio pensavo a tutte le volte che Taranto è stata in un grande evento che molti anni fa banalmente poteva essere il posticipo in notturna di una partita di Serie C, che sembrava l'evento. All'epoca ne facevano una sola in TV, era abbastanza difficile. Quando la trasmetteva Rai Sport era un evento, o altre partite in cui comunque c'era una grande attenzione, un grande pubblico. Mi sono ricordato come la pressione in quei casi sia stata sempre controproducente e abbia sempre prodotto qualcosa di noioso, quando non di negativo. E invece ieri, quando sono entrato, ho avuto proprio quella sensazione di invincibilità, che dava lo stadio, l'atmosfera e la voglia di crederci. Quindi credo che sia stata una giornata indimenticabile. Per tanti motivi è una giornata positiva per il risultato, ma ecco, a un certo punto forse il risultato poteva essere uno qualunque, sarebbe stata una giornata indimenticabile lo stesso. Però meglio così, perché così abbiamo ancora modo di crederci.
0: Ecco Fulvio, allora riviviamo in 30 secondi l'atmosfera di ieri sera allo stadio Erasmo Iacovone con Paola Raisi che ha fatto il giro di campo e abbiamo visto un'esplosione di affetto da parte del pubblico e questo poi ci serve anche per parlare del tuo libro. Piero Caffio, mandiamo in onda quella clip con

i momenti dell'ingresso di Paola Raisi allo stadio.

0: Fulvio, davvero sembravano immagini di un'altra categoria, di un'altra città, invece era proprio Taranto, lo stadio Iacovone. Ecco, questo affetto che esiste ancora, penso che sia, voglio dire, non dimenticabile questo amore, questo tributo di affetto verso la figura di Erasmo Iacovone. E abbiamo visto come è stata accolta Paola Raisi, accompagnata dal presidente del Taranto. Tu nel tuo libro, il tuo libro già ha un titolo che ha qualcosa quasi di religioso, Nel nome del pallone, no? In questi tributi di affetto c'è quasi qualcosa di religioso, Fulvio?
1: Il libro parla esattamente di quello, di come il calcio possa essere, sia di fatto una religione per molti degli aspetti che accomunano una religione al calcio, al modo di vivere, almeno il modo di vivere inteso come lo vivo io, come lo vivono molti di noi. Ma naturalmente non poteva nascere da chi non l'ha vissuta questa cosa. Io l'ho vissuta, io sono vissuto tanti anni a Taranto, sono tuttora tifoso del Taranto, sono venuto ieri a vedere la partita del Taranto a costo di viaggiare di notte in pullman per tornare oggi in tempo per andare al lavoro a Roma. Ed è esattamente questa la religiosità. C'è una parte ovviamente dedicata a Iacovone all'interno del libro, senza allungarmi sulla storia di Iacovone che abbiamo già raccontato tante volte, però in quello che è successo, in quello che abbiamo visto, nel ricordo di Iacovone continuo, nell'idea che Iacovone sia conosciuto da chi non ha anagraficamente non ha potuto conoscerlo. Io stesso non avevo un anno quando è morto Iacovone, e in quel ricordo, in quell'evocazione, persino nel fatto che il primo gol nel nuovo stadio intitolato Iacovone, nella via intitolata Erasmo Iacovone, sia stato segnato dal numero 9 del Taranto,
0: c'è qualcosa di mistico quasi in questa situazione.
1: C'è qualcosa di mistico, ma noi lo sappiamo quanto c'è di mistico in Erasmo Iacovone. È un patrono della città, è qualcosa che trascende anche l'aspetto calcistico. Cioè non c'è un tarantino, per quanto disinteressato al calcio, per quanto magari tifoso di un'altra squadra, che non sappia chi è Erasmo Iacovone. Ecco, in questo credere, in questo avere scusate, in questo avere una persona di riferimento, in questo gridare al cielo il suo nome, c'è, cioè, esattamente quello che accomuna il calcio alla preghiera. Credi in qualcosa, chiami, urli il suo nome al cielo, segna il giocatore che porta il suo numero di maglia, ritrovi la moglie, sembra esattamente una preghiera, sembra esattamente un'invocazione, sembra esattamente che tu stia chiamando un santo. E Taranto si riunisce per i santi e per il calcio e soprattutto per Erasmo Iacovone. Quindi essere, diciamo, nato e cresciuto a Taranto, nato e cresciuto in uno stadio, probabilmente mi ha dato da subito quell'approccio al calcio, che è esattamente così. Del resto, tifare per una squadra di eccellenza, di cui oggi parla tutta Italia, ma sempre eccellenza è, tifare per una squadra di eccellenza è già un atto di fede fortissimo. E noi lo facciamo da bambini e quello rinasce, è il nostro giuramento, il nostro battesimo, la prima volta allo stadio, la prima maglia messa addosso. Io sono padre di due figli, uno ancora troppo piccolo, ma l'altro più grande era ieri con me, e una delle prime cose che gli ho regalato è stata la maglia del Taranto. Il piccolo è uscito dall'ospedale da un ospedale di Roma con la maglia di Iacovone addosso. Cioè, noi abbiamo questi riti che proprio rendono il calcio uguale a una religione. Nel libro

0: ovviamente portando l'esperienza mia, ma raccontando una serie di altre storie del calcio internazionale, del calcio mondiale, racconto esattamente questa cosa qui, come il calcio abbia i suoi riti, le sue chiese, le sue preghiere, i suoi santi, i suoi martiri, i suoi sacerdoti, i suoi pellegrinaggi, tutto quello che effettivamente ci fa pensare che noi crediamo che chi tifa e chi vive il calcio in modo intenso, al punto da legare il suo stato d'animo alla squadra, vive il calcio esattamente come una religione. Penso ai tifosi del Torino. Io sono stato a Torino il giorno dell'anniversario di Superga per scrivere quella parte lì, e ho visto una processione, ho visto dei fedeli, ho visto della gente che guardava il cielo, ho visto esattamente quello che si guarda quando si va in una chiesa, quando si va in una processione religiosa. Quindi non c'è niente che lo distanzi, anzi, per numeri, visto che il calcio ha all'incirca 3 miliardi di appassionati, è realmente la religione più numerosa.
1: Fulvio, quando esce il tuo libro? È ormai imminente l'uscita.
0: Il mio libro esce mercoledì 30 settembre. È già acquistabile negli store digitali, in libreria arriva il 30 settembre.
1: Fulvio, al di là del calcio, vista a 500-600 km di distanza, Taranto, che effetto fa oggi?
0: L'effetto di una città che da sola non ce la fa, che ha bisogno di idee, e le idee possono venire da chiunque. Noi siamo per anni rinchiusi in una specie di provincialismo. E, per fare un esempio, adesso noi, ecco, torniamo alla partita di ieri un secondo, torniamo a una squadra messa su da una proprietà barese a uno stadio portato a termine da un commissario del governo brindisino. Ecco, è una città che ha bisogno di fare rete e di non isolarsi, perché di richiamare le intelligenze che sono andate via, di essere di nuovo attrattiva.
1: È una città
0: E
1: che ha
0: tutte le
1: bisogno di una
0: occasioni non
1: classe
0: vanno
1: dirigente,
0: perse.
1: Fulvio, secondo te?
0: Per questo la classe dirigente in questo momento vincente è quella che stiamo prendendo in prestito.
1: Infatti. Fulvio, c'è il nodo degli impianti, la gestione degli impianti bellissimi che ci hanno lasciato in eredità i giochi del Mediterraneo, a partire proprio dallo stadio Iacovone. C'è la proposta della società proprietaria del Taranto, dei fratelli Ladisa, che insomma, è una proposta abbastanza impegnativa, con qualche diciamo, incongruenza perché ci hanno messo dentro anche impianti che in realtà sono già stati assegnati ad altre società. Come pensi che possa risolversi questa faccenda della gestione degli impianti? O come
0: Guarda,
1: debba risolversi?
0: non sono così informato da poter dire nel dettaglio, da potermi esprimere nel dettaglio, ma è chiaro che nella gestione degli impianti serve una fortissima volontà politica. Gli impianti devono essere, che sono straordinari, vanno sfruttati in tutti i modi, vanno sfruttati anche in questo caso creando rete, e non creando tante piccole isole, perché tante piccole isole portano che prima o poi l'abitante di un'isola si scoccia, si annoia, va via, e quell'isola rimane deserta. Quindi va fatta rete. La proposta dell'Odisa mi sembra che tenda proprio a questo, cioè a creare qualcosa di più della gestione, della semplice gestione degli impianti. Ci sono degli impianti che sono stati già assegnati, ecco. Abbiamo una classe politica, e ora che lo faccia, che si comporti da tale e che prenda in mano la situazione e capisca qual è il modo migliore perché Taranto sfrutti questa occasione. Adesso Taranto non può perdere nessuna occasione, non può perdere l'occasione degli impianti al gioco del Mediterraneo, non può perdere dal punto di vista calcistico l'occasione dello stadio nuovo, della vittoria, di questo entusiasmo. Cioè, Taranto non può buttare via niente, non può perdere un giorno. Ma per fare questo c'è bisogno di essere più aperti e di avere realmente una volontà politica a risolvere la questione e non ammettersi davanti.

0: cioè la politica è tale quando riesce a mettersi alle spalle, quasi a non farsi vedere, e quando risolve i problemi e invece di portarne.
1: Grazie Fulvio Paglialunga, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie davvero per questa tua partecipazione a Rosso di Sera e magari avremo modo di
0: Grazie
1: sentirci
0: a voi.
1: per le prossime occasioni. Grazie ancora Fulvio.
0: Grazie, ciao.
1: Fabio Paolillo, quindi abbiamo sentito le riflessioni di un giornalista tarantino che vive da tempo fuori, a Roma, per la Rai. E ha dato, insomma, ci ha offerto, insomma, alcune riflessioni sulla condizione della città. Ha detto delle cose importanti. Dice, abbiamo una proprietà di calcio che è Barese, i giochi nel Mediterraneo, gli impianti costruiti con un commissario arrivato da Brindisi, dalla provincia di Brindisi. Dice, Taranto ha bisogno quindi di una classe dirigente.
2: Beh, lo diciamo tutti da parecchio. Il problema è che a Taranto non mancano le parole, non mancano i convegni, non mancano i protocolli d'intesa, però il problema è che non c'è mai il giorno dopo che non si dà mai seguito a quello che si dice, quello che ha detto il dottor Paglialunga, è lo specchio della città. Noi non abbiamo, possibile che noi non abbiamo una città industriale, la terza città più grande, più popolata del Mezzogiorno, non abbiamo uno spessore industriale capace di replicare alle proposte che vengono da fuori.
1: A proposito di proposte che arrivano da fuori, qui siamo al confine tra fuori e dentro
2: Sì,
1: la proposta del
2: ormai.
1: Taranto Calcio, no, di acquisire la gestione degli impianti. Una tua opinione sulla gestione degli impianti, sulla proposta che ha fatto il Taranto, no, che hanno fatto i Ladisa?
2: Noi non dobbiamo buttare via niente, il problema sono le alternative. Se non ci sono alternative, stiamo parlando di impresa grande, impresa seria, va bene così. Se invece ci sono delle alternative locali che escano definitivamente fuori, non si giochi a nascondino, si escono fuori i soldi e soprattutto i progetti, le intenzioni, cioè i programmi. E si partecipi, altrimenti noi siamo come abbiamo fatto fino adesso, cioè noi siamo quelli che apriamo le porte a tutti e poi ci lamentiamo dopo. Però questo progetto, aspettiamo gli altri, se no anche lui diciamo solo parole. Diciamo.
1: Ecco, però c'è qualche perplessità perché qui non si parla più soltanto dello stadio, ma di un progetto molto più ampio. Intendiamoci, è legittimo che un'impresa, una società decida di fare profitto, no?
2: Beh, però, come
1: Però,
2: diceva Paglialunga, qui si mettono a rete gli impianti e non è male, perché c'è la possibilità che gli impianti si possano sostenere uno con l'altro e se salta uno non rimangono cattedrali del deserto, è già accaduto, l'abbiamo già visto. Quindi sono progetti e delle buone idee che però credo che si possano anche realizzare a Taranto con i tarantini, perché gli imprenditori tarantini non mancano. Perché
1: ma sono un po'
2: quando vogliono
1: timidi,
2: escono e
1: cos'è?
2: scrivono sul giornale anche, quindi si facessero avanti con le loro idee. Non è questione di timidezza, sicuramente non è questione di timidezza, non ho capito che questione è, ma non è timidezza perché nel loro campo sono validi, sono dei grandi imprenditori. Non sono tanti, ma ne abbiamo.
1: A proposito di imprese, tocchiamo alcuni tasti dolenti, il caro carburanti, quindi passiamo al secondo tema della nostra serata. Avete fatto già una stima dei costi, di
2: Sì.
1: quanto costa alle imprese questa impennata dei prezzi?
2: Costa ed è costata moltissimo. L'energia, il costo dell'energia è uno dei costi primari di una qualsiasi impresa, soprattutto se parliamo di un'impresa di autotrasporto, di trasporto, di consegne, lo è ancora di più. Ma tutte le imprese viaggiano, chi ha, insomma, c'ha la propria rete di macchine, di furgoni. E tutto questo l'abbiamo subito, noi siamo prima di questo ribasso gentilmente concesso dal governo, noi abbiamo visto personalmente il gasolio nella stessa stazione che oggi c'è un altro prezzo a 2,45 per dire, era arrivato quasi a 2,5, quindi vuol dire stare fuori dal mondo, tutti noi facciamo facciamo rifornimento e sappiamo quanto alla fine non è più la cifra dei litri che mettiamo. Voi immaginate in un'impresa.
1: Avete dato una cifra voi come confartigianato?
2: Beh, certamente, noi abbiamo fatto un calcolo, da febbraio a settembre c'è un aumento della produzione del costo netto della materia prima del 54% per un autotrasportatore. Un autotrasportatore, il 54% vuol dire che se fai 4 pieni al mese sono 500 euro. Moltiplichiamolo per 4 mesi e ti escono bei soldini. Poi dipende da quanti mezzi hai. Se hai per 5 mezzi devi fare per 5. Tutti questi soldi è un extra, non extra profitto, ma è un extra perdita che tu hai, che non ti viene ricompensata dal contratto che hai, perché i contratti non sono flessibili, non sono agganciati all'aumento del gasolio.
1: Dei costi, sì. Dall'aumento del gasolio passiamo ai dolori del porto invece. Proprio questa sera nelle sale della UIL al Piazzale Bestat c'è stata una riunione degli operatori portuali organizzata da UIL Trasporti. La nostra Valentina Castellaneta ha intervistato Carmelo Sasso, il segretario della UIL Trasporti. Piero Caffio, possiamo andare in onda l'intervista. Sentiamo cosa dice Carmelo Sasso.
3: Carmelo Sasso, siamo di nuovo davanti alla scadenza, questo 31 dicembre è sempre una data che rincorrete per il porto, è l'ennesima volta che Lima sta per terminare.
4: Sì, come diceva una vecchia canzone, ricominciamo, quando arriva l'autunno, un anno sì, un anno no, certe volte anche tutti gli anni, cominciamo questa rincorsa delle attività di lavoro che nel porto non si sono mai create, della protezione di questi lavoratori e soprattutto, oltre che della protezione a livello di reddituale di questi lavoratori, soprattutto per cercare di non perdere quella clausola sociale di legge che li lega a doppio filo a quel lavoro che purtroppo nel nostro porto non siamo ancora riusciti a creare in questi lunghi anni. Stiamo seriamente preoccupati, anche perché le notizie degli ultimi giorni continuano a essere sempre negative e quindi allungamento dei tempi per la realizzazione dei dragaggi che mettono ulteriormente in una posizione di forza un operatore come quello di Hillport, che è un operatore inadempiente, che però ha la possibilità di rimproverare al territorio di non aver fatto quello che è il suo dovere. Abbiamo tutte le altre attività che erano pronte per partire, tipo Vestas, che è la piastra logistica, che ha ricevuto da un anno la concessione, che finora è riuscita a mettere solo l'insegna e non è ancora operativa. Non abbiamo chiarezza su quello che avverrà per la questione dell'hub dell'eolico, che è stato persino depotenziato e definanziato, e non abbiamo nessuna certezza, nessuna indicazione temporale e di fattibilità neanche sull'investimento di cantieri di Puglia, sulla cantieristica navale che sarebbe dovuto insediare sull'ex yard Bellelli dopo la scappata di Ferretti. Quindi continuiamo a rincorrere da anni quelle nuove attività che purtroppo poi a Taranto non riusciamo mai a finalizzare, mai a mettere a terra. Per risolvere il problema di queste persone noi abbiamo bisogno di posti di lavoro.
3: La Regione Puglia deve iniziare la formazione, inizia la formazione se non si sa che cosa serve, poi la formazione non è iniziata, dice il governo, e questi lavoratori non possono essere, sembra un cane che si morde la coda.
4: Sì, attualmente la formazione è finanziata e quasi tutta dal punto di vista della Regione Puglia deliberata, il Centro per l'Impiego, l'ARPAL Puglia, sede di Taranto, nei giorni scorsi ha fatto un grosso lavoro per risentire e ricolloquiare tutti questi 320 lavoratori, hanno firmato tutti nuovamente il patto di servizio, quindi sostanzialmente siamo nella fase che i corsi possono partire. Da quello che ci è dato sapere dal netto di un'interrogazione parlamentare, di un'interrogazione al Consiglio regionale che verrà discussa nei prossimi giorni, quello che noi sappiamo è che mancano giusto un paio di delibere e poi manca tecniche sulla questione e poi manca il fatto che appunto in Nuova Puglia attivi la piattaforma sulla quale i lavoratori dovranno andarsi a scrivere, dopodiché noi, per quanto di nostra competenza, siamo pronti da tempo e abbiamo fatto un lavoro di 2-3 anni anche sui cataloghi per cercare appunto di allineare le possibilità formative a quelle che erano le nuove linee di sviluppo che purtroppo qui non si concretizzano mai.
1: Paolillo, allora, il porto che dovrebbe, ce lo diciamo da anni, dovrebbe essere, diciamo, la svolta per diversificare lo sviluppo economico della città, e invece sembra di ritornare sempre al punto di partenza, anche addirittura più indietro del punto di partenza in alcune situazioni. In questi giorni abbiamo

0: vissuto la polemica del definanziamento del hub per l'eolico.
1: Su questa storia noi siamo molto molto arrabbiati, perché ogni mese, ogni anno noi ci troviamo sempre a ritrovare dati negativi su forse una delle più grandi risorse e infrastrutture, risorse naturali e infrastrutture che ha questo territorio. Che non c'è, cioè è un porto particolare che ci invidiano tutti, con chi parli parli.
0: Come spazi.
1: Come spazi, come, ma anche come fondali, perché noi poi ci siamo fissati con quei fondali, ma noi i fondali ce li abbiamo, no? Non li utilizziamo nemmeno per le caratteristiche che noi abbiamo. Però siamo anche stanchi di doverci, anche come diceva Carmelo, cioè dover tornare sempre a fare anche interviste raccontando una fotografia che è peggiore di quella dell'anno prima, ma non c'è mai nulla che scatti, che ci possa migliorare questa situazione. E allora noi ci chiediamo, perché non dobbiamo utilizzare il porto? Perché Brindisi, abbiamo fatto uno studio, un confronto, con Brindisi. Brindisi ha una crisi, una transizione che se non peggio della nostra, perché hanno chiuso la centrale a carbone, cioè è una città anch'essa industriale che sta vivendo le sue vicissitudini di transizioni. Beh, il porto di Brindisi, al netto del turismo, funziona, non strafunziona, ma funziona, cioè ha posti di lavoro, produce, ha servizi. Noi non li abbiamo. Se parliamo di Bari, che praticamente è in confronto al nostro è un porticciolo, Bari funziona. Quindi la cosa che vogliamo capire...
0: Non c'è più spazio a Bari per fare altre attività.
1: Sì, appunto. E quindi qualcosa che arriva a noi perché non c'è spazio dagli altri. E questo pure si è capito. Adesso noi vogliamo semplicemente capire come territorio, ma se questo è un progetto a lungo termine, che qualcuno all'esterno di Taranto ha deciso che Taranto deve morire perché ha delle infrastrutture fantastiche, aveva una acciaieria del genere e ce l'hanno fatta ridurre in quel modo là, senza fare prima quello che oggi continuiamo a dire, ci hanno tolto tutto, ci stanno togliendo tutto. Quindi secondo me qui è da cominciare a misurare voce per voce quello che si fa e quello che non si fa, e quello che non si fa bisogna cominciarlo a fare, e se ci sono persone che non sono in grado di poter portare avanti questo progetto, e non ci riferiamo soltanto al presidente, perché l'autorità portuale non è fatta solo del presidente, ma c'hanno degli organismi dove, se voi andate a vedere, ci sono da anni sempre le stesse persone, no? Allora tutti noi dobbiamo misurare i risultati di della rappresentanza o degli apporti che noi portiamo. Se Paolillo non funziona, dobbiamo cambiare Paolillo. Cioè, questo territorio deve cominciare a ragionare in questo modo, se no la spirale non si sa dove va a finire, perché qua è un pozzo senza fine. Noi stiamo scendendo sempre di più e non vediamo mai la fine dell'incubo.
0: Io direi a questo punto di dare la linea alla regia a Piero Caffio per un paio di minuti di pubblicità, poi torneremo di nuovo in studio e toccheremo un altro argomento, l'aeroporto di Grottaglie, perché è stato pubblicato il bando rivolto alle compagnie aeree eventualmente interessate a garantire voli di linea da e per Grottaglie, ma poi parleremo anche della complessa vicenda Ilva, lo faremo con l'onorevole Dario Iaia, che sarà collegato con noi. Intanto linea a Piero Caffio e la regia.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: MTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Bentrovati, seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Fabio Paolillo, segretario di Confartigianato, nostro ospite, e noi dal 1 ottobre cambiamo ufficialmente denominazione, diventiamo Taranto TV. E questo ci servirà per
3: motivo di orgoglio questo.
2: Caratterizzare l'identità territoriale della nostra emittente. E torniamo a parlare delle infrastrutture. Abbiamo detto il porto, una delle infrastrutture più importanti in Italia sotto questo aspetto, però completamente fermo. Basta, lo dicevamo nel fuori onda, basta farsi un tratto di statale 106 per vedere il deserto, dove un tempo invece c'erano container, c'erano tubi, c'erano i prodotti industriali.
3: C'era gente che lavorava.
2: E c'era gente che lavorava soprattutto. Adesso non c'è più quasi nessuno. E davvero è malinconico vedere, passando sulla 106, il porto completamente deserto, quasi completamente
3: arrugginito.
2: Deserto. Però si apre un'altra finestra, quella dell'aeroporto di Grottaglie, perché proprio oggi è stato pubblicato da parte di Aeroporti di Puglia il bando rivolto alle compagnie aeree eventualmente interessate a gestire voli di linea da e per Grottaglie. Cosa ne pensi? Perché ci sono anche diciamo perplessità su questo bando.
3: Ma mi sembra che sia stato presentato come un atto dovuto. Io non so fino a quanto il territorio o chi, la classe dirigente del territorio ci credi davvero, però lo dobbiamo fare con convinzione. Il problema dove noi ci siamo dedicati è, va bene, ok, metti che ce li danno questi voli civili, ma la città è pronta, si è preparata, se si sviluppa il turismo, abbiamo i collegamenti dall'aeroporto, qui l'ultimo miglio è pronto, è preparato, abbiamo come sono le attività ricettive, abbiamo sviluppato servizi per il turismo, perché io credo che l'aeroporto possa incrementare soprattutto il discorso del turismo sul parco. Sono tutte risposte con punti interrogativi, sono tutte domande con un punto interrogativo che non troviamo risposte, dobbiamo cominciare a lavorare. Quindi noi vorremmo arrivare contemporaneamente a un nuovo tentativo di voli di linee per diverse destinazioni da e per Taranto. E soprattutto far trovare una città, un territorio pronto dal punto di vista turistico per ricevere più persone possibili.
2: Non sarà semplice attivare i voli di linea da e per Grottaglie, perché vediamo che c'è anche una certa resistenza da parte delle altre province pugliesi. Leggevo qualche giorno fa un'intervista di un docente universitario, esperto in materia di trasporti, il quale diceva che è impossibile pensare ad una regione con 4 aeroporti. No? Quindi sono questi segnali che arrivano da altre province, da Brindisi, da Bari, insomma, non sarà semplicissimo.
3: Ricordiamoci sempre che noi parliamo dell'aeroporto di Grottaglie sempre in prossimità di campagne elettorali, quindi anche questo va messo nella statistica. E effettivamente sono 4 aeroporti, potrebbero essere tanti, però l'aeroporto di Grottaglie c'ha una bella pista a vela lunga, può essere utile.
2: Ecco, come il porto, un'infrastruttura importante.
3: Potrebbe essere utile da tanti punti di vista, basta mettersi d'accordo con la politica, cioè è chiaro che Bari e Brindisi devono darci qualcosa.
2: E allora sentiamo l'onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia, che è collegato con noi. Buonasera onorevole.
4: Buonasera a voi.
2: Allora non so se ha avuto modo di ascoltare proprio le ultime parole di Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che a proposito dell'aeroporto, del porto, diceva serve che la politica abbia diciamo uno scatto e più incisività per mettere a terra queste potenzialità che ci sono. Onorevole.
4: Ma noi ci siamo, nel senso che se Si parla di politica in generale, senza andare ad individuare le responsabilità anche di natura amministrativa, diventa un discorso un po' generico. Allora, quello che noi abbiamo sostenuto da sempre come Fratelli d'Italia è di essere assolutamente favorevoli all'apertura ai voli civili passeggeri dell'aeroporto Arlotta, l'aeroporto Taranto-Grottaglie. Detto questo, abbiamo ripetuto negli anni che la competenza dal punto di vista dell'apertura ai voli civili passeggeri dell'aeroporto Arlotta, così come degli altri tre aeroporti concessi in concessione da Aeroporti di Puglia, era appunto di Aeroporti di Puglia della Regione Puglia. Ora, finalmente, Aeroporti di Puglia, su input della Regione e del Presidente della Regione, Antonio De Caro, ha deciso finalmente di bandire questa gara, questa manifestazione di interesse per individuare i vettori, ma se non vogliamo che sia soltanto una manovra elettorale, e ha ragione Fabio Paolillo in questo caso, occorre che la Regione Puglia, e questa è una cosa che diciamo anche da anni, ci metta anche delle risorse per aiutare e per incentivare i vettori a decidere di venire a volare dal Taranto Grottaglie. Così come la Regione Puglia ha saputo fare bene per quanto riguarda l'aeroporto di Foggia, impegnando 12 milioni di euro. Quindi,
2: Quindi,
4: per
2: onorevole,
4: evitare che la manovra.
2: stiamo già dicendo che questo bando è destinato ad andare
4: Ma
2: deserto?
4: certo, ci saranno dei problemi. Allora, intanto un passo avanti è stato fatto perché sinora qualche comitato, diciamo, un po' non competente, ecco, diciamo così. E anche qualche politico locale sosteneva che la competenza fosse del Ministero dei Trasporti, sono stati presentati degli emendamenti, si è voluto confondere la questione della continuità territoriale degli oneri di servizio pubblico con i vettori e la manifestazione di interesse e gli aiuti che Puglia avrebbe potuto dare da anni per far volare da Grottaglie. È chiaro che un vettore o comunque una società che comunque deve fare degli utili deve avere un interesse a fare questo tipo di investimento su Grottaglie. Vedremo quello che accadrà, ma io credo che sarà necessario che la Regione Puglia impegni delle risorse in prima battuta. In seconda battuta che dia un input alla conferenza dei servizi per il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, vale a dire delle risorse pubbliche per aiutare i vettori, in questo caso anche nazionali, risorse nazionali, ma occorre che la conferenza dei servizi venga integrata, venga conclusa e che ci sia anche l'assenso da parte della Commissione europea. Sono due piani completamente diversi. Da una parte c'è la continuità territoriale e il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, dall'altra parte c'è la manifestazione di interesse con le risorse che la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia può mettere a disposizione, non preoccupandosi soltanto dell'aeroporto di Bari, ma in qualche occasione pensando anche a Taranto.
2: Onorevole, c'era Paolillo, voleva intervenire.
3: Buonasera
4: Sì.
3: onorevole, e volevo
4: Buonasera.
3: soltanto attestare che insomma l'onorevole Iaia è qualche tempo che insomma sta battendo sull'aeroporto di Grottaglie e lo fa in rappresentanza non solo della maggioranza di governo, ma credo anche proprio come governo. E io posso dare un suggerimento perché ormai cioè, sono tantissimi anni che sta in piedi questa storia. Onorevole, proviamo a giocare a carte scoperte. Cioè, riunitevi in
4: Sì.
3: una stanza tutti gli enti che vi dovete riunire e uscitene solo quando trovate l'accordo, o sì o no. L'importante è che si decida una volta per tutte e non si tenga sempre in sospeso questo
4: Fabio,
3: discorso.
4: scusami, sì, no, ho capito perfettamente, però guardate, sarà anche la mia deformazione professionale, quindi non riesco ad essere politico al 100%, diciamo così, ma se per il riconoscimento della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, il Ministero dei Trasporti ha scritto più volte, e se volete poi vi fornirò anche le missive alla Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia, chiedendo che cosa intendano fare nell'ambito della conferenza dei servizi, e la Regione Puglia non ha mai risposto. Noi ci possiamo anche sedere in una stanza, ma si continuerà a giocare. Aeroporti di Puglia non ha mai voluto. Beh, ora, secondo me, è stata costretta dal Presidente De Caro a pubblicare questa manifestazione di interesse, questo bando. Non ha mai voluto che si volasse da Grottaglie perché Aeroporti di Puglia e il Presidente Vasile hanno sempre sostenuto che l'aeroporto di Grottaglie dovesse essere destinato ai voli cargo. Punto. Questa è la situazione. Secondo aspetto, la Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, che è il concessionario, vuole effettivamente dare questa possibilità al territorio di Taranto e della Basilicata, allora deve non solo pubblicare questo bando, così come sta facendo Aeroporti di Puglia dopo anni, noi lo ripetiamo almeno da 2 anni, 2 anni, 2 anni e mezzo. Io ho fatto anche una conferenza stampa, il direttore Ferrari si ricorderà proprio su questo tema, e dovrà mettere le risorse e deve semplicemente copiare ciò che è stato fatto per Foggia. Non capisco perché per gli altri territori queste cose si possono fare e per Taranto queste cose non si possono mai fare. Ecco, io questa cosa non riesco a comprenderla.
3: Quindi possiamo dire che c'è giustamente, perché va visto da tanti punti di vista, c'è un sistema di protezione dei territori di Brindisi e Bari? Ho
4: Ma non si
3: l'apertura di
4: tratta, ma
3: Grottaglie
4: no,
3: indipendente da
4: allora,
3: Brindisi e Bari?
4: no, l'impostazione secondo me non è questa, nel senso che noi non dobbiamo ragionare in termini di contrapposizione tra gli aeroporti. La legge prevede la concessione ad una società, in questo caso Aeroporti di Puglia, perché gli aeroporti devono essere interconnessi tra loro. Cioè il sistema aeroportuale non è composto soltanto da Bari, da Foggia, da Brindisi e da Grottaglie, è composto da 4 aeroporti che devono essere connessi tra loro. Il sistema aeroportuale è composto da 4 aeroporti, non da un solo aeroporto, perché se noi ragioniamo in termini di un solo aeroporto, quello di Bari sarà in conflitto con Brindisi, quello di Brindisi sarà in conflitto con Foggia e così via, e con Taranto. Noi dobbiamo ragionare in termini di sistema degli aeroporti, un sistema interconnesso, non per niente esiste un solo concessionario, non esistono 4 concessionari. Cioè noi non dobbiamo, Fabio, cadere in questo tranello della conflittualità, perché è proprio quello che, scusatemi, la politica di sinistra barese vuole, lo scontro tra i territori, lo scontro tra i poveri. Non deve essere così, perché poi alla fine lo vediamo per quanto riguarda il porto. Lo vediamo per quanto riguarda l'aeroporto, a Bari le cose vanno sempre bene, da noi ci sono sempre problemi, chissà perché.
2: Onorevole, faccio l'avvocato del diavolo, ma sono
4: Sì.
2: sostenibili 4 aeroporti in una sola regione? Aeroporti per voli
4: Ma
2: civili?
4: questo è uno studio ed un compito che spetta ad Aeroporti di Puglia. Cioè Aeroporti di Puglia ha commissionato questo studio che dopo 1 anno e mezzo è venuto fuori, quindi anche su questo ci sarebbe molto da dire. Proprio per capire se è sostenibile e quali sono i voli. Quindi, se da Brindisi ci sono determinate linee, immagino che da Taranto dovremmo prevedere delle linee differenti. Fermo restando che l'aeroporto di Bari, così come il porto di Bari, non hanno nessun problema da questo punto di vista. Però deve essere fatto un quadro generale. Quindi, se Brindisi, se Grottaglie, Taranto-Grottaglie deve essere un doppione di Brindisi. Come linee, come rotte, io la vedo difficile.
2: Onorevole, cambiamo argomento perché fra 2 giorni c'è l'udienza in Corte d'Appello a Milano per discutere l'istanza dell'ILVA, dell'ex ILVA, affinché vengano sospesi i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo. È una situazione incandescente, per usare un termine appropriato in questo caso. Ci sono le imprese dell'appalto che rischiano di essere le prime ad essere colpite da questa crisi. Il governo ha assunto degli impegni importanti, però appunto continuiamo a vivere nell'incertezza, almeno fino al 20 ottobre, quando si pronuncerà poi la Corte di Cassazione.
4: Sì, il 30 settembre c'è questa udienza importante, la Corte d'Appello sostanzialmente deve decidere in ordine alla sospensione dell'esecuzione del decreto di luglio. Abbiamo registrato oggi il parere contrario da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello. Devo dire, tutto questo mi meraviglia dal punto di vista giuridico, perché se è vero come è vero che il 20 ottobre è fissata l'udienza davanti alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, per decidere in merito a quel decreto, quindi per decidere in merito allo spegnimento 8 giorni dopo, 7 giorni dopo, dell'aria a caldo, quindi con la conseguenza irreversibile per quanto riguarda gli altiforni, questo pronunciamento, questo parere contrario da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello mi lascia un po' così, un po' sorpreso. Ma in tutta questa vicenda le questioni sono anche particolari dal punto di vista giudiziario, perché a luglio la Corte d'Appello si è pronunciato con questo decreto, quindi con i 60 giorni dati ad Acciaierie d'Italia per spegnere gli altiforni. Dopo 2 mesi si riunirà la Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi un'udienza molto importante in tempi rapidissimi, e questa cosa si verifica veramente molto di rado, è un caso quasi unico, per decidere in merito ai principi stabiliti in questo decreto. In tutto questo contesto, il governo si sta muovendo per salvaguardare, così come ha fatto sinora, gli stipendi per quanto riguarda i lavoratori, perché poi è facile parlare, ma le conseguenze, di tutte queste decisioni, anche giudiziarie, si vanno a ripercuotere sulle famiglie dei lavoratori. Io so che oggi, durante il Consiglio Comunale di Taranto, ci sono stati dei problemi, no? Delle proteste da parte dei lavoratori del Verde, e parliamo di
2: Ne parleremo tra
4: quanti?
2: poco, ne
4: 100,
2: parleremo tra poco, sì.
4: 100 lavoratori, forse anche meno. Voi immaginate 9.120 lavoratori in cassa integrazione più 4.000 circa, sempre in cassa integrazione a 0 ore per quanto riguarda l'indotto, più tutte le conseguenze che questa scelta comporta. Ora, noi ci siamo, il governo ha avuto diversi incontri anche con i sindacati, sta lavorando per quanto riguarda le politiche del lavoro e anche per quanto riguarda gli investimenti che dovrebbero arrivare. È chiaro che anche ai fini della gara, lo spegnimento o meno dell'area a caldo ha delle conseguenze importanti. Quindi io direi a questo punto che conviene, se vogliamo essere seri, aspettare la decisione del 30 da parte della Corte d'Appello e poi, insomma, si prenderanno
2: Onorevole,
4: le
2: siamo
4: determinate
2: arrivati
4: decisioni.
2: dopo 14 anni, siamo arrivati del tutto impreparati ad affrontare questo momento, o sbaglio?
4: Ma impreparati, no, è una situazione molto particolare, sono stati fatti tanti errori che, devo dire, noi abbiamo anche ereditato. Abbiamo garantito in questi 4 anni la continuità produttiva, in realtà 2 anni a disposizione, perché 2 anni li abbiamo impiegati per mandare via ArcelorMittal e la Morselli, perché non bisogna neanche dimenticare, l'eredità che abbiamo avuto da questo punto di vista. Abbiamo continuato a garantire i lavoratori. Da quello che mi risulta, anche i dati per quanto riguarda le emissioni sono assolutamente a norma, però c'è stata assunta questa decisione, per cui noi la rispettiamo. Vediamo adesso le sezioni della Cassazione che cosa decideranno. E poi ricordo che c'è una gara in corso con un partecipante allo Stato che è Jindal, e poi siamo in attesa anche di capire se gli acciaieri italiani, questa cordata, presenterà o meno un'offerta con scadenza allo Stato della gara, che è fissata il 15 ottobre.
2: Ecco, a proposito della cordata italiana, sembra più interessata alla sola area a freddo, il che
4: Sì,
2: diciamo,
4: è così.
2: ridurrebbe Taranto ad un piccolo stabilimento, insomma, da più grande acciaieria d'Europa ad una officina, dice Fabio Paolillo.
4: Certo, ci sarebbe un ridimensionamento importante, ha ragione Fabio. È chiaro che si andrebbe nella direzione delle altre acciaierie d'Italia. L'unico altoforno, l'unica area a caldo oggi esistente in Italia è quella di Taranto, con la realizzazione dell'acciaio primario, per cui si andrebbe in quella direzione, nella direzione della realizzazione dei forni elettrici, che dovrebbero essere realizzati dai privati. Però voi sapete bene che per realizzare un forno elettrico ci vuole un anno e mezzo circa. La risposta dal punto di vista occupazionale non è certamente quella dei 9.000 rotti dipendenti di oggi diretti e i 5.000 circa dell'indotto, e quindi chiaramente si dovrebbero mettere in campo delle misure di accompagnamento, quindi di cassa integrazione con integrazione salariale, contributi a favore delle aziende che assorbono dipendenti dell'indotto, quindi una serie di misure anche in materia di lavoro che garantiscano questo bacino sino a quando non si arriva alla rioccupazione totale o parziale.
2: Ecco, onorevole, ma in questa direzione non è stato un controsenso definanziare l'hub per l'eolico al porto?
4: Ma lì il ministro è intervenuto e ha spiegato molto bene. È chiaro, quelle risorse avrebbero dovuto essere spese ed impegnate entro dicembre 2026. Non mi pare che ci siano assolutamente le condizioni, quindi in queste situazioni avvengono dei finanziamenti parziali. Il ministro Pichetto ha anche chiarito che poi le risorse verranno messe di nuovo a disposizione. Il problema più che altro è non tanto avere quello delle risorse a disposizione, quanto di partire con i progetti, perché si parla di progetti, si parla di risorse, ma poi alla fine tutto rimane immobile.
2: Grazie onorevole Iaia, avremo modo di risentirci, aggiornarci sugli
4: grazie,
2: sviluppi
4: grazie a voi.
2: Di questa complessa situazione che vive.
4: Grazie, non... un saluto,
3: buonasera.
4: Un saluto.
2: Buonasera onorevole Iaia, quindi questa situazione che non riguarda solo lo stabilimento siderurgico in sé, ma coinvolge un intero territorio. Ma torniamo a quello a cui ha fatto riferimento l'onorevole Iaia, la situazione degli operatori del verde pubblico, perché oggi in Consiglio Comunale ci sono stati momenti di tensione e abbiamo la possibilità di vedere attraverso le immagini appunto quello che è successo con la rabbia dei lavoratori e degli operai che insomma hanno protestato in modo piuttosto vivace contro il Consiglio Comunale, in particolare contro la Giunta, l'amministrazione comunale e la Giunta Comunale. Piero Caffio, possiamo mandare in onda le immagini e così poi le commentiamo con Fabio Paolillo e con il nostro prossimo ospite.
5: La maggioranza si trappa, sì!
6: Uscite!

0: Vogliamo il sindaco, siamo qua il sindaco,
1: la stesso,
0: perché la Gravone, perché la Gravone non ha risposto? La signora Gravone, signora Gravone, ci dà le risposte. Paolillo, immagini che si commentano da sé.
2: Beh, sono per lo specchio della città e in questo momento è così. Noi siamo vertenza fatta per sole ormai. E anche qui ci sono degli errori che vengono da lontano, che vengono dalla precedente amministrazione, che decise di fare improvvisamente dei mega bandi di gara, perché noi se non facciamo le cose gigantesche non è tanto. E quindi fece il bando di gara per il verde pubblico dividendo la zona, cioè dividendo in due la competenza, e quindi poi ogni ditta che ha vinto si è strutturata e ha dovuto assumere molti dipendenti. Quei soldi non ci sono più e quindi quei dipendenti non avranno più il lavoro. Questo è
0: È collegato con noi l'ex vice sindaco di Taranto, Paolo Castronovi, segretario provinciale del Partito Socialista. Buonasera Castronovi.
3: Buonasera direttore, buonasera.
2: Ciao Paolo.
3: Buonasera Fabio.
0: E allora, diceva Fabio Paolillo, queste situazioni arrivano da lontano perché c'è stato quel mega bando.
3: Ma ha sbagliato l'indirizzo però.
0: Ha sbagliato l'indirizzo, perché?
3: Certo.
2: La giustiziamo.
3: Perché quella platea di lavoratori in origine lavorava con Amiu e faceva il servizio di verde urbano in maniera, diciamo, molto artigianale, perché non c'era la professionalità di un'azienda che avesse questo come sua mission. L'amministrazione Melucci, prima che arrivassi io, devo dire la verità, ma non per escludere le responsabilità assolutamente, decise di dividere in due la città. Prima era un unico appalto in capo all'Amiu, divise in due la città utilizzando quella platea e dividendo la somma tra chi gestiva i cigli stradali e le siepi e chi invece scuole. Andava a operare all'interno delle scuole, delle strutture comunali. Questa cosa all'inizio ha decisamente migliorato l'attività, perché c'erano aziende che erano strutturate per fare questa attività, quindi avevano all'interno agronomi, giardinieri professionisti che potevano aiutare nella gestione del verde urbano. Per cui non è proprio così. Il problema, se volete, lo analizziamo, ma è molto successivo a questo appalto.
0: Sentiamo.
3: Perché nell'ultima gara, quella quando io ero presidente della Commissione Ambiente, ci fu un forte ribasso da parte delle aziende che poi hanno vinto, tant'è che per una serie di ricorsi che sono stati fatti sulla gara stessa, l'affidamento ha subito uno slittamento. La cosa vera, il problema reale è che la platea storica dei lavoratori di questo appalto era di circa, se non ricordo male, 54 persone. Adesso sento che le persone sono più di 90. Evidentemente nel frattempo questa platea è aumentata e bisogna capire perché è aumentata, chi l'ha autorizzata, le ragioni per cui
0: di solito questi rigonfiamenti degli organici arrivano sempre sotto campagna elettorale, di solito.
3: No, l'ha detto lei però, direttore, non l'ho detto
0: io. Lo dico io. Castronovi, come si esce da questa situazione?
3: Guardate, io nella scorsa consigliatura, devo dire proprio collaborando con uno dei sindacati che oggi segue questi lavoratori, proposi una cosa abbastanza, diciamo, non semplice nella realizzazione, ma semplice come concetto, che era quella di internalizzare all'interno delle società partecipate questi appalti. Significa che, così come viene per il servizio di raccolta urbana, quindi con l'affidamento diretto attraverso una relazione che consente di dimostrare l'economicità del servizio rispetto al mercato, si può affidare questo servizio all'interno di una delle società partecipate, che poteva essere Amiu, ma io dicevo di più pensando a Chima Servizi, perché l'idea che avevamo come amministrazione comunale era quella di strutturare meglio le partecipate,

0: nella costruzione di una holding e addirittura di una quarta partecipata per migliorare la gestione generale delle partecipate. Quindi questo servizio all'interno di una partecipata intanto avrebbe consentito un risparmio, che è quello del reddito d'impresa, perché ovviamente la partecipata non fa reddito ma gestisce il servizio, e avrebbe dato anche più dignità ai lavoratori. Questa era una delle motivazioni, perché continuare a stare con questa spada di Damocle dell'appalto è davvero deprimente anche per persone che ormai sono più di 20 anni che lavorano per questo servizio.
1: Grazie Paolo Castronovi, siamo in chiusura, grazie per questo intervento.
0: Grazie a voi.
1: Paolillo, siamo in chiusura, 30 secondi per chiudere rispetto a questa vicenda.
2: Ricordo Paolillo che va all'amministrazione comunale, sindaco Melucci, e dice: perché il non facciamo più quadranti e quindi
1: dividere la città in più zone.
2: La città in più zone e consentiamo la partecipazione di piccole imprese.
1: La risposta
2: del territorio,
1: il bando gigantesco,
2: perché frazionavi anche l'assorbimento del, perché una piccola impresa con 5, 6, 7 dipendenti ha più possibilità di farcela quando le cose non funzionano rispetto a, il caso Ilva è emblematico, no?
1: Grazie Fabio Paolillo, grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia, e grazie a voi che ci avete seguiti. L'appuntamento con Rosso di Sera per domani, sempre alle ore 19.
2: Buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, buongiorno, ben ritrovati. Buon lunedì. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, un particolare saluto ovviamente va a Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica, a tutti quanti voi che ci seguite. Un lunedì ricco di storie, di cultura, di bellezze, nostro territorio, tante cose, e mi raccomando, come sempre vi lancio i nostri contatti, così potete scriverci in diretta 339-780-6868, 099-4730-144. E adesso si parte con la New Hit.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere domato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Sfere e basta, lontano, questo è il suo nuovo singolo, new hit di questa settimana su Cittadella. La radio, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94 Puglia e Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi, vi lancio di nuovo i nostri contatti 339-780-6868, redazione @radiocittadella.it. Ovviamente potete scriverci e chiamarci anche lo 099-4730-144 e siete ovviamente, potete seguirci da ovunque in Italia e all'estero, da dove preferite, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Adesso continuiamo con la musica. C'è lei, una splendida Miley Cyrus, che è tornata con un nuovo pezzo, un nuovo singolo che ci piace tantissimo. Adesso ce l'ascoltiamo. Let's go.

Miley Cyrus qui in diretta su 96.5 FM Radio Cittadella, Cittadella TV canale 94. Questa è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Baila, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, ospiti in studio Alessandro Maruccia, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Fondatore e presidente del Museo dal Mare. Adesso io direi intanto l'appuntamento del 2 ottobre alla Torre dell'Orologio, c'è in programma un incontro bellissimo di letture con l'attrice Tiziana Risolo, l'incontro anche con Luisa Campatelli. So che c'è un bellissimo libro, un'antologia addirittura, che si chiama I come Italia, un'antologia che attraversa città, piccoli centri e territori, raccontando il paese attraverso le storie che li abitano, li lasciano, tornano e poi oppure li riscoprono. Ci sono diverse cose da fare in questo appuntamento e siccome è I come Italia pubblicata da Giulio Perrone editore nella collana all'antologica, il viaggio di questo paese offre differenti sensibilità e punti di vista, quindi attraverseremo Taranto, Palermo, Napoli, Venezia, Roma, Milano, Parma, insieme a tante piccole cose, luoghi in cui prendono forma vicende, eccetera, le città e i territori. Io vorrei parlare proprio dei racconti, una serie di racconti che sono firmati da Margherita Duci a, insomma, sono diversi, Clelia Zarbà, Emanuele Tumminelli, poi abbiamo abbiamo Luisa Campatelli, poi abbiamo Maria Grazia Mantovani, Renato, insomma tanti autori per questa antologia incredibile. Allora, venerdì 2 ottobre alle 18:30 al Museo dal Mare ci sarà questo evento e all'incontro parteciperanno Luisa Campatelli, ricercatore Leonardo Romartire, e te che sei il presidente, che è... Mi sa che ci devi raccontare un po' di cose, perché da tanto tempo che non ci vediamo, tempo, è passata l'estate, insomma, un piccolo in disparte dell'appuntamento che poi lanceremo bene, perché il venerdì 2 ottobre alle 18:30 al Museo del Mare. Poi, tornando a noi, c'è stata una bella estate ricca, suppongo.
1: Sì, innanzitutto ringraziamo Luisa Campatelli per aver scelto la Torre per presentare il suo lavoro. È l'ennesima presentazione che facciamo. Ormai la Torre è diventato questo monumento misterioso che pare porti fortuna, ok? Al rintocco delle campane succedono cose belle.
0: Vengo oggi pomeriggio. Arrivo su. Mi ci vuole.
1: E quindi, insomma, siamo felici perché abbiamo fatto tante cose in questi, ormai ci avviamo nel terzo anno di attività, e siamo molto felici per quello che siamo riusciti a fare con la nostra umiltà poche risorse e tanta buona volontà. Questo ci contraddistingue.
0: È vero, quando una voglia di fare è così.
1: Sì. Siamo sempre stati, insomma, sul pezzo. Poi la Torre ci ha appassionato, quindi diciamo che ne abbiamo.
0: È un luogo magico, vero?
1: È un luogo veramente magico. Noi infatti siamo entrati lì perché lì sta nascendo, come sappiamo, è un museo tematico di mare, no? Che serve più che altro per avvicinare con degli strumenti che stiamo, è una narrazione, insomma, che stiamo costruendo e che è pronta di avvicinare le persone al mare dal punto di vista proprio identitario. Questo è il nostro core. Però nel frattempo la Torre ci ha stregato, quindi ci siamo trovati costretti a colmare diverse carenze di informazioni proprio sulla storia della Torre, della piazza. Più che altro abbiamo fatto ricerche perché ci interessava capire ma chi ci viveva nella Torre, cosa ci facevano. Ci interessava rispondere a queste domande perché gli altri erano già note, ovviamente, no? Però quelli erano dei dettagli un po' più storici.
0: C'è stata questa esigenza
1: un po'
0: di
1: più popolari, sì. Questi ci hanno interessato da subito, perché dici alla risposta che cosa si faceva qui dentro, oppure c'è mai abitato qualcuno, o le attività, non c'erano grandi informazioni. Adesso noi dopo due anni abbiamo raccolto con delle ricerche in archivio, siamo riusciti a raccogliere delle belle notizie che ci piace raccontare. Non cambiano la storia, però la arricchiscono, diciamo, no?
0: Assolutamente. Ma poi più elementi ci sono e meglio perché poi si dà spazio anche alle persone e a chi, intanto noi, di riscoprire qualcosa, addirittura di scoprire nuove cose, ma chi arriva, immagino che qualcuno che arriva da fuori trova molto affascinanti queste storie, in disparte del luogo proprio, che in sé è affascinante.
1: E poi ti offre spunti proprio per raccontare bene quel pezzo di Taranto che noi conosciamo molto bene, che è Piazza Fontana e Torre dell'Orologio, e ti permette proprio, attraverso il monumento e la storia che siamo riusciti a ricostruire, ti permette proprio di raccontare l'identità proprio sociale, l'identità cittadina, almeno in quel quartiere che noi ormai ci sentiamo
0: a casa.
1: È meraviglioso anche scoprire come le dinamiche contemporanee spontanee, non sono cambiate rispetto alle dinamiche del 1700. Cioè, per intenderci, i signori anziani che siedono davanti alla torre si comportano, l'abbiamo scoperto nelle carte, comportano e fanno le stesse osservazioni del 1700. Ma è meraviglioso,
0: che bello.
1: Infatti dovete venire
0: dobbiamo venire tutti senza dubbio, proprio come un luogo a stare, no? Sì. Un luogo a ricevere anche tutta quell'energia che arriva, perché immagino, no, che chi è seduto là, magari adesso io immagino, non lo so, per quello che mi arriva adesso da te come informazione, si siedono, fanno le stesse gli stessi discorsi: oggi piove, oggi non piove, oppure chissà quanto hanno pescato il pescatore.
1: Sì, governo ladro,
0: quello è da una vita, veramente possiamo partire veramente da molto lontano.
1: Di tutto.
0: È bella questa cosa. Allora noi ci fermiamo un minutino, diamo spazio alla regia, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo sempre qui con Alessandro Maruccia, tra poco.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Antonacci, Spirituale. Questo è il pezzo nel new hit di questa settimana su Cittadella la radio e Cittadella TV. Adesso ci siamo noi, siamo tornati in onda, io e Alessandro Maruccia ai microfoni, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e ricordiamo l'evento di venerdì 2 ottobre alle ore 18:30 Museo del Mare. Ovviamente ci sarà questa presentazione di un volume, di un'antologia, Taranto tra i luoghi, insomma, protagonisti di I come Italia. Questa è l'antologia di cui abbiamo parlato prima. Noi stiamo parlando poi di tante cose che fa l'associazione, no? Di una miriade di cose. È diventato un luogo veramente d'incontro, un luogo in cui un po' come dici tu, no? Quel luogo arrivano le persone porta fortuna, e quindi io veramente, come dicevo prima, ripropongo, vengo presto alle

0: Sandro, no, ma perché certamente, no? Quando, secondo me, io parlo così perché sento le cose, però quando sei in un luogo che ti racconta qualcosa e tu rendi quel luogo ancora più bello attraverso quello che state facendo voi, le ricerche, gli incontri, le cose, quel luogo poi ti restituisce.
1: Sì, e poi mi piace proprio sottolineare che è un luogo che non soltanto racconta, ma è dedito all'ascolto.
0: Bello! Quasi stiamo perdendo
1: questa visione.
0: Quindi
1: a noi ci piace, anche per questo ci piace quando creare sinergie, affrontare proprio anche gli argomenti degli altri, ospitare altre associazioni, altri progetti, perché
0: certo.
1: è uno scambio incredibile. Quindi ci piace proporre le nostre attività, i nostri eventi, ma ci piace soprattutto ospitare quelli degli altri, perché per noi è un privilegio proprio nostro innanzitutto.
0: Una domanda: al Museo del Mare si sono aggiunti altri pezzi in questo periodo?
1: Allora, il museo ha finalmente pronto da quest'inverno già il primo piano, che era quello che doveva nascere, dedicato ai cimegli di antiquariato navale, che sono utili proprio a raccontare la narrazione, lo sviluppo, l'evoluzione della storia della navigazione dal punto di vista del marinaio, quindi anche tecnologica. E quindi quest'inverno, infatti, l'attività di quest'anno sarà incentrata soprattutto sull'attività di mare, sul racconto. Finalmente cominciamo a trattare il mare in maniera principale, insomma, incastonato. Beh, sempre con tutto il resto, tutto quello che arriva.
0: Assolutamente, ma l'obiettivo vostro,
1: sì,
0: oltre a viverlo quotidianamente il mare,
1: sì,
0: è anche raccontare, avere la possibilità di raccontarlo poi con gli strumenti giusti, con tutto quello che serve.
1: Sì, abbiamo degli oggetti molto belli che raccontano cose belle, oltre a...
0: Madonna, che bello, ragazzi. Allora, c'è anche, ovviamente, il 2 ottobre, venerdì, dalle 18.30 alle 18.30 ci sarà anche la possibilità di visitare la torre, giusto? Voi fate vedere...
1: Sì. Per chi arriva prima, non una visita completa, però un'occhiata la si può dare.
0: Certo.
1: E poi ricordiamo che ci sarà anche un evento molto bello, un'altra giornata della mostra di polpa e di vento, che è di Enzia Mitolo, che ha fatto questa meravigliosa mostra diffusa, suddivisa su idea di Parati Project, diffusa con un filo conduttore raccontato in 4 location. Noi siamo stati la terza location. Sabato 9 inaugura l'ultima, in Palazzo Pantaleo ci sarà la quarta mostra di questo racconto, che vi consiglio di venire a percepire proprio tramite le opere, e sarà possibile anche da noi, saranno tutte aperte le sedi della mostra, sarà possibile anche da noi venire a vedere la 3 di 4 di Enzia Mitolo, una mostra meravigliosa che sta a un piano superiore della torre, che non vi voglio spoilerare.
0: E non spoileriamo, però se noi andiamo alla Torre dell'Orologio abbiamo la possibilità anche di vedere questo. Tra le altre cose, avete anche Metamorfosi di Livio Morabito, giusto, in esposizione?
1: Sì, dobbiamo fare una chiusura di Livio. È stata anche questa una mostra che abbiamo approntato per i Giochi del Mediterraneo come evento collaterale, delle foto pazzesche, foto pazzesche, meravigliose. Livio è un nostro concittadino, un grande artista.
0: È un visionario,
1: che
0: lui
1: vive,
0: no?
1: In Francia da anni, che io non conoscevo, e in assoluto mi ha fatto percepire la fotografia come forma d'arte nobile, proprio.
0: Bella,
1: è un grande.
0: Bella, bella. Quindi si possono vedere anche queste cose. Noi non possiamo spoilerare, perché la cosa che si fa è andare.
1: Sì,
0: andiamo,
1: esatto,
0: alla Torre dell'Orologio. In questa occasione, se volete, ma sempre, perché voi si può visitare sempre.
1: Sì, nell'attività invernale, tutti i giorni dalle 18 alle 20.
0: Dalle 18 alle 20 si può andare ogni giorno. In questo caso vi consigliamo venerdì, anche venerdì 2 ottobre alle 18.30. Alessandro, come sempre, grazie, perché ogni volta che torni, oltre a portare questa ventata di bellezza, di energia, ci racconti delle cose nuove e belle del nostro territorio.
1: Grazie
0: che
1: a te, grazie
0: tanto
1: a voi, perché fate, come si dice, complimenti per la trasmissione.
0: Trasmissione.
1: Soprattutto, Anna, tu sai che sono tuo fan, te lo devo dire proprio live, ci tengo. Sei fantastica.
0: Grazie Ale,
1: in questo lavoro e soprattutto nella tua forma d'arte, che è il canto. Va bene?
0: Grazie.
1: Ti avremo presto.
0: Lo apprezzo tanto, apprezzo le tue parole, mi vergogno, però grazie.
1: Sei meraviglioso, sei bravissimo.
0: Grazie ad Alessandro Maruccia, linea alla regia. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Rewind. La radio di oggi.

5 Makes Me Wonder. Questo è il pezzo che ci piace tanto, perché ripartiamo alla grande in questo lunedì. Ma è lunedì oggi? Non sembra lunedì, sembra venerdì oggi. Pensate, immaginiamo, facciamo finta di pensare che invece del lunedì oggi ci troviamo al venerdì e che quindi poi faremo la nostra bella pausa. No, scherzo, è anche bello il lunedì perché possiamo fare tante nuove cose. Quando parte una nuova settimana io provo a immaginare sempre questo: ah bene, questa settimana farò una cosa nuova, farò qualcosa di nuovo, e lo faccio poi, perché non dico che mi obbligo, però mi pongo un obiettivo settimanale, quotidiano, non so se voi lo fate. E vorrei parlarvi di una cosa molto importante per me, che sono le parole. E ci sono delle parole italiane che un po' sono dimenticate e che meritano di tornare di moda. Ad esempio, da vatte la pesca a scilinguagnolo, sono parole rare, curiose, precisissime, che possono ancora funzionare benissimo nelle conversazioni di oggi. Altro che slang, reaction e vocali da 3 minuti. L'italiano aveva già una parola quasi per tutto. Il problema è che alcune sono finite in fondo al cassetto, eppure basta rispolverarle per rendere una conversazione molto più divertente, più interessante e anche parecchio più precisa, come fa notare anche scuola.net. Ad esempio, partiamo

Vado uno, vatte la pesca. A posto di dire il solito boh, boh, dice perfettamente chi lo sa, si può dire chi lo sa, vatte la pesca. Ah, che bello. Oppure c'è la parola ghiribizzo, ideale quando ti parte un'idea improvvisa un po' strana. Lo conferma anche il vocabolario Treccani, non è che mi sto inventando niente. Il vocabolario Treccani conferma: molte di queste parole non sono davvero morte, sono semplicemente diventate rare, antiquate o meno frequenti nell'uso quotidiano. Tra le parole vintage, vintage, vintage, che funzionano ancora benissimo, c'è scilinguagnolo, che oggi può indicare una parlantina particolarmente sciolta. Oppure c'è quella bellissima che è trasecolare. Trasecolare, che significa restare sbalorditi, praticamente quello che succede davanti a certe notizie che sembrano inventate. Oppure c'è mellifluo, perfetto per quel tono troppo dolce, così accomodante da sembrare poco sincero. E poi c'è gaglioffo. È gaglioffo, che è una di quelle parole che già il suono ha già il suono di una frecciatina, no? Può indicare una persona da poco, quello è un gaglioffo, o sciocca, o anche una persona poco raccomandabile, poi a seconda del contesto. Insomma, se si vuole alzare il livello della conversazione, c'è anche cicisbeo. Nel 700 indicava il cavalier servente che accompagnava una dama sposata. Oggi può sopravvivere in chiave ironica, diciamo per un corteggiatore molto presente. Poi c'è il zuzzurellone. E il zuzzurellone la sappiamo tutti. Zuzzurellone, sì. Perfetto per l'adulto che resta giocoso, scherzoso e anche un po' bambino. Bene, ben vengano quegli adulti zuzzurelloni. E il bello è che non serve parlare come in un romanzo antico. Ah, eccetera. No, basta infilare ogni tanto la parola giusta al posto di una più prevedibile, magari in una chat. La chat lasciamo perdere, parliamo dal vivo, un aperitivo, una chiacchierata, una passeggiata, eccetera. E insomma, tra non lo so e vatte la pesca, diciamo che la seconda, cioè vatte la pesca, ha decisamente più personalità ed è quello che a noi piace. Adesso, detto questo, scrivetemi le parole rare che conoscete, che magari non ho menzionato. Adesso ci ascoltiamo loro due, Annalisa e Madame, con Amica.

0: Caffè Notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ain't in LA. Questo è il pezzo non hit di questa settimana su Cittadella alla radio, amici. E adesso, oggi è il 28 settembre e nasceva proprio oggi, nel 1934, a Parigi, Brigitte Anne-Marie Bardot. E Brigitte Bardot è dalla severa educazione di una famiglia borghese cattolica e dai rigorosi studi al conservatorio come ballerina classica, Bibi ha scalato poi rapidamente la ribalta, apparendo a soli 15 anni, pensate, sulla copertina di Elle. Ma è stata anche la settima arte a consacrarla a mito immortale. Infatti, dopo i primi ruoli, il vero tra virgolette terremoto planetario poi arriva nel 1956 con Piace a troppi, diretto proprio da

incarnare una modernità dirompente e fatta di spontaneità, anticonformismo e di una libertà femminile allora inedita. Vi ricordo 1956, pensate solo alla data, inedita, insomma, una libertà femminile allora inedita che poi fa scuola in tutto il mondo. Ha alternato il grande cinema d'autore ad una fortunata anche carriera musicale, firmando dei sodalizi artistici audaci e memorabili come Bonnie and Clyde. Ve la ricordate Bonnie and Clyde? Assolutamente. Poi, insomma, l'apice del successo, la svolta radicale, perché nel 1974, a 40 anni, l'addio definitivo alle scene. Da quel momento lei ha votato l'intera esistenza ad una nuova vocazione, fondando la sua celebre associazione e trasformandosi in un attivista inflessibile per la tutela dei diritti degli animali. Insomma, tra gli amori leggendari, ribellioni e un'irriducibile coerenza, Brigitte Bardot resta una delle figure più affascinanti e rivoluzionarie del Novecento, un'artista strepitosa, un personaggio veramente incredibile. E poi, insomma, l'abbiamo seguita negli anni fino poi alla fine, e quindi questo proprio nacque il 28 settembre del 1934 a Parigi. E adesso, a proposito di bellezza e di eleganza, ci ascoltiamo lei, c'è Malika Ayane, che è un'altra artista italiana che continua a sfornare successi. In questo caso è uscito da poco, di recente, proprio a settembre, in questo mese, il suo ultimo album, e noi ci ascoltiamo questo pezzo che è molto molto bello, e lei è Malika Ayane, il brano si chiama Detto tra noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: giusti, completamente questo il pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. E adesso parliamo di un viaggio nel tempo che continua e parliamo dell'edizione 2026 del premio Satirion per l'archeologia, un appuntamento imperdibile per celebrare chi con passione studia ed edizione riporta alla luce le radici della nostra storia e dà nuova voce al patrimonio culturale del nostro territorio. Io entro subito in video collegamento con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno ai telespettatori e agli ascoltatori. Sì, come dicevi, io sono alla conferenza stampa di presentazione del premio Satirion per l'archeologia, una presentazione che si sta svolgendo nella bellissima sede della Soprintendenza per il Patrimonio Subacqueo, anche se il premio poi il 3 ottobre si terrà al Castello Muscettola di Leporano. Quest'anno una premiata di eccellenza, Teresa Elena 54, che è una dirigente presso il Ministero della Cultura, un'archeologa importantissima, di cui ci ha parlato nell'intervista la direttrice del MARTA, Stella Folzone. Se vuoi l'ascoltiamo insieme.
0: Assolutamente, la sentiamo.
1: Direttrice Folzone, il premio Satirion quest'anno sappiamo già chi sono i premiati, però spazia tantissimo nelle arti, dalla composizione alla televisione.
2: Sì, questo premio è un premio internazionale e premia tante capacità che hanno saputo raccontare questo territorio, quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura e che è testimonial di un'azione degli archeologi non solo su questo territorio ma su tutta l'Italia meridionale, vantando una grande che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo e all'interno diciamo dei quadri ministeriali. E sicuramente per noi è un grande onore averla come premiarla, perché è una persona di grande rilievo e quindi l'attenzione per l'archeologia di questo territorio, che è un territorio che ha una sua valenza storica e archeologica importante, tutto appunto legato al premio Satirion, ma anche le professionalità legate alla cultura e alla promozione di questo territorio, perché io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio. E quindi è molto importante la sensibilità alle arti, alla comunicazione, alla televisione e tutto quello che rende vivo questo patrimonio.
0: Grazie. Ebbene Valentina, è molto molto bello tutto quello che ha detto la direttrice Stella Folzone. C'è altro che vuoi aggiungere?
1: Sì, i riconoscimenti speciali quest'anno vanno anche a Cosimo Damiano Lanza, che è un pianista, anche clavicembalista, l'ho detto bene, e compositore oltre che insegnante. Poi ci sono Monica Caradonna, giornalista e conduttrice TV di Linea Verde Rai, e Adriano Tegas, che è un ciclo viaggiatore. E sarà una, insomma, edizione che ormai è arrivata alla sua 27ª edizione, molto importante e interessante.
0: È molto bello, è vero, in effetti è una cosa che da tanto tempo siamo abituati a vedere, a vivere il nostro territorio, e sicuramente la bellezza di dare dei riconoscimenti a chi con passione, con lo studio, con la dedizione porta alla luce le nostre radici, la nostra storia e dà anche nuova voce al nostro patrimonio culturale, direi che è un appuntamento imperdibile. Valentina, ti ringrazio per questo collegamento in diretta, ti auguro buon lavoro, ti aspettiamo, a presto, ciao.
1: Anche a voi. A presto.
0: Bene, adesso la nostra Valentina Castellaneta, come avete visto, ci ha parlato del premio internazionale Satirion per l'archeologia, che è un premio molto molto molto importante. Poi c'è il comitato tecnico scientifico, è formato da Antonio Zuno, soprintendente della SABAP, Brindisi Lecce Taranto, Angelo Michele Raguso, soprintendente della SN Sub, Stella Folzone, come abbiamo sentito, direttrice del Museo Martà, Annalisa Biffino, funzionario archeologico della SN Sub, e Giovanna Bonivento, archeologa classica. Quindi un grande appuntamento del nostro territorio ed è proprio insomma presentato anche dalla Proloco Leporano APS per questa nuova edizione del premio internazionale Satirion per la archeologia e la prestigiosa manifestazione che celebra l'eccellenza nella tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico e culturale. Quindi l'appuntamento, ripetiamo per chi vorrà assistere, sabato 3 ottobre alle ore 20 nella splendida cornice del Castello Muscettola di Leporano. Noi adesso continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Alex Warren e il pezzo è Passenger.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Maluma e Shakira ci avevano promesso un pezzo nuovo ed è arrivato, si chiama Agua, molto molto molto bello. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletta e la regia, la parte tecnica, ospite in studio Gaetano Mercinelli, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, noi siamo qui per parlare di un appuntamento importante. Allora, facciamo il punto della situazione, parliamo di Francesco d'Assisi. A 800 anni dalla sua morte, quindi ci sarà un incontro tra teatro, musica, immagini e narrazione. Si intrecceranno per raccontare Francesco nella sua umanità più profonda, un uomo che ha scelto, quello che ci hanno insegnato sempre, no? Un uomo che ha scelto di spogliarsi di tutto per ritrovare l'essenziale, la libertà e Dio. Questa rappresentazione intensa che vivrà in diversi luoghi, perché

0: Qui partiamo dall'1 ottobre Massafra, 2 ottobre Faggiano, 4 ottobre Grottaglie, 15 ottobre Concattedrale, 17 ottobre Teatro Tarentum, 18 ottobre Carosino, 24 ottobre Bari, 25 ottobre Talsano. Insomma, tutti questi giri saranno, come dire, rappresentati da una... da una messa in scena, da una suggestiva messa in scena intensa scritta da te con Franco Nacca nel ruolo di Francesco. Poi la voce narrante sarà la tua, le musiche di Michele Mancone alla tastiera, le immagini di Vincenzo Cesario. Adesso io più o meno immagino cosa farete, però ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, molto volentieri. Intanto c'è da dire che nasce questo evento, perché non so nemmeno se chiamarlo rappresentazione teatrale o un momento anche di intimo, diciamo, di riflessione su Francesco. Nasce da un'affezione, dall'affascinamento verso la figura di Francesco di Assisi. Mm. Ognuno ha il suo San Francesco, diciamo questo. Abbiamo provato a dare un altro taglio, a nostro avviso umano, delle sofferenze, dei momenti anche di solitudine, di crisi che Francesco sicuramente ha vissuto, e le fonti ne sono anche la testimonianza, per proporre quest'altro aspetto magari meno noto, meno conosciuto del nostro Francesco.
0: Qui non c'è nessuno che fa l'attore, giusto?
1: Allora, c'è l'attore in senso classico, no, c'è un gioco di luce e di ombre in cui c'è una figura di chi recita, che sarà o Franco Nacca, ma si alternerà con un altro attore, Emanuele Benefico, si alterneranno la parte di Francesco, ma si vedrà l'ombra di questo.
0: Questa è la prima volta che voi provate a fare una cosa del genere, giusto?
1: L'abbiamo in realtà già presentato in anteprima il 4 luglio a Pulsano. E non immaginavamo minimamente di avere questo ritorno di richieste così numeroso. Pensavamo di fare un paio di date, ma a tutt'oggi sono quasi una decina e stanno arrivando altre richieste, quindi la spia che Francesco attira.
0: Assolutamente, anche perché adesso diciamolo, no? Per i religiosi e non religiosi, qual è il focus di questo racconto, di questo viaggio?
1: Ma è un uomo. Lui stesso nel racconto dirà: non voglio essere considerato santo, perché sennò appaio troppo lontano da voi e voi non potete provare ad essere delle persone come me. Io provo a imitare qualcuno, ma consideratemi un uomo, un vostro fratello. Questo è un pochino, e si mette quindi a nudo, non solo materialmente ma anche spiritualmente. E mi piace aggiungere anche una cosa, che con questo progetto non c'è un biglietto d'ingresso, però raccogliamo anche dei fondi per un'iniziativa di bambini a Nairobi in Africa.
0: Ah, bello, questo è importante. Parliamo insomma di un incontro che possa far riflettere anche, no?
1: Perché
0: uno cosa dice? San Francesco va e cerca di ritrovare l'essenziale, la libertà, ma intesa come?
1: Intesa nel quotidiano. Intesa nell'ascolto degli altri, intesa nel rinunciare ciò che è superfluo, intesa anche nella sua sofferenza da vedersi non sempre accettato già in vita dai suoi stessi compagni, quando lui un po' lo criticavano per essere un po' troppo rigido, un po' troppo duro, e quindi si mette lui stesso in discussione, e uomo semplice chiede di non essere, in ultima parte della vita non è più lui il responsabile del movimento, va passato la palla, diciamo.
0: Assolutamente, no, perché sai cosa? Mi piace molto parlare dell'essenziale e della libertà in questo momento, no, storico. Probabilmente il successo, no, anche di questi vostri incontri, di questo tour, che è un bel tour, è bello pieno, fitto di date, più date che stanno arrivando, significa che la gente un po' ha bisogno, no, della riflessione, perché oggi libertà la intendiamo con faccio quello che voglio. Invece non è così. O l'essenziale probabilmente è relativo. Però ci sono delle oggettività in queste due parole ancora oggi, no?
1: E le oggettività le abbiamo un po' perse. Un mio mito da giovane, da ragazzo, era, e non solo da ragazzo, era Battiato, che cercava il centro di gravità permanente.
0: Sì.
1: E un po' l'abbiamo perso queste cose, soprattutto le giovani generazioni. Però Francesco è come se un punto di riferimento che rimane comunque al di là delle mode, al di là dei tempi, a quanto pare.
0: Questo.

0: Sì, evidentemente sì. Come è nata questa cosa, Gaetano? Cioè, come tu hai scritto qualcosa, poi hai chiamato Franco Nacca, cosa fa nella vita?
1: Franco Nacca è attore, regista.
0: Quindi c'è stata un po' la sua mano sulla regia.
1: Diciamo che c'è una regia condivisa.
0: Ok, tra te e lui, quindi
1: tra
0: voi avete immaginato questa cosa.
1: Anche con Michele, che ha provveduto a molte delle musiche, non sono tutte musiche originali, ci sono dei brani di alcuni autori molto conosciuti, ma altri scritti e musicati da noi.
0: Oh,
1: abbiamo provato a dare un taglio agile, ma allo stesso tempo che ci auguriamo che lasci qualcosina.
0: E le immagini invece come
1: le immagini
0: arrivano?
1: Sono proiettate, sono immagini di Francesco, immagini di quadri, immagini di film che ci sono stati in questi anni, perché tanti registi si sono confrontati con la figura di Francesco, da Rossellini a Zeffirelli, la Cavani,
0: per citarne
1: soltanto alcuni, e ognuno ha dato un loro aspetto, il Francesco etereo, il Francesco uomo, il Francesco pacifico. Ognuno ha il suo Francesco.
0: Ognuno ha il suo Francesco, giustamente. Come dicevamo prima, non è un taglio spirituale, non è un taglio religioso questo, no? Di questo appuntamento.
1: No.
0: È una riflessione proprio su, come dici, sul santo, ma anche sull'uomo.
1: Sul santo, sull'uomo, ma con tutte queste cose hanno anche una loro spiritualità. Hanno
0: assolutamente.
1: Posso raccontare questo. Quando abbiamo fatto l'anteprima 2 mesi fa, c'erano parecchia gente. Sarà stato l'ambiente, sarà stato quello che abbiamo proposto, ma si è riscontrato un silenzio carico di emozione che è difficilmente riscontrabile in momenti del genere.
0: Bellissimo, bellissimo. So che sarà così, anche perché insomma le richieste, no? Significa che la gente ha bisogno, ripeto, in questo momento di ritrovare un po' veramente.
1: Penso proprio di sì.
0: Il senso delle cose, quello che è l'essenziale e tutto quanto. Quindi noi vi ripetiamo le prossime date, poi ovviamente possono venire sulla tua pagina, già avete una pagina social?
1: Sta uscendo in questi giorni sui social, su tutti i social, da Facebook, WhatsApp, tutto quanto, sì, metteremo, c'è già tutto, ma continueremo a mettere.
0: Allora, questa che vedete, la locandina, nudo, il santo e l'uomo, e poi li troverete tutti quanti insieme l'1 ottobre a Massafra, 2 ottobre a Fagiano, 4 ottobre Grottaglie, 15 ottobre con Cattedrale di Taranto, 17 ottobre Teatro Tarentum, 18 ottobre Carosino, 24 ottobre Bari, 25 ottobre Talsano, e poi giustamente, se voi seguite sui social ci saranno anche le date aggiornate, perché
1: esatto.
0: So che stanno arrivando altre richieste. Gaetano, come sempre, grazie. Quando
1: grazie
0: torni qui ci racconti delle cose belle in Partecipiamo Taranto, sono felice di questo. Buon lavoro a te e a tutta la tua squadra per questo viaggio.
1: Occasione.
0: E alla prossima occasione, ti aspettiamo sempre. Grazie mille, alla prossima. Grazie a Gaetano Mercinelli. Noi adesso sentiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Rebecca, Lovely Day, questo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Quante persone, che bello parlare delle bellezze del nostro territorio, che ci sono, che esistono, che hanno forma, che prendono insomma tanta bellezza, dal premio Satirion al Museo del Mare, poi ancora, come avete visto, il tour che farà Gaetano Mercinelli insieme a, vi ripeto i nomi, Franco Nacca e poi Michele Mancone e Vincenzo Cesario. Quindi loro partono da questa cosa incredibile, da questa bellezza.

bellezza di questo San Francesco, proprio 800 anni dopo la sua morte, quindi insomma questo racconto molto molto bello. Adesso, in disparte di chi sarà o non sarà religioso o meno, a chi crede nel santo, a chi vuole capire l'uomo, secondo me è una bella cosa su cui riflettere e aprirsi. Pensate, 1226 2026, 800 anni, incredibile, che belle queste cose. Non so se perché a me piacciono questi racconti, mi piace vedere, no, in disparte di quello che può essere un credo, una fede. Poi è bello, no, studiare questi uomini che hanno fatto la differenza, che hanno fatto delle vite particolari, che hanno fatto delle scelte, perché no? Perché le scelte si fanno, non nella vita. Ognuno di noi è, come dire, portato a fare delle scelte. Difficilmente troviamo gente che non sa cosa fare, è molto difficile, non si può, non credo che sia una cosa nemmeno, come dire, possibile questa. Mentre è bello quando ci sono tutte queste cose. Poi domani ancora una bella puntata ci aspetta, amici, quindi qui restate perché ci sarà il TG, poi ci saranno tutti gli altri programmi, restate sintonizzati su 96.5 FM, potete ritrovare sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it tutti i nostri programmi, tutti i nostri video, li riguardate, rivedete le interviste, se avete delle informazioni da che volete riascoltare, anche la musica o le altre cose, potete trovarle ovviamente sui nostri siti. E adesso io ringrazio Gisberto Nicoletti e la regia della parte tecnica, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Grazie ancora a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e noi come al solito ci rivediamo domani, mi raccomando, restate con noi. A domani, ciao ciao.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10,

0: vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Gli lasciano un corpo estraneo nell'addome, ora chiede un risarcimento di 50.000 euro all'ASL. Il caso è quello di un giovane operato di appendicite, un'operazione che gli è costata un calvario durato 2 anni. Ora il contenzioso giudiziario. Nel comportamento dei sanitari in relazione ai trattamenti chirurgici praticati durante l'intervento effettuato presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Manduria, si legge nella perizia chiesta dagli avvocati del giovane, si rilevano imprudenza e negligenza o comunque violazione delle regole dell'arte. Il ricorso è stato presentato per accertamento tecnico preventivo contro l'azienda sanitaria. La perizia conferma così l'esistenza di un nesso di causa tra la prestazione sanitaria, quindi la dimenticanza di una clip sematica all'interno del corpo, e il danno subito. Il riferimento è ad un paziente di Manduria, all'epoca dei fatti 17enne, che aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del Giannuzzi il 2 aprile del 2019, dove pochi giorni dopo era stato operato. Da qui è partito un calvario durato ben 2 anni per il giovane, che ha fatto ricorso per 6 volte al pronto soccorso tra Manduria, Grottaglie e Taranto a causa di fortissimi dolori all'addome che addirittura gli impedivano di dedicarsi alle sue attività quotidiane. Veniva sistematicamente dimesso e mandato a casa con antidolorifici. L'epilogo nella struttura ospedaliera di Manduria il 10 agosto del 2021, dove è stato finalmente sottoposto a TAC con contrasto, che ha rilevato la presenza di una formazione cilindrica a densità metallica, appunto la clip sematica. Quindi un nuovo intervento per procedere all'eliminazione del corpo estraneo dimenticato dai medici. 2 anni di sofferenze patite che non hanno permesso al giovane di esercitare il suo lavoro di cameriere, che lo hanno costretto a rinunciare anche al lavoro di conduttore cinofilo per la Protezione Civile, attività nella quale riponeva aspettative per il proprio futuro. Da qui la richiesta di un risarcimento pari a 50.000 euro al fine di riconoscere un ristoro al danno ritenuto dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio, difensore del paziente, biologico, morale ed economico. La perizia ora riconosce il prolungamento di un periodo di malattia rispetto a quello che sarebbe stata la normale guarigione post intervento, da valutarsi in pochi giorni, ed il riconoscimento di un danno biologico per le aderenze che la presenza del corpo estraneo ha determinato nel corso del tempo fino alla rimozione dello stesso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Osmairm di La Terza, generale la mobilitazione e la totale assenza di relazioni sindacali registrata negli ultimi mesi, accompagnata da un atteggiamento che i sindacati definiscono elusivo rispetto alle numerose richieste di confronto avanzate su questioni contrattuali e organizzative, che determinano riflessi diretti sulle condizioni di lavoro. Non è più possibile rinviare un confronto che riguarda diritti, organizzazione del lavoro e prospettive occupazionali, dichiarano unitariamente Cosimo Sardelli per FP-CGL, Flavia Ciraci per CISL-FP e Giovanni Maldarizzi per UIL-FP. Abbiamo posto all'attenzione dell'azienda diverse problematiche, ma non abbiamo ricevuto risposte adeguate né riscontrato la disponibilità ad avviare un percorso condiviso. Lo stato di agitazione nasce da questa situazione e dalla necessità di riportare le relazioni sindacali dentro un confronto serio e concreto. Tra le questioni ancora aperte c'è l'utilizzo stabile a tempo pieno di lavoratori part-time senza un confronto sulla possibile stabilizzazione dell'aumento dell'orario, così come la situazione dei lavoratori a tempo determinato impiegati da lungo tempo per rispondere a esigenze organizzative. Restano inoltre da affrontare le problematiche legate ai contratti e alle questioni relative all'impiego di ausiliari in attività proprie degli operatori sociosanitari, al riconoscimento dell'indennità per il lavaggio degli indumenti, dei buoni pasto e dei permessi studio. Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza. I sindacati chiedono un confronto sulle misure necessarie a ridurre il rischio di aggressioni alla luce degli episodi verificatisi e sulle criticità presenti nella gestione dei turni, compresi i cambi notte mattina. Per le organizzazioni sindacali è necessario stabilire un confronto interno nei reparti, anche attraverso briefing periodici, per individuare criticità organizzative e costruire soluzioni condivise. Chiediamo allo Osmairm un incontro urgente per affrontare tutte le questioni, concludono Sardelli, Ciraci e Maldarizzi, che richiameranno anche l'attenzione della prefettura.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: città a due destini, a Taranto la spaccatura sociale non è un'impressione, ma una mappa precisa tracciata dall'Istat e dagli uffici statistici del comune, che hanno fotografato il comune ionico analizzando l'indice di disagio socio-economico, il cosiddetto IDISE. Il risultato? Una Taranto profondamente spaccata a metà, dove il quartiere in cui si nasce o si vive determina ancora troppo spesso le opportunità di vita. Il livello massimo di criticità si registra nel quartiere Tamburi Lido Azzurro, che superò nettamente la media con un indice di 106,7. Qui oltre il 42% dei residenti vive ancora con redditi bassi e più di 6 persone su 10 si sono fermate alla licenza media. Non solo, quasi il 38% dei giovani fra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Una vulnerabilità che cambia volto ma resta alta in Città Vecchia e Borgo, con un indice del 103,4. In questa zona a pesare sono soprattutto la solitudine degli anziani, spesso in affitto, e un preoccupante 24% di famiglie del tutto prive di entrate da lavoro o pensione. Stessa musica nella periferia di Paolo VI. Qui si tocca uno dei picchi più drammatici per la dispersione scolastica, con quasi il 57% della popolazione senza un titolo di studio superiore, unito a un'elevata percentuale di giovani che non studiano e non cercano lavoro. Di segno opposto la situazione a Rione, Italia Monte Granaro Salinella, che registra il valore di disagio più basso della città con il 97,1, seguito dall'area di Talsano San Vito Lama con un 97,8, quartieri dove i servizi, il reddito e la stabilità lavorativa riescono a tenere il passo. Numeri che mettono le istituzioni davanti a una realtà evidente. Per ricucire Taranto, gli interventi sul lavoro, scuola, welfare non possono più essere uguali per tutti, ma devono ripartire da chi è rimasto più indietro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La prima scadenza è in arrivo. Mercoledì 30 settembre la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sull'istanza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia per sospendere i termini di spegnimento dell'area a caldo, in attesa che si pronunci la Corte di Cassazione. La scadenza successiva è infatti quella del 20 ottobre, qualche giorno prima del termine di spegnimento degli impianti. La Cassazione, a sezioni unite, dovrà decidere se è legittimo o meno il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha imposto il fermo dell'area a caldo. Secondo la linea degli avvocati Rizzo, Striano e Amenduni, che assistono i cittadini che hanno intrapreso il percorso giudiziario contro l'azienda siderurgica, non vi sarebbero i presupposti per modificare il quadro esistente, dal momento che dal decreto di fermo ad oggi non sarebbero emersi fatti nuovi rilevanti per giustificare una sospensione del provvedimento. Non solo, i legali dei cittadini sostengono che se si è giunti a questo punto, l'azienda deve prendersela con le sue stesse politiche imprenditoriali, definite miopi, omissive e dilatorie. E in definitiva, nessuna perdita di un impianto, sostengono i due avvocati, può essere paragonata al rischio della perdita di altre vite umane. Fin qui i legali dei cittadini. Intanto lo stabilimento si avvia al fermo della produzione. Le scorte di materie prime sono in esaurimento e non sono state acquisite nuove forniture. Nei primi giorni di ottobre, dunque, gli impianti saranno messi in preriscaldo, fase questa che, salvo fatti nuovi, precede il definitivo spegnimento.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sviluppare un piano d'azione integrato per connettere il mondo della formazione, le competenze territoriali e le prospettive occupazionali a medio e lungo termine. E questo è l'obiettivo strategico al centro degli incontri promossi dall'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy del Comune di Taranto, Francesco Cosa, per definire una visione condivisa, individuare strategie di impatto e mettere a terra azioni concrete per sviluppare l'economia del mare.
5: Quando si parla di Blue Economy, ovviamente a 360 gradi, dalle attività previste all'interno della immensa strategica area portuale, piuttosto che legata all'eolico offshore,

ma anche ai vecchi mestieri tradizionali come la mitilicoltura, come la piscicoltura, settori che ormai non vedono più, diciamo, risorse umane che si dedicano a questi antichi mestieri, ma anche alla stessa diportistica, al turismo, allo sport che genera lavoro. Ovviamente

0: di formazione, la roadmap prosegue con il tavolo di lavoro riservato alle associazioni di categoria del territorio. Per Anda Furfaro di Confindustria Taranto, questi cicli di interlocuzioni tecniche sono fondamentali per mappare con precisione le competenze attuali ed emergenti e definire insieme le reali esigenze delle imprese del comparto.
1: Nel mare non esiste soltanto la navigazione, ma c'è tanto anche da considerare al di sotto della linea del mare, quindi tutto il fondale è importantissimo per vari tipi di infrastrutture. E non ci dimentichiamo che nel mare si può parlare molto di energia alternativa, quindi di eolico offshore, anche di fotovoltaico marino, c'è tantissimo e tantissimo da fare. E dobbiamo pensare che i ragazzi del territorio devono essere sensibilizzati a questo argomento, perché per Taranto il mare è un'infrastruttura pronta.
0: Taranto si prepara così a costruire un ecosistema formativo moderno e attrattivo, in grado di guidare la transizione economica della città, trasformando le risorse della Blue Economy in nuove qualificate opportunità di occupazione per il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È tornata dopo 7 anni, un popolo in festa per celebrare la Stella Maris, la Madonna cara ai pescatori. Quanto fosse atteso il suo ritorno lo dimostra la folla che ha partecipato a questo grande momento di religiosità popolare. La cappella ricavata negli spazi della stazione ferroviaria traboccava di gente per la messa celebrata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
4: È una festa che ha radunato tante persone, perché tutti sentiamo l'attrazione verso Maria, nostra Madre Celeste, che ci guida e ci guida particolarmente nei momenti di necessità. E lei è la stella che orienta il nostro cammino e si nota nella devozione delle persone e della comunità.
3: Volti commossi, tanta emozione, e c'è chi ricorda gli anni in cui la Stella Maris era celebrata nel cuore di Porta Napoli, dove un tempo sorgevano le palazzine popolari.
5: Sono tantissimi i ricordi. Guarda, mi porta indietro nel tempo, quando c'erano le case popolari dove io sono nato, vissuto. E questa è la Madonna veramente dei pescatori, è la Madonna di tutta la gente di mare, è la Madonna dei nonni, dei miei genitori, qualcosa di bello, qualcosa di straordinario. Ancora oggi riviviamo questo momento particolare, con qualcosa di bello, veramente. Mi sento veramente contento di vederla vedere di nuovo uscire, anche se esce dalla chiesa della stazione.
3: La processione si è snodata attraverso il piazzale della stazione, per poi attraversare il ponte di pietra e dirigersi al molo Sant'Eligio per imbarcare il simulacro della Madonna a bordo del peschereccio Tonio Figlio per la tradizionale processione a mare, seguita da numerose imbarcazioni dei pescatori, protagonisti autentici della devozione verso la stella del mare. E ora, dopo questo grande ritorno, si pensa già al futuro, come spiega Nicola Melucci, dei festeggiamenti in onore della Stella Maris.
6: È avvenuto questo evento sulla determinazione, io chiamo i ragazzi di allora, quando io me ne occupavo negli anni 70, 80, 90, e quindi che hanno voluto con volontà, determinazione, fede, riprendere questo cammino. Abbiamo anche proposto, nell'ultima riunione che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, nella stessa area c'è la possibilità di ricostruire la chiesa della Stella Maris. E abbiamo fatto un programma già di partenza, perché dovremmo fare non solo la manifestazione religiosa, ma riprendere quello che io facevo negli anni 70, la sagra della cozza e del pesce terrestre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lo spirito dei giochi del Mediterraneo si è diffuso anche tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco. Con la festa di fine accoglienza si è voluto rendere omaggio alla grande manifestazione sportiva che ha illuminato Taranto nelle scorse settimane. Un percorso che ha avuto come obiettivo quello di diffondere valori come inclusione, rispetto, sana competizione, come spiega la dirigente scolastica Floriana Bottiglia.
7: Abbiamo pensato di terminare il periodo dell'accoglienza con una grande manifestazione che ricorda un po' i giochi del Mediterraneo. Infatti, come scuola abbiamo fatto questo tipo di attività proprio per far sentire la nostra voce, per dire anche noi ci siamo, anche noi abbiamo accolto